prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: e portarti a ballare.
1: Se non lo avessimo già fatto, o se non avessimo da fare,
0: ci vuole orecchie e pazienza per questa piccola voce, muscoli e competenze.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana. Patata, patati, patata.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 10 giugno. Oggi una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Aspettando l'estate. Su Rai Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate con Rai Radio Tutta Italiana.
3: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Aspettando l'estate con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Paese scontato l'offerta divide, perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi, la prima

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Dove lavori? Se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà quante cose che non so. Se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

con calibro affascini il tuo cuore. E se ti perderei nel labirinto di un amaro autore,

0: Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come si fa?

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Le opposizioni, stop, all'opera. L'omicidio a Rimini di Pierina Paganelli, è arrivata la sentenza. Luis da Silva assolto e scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Verso il ritorno dell'uomo sulla Luna, nella prossima missione NASA anche il nostro Luca Parmitano. L'Italia, la mia rampa di lancio. Buongiorno da Luana Cremasco. In Medio Oriente, notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo.
1: Tre le ondate di attacchi delle forze americane contro il sud dell'Iran. Una risposta innescata dalla notizia dell'abbattimento da parte di un drone di Teheran di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Nel mirino soprattutto Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e altri centri come Yask. Da Teheran sono partiti missili e droni contro obiettivi americani in Bahrain, Kuwait e su una base degli Stati Uniti in Giordania, che ha attivato la sua contraerea. A rivendicare gli attacchi gli stessi Pasdaran, che affermano di aver colpito anche caccia F-35 americani. Al momento operazioni concluse da entrambe le parti, che tornano al fragile cessate il fuoco. Nessuna vittima. E secondo fonti della Casa Bianca, i raid non hanno influito sulle trattative per l'accordo che, come ribadito ripetutamente dallo stesso presidente americano, sarebbe vicino. Intanto l'Iran ha chiesto ai paesi del Golfo di non permettere agli Stati Uniti e ad Israele di utilizzare le loro basi e il loro territorio per pianificare attacchi contro Teheran. Claudia Stamerra, GR1.
0: In Libano, la città di Tiro sotto i bombardamenti israeliani, più di 30 morti nelle ultime 24 ore. La Francia intanto colpisce con il divieto di ingresso il ministro israeliano di estrema destra, Smotrich. Inaccettabile, secondo Parigi, la sua politica su Gaza e la Cisgiordania. Rafforzate le sanzioni contro i coloni violenti anche da Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Misure vergognose, secondo il governo di Israele. Violente proteste contro gli immigrati sono scoppiate a Belfast, nell'Irlanda del Nord, dopo che un rifugiato sudanese ha aggredito e tentato di decapitare un uomo in strada. Auto e case date alle fiamme, polizia sotto attacco. La premier Michelle O'Neill ha condannato i disordini parlando di teppismo. Proteste anche a Manchester, a Edimburgo, a Londra, corteo anti-immigrazione del leader di estrema destra Tommy Robinson. La vittima dell'aggressione è in condizioni gravi, la polizia esclude l'ipotesi di terrorismo, si rafforza quella del gesto di uno squilibrato. E siamo in Italia con l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. Tre gli indagati per corruzione.
2: I tre protagonisti dell'inchiesta sono un avvocato, Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.P.A., un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti, in pensione da febbraio. Tommaso Miele, 70 anni, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i tre, pedine di un meccanismo, secondo i magistrati, chiaro, manovre sotterranee ed illecite per far ottenere il parere preliminare favorevole della Corte dei Conti alla fattibilità del progetto ponte sullo stretto di Messina.
3: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
2: Così parlava in un'intervista Miele, il quale all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti, avvicinato dagli altri due secondo le accuse, si rende disponibile, fornisce notizie riservate su procedura, orientamenti dei colleghi e camera di consiglio. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici, mentre il parere della Corte sul progetto ponte arriverà nell'ottobre 25, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Un'inchiesta questa sul ponte che agita la politica. Sentiamo.
4: Per Fratelli d'Italia, giusto punire chi agito scorrettamente. Fabio Rampelli ricorda l'importanza delle grandi opere e si dice certo che nessuno della magistratura voglia intralciarle. Stesso pensiero da Forza Italia, Maurizio Gasparri.
5: Fiducia in chi deve fare indagini e accertamenti, ma no alle sentenze immediate e alle speculazioni. Le grandi opere servono a rendere questo paese più moderno e più transitabile.
4: La Lega non commenta, le opposizioni in coro sono per lo stop ai lavori. Dal PD dicono situazione sempre più opaca. La segretaria Lischlein auspica la magistratura faccia chiarezza, poi rincara: ponte dannoso sia dal punto di vista ambientale che economico. Per il Movimento 5 Stelle.
6: Non solo il progetto era fallato, ma adesso si scopre anche l'ombra della corruzione, l'ennesimo fallimento del governo Meloni, non ne azzeccano una.
4: Scontro in commissione Covid, Fratelli d'Italia accusa Conte venga a spiegare il giro di consulenze durante la pandemia. La replica del leader 5 Stelle: contro di me una campagna diffamatoria. Ora querelo. Alessandra Allegra, GR1. GR1.
0: Caro carburanti, il decreto accise arriverà in mattinata in aula al Senato per la conversione in legge. La Commissione Finanze ha intanto bocciato la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinquies. Resta in piedi la proposta che blocca il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate e delle definizioni agevolate. Arrivano inoltre le attese norme per l'omologazione degli autovelox. E alle 12, riunione del Consiglio dei Ministri. Sul tavolo, tra gli altri provvedimenti, misure su intelligenza artificiale, imposte su redditi, successioni e donazioni. La cronaca: è arrivata in piena notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini nel 2023. Luis da Silva è stato assolto.
7: Esce dal carcere in piena notte, pantaloncini e maglietta bianca, accolto da una piccola folla di amici. Luis da Silva è innocente, lo ha deciso la Corte d'Assise di Rimini dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo per l'omicidio di Pierina Paganelli, sua vicina di casa, uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. Il corpo venne rinvenuto nel garage condominiale dalla nuora Manuela Bianchi, che si scoprirà poi aveva una relazione extraconiugale con da Silva, a sua volta sposato con l'italiana Valeria Bartolucci, oltre ad avere una famiglia e due figli in Senegal. La procura punta il dito su di lui dopo una presunta confessione intercettata in questura. L'uomo non ha un alibi per l'ora del delitto e l'amante confessa di averlo incontrato proprio nei box della palazzina poco prima della morte della suocera. Il movente sarebbe stato la volontà di nascondere la relazione extraconiugale. Tuttavia la perizia sul DNA non trova nulla di riconducibile a da Silva. La telecamera della farmacia antistante restituisce immagini confuse. Per la procura si vede passare da Silva. Per il perito del tribunale l'uomo inquadrato è un altro condomino. Ora l'assoluzione. All'uscita dal carcere, poche parole.
8: Ha vinto solo la giustizia.
7: Claudio Vigolo, GR1.
0: 3 anni fa, dall'ex hotel Astor di Firenze spariva nel nulla Cata, 5 anni. Nonostante gli accertamenti su 97 telecamere e le perquisizioni nell'immobile occupato, non è mai stata trovata alcuna traccia della bambina. Indagini sono state svolte anche in Perù, il paese di origine della famiglia. La madre anche oggi rinnova il proprio appello per sapere la verità sulla scomparsa della figlia. La showgirl Belén Rodríguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso. È accusata di aver causato 2 incidenti stradali in centro città senza poi fermarsi per accertare responsabilità e prestare aiuto. L'iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo la denuncia della polizia locale, che le aveva anche ritirato la patente. Nuovi sviluppi sul caso di Nessy Guerra, arrestato l'ex marito della 26enne italiana che è bloccata in Egitto con la figlia.
9: Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, in Italia deve scontare una pena per atti persecutori, lesioni, truffa e furto. A Hurghada, pochi giorni fa, non si è fatto poi problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario, Orazio Gioacchini, che a chi l'ha visto ha raccontato così quanto avvenuto.
10: Stavo cercando di farlo ragionare, anche prima ha cercato uno scontro fisico e poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe, già in passato l'ho fatto fare.
9: Per questa vicenda ieri è stato arrestato. Il caso potrebbe segnare una svolta per Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia, che non può lasciare il paese dove è stata condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio, accusa che ha sempre respinto e sulla quale è in corso l'ultimo grado di giudizio. Il suo primo commento:
11: non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuto, ma speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza.
9: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Il viaggio di Leone XIV in Spagna. Ieri sera allo Stadio Olimpico di Barcellona, la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il Papa, che ha parlato anche di violenza contro le donne.
12: Questa realtà drammatica che tiene radici antropologiche e
0: questa realtà drammatica che ha radici antropologiche e culturali, siamo tutti chiamati ad affrontarla, ha detto il pontefice, sia personalmente sia come società. E questa sera, sempre a Barcellona, il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dell'edificio, quella intitolata a Gesù. L'economia: dopo 6 mesi di trattative, raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione. L'intesa coinvolge circa 200.000 dipendenti statali e vale per il triennio 2025-2027.
13: L'incremento medio complessivo a regime da gennaio 2027 è di circa 162 euro mensili lorde, con un massimo di 221 euro per le professionalità più elevate. È un segnale concreto che la pubblica amministrazione può funzionare in modo moderno ed efficiente, sottolinea il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
14: Ci siamo impegnati a modificare la dinamica dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e per fare questo abbiamo stanziato risorse adeguate, 30 miliardi per tre rinnovi.
13: Garantiti aumenti medi del 5,4% e c'è una norma che vieta l'uso dell'intelligenza artificiale senza il controllo umano. Ancora Zangrillo.
14: È evidente che l'intelligenza artificiale non può sostituire l'attività umana.
13: Nell'intesa anche la flessibilità oraria, mentre si elimina il tetto dei 7 euro giornalieri per i buoni pasto. Soddisfazione del segretario della CGIL Landini, Chierchia della CISLA, sottolinea l'importanza della continuità contrattuale, mentre Rita Longobardi della Guilla parla di risultati concreti frutto di trattativa. Lorenzo Opice, GR1.
0: Estate alle porte, è corsa alle spiagge, ma non su tutte è possibile piantare l'ombrellone. A Punta Molentis in Sardegna, per tutelare il patrimonio ambientale, il sindaco di Villa Simius ha firmato un'ordinanza che consente riparo solo a chi ha bambini sotto i 10 anni e anziani sopra i 65. A Chiavari, prezzi calmierati, ombrellone, lettino e sedia a 5 euro. A Jesolo, invece, 20.000 ombrelloni in meno per garantire più distanza. Crescono ovunque i prezzi, il 6% in più rispetto allo scorso anno, dice Altro Consumo, più 24% negli ultimi 5 anni. Sentiamo Vincenzo Donvito, presidente di ADUC.
15: Ci sarà una maggiore affluenza di persone nelle spiagge italiane rispetto al passato, perché andare all'estero costa di più, i viaggi aerei costano di più e quindi il turismo locale sarà molto molto più accentuato rispetto al passato. Questo significa che non c'è migliore occasione, aumentando la domanda, che l'offerta aumenti di conseguenza anche i prezzi.
0: Spazio sarà il nostro Luca Parmitano, il pilota di Artemis 3, la prossima missione della NASA prevista per la seconda metà dell'anno prossimo in vista del ritorno dell'uomo sulla Luna.
16: The launch pad is my country, Italy.
17: L'Italia è la mia rampa di lancio, afferma emozionato Luca Parmitano, appena nominato, unico non americano, nell'equipaggio della missione NASA che farà da apripista al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Per l'allunaggio vero e proprio bisognerà aspettare l'Artemis 4 nel 2028. Per ora, missione 3, si tratterà di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di attracco fra capsula e veicoli, ma non per questo un incarico meno che speciale, come ci spiega anche Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.
18: È il pilota della navicella, un ruolo che tradizionalmente nelle missioni spaziali americane è sempre stato ricoperto da astronauti americani.
17: Un premio per l'intero sistema Italia.
18: È un riconoscimento ovviamente delle capacità professionali di Luca, ma anche del contributo che l'Italia fornisce all'esplorazione lunare, perché l'Agenzia Spaziale Italiana si candida a sviluppare le infrastrutture che costituiranno la base lunare che poi ospiterà gli equipaggi delle prossime missioni.
17: Quali gli obiettivi?
18: Non solo di creare una base permanente sulla Luna, ma di imparare a vivere su un altro mondo.
17: Mauro Zanda, GR1.
0: Sport, ormai ci siamo. Domani al via i mondiali di calcio in America. Sfuma intanto per le azzurre la qualificazione diretta alla rassegna femminile del prossimo anno.
19: Danimarca direttamente ai mondiali, Italia ai playoff. Nessun ribaltone nell'ultima giornata di qualificazione alla rassegna ridata femminile 2027. Le azzurre hanno pareggiato 2-2 in Svezia, mentre le danesi hanno vinto 4-1 in Serbia. Domani sera, intanto, al via i mondiali maschili con la gara inaugurale Messico-Sudafrica alle 21 ora italiana. In amichevole, vittoria 3-0 dei campioni dell'Argentina contro l'Islanda, a segno anche Messi. Calciomercato, il Real Madrid ha offerto 150 milioni per l'attaccante Julian Alvarez dell'Atletico, che rifiuta e chiede il pagamento della clausola rescissoria da 500 milioni. Real Madrid che è pronto ad annunciare Mourinho come nuovo allenatore. In Italia, ufficiale l'esonero di Palladino dall'Atalanta, che presto annuncerà Sarri. L'Inter, oltre a Palestra, punta Solé dell'Udinese e Provedel della Lazio. Jacopo Barlotti, GR1.
0: La musica, 10 concerti davanti alla Reggia di Caserta, 10.000 fan ogni sera per intonare i successi di una

0: particolari. Sentiamolo.
1: Io cerco di cantare le canzoni che conoscono tutti, le nuove, le vecchie, perché comunque è una carriera che parte dal 92 e finisce nel 2026, diciamo, per il momento. E quindi, diciamo, cerco di accontentare un po' tutti. Abbiamo fatto costruire questa passerella per raggiungere, per stare più vicino alla gente, perché io ho proprio bisogno di guardarli in faccia, ho proprio bisogno di vederli cantare.
0: Sono le 7 e 15 minuti, la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi l'Italia tra le due guerre, poi anche quello che sta accadendo nel mondo bancario italiano con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
2: Vivere progetto benessere dagli studi radiofonici.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 10 giugno. Oggi una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia, e anche di temporali, più elevati per l'area alpina e l'alta pianura padana. Eventi isolati, ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che al meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità su previsioni del l'aeronautica militare.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Vi proponiamo ora la conferenza stampa che si è tenuta alla Camera dal titolo Data Intelligence per le politiche pubbliche, strumenti per il supporto alle decisioni in ambito di ricerca e innovazione. Buon ascolto.
6: Allora, buon pomeriggio a tutti e diamo inizio alla nostra conferenza stampa Data Intelligence per le politiche pubbliche. Apriamo i lavori. Innanzitutto desidero rivolgere un caloroso benvenuto ai rappresentanti delle istituzioni, ai rappresentanti del mondo accademico, della ricerca scientifica, delle professioni, dell'impresa e dell'informazione che hanno voluto essere con noi qui presenti nella sala stampa della Camera dei Deputati. Ecco, un sincero ringraziamento all'onorevole Antonio Baldelli, presidente dell'intergruppo parlamentare AI, Empowerment e Mercati Emergenti, promotore di questa iniziativa e costante sostenitore di un dialogo concreto tra innovazione, ricerca e istituzioni. L'incontro di oggi nasce dalla convinzione che l'intelligenza artificiale e la data intelligence, possano rappresentare strumenti fondamentali per rappresentare la capacità decisionale delle istituzioni e supportare politiche pubbliche sempre più efficaci. Non parliamo di tecnologia fine a se stessa, ma di strumenti capaci di trasformare la conoscenza in valore pubblico, mettendo i dati, la ricerca e l'innovazione al servizio di tutti i cittadini. Presenteremo oggi un progetto che dimostra concretamente come la collaborazione fra università, ricerca scientifica, settore privato e istituzioni possa generare nuove opportunità per il sistema paese. Prima di entrare nel merito dei contenuti, desidero, ecco, innanzitutto presentare i relatori che ci accompagneranno in questo percorso e subito dopo dare la parola al nostro onorevole Antonio Baldelli. Inizierei presentando Andrea Perlato. Lui è Head of Data Analytics presso MDPI e ha conseguito il dottorato di ricerca in neuroscienze presso l'Università di Verona, specializzandosi nello studio dei meccanismi cerebrali, dell'attenzione e delle funzioni cognitive. Attualmente guida iniziative multidisciplinari in

0: Data Analytics e Artificial Intelligence presso MDPI, contribuendo allo sviluppo di tecnologie innovative e supporto della ricerca, della comunicazione scientifica e dell'analisi metodologica. Grazie, un applauso. E presentiamo Daniele Raimondi, Senior Data Scientist presso MDPI e vanta oltre 10 anni di esperienza nei settori della data science, dell'intelligenza artificiale, della statistica e dell'analisi finanziaria. Ha operato in contesti internazionali tra ricerca, retail, finanza, sviluppando progetti data driven, collaborando con team multidisciplinari e contribuendo a percorsi di innovazione trasformazione digitale. Le sue principali competenze riguardano l'analisi avanzata dei dati, la machine learning, la statistica applicata e lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale orientata al supporto di processi decisionali strategici. Grazie. Il professor Vincenzo Romano Spica è medico genetista, docente di igiene e sanità pubblica presso l'Università degli Studi di Roma Foro Italico, dove è stato preside della facoltà e attualmente dirige il laboratorio di epidemiologia e biotecnologie. Scienziato di riconosciuto profilo internazionale, si è formato anche negli Stati Uniti applicando metodologie biomolecolari innovative alla tutela della salute pubblica. La sua attività scientifica si concentra sui temi della prevenzione, della salute pubblica, dell'innovazione biomedica e l'applicazione delle nuove tecnologie alla ricerca e sistemi sanitari. È inoltre presidente della terza commissione dell'intergruppo parlamentare dedicata a sanità, università, AI e ricerca e coordinatore scientifico del progetto che oggi viene presentato. Grazie. Ringrazio ancora tutti voi per la presenza e andiamo ad introdurre l'intervento dell'onorevole Antonio Baldelli. Grazie.
1: Grazie a lei, dottoressa Bianco. Saluto tutte le autorità presenti e i gentili ospiti di questa conferenza, che ringrazio per la presenza. E un ringraziamento particolare va al professor Vincenzo Romano Spica, presidente della terza commissione Sanità e AI, Università e Ricerca, per il prezioso contributo scientifico e istituzionale, così come alla dottoressa Angelica Bianco, presidente della prima commissione Empowerment, Etica e Legalità, che insieme a me è l'anima di questo intergruppo e forse ancor più di me. Ringrazio inoltre il dottor Perlato e il dottor Raimondi che oggi presenteranno strumenti e modelli avanzati di data intelligence applicati alle politiche pubbliche, offrendo una riflessione concreta sul rapporto tra ricerca, capacità decisionale e innovazione. Come presidente dell'intergruppo parlamentare ritengo che questa iniziativa rappresenti perfettamente la missione che ci siamo dati sin dall'inizio, ossia governare il cambiamento tecnologico e non subirlo. L'intelligenza artificiale non è un processo naturale o inevitabile, è una scelta politica, è una scelta industriale ed è una scelta culturale. E proprio per questo lo Stato deve conoscere a fondo l'innovazione e, se possibile, deve guidarla. Quanto stiamo per ascoltare va esattamente in questa direzione: anticipare i cambiamenti, non inseguirli, significa costruire strumenti di analisi e supporto alle decisioni capaci di aiutare le istituzioni e comprendere scenari complessi, programmare investimenti, migliorare i servizi pubblici e incrementare la competitività della nazione. Le applicazioni dell'intelligenza artificiale e dei big data sono molteplici e di grande impatto, in particolare nel settore sanitario. Pensiamo cosa potrebbe significare mettere a sistema i database del mondo e affrontare la ricerca e la cura delle malattie rare. Pensiamo anche alle potenzialità nell'affrontare possibili emergenze sanitarie attraverso sistemi predittivi e modelli avanzati di analisi dei dati. Le AI può migliorare l'efficienza dei sistemi sanitari e la qualità delle cure, lo abbiamo appena detto, e questo approccio si inserisce in una missione fondamentale della politica, ossia rafforzare la competitività del sistema paese. L'intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica per le imprese, per la ricerca, per l'università e per la modernizzazione. I big data e gli AI agent costituiscono oggi strumenti potentissimi destinati a incidere sulla produttività, sulla innovazione industriale, sulla qualità delle decisioni pubbliche. Parliamo di ricerca scientifica, sviluppo industriale, formazione universitaria, crescita economica, culturale e sociale. Con l'intergruppo parlamentare vogliamo costruire ponti concreti tra Parlamento, quindi legislatore, università, centri di ricerca e industria. Un dialogo continuo, un dialogo multidisciplinare capace di trasformare l'innovazione in politiche pubbliche efficaci, sostenibili e inclusive. Sono convinto che il lavoro presentato oggi potrà offrire un contributo importante all'istituzione, agli ricercatori e in ultima analisi da tutti i cittadini, favorendo nuove collaborazioni, nuove idee concrete, sinergie tra i soggetti che sono qui presenti e quelli che vorranno collaborare con il nostro intergruppo. Ed è proprio questa la visione che guida il nostro intergruppo, che ci guida. Grazie a tutti e buon lavoro.
0: Grazie Presidente. E passerei subito la parola al dottor Perlato. Ecco, vuole raccontarci come è nato questo progetto, quali sono gli attori coinvolti e quali potenzialità può offrire a istituzioni, ricercatori, imprese e decisori pubblici?
2: Innanzitutto vi ringrazio, è un grande onore essere qui, grazie per l'invito al professore, all'onorevole. E certamente abbiamo preparato una piccola presentazione che sarà divisa in due parti, dove all'inizio vi darò una introduzione molto breve sulle attività di NDPI, che è un publisher scientifico internazionale, e nel corso degli anni è diventato un leader nel settore della pubblicazione scientifica, e a seconda della, e utilizziamo la formula del full open access, il che significa che tutte le pubblicazioni scientifiche che vengono pubblicate sono accessibili senza abbonamento, e questo è molto importante, specialmente pensiamo post pandemia, quanto è stato importante divulgare in maniera veloce e immediata i dati nel più modo più ampio, nello spettro più ampio possibile. E oggi conta oltre 500 riviste, milioni di ricercatori collaborano con noi. E detto questo, invece, oggi vorrei concentrarmi su qualcosa di più strategico, che come ha anticipato la dottoressa, è un tool, uno strumento che al momento è in fase prototipale, e che ci usa una base dati che qui vedete, non so quanto si riesca a leggere nell'ultimo punto, cito SciLit, che sta per Scientific Literature, è un aggregatore, un database di dati che raccoglie milioni di pubblicazioni scientifiche. Su questa base, su questo volume di dati, si basa il tool che abbiamo sviluppato e che vi presentiamo oggi. E lo scopo è appunto quello di orientare la ricerca scientifica analizzando i dati scientifici. E ovviamente la complessità dei dati e delle pubblicazioni, la velocità di pubblicazione oggi è talmente veloce che è difficile riuscirsi ad orientare senza avere degli indicatori. Sicuramente una parte che abbiamo individuato insieme al professor Spica, che potrebbe essere di aiuto e supporto alle decisioni, a istituti pubblici ma anche a quelle imprese che vogliono lavorare e collaborare nell'ambito della ricerca scientifica, è visualizzare in base a categorie accademiche i paesi come si evolvono, quindi una specie di strumento di analisi che compara i trend, le evoluzioni in numero di pubblicazioni su diversi argomenti scientifici multidisciplinari. NDPI è uno dei leader in questo ambito, infatti NDPI stava appunto per Multidisciplinary Publishing Institute. E quindi vi dicevo, è fondamentale avere la base dei dati. SciLit è un aggregatore di oltre, al momento siamo a oltre 187 milioni di articoli scientifici. Naturalmente questa informazione da sola non è sufficiente, e qui abbiamo introdotto, insieme al mio team di Data Intelligence, un classificatore in modo che riconosca in maniera automatica e classifichi ogni paper in maniera semantica relativamente a due livelli tassonomici di categorie. Un primo livello di 12 categorie tassonomiche generali e un altro di sottocategorie più dettagliate e precise. Per darvi un'idea, la ricerca clinica, le scienze cliniche come macrocategorie contengono 84 sottocategorie che vanno dalla cardiologia alla medicina, all'oncologia e alle malattie neurodegenerative. Tra un attimo il mio collega vi mostrerà alcuni esempi pratici. E qui vedete il tool, come è uno screenshot del tool che abbiamo sviluppato online e al momento è accessibile tramite credenziale per gli addetti ai lavori, perché come vi dicevo si tratta ancora di un prototipo. Sulla parte di sinistra vedete c'è un menu di filtering, dove le prime due voci sono appunto le macro e le macro categorie di cui noi abbiamo utilizzato per classificare i paper. Quindi in maniera molto dinamica è possibile scegliere la categoria di appartenenza, ora l'ho lasciato di default su tutta la visualizzazione. Si possono scegliere i paesi che si vogliono confrontare con l'Italia, l'Italia è sempre presente di default, e sotto c'è un range temporale per vedere gli anni di evoluzione in numero di pubblicazioni che vogliamo visualizzare, e poi ci sono alcuni dati un po' più tecnici, ad esempio abbiamo inserito una tecnica statistica di smoothing per fare in modo che il trend, il grafico che vedete di evoluzione delle serie temporali siano un po' smussate, di più facile lettura e interpretazione e confronto. In alto vedete in questo esempio i volumi di pubblicazioni per il 2025, Italia, Germania, Inghilterra e mondo, global. Vorrei farvi notare un dettaglio che sta nei numerini più in basso, dove c'è il triangolo, e vedete che il confronto, la previsione tra 2024 e 2025 per pubblicazioni globali Open Access è in crescita per il 4.1%. Quindi l'Open Access sta prendendo sempre più piede, sempre più evoluzione. L'Italia segue questo trend con un rialzo di 1.6%, mentre paesi come Germania e Inghilterra nel lungo termine, nel medio termine, sono ancora in una fase di stabilizzazione. Questo si riflette, si vede, si intuisce anche nel grafico sotto, dove abbiamo il volume, il numero di pubblicazioni in funzione degli anni, del trascorrere del tempo. La curva che vedete dove c'è la previsione, il forecast dal 2025 al 2030 è proprio l'Italia. Abbiamo fatto il forecast solo per l'Italia per motivi di semplicità di lettura, ma naturalmente possiamo fare il forecast in qualsiasi punto, e vedete che overall l'Italia comunque sta seguendo il trend globale di aumento di pubblicazioni scientifiche. Questo potrebbe, uso il condizionale, essere interpretato dal fatto che negli ultimi anni sempre di più si investe nelle pubblicazioni aperte. Citavamo prima il fatto di avere e di condividere dati in maniera più veloce possibile, e di fatti coincide anche questa esplosione successivamente al 2020. E poi ci sono sicuramente altre iniziative istituzionali importanti come l'Horizon Europe o il Plan S, che è un'iniziativa che segue i principi FAIR, cioè i principi per cui non solo la pubblicazione scientifica, ma anche i dati che hanno generato i risultati di quella ricerca scientifica siano disponibili, chiari, facilmente divulgabili e, cosa più importante nella ricerca, riproducibili, perché vogliamo che qualsiasi ricercatore sia in grado di prendere i dati e replicarli. Credo che la replicabilità dei dati sia uno degli assi importanti nella ricerca. Queste iniziative sicuramente hanno contribuito, insieme alla pandemia, post-pandemia, a questo sviluppo delle pubblicazioni. Vedete, non so se lo riuscite a vedere, tratteggiato in grigetto, quello è il trend globale, l'Italia si appaia abbastanza a questo trend. Per evitare di avere un effetto tappeto, che il trend global schiacciasse a terra le altre serie storiche, abbiamo un secondo asse sulla destra e, come vedete, i volumi globali sono molto più grandi. E vedremo alcuni esempi, perché questa massa di volume, questo volume di dati globale è probabilmente, certamente per alcuni settori come l'AI e il machine learning, trainato da paesi emergenti asiatici come la Cina. Daniele adesso vi mostrerà fra un attimo un esempio, Cina e India, che danno un contributo molto forte a questo trend globale in forte crescita. Quindi l'open access è sicuramente uno strumento per vedere, siamo concentrati le slide successive, i trend successivi sull'open asset, perché sicuramente è quello che mostra più chiaramente l'evoluzione nel numero di pubblicazioni diviso per aree e discipline. Lascio la parola al collega che ora vi darà qualche piccolo esempio pratico.
0: Bene, grazie. E passiamo appunto la parola al dottor Raimondi per entrare nel cuore della piattaforma e comprendere, ecco, concretamente come funziona. Dunque, può illustrarci in modo semplice i vari aspetti tecnici del sistema e mostrarci anche alcuni esempi pratici attraverso le prossime slide che chiediamo, insomma, di vederci. Grazie, a lei la parola.
3: Ok, grazie e buongiorno a tutti. I numeri che abbiamo appena visto, dove si registrano dei numeri in controtendenza positiva per l'Italia in confronto ad altre nazioni europee, come abbiamo appena visto, non nascono dal caso. Nascono da appunto delle elaborazioni, delle letture di, come abbiamo appena detto, su 190 milioni di pubblicazioni scientifiche su analisi dal nostro database Scilit. Mi voglio soffermare un attimo su il come siamo arrivati a queste aggregazioni, questi conteggi che andiamo vedendo tra poco. Ogni paper su Scilit viene classificato automaticamente tramite un modello di intelligenza artificiale semantica che analizza il titolo e l'abstract. Questo classificatore assegna a ogni paper a una o più delle 289 categorie che abbiamo a disposizione tematiche, che sono organizzate gerarchicamente in 12 macro aree disciplinari. Come accennava Andrea in precedenza, i trend li abbiamo elaborati con delle curve di lisciamento statistico al fine di rendere più leggibili le serie storiche e scindere il segnale, la struttura, il trend da quelle componenti erratiche che possono distogliere un po' dalla lettura e dalla generazione di insight da questi numeri. Quindi la prima cosa che vorrei sottolineare è appunto come questo strumento secondo noi è utile per poter mappare e fotografare la situazione di un determinato paese, settore per settore, nel tempo. Andiamo quindi a vedere il primo esempio che secondo noi è molto correlato al tema di questo intergruppo parlamentare, quello dell'intelligenza artificiale. Vediamo sugli assi un range che spazia dal 2000 a dicembre 2025, dati open access. Gli assi qui raccontano già una storia molto interessante. Abbiamo messo sull'asse primario a sinistra l'Italia e un riferimento, quello della Germania, europeo, mentre sull'asse secondario sulla destra si possono vedere delle potenze emergenti quali Cina e India, proprio perché il volume delle loro pubblicazioni su un ordine di grandezza superiore rispetto a qualsiasi altro paese europeo. Quindi per facilità di lettura li abbiamo separati. Chiaramente i picchi della Cina e dell'India sono molto superiori rispetto a quelli dell'Italia e della Germania, però il primo elemento che ci portiamo a casa è la geografia, come si sta muovendo l'andamento e le ricerche accademiche nel mondo, trainate fortemente anche da queste superpotenze emergenti. È importante anche comunque notare la crescita comunque esponenziale da più o meno dal 2017 in poi dell'Italia, con pubblicazioni in open access che hanno superato anche quelle della Germania, quindi è un dato che secondo noi è interessante. Il secondo elemento su cui vogliamo soffermarci è quello della distribuzione su tutte le prevalenti potenze mondiali di queste pubblicazioni in open access in tema di intelligenza artificiale. Abbiamo appena visto l'Italia e la Germania che comunque sono in forte crescita e Cina e India che hanno un passo che nemmeno gli Stati Uniti sono riusciti a sostenere in un tema così caldo per loro come quello dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni, quindi potenze emergenti davvero in crescita. Successivamente vorremmo far vedere come queste letture di queste serie storiche sono comunque supportate da fondamentali. Nel 2017 l'invenzione e la creazione di Transformers, che sono stati un po' la rivoluzione di tutti i modelli generativi di intelligenza artificiale come li conosciamo oggi, hanno infatti dato un primo boost, un primo là a questa crescita quasi esponenziale per qualsiasi paese. Successivamente questo è culminato nel novembre del 2022 con il rilascio di ChatGPT, come tutti penso che conosciate, che ha reso fruibile l'intelligenza artificiale praticamente a tutti. Questo trend infatti dal 2023 in poi è ancora in costante crescita grazie soprattutto a questi trend così forti in termini di ricerche e strumenti che vengono rilasciati. Quindi il valore secondo noi di questa piattaforma è proprio questo, cercare di capire dove si orienta, dove si concentra l'innovazione al fine di poter capire quali possono essere le aree e le opportunità dove poter da cogliere anche per il Paese Italia e per i decisori politici. Successivamente un altro esempio che riteniamo essere interessante è quello delle sostenibilità, anche qui sempre dati open access dal 2000 al 2025, sostenibilità che la intendiamo come un ambito interdisciplinare cui fanno parte tematiche come il clima, l'energia, le risorse naturali, le politiche ambientali. E ancora una volta anche qui vediamo come l'Italia, prevalentemente dal 2015, ma tutti i paesi europei, vedono un incremento importante in termini di conteggi di pubblicazioni scientifiche. Questo non è casuale, ancora una volta segue i fondamentali che abbiamo accennato prima. Basti pensare nel 2015 gli accordi di Parigi in ambito di contenimento delle emissioni sul riscaldamento globale, o l'agenda del 2030 con diversi punti di politica sostenibile. Quindi è interessante vedere come elementi fondamentali vengono poi seguiti dalla ricerca, dall'accademia e quindi anche con questi grafici che sintetizzano questa complessità crescente. L'ultima parte del mio intervento relativa agli sviluppi futuri di questi strumenti che stiamo sviluppando internamente. Al momento abbiamo una classificazione tassonomica, come abbiamo detto, a due livelli, 12 macro aree, 289 mesocategorie. Quello che abbiamo appena rilasciato e sviluppato è invece una tassonomia ben più profonda, a 5 livelli tassonomici, dove possiamo addirittura arrivare a più di 100.000 concept distinti. Cosa significa questo? Significa non solo rispondere ad esempio l'Italia nell'intelligenza artificiale come si sta muovendo nel tempo, ma ad esempio come l'Italia nell'intelligenza artificiale generativa si sta muovendo nel tempo, o come l'Italia nell'intelligenza artificiale applicata alla scienza si stia muovendo nel tempo. Quindi in sintesi abbiamo creato diversi algoritmi e metodologie per aumentare lo spazio dimensionale entro cui i nostri algoritmi possano andare a cogliere queste profondità, queste classificazioni. Voglio chiudere con una precisazione doverosa a cui noi crediamo molto. L'intelligenza artificiale sicuramente non potrà mai sostituire nessun decisore politico esperto in materia, ma riteniamo essere, se usato correttamente, un moltiplicatore che possa aiutarli nel loro processo decisionale. Grazie.
0: Grazie, dottor Raimondi. Beh, certo, la domanda che segue naturalmente riguarda l'impatto che queste tecnologie possano appunto avere sulle scelte pubbliche e sui processi decisionali. Abbiamo l'intervento finale del Presidente della Terza Commissione, il professor Vincenzo Romano Spica. Ecco, quindi come questa piattaforma può supportare la definizione delle policy nei settori della salute, della ricerca, dell'innovazione e anche delle tecnologie emergenti?
4: Grazie dottoressa Bianco anche per l'introduzione, per la cornice, grazie molte onorevole Baldelli per la fiducia, la stima e questa opportunità anche di poter presentare questo lavoro che è da un lato un punto di arrivo ma è soprattutto un punto di partenza, perché come avrete già capito è uno strumento che si può in maniera molto elastica applicare ai contesti più disparati, anche se è senza dubbio centrato, almeno per ciò di cui parleremo oggi, sull'ambito sanità. Voi pensate che questo progetto in realtà è un corollario di un progetto più ampio e più radicato, più hard, direbbero gli americani, che è finalizzata alla gestione di dati complessi che possono essere di utilità per malattie rare, ma possono essere di utilità per database complessi come quello del microbiota, da cui è nata tutta questa idea, e che permettono di gestirli a un livello che è sovranazionale. Nel caso specifico di questo database dei risultati che vi vengono qui presentati, ringrazio il dottor Perlato e il dottor Raimondi per aver accolto l'idea e averla sviluppata così, così bene, e tutto il gruppo di MDPI, perché hanno reso disponibili da un lato i big data, un'enorme quantità di dati. Voi avete visto solo come numero, senza entrare nei contenuti che loro hanno analizzato, solo come numero parliamo di dell'ordine di grandezza di 200 milioni di lavori. Quindi non sono numeretti piccoli, e almeno io non riuscirei a leggerne neanche un milionesimo di quelli. Per tutta la vita forse mi ci dovrei mettere là e servirebbe assai a poco, e ne capirei probabilmente anche poco. Invece l'intelligenza artificiale ci aiuta in tempo quasi a velocità della luce a darci una sintesi e darci le indicazioni. Ma è stato applicato a che cosa? È stato applicato proprio all'obiettivo un po' della terza commissione e di questo intergruppo promosso dall'onorevole Baldelli, cioè ai fini delle decisioni e ai fini dello sviluppo o indirizzo anche di politiche pubbliche, ovviamente, nei contesti più diversi. Quindi l'obiettivo finale, che è legato all'innovazione di per sé, quasi per definizione, è quello della competitività del sistema paese. E qui abbiamo già visto nell'insieme, in alcuni termini, adesso io ve ne mostrerò soltanto alcuni a titolo esemplificativo, come si colloca l'Italia in questo contesto. Vado avanti io con la diapositiva e vi faccio alcuni esempi applicativi. Virologia. Qui abbiamo diversi paesi, abbiamo l'Italia che è allineata con l'andamento degli altri, ma abbiamo questo picco straordinario che fa salire l'interesse e le pubblicazioni in quell'ambito. Non devo dirlo io, siamo nel 2020, intorno al 2020 e passa, e quindi è l'attenzione che viene data ai coronavirus, alle malattie infettive, alla gestione della pandemia e in particolare poi al Covid-19. Quello che è interessante è che la scienza e la tecnologia vengono spinte dalle mode, vengono spinte dagli interessi, ma poi, come già vedete, ritornano all'equilibrio. Cioè c'è un andamento nel tempo che rimane equilibrato, che le mode tutto sommato non spostano, al di là di quello che è il naturale progresso della umanità, della scienza, della conoscenza e delle esigenze scientifiche. Invecchiamento e longevità. Lì vedete anche la proiezione in avanti data da quella diffusione, tutta proiettata sulla destra, e si può osservare che l'Italia in questo è molto avanti. Questo è un altro tema importantissimo, dove non siamo secondi. Attenzione, possiamo essere anche ultimi nella mole, perché siamo un paese piccolo, ma nell'andamento generale emerge che stiamo al passo coi tempi. E questo è uno di quei temi dove, fra l'altro, stiamo dando un contributo importante, e sembra che nelle proiezioni verrà ancor più dato nel futuro. È il tema che, volendo sintetizzare in maniera assai banale, è quello per cui si punta a portare la società non soltanto ad arrivare a vivere a 100, 120 e non so quante centinaia di anni, ma a vivere in buona salute, in buone condizioni di efficienza fisica. Paradossalmente, in quel periodo anche altri temi vengono a cascata esaltati. Uno è quello di Legionella. Legionella pure si trasmette per via respiratoria, per via aerea. Non si trasmette da persona a persona. I lockdown hanno bloccato l'uso dell'acqua nei vari edifici e hanno aumentato, a causa del ristagno del momento dei biofilm, il rischio anche di contrarre questo tipo di patologia. Per cui una serie di misure sono state utilizzate, e queste misure, data la novità del tema, sono qui descritte, accompagnate dall'azione che la ricerca ha fatto per sostenere le decisioni tecniche, ma che poi diventano decisioni politiche. Non si può dire che il lockdown sia stato soltanto tecnico, al di là delle implicazioni e al di là della complessità che ha portato poi a questo tipo di decisione che ha coinvolto tutti i cittadini e istituzioni pubbliche, private, eccetera. In quegli anni e successivamente anche aumenta l'interesse per il trattamento delle acque. Del resto è di quel periodo la direttiva europea che gli dà le indicazioni per la gestione delle acque negli edifici e poi sarà del 2023 il decreto che attualmente utilizziamo in Italia e che ha una enorme rilevanza quotidiana per tutti e per la sicurezza di tutti e per la gestione delle acque. Un esempio di malattie rare. Le malattie rare sono tantissime. Possiamo alcune di queste chiamarle anche orphan disease, malattie orfane, perché sono talmente rare che non riescono a raccogliere quella quantità di interesse da attirare anche finanziamenti. Quindi vanno gestiti in una maniera che è completamente distinta da quello che è l'approccio per invece potrebbe essere per una pandemia o una malattia molto diffusa. Sulla fibrosi cistica, è una malattia genetica, è una malattia recessiva, ma è una malattia già molto studiata. Quando alcuni anni fa io collaborai allo sviluppo di un sistema finalizzato alle mutazioni italiane, io parlo sempre dell'Italia ma non per campanilismo, perché si cerca di aiutare innanzitutto quelli che stanno più vicini e dove si può essere più utili. Mi ricordo che a un 7, 8, 10, 12 mutazioni bastavano e alcune volte bastavano anche per l'Europa, prima se ne usava una, oggi bisogna farne centinaia, centinaia, centinaia. Cioè non farne centinaia, non stare al passo con i tempi, non significa aver dato un contributo, significa aver dato un contributo che non è più adeguato all'andamento della conoscenza, della tecnologia e della scienza anche negli altri paesi, perché la scienza non ha confini. Guardate la telemedicina. Su questo invece, mi dispiace dirlo, abbiamo un trend che è proiettato in positivo, ma non siamo proprio ai vertici. La telemedicina invece è un ambito di grande importanza, di grande sviluppo. Il Covid anche qui ha dato un impulso anche in quel contesto, però senza dubbio è un settore dove l'Italia potrebbe e dovrebbe forse fare di più e dovrebbe cercare di farlo anche assumendo un ruolo di leadership e non soltanto, diciamo così, di sponda per quanto riguarda il recepimento di questi sviluppi. E concludo con questa diapositiva che fa un po' vedere l'insieme dei risultati. Cioè al momento attuale si tratta di un database, al momento possiamo accederci soltanto noi, anzi credo che tutti accedano con una mia password e un mio username perché gli hanno dato il mio nome, però in realtà non è una cosa riservata, è una cosa che è pensata grazie proprio allo spirito di Open Science e Open Access di MDPI, è pensata per essere accessibile a tutti. Quindi qui, come voi potete vedere, si può regolare. Voglio confrontare l'Italia con che paese, in che ambito, in che periodo e come voglio affinare la specificità dei dati, e in tempo praticamente reale, istantaneo, possiamo disporre di questi risultati e quindi avere un supporto per decisioni in ambito di innovazione, di tecnologia, ma anche per il ricercatore, per sapere la propria idea quanto possa essere nuova, innovativa, originale o quanto invece rischia di non poter essere competitiva, perché il lavoro in quell'ambito è già stato amplissimo. Fino qui siamo in open access e tale sarà l'obiettivo, anche se è un prototipo. Però voglio concludere dicendo che tutta questa mole di lavoro ovviamente apre a tanti sviluppi, a servizi, a database, ad aspetti professionali, a interfacce dedicate, e quindi è anche un'opportunità per creare dei volano che possano essere di tipo istituzionale ma anche di tipo industriale per utilizzare questo genere di database e l'intelligenza artificiale per prendere delle decisioni, vedere qual è lo stato dell'arte e in qualche modo sostenerle in termini di competitività in un contesto anche internazionale. Grazie ancora a tutti per l'attenzione.
0: Grazie professore. Grazie di nuovo, abbiamo 5 minuti di tempo. Ecco, volevo chiedere a voi che siete presenti se avete delle domande. Prego, a lei la parola, anche il microfono.
5: Sì.
0: Grazie.
5: Dunque, mi sa che non si è acceso bene, o sì, più vicino. Allora, tutte queste cose che hanno detto sono meritorie sicuramente e sono da auspicare che vadano ancora avanti meglio. La cosa che molto mi preoccupa è in quale mente potrebbe andare a finire qualche cosa del genere. Mi faccio un piccola storia dietro. Quando è stato scoperto l'atomo, il famoso atomo di pace, la scienza e in particolare la medicina ha tratto un vantaggio enorme e felicissimo che andava verso quella cosa. Però purtroppo poi è andata a finire alla bomba atomica. Le menti molto particolarmente strane hanno deviato l'inizio di quello che poi si diceva. E ho tanta paura che queste cose, decisamente meritorie, siano poi su un bivio e qualcuno ne approfitta per fare altre cose. Mi riferisco perché ultimamente in televisione è apparsa una persona che noi conosciamo da tanto tempo, un professore, e dicevano, lui parlava e diceva certe cose, invece poi l'ho sentito, dice no, io non ho mai detto quelle cose in televisione, non sono mai andato per dire quelle cose, è tutta una truffa. Questa è come va avanti l'intelligenza artificiale, è una delle piccole cose, perché quelle cose sono piccole, ma non vorrei che arrivasse a qualche cosa di molto più grande come la bomba atomica per l'atomo.
0: Bene, grazie. Il professor Sodano, allora risponderà il professor Vincenzo Romano Spica. Prego, a lei la parola.
6: Sì, senza dubbio. Qualunque tecnologia, poi bisogna vedere in che mano va. Anche la polvere da sparo, senza arrivare all'energia nucleare. L'intelligenza artificiale ha una caratteristica in più, che mentre la polvere da sparo e l'intelligenza e l'energia nucleare in qualche modo richiedevano dei gruppi e delle strutture particolari per essere usate, queste si stanno diffondendo capillarmente. Dico di più, che bisogna essere prudenti, ma questo è un tema più dell'intergruppo che di questa piccola parte che presentiamo qui, soprattutto per quanto riguarda anche gli aspetti etici. Dico di più, che io stesso, non su questo sistema che al momento non ci ha dato errori, però su un altro sistema, raccontavo poco fa, proprio pochi giorni fa, sono andato a controllare quello che aveva fatto e aveva sbagliato. Quindi nascono tanti temi, tanti problemi. Io direi che l'intelligenza artificiale, per come l'abbiamo presentata oggi, è semplicemente uno strumento che permette di analizzare dei dati che le menti, diciamo, medie, comuni e sicuramente la mia, non riuscirebbero ad analizzare in questo tempo rapidissimo. Quindi è un aiuto, è un grande contributo. Io colgo la sua preoccupazione, la condivido e la condivido ancora di più che in finalità ultime generali, ancora di più per le nuove generazioni che utilizzeranno dei dati senza conoscere né le fonti e le radici. Grazie per l'osservazione.
0: Grazie. Se non ci sono altre domande, allora ci avviamo a conclusione. Innanzitutto di nuovo ringraziamo tutti i presenti e ringrazio di nuovo il nostro presidente onorevole Antonio Baldelli, i nostri relatori, e voglio anche salutare qui in sala il professor Andrea Scapigliati, il professor Stefano Palomba, il professor Pietro Scanzano, il dottor Giorgio Meleschincheri, la dottoressa Luciana Drapetto, il professor Stefano Da Empoli, anche il più giovane studente presente Rocco Carbone, le componenti della commissione interparlamentare che sono delle squisite insomma amiche oltre che professioniste emerite e quindi niente, vi ringrazio e chiudiamo qui la nostra seduta di conferenza stampa. Grazie.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: GR1.
1: Notte di guerra in Medio Oriente, raid degli Stati Uniti contro l'Iran, che risponde colpendo obiettivi militari americani. Si tenta di salvare i negoziati. Belfast in fiamme, scoppiano disordini anti-migranti, barricate in strada, incendiate auto e edifici, strade bloccate. Ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione, cautela dalla maggioranza, l'opposizione chiede di fermare l'intero progetto. Omicidio Paganelli, Luis da Silva è innocente, la sentenza a Rimini nella notte, ha vinto la giustizia, dice subito dopo la scarcerazione. Omissione di soccorso, Belen Rodriguez indagata a Milano, la denuncia della polizia locale, ha provocato incidenti e non si è fermata. Un italiano punta la luna, Luca Parmitano, scelto come pilota per la missione NASA Artemis 3 che prepara un nuovo sbarco sul satellite. Una storia importante a San Siro, concerto di Eros Ramazzotti a Milano, festa pop con Elisa, Giorgia, Max Pezzali e stasera tutto esaurito all'Olimpico di Roma per Achille Lauro. Calcio domenica tra polemiche e tensioni al via i mondiali americani. Domani tra polemiche e tensioni al via i mondiali americani. L'Italia non c'è, non ci resta che scegliere quale squadra tifare. Buongiorno da Luana Cremasco. Notte di guerra e attacchi incrociati tra Israele e Iran. Raid americani dopo che un drone di Teheran ha abbattuto un elicottero Apache. Rappresaglia iraniana con missili sulle basi statunitensi nel Golfo. Le parti dichiarano concluse le operazioni, nessuna vittima. Il negoziato continua e l'accordo è vicino, assicura il presidente Trump. Ma partiamo allora da qui con la corrispondente negli Stati Uniti.
2: Gli attacchi americani, definiti di autodifesa dal comando centrale, sono un avvertimento e non ostacoleranno i negoziati per mettere fine alla guerra, lo dice un funzionario dell'amministrazione Trump, dopo che le forze statunitensi hanno preso di mira prima basi militari e navali, impianti radar e batterie di artiglieria in 5 località nel sud dell'Iran, poi sistemi di difesa aerea. È stato il presidente, con un post su Truth, ad annunciare la risposta americana all'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero statunitense che pattugliava lo stato di Quds. Necessaria, ha scritto Trump, anche se i due piloti sono illesi e in salvo. Una risposta che deve essere molto potente, ha aggiunto parlando con la ABC. Lo speaker repubblicano della Camera, Johnson, presente nella Situation Room con Trump e diversi membri del governo, ha detto di essere stato informato prima dell'attacco e di ritenerlo proporzionato e limitato. L'altra notte il presidente aveva assicurato: siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, aggiungendo che l'intesa con Teheran potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni. È almeno la 38esima volta, segnala la CNN, che Trump parla di un accordo imminente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: L'Iran ribadisce che continuerà a rispondere a ogni attacco da parte americana e torna ad accusare i paesi del Golfo di complicità con Stati Uniti e Israele. La corrispondente.
3: In Italia sono le 4 del mattino quando i Pasdaran annunciano di aver terminato la rappresaglia contro gli Stati Uniti. Nella notte il Golfo Persico è scosso da un'ondata di esplosioni. I guardiani della rivoluzione rivendicano l'attacco con missili balistici a lungo raggio contro la base aerea di Muwaffaq Saltih in Giordania, che ospita personale militare statunitense. L'obiettivo dell'esercito iraniano sono i caccia F-35 americani, che non hanno subito alcun danno nonostante la televisione di Stato di Teheran ne dichiari la distruzione. 5 missili sono stati intercettati dalla difesa aerea di Amman. Droni neutralizzati anche contro basi militari statunitensi in Kuwait e in Bahrain, dove suonano le sirene d'allarme. I Pasdaran rivendicano di aver colpito la sede della 5ª flotta della Marina americana e attribuiscono a Washington la pericolosa escalation nel Golfo Persico. Poi accusano i paesi vicini di avere la responsabilità legale e morale degli attacchi statunitensi e israeliani. Qualora ci fossero altri raid americani, i guardiani della rivoluzione minacciano di essere pronti a colpire ancora, in modo deciso e schiacciante, con attacchi più intensi e più estesi, contro obiettivi già individuati. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Sempre tesa anche la situazione in Libano. Continuano i bombardamenti israeliani nel sud contro la milizia Hezbollah, alleata dell'Iran. Martoriata e fatta sgomberare la città di Tiro, oltre 30 morti nelle ultime 24 ore, più di 3.600 vittime da marzo, quando è riesploso il conflitto sul fronte nord di Israele. La corrispondente.
0: L'ordine di sfollamento forzato anche dalla città vecchia cristiana di Tiro, un tempo da 100.000 abitanti, investe il cuore storico e umano, scrivono al presidente Aoun i tre arcivescovi di Tiro, ed è una catastrofe. I bombardamenti contro Hezbollah, che dice Israele si nasconde ovunque in città, lambiscono le rovine romane del sito patrimonio UNESCO. Nella Cisgiordania palestinese recupera video del momento in cui un soldato israeliano 5 giorni fa spara e uccide un neonato nella città di Hebron. Mostra chiaramente che l'auto si stava fermando e grazie anche alla luce del giorno non rappresentava alcun pericolo per i militari. Al funerale il nonno del piccolo Sam Abu Aikal ci aveva detto:
4: il marito di mia figlia si è fermato e ha alzato la mano anche così. Allora lui subito l'ha sparato.
0: Sottolinea ancora Bezzelem. Dopo la sparatoria, i militari se ne vanno, senza controllare né prestar soccorso. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: La Francia decreta il divieto di ingresso per il ministro israeliano di estrema destra Smotrich. Inaccettabile, secondo Parigi, la sua politica su Gaza e la Cisgiordania. Rafforzate le sanzioni contro i coloni violenti anche da Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Londra, in particolare, invita le aziende britanniche a cessare le attività nei territori palestinesi occupati. Misure vergognose, replica il governo di Israele. E i dossier internazionali sono in cima all'agenda di governo, con Giorgia Meloni al lavoro sul prossimo G7 e sul Consiglio europeo. Domani le comunicazioni alle Camere, oggi, prima del Consiglio dei Ministri, l'Assemblea di Confcommercio.
5: È attesa alle 10.30 Giorgia Meloni all'Assemblea della Confcommercio a Roma per poi presiedere il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, convocato a mezzogiorno. Ma sono i dossier internazionali ad impegnare la Premier, che domani sarà nelle aule parlamentari per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di Bruxelles il 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La colazione della vigilia sarà, come di consueto, al Quirinale con il Capo dello Stato. Il Medio Oriente, con la conseguente crisi energetica e la guerra in Ucraina, saranno al centro dell'intervento della Presidente del Consiglio, che in aula traccerà la linea del governo italiano a partire dalle misure necessarie per far fronte al rincaro dei prezzi e per sostenere famiglie e imprese. Giorgia Meloni rivendicherà la flessibilità sulle spese energetiche chiesta ed ottenuta in Europa, che le ha destinato anche 23 miliardi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, ma rilancerà su ulteriori misure perché, spiega la Premier, è necessario uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo, compresa una revisione del sistema ETS, una sorta di tassa sull'energia, per mitigare i prezzi finali. Carla Macrellino, GR1.
1: Le 8 e 7 minuti, siamo all'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. 3 gli indagati per corruzione.
6: Manovre sotterranee ed illecite per far ottenere un parere preliminare favorevole della Corte dei Conti alla fattibilità del progetto Ponte sullo Stretto di Messina. È l'epicentro dell'inchiesta romana che vede 3 indagati. Un avvocato, Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.P.A., un imprenditore calabrese e un magistrato della Corte dei Conti, in pensione da febbraio, Tommaso Miele, 70 anni, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i 3. Secondo la procura, il magistrato contabile, avvicinato dagli altri 2, si rende disponibile, fornisce notizie riservate su procedura della corte, orientamento dei colleghi, camera di consiglio.
7: La pubblica amministrazione deve combattere per l'etica nella pubblica amministrazione.
6: Così parlava Tommaso Miele all'epoca dei fatti contestati, presidente aggiunto della Corte dei Conti, al quale, sempre secondo la tesi dell'accusa, in cambio del suo servizio sarebbero stati promessi incarichi pubblici una volta andato in pensione, mentre il parere della Corte dei Conti sul progetto del ponte arriverà nell'ottobre 25, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Un'inchiesta questa sul ponte che agita la politica. Sentiamo.
8: Invita la cautela la maggioranza. Se la Lega per ora non commenta, da Forza Italia Maurizio Gasparri precisa fiducia che deve fare accertamente indagini, ma no a sentenze immediate e speculazioni. Le grandi opere, dice, servono al paese. Linea condivisa da Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia, certo che la magistratura non intenda ostacolare il progetto. E Giovanni Donzelli:
9: se ci sono persone che provano a fare a essere scorrette, è giusto che siano punite, però non è questo un motivo per rinunciare a fare le opere e le infrastrutture che servono all'Italia.
8: Il governo riferisca in aula e fermi i lavori del ponte, chiedono le opposizioni. Opera dannosa dal punto di vista ambientale ed economicamente insostenibile, afferma la segretaria del PDL Schlein, Chiara Braga.
10: Il governo deve chiarire se è stato costruito un sistema per aggirare regole e controlli per un'opera inutile che costerà 14 miliardi di soldi pubblici.
8: Per Verdi Sinistra è la conferma del rischio infiltrazione di interessi illeciti. I 5 Stelle parlano di ennesimo fallimento dell'esecutivo e insistono quei 13 miliardi e mezzo vengano usati per famiglie e sanità. Ed è ancora scontro sulla commissione Covid. Il partito della Premier chiede a Giuseppe Conte di spiegare le consulenze affidate ai suoi ex colleghi di studio durante la pandemia. Contro di me è una campagna diffamatoria, replica il leader del movimento che annuncia querele. Filippo Amisano, GR1.
1: Rai Radio 1. Il premier britannico Starmer ha lanciato un appello alla calma dopo le manifestazioni di protesta che hanno incendiato Belfast. Tumulti, auto in fiamme, dopo l'aggressione shock a un quarantenne accoltellato in strada da un sudanese. Sentiamo da Londra la corrispondente.
11: Alta tensione nel Regno Unito, scontri a Belfast e in Irlanda del Nord e una nuova ondata di rabbia, quella che esplode e segue anche questa un'aggressione. A Belfast un uomo di circa 40 anni, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato vittima di un brutale attacco in strada, colpi di coltello da cucina. Accusato di tentato omicidio un trentenne di origine sudanese, richiedente asilo, arrestato dalla polizia. Il video dell'attacco, rimbalzato sui social network, ha fatto da detonatore a un'esplosione di rabbia. Frange di manifestanti anti-immigrazione si sono radunati a Belfast e in altre città, dando vita a disordini e duri scontri con le forze dell'ordine. Molti negozi, gestiti da minoranze etniche, hanno dovuto abbassare le serrande in anticipo per motivi di sicurezza. Intere zone sono state evacuate. Sulla vicenda è intervenuto il primo ministro Starmer, che ha condannato l'attacco definendolo terribile. Nessuna tolleranza per simili ripugnanti scene di violenza nelle nostre strade, ha detto Starmer, rivolgendo un appello alla calma per permettere alla polizia di portare avanti le indagini. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La visita del Papa in Spagna dopo Madrid, Leone XIV è a Barcellona. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con la cerimonia di inaugurazione della torre più alta dedicata a Gesù nel centenario della scomparsa di Antoni Gaudí, l'architetto catalano che ha progettato l'edificio. Ieri la veglia di preghiera con i giovani.
12: Un'ovazione per l'ingresso di Papa Leone allo Stadio Olimpico di Barcellona. Di sottofondo l'inno Alzar la mirada, uno dei simboli di questa visita. Il pontefice entra in papa mobile, benedice i fedeli, prende in braccio qualche bambino e fa il meme virale su TikTok, quel 6-7 che ormai ripete spesso incontrando la folla. Sul palco dello stadio cala il silenzio quando inizia il dialogo con i giovani che portano le loro testimonianze, storie di depressione e di abusi in famiglia. Nella nostra società l'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, dice Leone. La depressione, una malattia silenziosa, la definisce Prevost. È necessario un sistema sanitario che includa questo malessere. La violenza contro le donne, se esiste l'odio persino nella famiglia, sottolinea il pontefice, bisogna porsi alcune domande sulle dinamiche della nostra società, sulla tentazione della violenza e non su Dio. Dobbiamo imparare a considerare il perdono come un potente rimedio contro il male. Ilaria Menta, GR1.
1: Il processo a Rimini sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nel 2023, è arrivata in piena notte la sentenza per l'imputato Luis da Silva.
13: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Luis per la giurita.
14: La sentenza arriva dopo le 2 di notte e 16 ore di camera di consiglio. Luis da Silva è stato assolto e stanotte stessa è uscito dal carcere. Un verdetto atteso e al contempo inaspettato. Per la Corte non ci sono sufficienti prove a dimostrare che sia stato lui a sferrare 29 coltellate sul corpo della 78enne vicina di casa il 3 ottobre 2023. Il processo si era aperto a settembre ed è stato in sostanza indiziario, non essendoci stati riscontri dal DNA e dalle telecamere di zona. Il movente, secondo la procura di Rimini, sarebbe stato quello di impedire che emergesse la relazione extraconiugale dell'imputato con la nuora della vittima, e l'uomo non aveva un alibi credibile per la sera del delitto. Da Silva rischiava l'ergastolo. All'uscita dal carcere, poche parole.
15: Ha vinto solo la giustizia.
14: Claudio Vigolo, GR1.
1: Nuovi sviluppi nel caso di Nessy Guerra. Arrestato Tamer Hamouda, l'ex marito della 26enne italiana bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni. Il provvedimento è stato disposto dalla procura di Hurghada dopo un'aggressione con minacce al viceconsole onorario italiano. Spera ora in una svolta. Nessy Guerra, sentiamola.
16: Non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuto, ma speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza e che questo incubo finisca presto.
1: La showgirl Belén Rodríguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. È accusata di aver causato due incidenti stradali senza poi fermarsi per accertare responsabilità o prestare soccorso.
17: Tutto è avvenuto la sera del 23 maggio, quando Belén Rodríguez sarebbe rimasta coinvolta in due diversi incidenti nel giro di poche centinaia di metri in centro a Milano. Nel primo, vicino l'Arco della Pace, la showgirl alla guida del proprio SUV avrebbe

0: ad accusarla le dichiarazioni dei testimoni e anche una fotografia scattata da un passante che ritraeva Belén Rodríguez alla guida della sua auto mentre si allontanava dopo l'incidente. La showgirl argentina è adesso formalmente indagata per omissione di soccorso dalla procura di Milano. L'iscrizione nel registro arriva dopo la denuncia della polizia locale che le aveva anche ritirato la patente. Solo pochi giorni fa la conduttrice era stata ricoverata al policlinico di Milano dopo che i vicini di casa avevano allertato i sanitari del 118 perché l'avevano sentita urlare e chiedere aiuto. Le dimissioni il giorno dopo perché considerata in buone condizioni di salute. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Caro carburanti, il decreto accisa arriverà in mattinata in aula al Senato per la conversione in legge. In commissione finanze, nuovo stop alla riapertura della rottamazione.
2: La riapertura della rottamazione non passa nemmeno questa volta. La Commissione Finanze del Senato ha bocciato gli emendamenti al decreto accise per la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinques. Resta in piedi la proposta che blocca il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Qualche speranza di approvazione anche per la riproposizione del ravvedimento speciale per le partite IVA che aderiscono al nuovo biennio del concordato. Rimane in vita anche la proposta di estendere il divieto di telemarketing selvaggio, già in vigore per l'energia, alle telecomunicazioni. Intanto il ministro dei trasporti Salvini ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, verifica e taratura degli autovelox. Un passo necessario per assicurare regole certe ed omogenee su tutto il territorio nazionale. Il decreto pone fine ad un lungo periodo di confusione e di polemiche su apparecchi diversi utilizzati su strade diverse. Plaudono le associazioni dei consumatori. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Dopo 6 mesi di trattative, è raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione. L'intesa coinvolge circa 200.000 dipendenti statali e vale per il triennio 2025-2027. L'aumento varia in base ai ruoli ricoperti, va da un minimo di 119 euro lordi mensili a un massimo di 221. Ascoltiamo il commento del ministro della pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.
3: Ci siamo impegnati a modificare la dinamica dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e per fare questo abbiamo stanziato risorse adeguate, 30 miliardi per 3 rinnovi.
1: Soddisfatti anche i sindacati. Sentiamo il segretario generale CISL Funzione Pubblica, Roberto Chierchia.
4: Con questa misura di dare continuità alla contrattazione noi siamo convinti che i salari e il potere di acquisto delle retribuzioni dei dipendenti potrà salire, oltre a corrispondere ulteriori diritti ai dipendenti di questo importante comparto delle funzioni centrali che costa più di 280.000 dipendenti.
5: There are many parts that need to come together for a space launch. You need a launch pad. And for me that launch pad is my country, Italy, its education system.
1: Ci sono molti elementi che devono incastrarsi per un lancio spaziale e serve una piattaforma di lancio. Per me quella piattaforma di lancio è il mio paese, l'Italia. Sono le parole con cui il nostro Luca Parmitano ha salutato l'annuncio della NASA. Sarà lui il pilota di Artemis 3, la prossima missione dell'Agenzia Spaziale Statunitense, prevista per la seconda metà dell'anno prossimo, in vista del ritorno dell'uomo sulla Luna. Parmitano sarà l'unico non americano dell'equipaggio e da oggi è già al lavoro a Houston. Così l'astronauta italiano a Rai News.
6: Sono contentissimo, emozionato, onorato del ruolo che mi sarà assegnato di pilota. Si comincia con l'addestramento, andiamo subito a familiarizzare con il sistema Orion. Abbiamo circa un anno per imparare i sistemi dell'astronave e sviluppare le procedure e i sistemi per l'approccio e l'attraccaggio con i due lander.
1: Estate alle porte, gli stabilimenti balneari si organizzano e si reinventano per accogliere i bagnanti, ma non mancano le sorprese.
7: È un gioco a rialzo, non solo dei prezzi, il 6% in più rispetto all'estate 2025, secondo Altroconsumo, ma anche della creatività tipicamente italiana. Ordinanze e nuove regole sugli ombrelloni che scandiscono la stagione balneare appena partita. In Sardegna, a Punta Molentis, il sindaco di Villa Simius ha firmato un'ordinanza che sta già facendo discutere. L'ombrellone è consentito solo per bambini sotto i 10 anni e anziani sopra i 65. Per tutti gli altri, niente riparo, ma 10 euro d'ingresso, sì. Il motivo è la tutela di un ecosistema fragile, già devastato dall'incendio dell'estate scorsa. Risultato? Sui social c'è già chi cerca un nonno da adottare. A Chiavari si va nella direzione opposta. Ombrellone lettino e sedie a prezzo calmierato, 5 euro. Sistema gestito dal comune con casse automatiche. Sul versante orientale, in Veneto, la parola d'ordine è spazio. Vuol dire a Jesolo 20.000

0: ombrelloni in meno per garantire più distanza, mentre a Bibione debutta l'ombrellone per single, 120 piazzole con un lettino da 1,5 piazze, con ricarica per smartphone a pannelli solari e applicazione per monitorare in tempo reale l'occupazione degli ombrelloni.
1: Pensando seriamente di scapparmene in montagna.
0: Paola Guarnieri, GR1.
2: E sotto gli ombrelloni, non è una sorpresa, si legge piacevolmente. I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini, uscito da pochi giorni, è già un best seller ricco di storie poliziesche e nostalgia. Racconti dove i ricordi si accendono a ogni boccone, come le famose Madeleine. La nostra intervista all'autore.
3: Nove tramezzini, ogni tramezzino un ricordo, una storia. Qual è il preferito di Rocco Schiavone?
4: Quelli che gli ricordano l'infanzia. Sì, sono quelli, sono i ricordi più teneri che lui possiede. È forse quello che ha diviso con Marina il giorno che si sono incontrati.
3: Chi i tramezzini, chi gli arancini? Questo libro è un omaggio a Camilleri.
4: Sì, è un ricordo. Aveva scritto Gli arancini di Montalbano tanti anni fa. Per quello l'ho intitolato così, per ricordare sempre che Andrea Camilleri è stato un grande scrittore, un grande uomo di cultura. Per me un grande amico. Però mi piaceva ricordarlo così.
3: Le storie lei scrive sono ovunque, anche nelle nuvole. A che cosa servono?
4: Alcune storie possono servire a farci riflettere, altre a capire meglio l'essere umano. Forse le storie servono anche a quello, a ricordarci da dove veniamo e domandarci dove stiamo andando.
3: E queste sono storie di Rocco, sono frammenti e anche ci sono dei casi però.
4: È come se fosse una giornata di Rocco, no? Delle giornate dove si lavora, però ogni tanto, come succede a tutti noi, abbiamo dei ricordi che ci sorprendono nei momenti più inaspettati, no?
3: Francesca Cosentino, GR1.
2: Una band icona della musica pop, una delle hit più ascoltate negli anni Ottanta. I Culture Club hanno nuovamente pubblicato il video di Victims.
5: Chi non ricorda Victims, il singolo tratto dal secondo album della band inglese del 1983, Color by Numbers, una struggente ballata per pianoforte che racconta la relazione tormentata e segreta del frontman Boy George con il batterista della band John Moss. Distribuito soltanto in 5 paesi, tra cui il Regno Unito, il singolo riuscì comunque a raggiungere il terzo posto della classifica britannica. La canzone aveva il difficile compito di eguagliare l'enorme successo riportato da Kama Chameleon. Il documentario girato da Alison Elwood esplora ora l'ascesa della band, il loro impatto culturale nella scena new romantic degli anni Ottanta e le complesse dinamiche interne. Droga, sessualità, crisi personali. Parlando del progetto, la regista ha sottolineato la disponibilità dei protagonisti a raccontarsi senza filtri. Intanto la band, icona internazionale della musica pop, annuncia l'unica data italiana. 9 luglio al Parco della Musica di Milano. Maurelia Carrafa, GR1.
2: E proprio negli anni Ottanta cominciava una storia importante. Eros Ramazzotti torna a San Siro con una festa pop. Sul palco la sua band, 9 musicisti, 3 coriste, poi Elisa, Giorgia, Max Pezzali. I fan hanno cantato a squarciagola con lui la sua storia. Un viaggio che ha attraversato più generazioni fino al gran finale. E si esibirà a San Siro il 15 giugno anche un artista romano che intanto oggi parte dall'Olimpico con un grande atteso live sold out da mesi.

0: nella sua Roma, Achille Lauro, con uno show che arriva a poche settimane dall'uscita di Comuni Immortali, la nuova edizione speciale dell'album pubblicato nel 2025. Ancora incerta la scaletta, sicura la partecipazione dei suoi fan, attesi 51.000 spettatori. Sono le 8:24 minuti, la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
2: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Dunque, oggi i principali quotidiani nazionali dedicano l'apertura all'inchiesta sul ponte sullo stretto e ancora l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo e Unipol su MPS. Titoli anche per la guerra in Medio Oriente, ma andiamo ad approfondire subito con il Corriere della Sera, che apre così: ponte, scontro sull'inchiesta, 3 indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni, fermi il progetto. I PM volevano condizionare i giudici, coinvolti un ex toga, un imprenditore, un avvocato leghista. Ne scrivono Bianconi, Cremonesi e Sacchettoni. E poi, se cambia l'ordine globale, è l'editoriale a firma di oggi di Danilo Taino: Cina, USA e Unione Europea, mentre di spalla il re di USA contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache. Trump risposta proporzionata, Libano vittime a tiro. E ancora la diplomazia del tycoon, accordo vicino, l'ha detto 38 volte, ne scrive Michele Farina. Sanzioni a Putin, colpito il petrolio, nuovo pacchetto dell'Unione Europea. Ancora in prima pagina sul Corriere della Sera l'intervista al presidente del Senato La Russa: ora scegliamo il candidato per Milano, andremo a approfondire tra poco. La Repubblica, al ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere via libera ai lavori sullo stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno, il manager Virgilio. Il sì del mercato, Intesa MPS, indice record a Piazza Affari, e ancora quelle insofferenze ai poteri di controllo e l'analisi di Annalisa Cuzzocrea su questa vicenda. Nel mondo capovolto di Siena, il racconto di Francesco Manacorda, inviato, e poi il garante restituisca 11.000 euro di macellaio, ne scrive Giuliano Foschini. A centropagina, bombe israeliane su tiro, elicottero USA battuta Hormuz, Trump risponderemo. E si ricorda in prima pagina sulla Repubblica, un italiano verso la Luna, Luca Palermitano, 49 anni, nella sede della NASA, per i dettagli sulla missione Artemis III della NASA. La Stampa, corruzione, bufera sul ponte, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato, un imprenditore, ma la Lega tira dritto, un ex giudice della Corte dei Conti. Quei deficienti dei miei colleghi hanno bocciato tutto, i PM promessa un'authority in cambio. Il commento di Marcello Sorgi, toghe contabili e ombre sulla riforma, e poi Francesco Grignetti che titola Busia, basta decreti, serviva una gara, in realtà parla un'intervista, parla il presidente dell'ANAC. Il caso, i braccianti morti e lo Stato assente, ci ricorda da Chiara Saraceno, sempre in prima pagina. Torniamo a parlare di MPS, Messina, su MPS nessun rilancio, e ancora Guzzetti, così Intesa protegge il risparmio, scrive Giuliano Balestrieri. Di spalla Medio Oriente, Israele bombarda i cristiani di tiro, c'era un covo di Hezbollah, e poi le guerre nel Golfo tornano a dividersi, Stefano Stefanini e la sua analisi, mentre Gabriele Segre titola nuovi conflitti se l'uso dei droni lava le coscienze, così La Stampa. Il Sole 24 Ore. Banche e risico, accende i titoli in borsa, Unicredit vola a 54% di Commerzbank, e poi ponte di Messina, a Roma 3 indagati per corruzione, rivelazione di atti, grandi infrastrutture. Si ricorda anche qui sul Sole 24 Ore l'abbattimento dell'elicottero USA da parte dell'Iran su Hormuz, il Trump reagiremo, e poi il reportage a tiro arriva l'ordine di evacuazione anche per il quartiere cristiano. Ancora in prima pagina la missione NASA con l'italiano a bordo di Artemis III, e poi statali 162 euro in più per ministeri e agenzie. Avvenire, guerre da record nel mondo, 65 conflitti, mai così tanti dal 1946, il terzo anno peggiore per le vittime civili. Israele ordina lo sgombero e colpisce il quartiere cristiano di Tiro, covo di Hezbollah. Due gli editoriali di oggi su Avvenire: il primo a firma di Marco Ferrando, investire sullo sviluppo, la finanza e il dovere di rischiare, mentre il secondo è della penna di Giorgio Ferrari, annunci storici, nessuna storia, Trump e i suoi 37 proclami di svolta. Zuppi, finanza per le persone non sia solo speculazione, parla dunque. Così il cardinale che ha presentato nuove linee guida della CEI in materia di investimenti etici e sostenibili. Anche qui in prima pagina sul ponte l'ipotesi corruzione, tre indagati per aver tentato di condizionare il giudizio di fattibilità della Corte dei Conti, inchiesta su un imprenditore, un avvocato, un ex giudice e magistrati contabili contro la riforma. E poi GIP conferma gli indiani trattati come degli schiavi. Per quanto riguarda la vicenda del consolato americano che aveva utilizzato appunto della manodopera a basso costo di sfruttamento. Il Messaggero, tre proposte per rendere Roma più competitiva. Scrive Mario Aiello e poi interventi e interviste, quartieri, capitale, locomotiva, ma servono i poteri speciali, piante dosi, qui un corteo su due, fitto, fondi europei da rivedere, dunque un ampio approfondimento sulla capitale. Ma andiamo a parlare degli altri temi che parlano di politica estera. L'elicottero USA battuto su Hormuz, anche qui si ricorda che Trump dice a Stata Teheran risponderemo, e poi il ponte sullo stretto, tre indagati per corruzione, e anche qui il statale firmato l'accordo aumenti fino a 221 euro. Il giornale, Conte ci minaccia ma non spiega. Giro d'affari milionario, l'ex premier replica al giornale, da oggi querelo, però non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Di Donna. E su questo è l'editoriale oggi di Tommaso Cerno, i conti non tornano e naturalmente entra nel vivo di questa botta e risposta sulla questione Covid. Traffico di clandestini e collegami con i propale, la pista porta ad Annun, due arresti a Milano. Domani. Scandalo sul ponte Lega nei guai, indagato anche l'uomo di Salvini per l'accusa, Saccomanno, ex commissario in Calabria del partito, ha corrotto la toga per favorire l'iter. E poi Vittorio Malagutti titola, un governo sconsiderato, la Consob è ancora a Cefalo nonostante il risico su MPS. Mentre Gianfranco Pasquino scrive, se nessuno dà più retta all'imperatore, Trump ha perso l'hard power, a centropagina appunto l'Iran USA, l'accordo resta un miraggio, Ucraina, Zelensky ottimista, Putin isolato, anche da Washington nuove sanzioni dell'Unione Europea. Il Dubbio, divorzio sulla giustizia, adesso Forza Italia rompe pure Cornordio, lite sulla riforma della responsabilità civile chiesta dagli azzurri, il ministro snobba le vittime dei PM. Parla Walter Verini, il Partito Democratico o è riformista oppure non è, e dico no alle primarie. Andremo a leggere il suo intervento sul Dubbio. Ben-Gvir protetto dall'immunità ma soltanto in parte, l'indagine per tortura e sequestro. Poi si ricorda con Davide Allegranti e l'uscita della Picerno dal PD e Radical Dem, Madia, Picerno eccetera, quello che Schlein non dice ma tutti sanno. Il Foglio. Il direttore Cerasa titola, avete una banca, l'eterogenesi dei fini sulle banche di Meloni e Co che su MPS osservano con gioia il gran ritorno delle cooperative rosse. E poi Bonelli non rinnovabile, il leader dei Verdi non sa nulla della materia di cui è specialista, gli sfondoni su Europa e Fair X, ricorderete che riguarda il regime di aiuti di Stato valutato 23 miliardi di euro contenuto proprio nello schema del decreto Fair X per sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Altro titolo, l'escalation era la soluzione, quanto tempo, quanto terreno, quanta pace si è persa per la velità di fare la guerra di difesa con un braccio legato dietro la schiena, il coraggio della bandiera bianca è una fesseria a sostenere l'Ucraina che colpisce in Russia, ne scrive Giuliano Ferrara. E poi la pace Zelensky la fa senza guanti. Altro titolo, verso il Consiglio dell'Unione Europea, i Balcani di Meloni, energia ucraina, il soccorso a Schlein, il processo a Conte. Il Fatto Quotidiano, corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo. E poi l'editoriale di oggi, sempre la firma è quella di Marco Travaglio, gara di solidarietà, e riguarda sempre la vicenda Minetti che vede appunto coinvolto anche il Fatto sulla questione della grazia. Cipriani chiede soldi per intimidire il Fatto, alert del consorzio europeo sui media. Il Manifesto conclude la carrellata alla lettura delle prime pagine, foto notizia di copertina come d'appuntamento quotidiano, acqua passata, sullo sfondo c'è il ponte e la vicenda della corruzione per ottenere via libera al ponte sullo stretto. La Procura di Roma indaga l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex amministratore in quota Lega della società concessionaria. Poi Federico Alagna titola, più che un progetto, un meccanismo di governo. Si ricorda in prima pagina anche la questione tiro, bombe prima degli avvertimenti. Andiamo agli approfondimenti, lo facciamo proprio con la questione ponte. Abbiamo scelto un articolo del Sole 24 Ore molto tecnico, ma che ricostruisce un po' la vicenda che ha portato avanti alle indagini. L'inchiesta dei PM Capitolini, scrivono Ivan Cimarusti e Flavia Landolfi, emersa ieri con le perquisizioni eseguite dai carabinieri del Rosere. Nelle ipotesi investigative c'è una manovra costruita per condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Quello del 29 ottobre 25, relatrice Carmela Mirabella, che bocciò la delibera CIPES del 6 agosto con il progetto definitivo. Una ricostruzione preliminare che si carica anche di risvolti politici per coinvolgimento di esponenti leghisti vicino al ministro delle Infrastrutture Salvini. Sotto accusa è finito Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti in quiescenza dal febbraio 26 e anche oggi presidente della commissione di primo grado per il rilascio delle licenze UE fa alle squadre di calcio. Con lui l'imprenditore Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno, ex responsabile della Lega Salvini Calabria, nel CDA dello Stretto di Messina fino al 29 aprile, dove era stato designato dalla Regione Calabria. Per tutti l'accusa è corruzione per esercizio delle funzioni e per atto contrario ai doveri d'ufficio commesso da pubblico ufficiale, oltre alla rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio. Ad avvicinare Miele, secondo il PM della Procura di Roma, sono Virgilio e Saccomanno. Il bersaglio è il parere che il 29 ottobre la sezione di controllo avrebbe espresso sulla delibera CIPES e che però va in un'altra direzione. La sezione centrale di controllo sugli atti del governo nega il visto e la registrazione alla delibera CIPES 41-2025. È la frenata più dura dopo una serie di passaggi che fanno già presagire un percorso accidentato. Sul piano pratico, il mancato visto sospende l'efficacia della delibera. Senza registrazioni non possono partire esproprie procedure operative. Qui Miele, stando l'accusa, comincia a parlare aggiornamenti costanti sull'andamento della procedura, gli orientamenti riservati dai colleghi dello sviluppo della adunanza. Poi arriva il no della Corte. Lui non si ferma, esamina la pronuncia e si impegna a confezionare nell'interesse dello Stretto di Messina una memoria da recapitare al commercialista della società. Il prezzo è un nome nelle carte, raccomandazioni, sponsorizzazioni capaci di spianare gli incarichi di peso della pubblica amministrazione. A dirlo è lui stesso intercettato. In alcune conversazioni Miele illustra espressamente il suo interesse a ricoprire la carica di presidente dell'antitrust in alternativa di una società partecipata, Postpay o Poste Italiane, in quanto cariche che ben remunerate, a differenza della presenza dell'autorità garante della privacy. Sintetizzano gli investigatori due conversazioni del 18 e 21 novembre 2025. C'è altro nella lista: architetti di fiducia per i lavori nella casa del figlio, presunti incarichi attraverso il Rotary Sicilia. A chi arrivassero davvero quelle informazioni e ciò che gli investigatori dei carabinieri del Ross stanno ancora ricostruendo. Di certo Saccomanno discuteva del ruolo di Miele anche con i compagni di partito. Agli atti c'è Francesco Gemoli, capo comunicazione della Lega in Calabria, che il 30 ottobre, il giorno dopo il no della Corte, chiede come mai il presidente Miele fosse stato messo in minoranza dai colleghi. Il punto su cui si concentra l'inchiesta risale però al 21 ottobre alle presunte mosse preliminari per coinvolgere il giudice. La sequenza degli eventi del 2 ottobre 25 dimostra che Virgilio, si legge nelle carte, è entrato in possesso di informazioni aventi ad oggetto l'andamento del controllo in corso dalla Corte dei Conti e la veicola a Saccomanno, che a sua volta informa la di Distretto di Messina, Pietro Ciucci. Lo stesso oggetto, il controllo sul progetto ponte, emerge indirettamente dalle conversazioni che Saccomanno intrattiene con Gemoli il 2 e il 4 ottobre. Saccomanno fa riferimento alle informazioni girate a Ciucci, tu e Ciucci sapete, sull'esito del giudizio contabile. La Corte dei Conti dovrebbe essere verso fine mese e confida di aver tentato di condividere con una terza persona che però non aveva risposto alle sue sollecitazioni. Quel terzo, secondo gli atti, sarebbe qualcuno al Ministero. Sul punto il numero uno della concessionaria smentisce seccatamente: non ho mai avuto interlocuzione o ricevuto comunicazioni connesse all'oggetto dell'inchiesta da parte dell'avvocato Saccomanno o altro indagato. Aggiunge che abbiamo accolto con sorpresa le notizie riportate dai media sulle indagini per quali le società è totalmente estranea. Confermiamo la massima disponibilità a collaborare con le autorità inquirenti e prenderemo tutte le misure necessarie a tutele degli interessi aziendali del progetto. Questo è il virgolettato riportato appunto sul Sole 24 Ore. netta. La presa di distanza anche di Saccomanno, non ho alcun timore, non ho fatto assolutamente nulla, ha dichiarato una ricostruzione completamente erronea. Intanto l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti esprime fiducia nella magistratura ordinaria e auspica un rapido chiarimento delle posizioni coinvolte. Al tempo stesso richiama la centralità dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura contabile anche alla luce delle riforme che potrebbero incidere su assetti interni della Corte e della sua imparzialità, conclude il Sole 24 Ore. E adesso l'intervista su questa questione l'ha rilasciata Giuseppe Busia, presidente dell'ANAC a Repubblica, è intervistato da Antonio Fraschilla, che chiede: questa indagine sembra confermare alcuni suoi allarmi inascoltati, è così? Quanto emerso evidenzia i rischi per un'opera di questa portata? Gli appetiti non riguardano solo le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata in fase di esecuzione, dice Busia. Laddove avesse qualche conferma a quanto sta emergendo, gli appetiti sull'affare si mostrerebbero tali da portare anche tentativi di influenzare gli organi di controllo e di garanzia. Perché dall'inizio ha criticato l'iter messo in piedi dal governo e ha parlato di mancata trasparenza, chiede il giornalista, replica. Busia, più volte ho evidenziato il rischio di scarsa trasparenza e le criticità legate alle procedure speciali introdotte fin dal primo decreto del 2023, a cominciare proprio dalla mancata indizione di una nuova gara d'appalto. Ma perché una nuova gara avrebbe garantito maggiore trasparenza e meno rischi di infiltrazione e corruzione? Chiede ancora il giornalista, replica il presidente. Innanzitutto, come dimostrano già oltre 3 anni trascorsi senza alcun avanzamento concreto, una nuova procedura più rapida, un iter molto più trasparente, e avrebbero evitato la spada di Damocle che pende ancora oggi su tutta l'operazione e il rispetto delle norme europee. Esse stabiliscono che quanto messo a gara non si può modificare in modo sostanziale, i costi non possono in ogni caso crescere più del 50%. Per il ponte, da 4 miliardi della gara iniziale siamo passati a 8 miliardi di costo stimato nel 2012, fino agli oltre 13 miliardi di oggi. Anche se ci si riferisce solo al 2012, siamo al limite. Inoltre, inizialmente le risorse erano in maggioranza a carico privato, ora invece è tutto a carico dello Stato. E ancora, gli interventi sul piano penalistico, come l'abolizione dell'abuso d'ufficio, si sarebbero dovuti almeno compensare con maggiori garanzie di tipo amministrativo, ma anche su questo fronte si è andati in direzione opposta, ad esempio rendendo meno stringenti le regole sui conflitti di interesse nel passaggio dagli incarichi pubblici a quelli privati, con la possibilità in alcuni casi di svolgere insieme funzioni di controllore e controllato. Tutto questo non aiuta a garantire trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, dice Busia su La Repubblica. Adesso un'altra intervista del capogruppo in Commissione Giustizia, Gianassi, intervistato sul Manifesto da Andrea Carugati, che dice che c'è una gigantesca questione politica da cui il governo non può più scappare. In primo luogo siamo davanti a un'opera pubblica, il ponte che impiega 14 miliardi di risorse pubbliche in un paese in cui settori cruciali come la sanità sono definanziati. Di fronte a un investimento così ingente, dice, procedure e controlli devono essere super rigorosi. Invece da tempo assistiamo al tentativo del governo di adottare procedure semplificate e accelerate in deroga a quelle ordinarie del codice degli appalti. Questo non è accettabile, dice Gianassi. In secondo luogo, Meloni utilizzò il no della Corte dei Conti sul ponte per promuovere la campagna referendaria sulla riforma costituzionale, mostrando pregiudizio e ostilità verso gli organi di controllo, in questo caso quelli che certificano la regolarità della spesa pubblica. Denunciamo da tempo questa deriva e per questo abbiamo contestato la riforma della Corte dei Conti, che aveva esattamente l'obiettivo di attaccare le funzioni di controllo. Altra domanda. A inizio 2026 le destre hanno approvato in Parlamento una delega al governo per riformare la governance della Corte. Secondo lei è necessario che ora l'esecutivo si fermi? Replica Gianassi. Certo, è doveroso che si fermi, non tanto e solo per l'inchiesta in corso. Fin dall'inizio dell'iter parlamentare c'erano tante regioni che avrebbero dovuto indurre il governo a soprassedere dal procedere con questo piano scellerato. Ma ora di mezzo c'è anche stata la vittoria del no referendum, che non può essere derubricata. Anche nella forma della Corte dei Conti si coglie bene l'obiettivo di minare e appesantire l'attività di controllo, e dentro alla riforma c'è persino la separazione delle carriere per magistrati contabili, principio già bocciato per la magistratura ordinaria da milioni di italiani, senza dimenticare che nella delega c'è anche la riorganizzazione delle procure con l'accentramento verso l'alto, e cioè verso la Procura Generale di Roma, dall'iniziativa di indagine a scapito delle procure territoriali. Tutto ciò, dice, non è tollerabile rispetto ai principi supremi del nostro ordinamento che vieta la gerarchizzazione degli uffici giudiziari. E ancora, sul ponte, quali sono le richieste che fate al governo dopo l'inchiesta? Conclude replicando Gianassi, il DEM capogruppo in commissione giustizia, non possono procedere con ulteriori forzature, il nostro giudizio è noto, l'opera è sbagliata, ma c'è di più, ora il governo ha il dovere di rispettare il codice degli appalti e di fermare la caccia a ulteriori scorciatoie o procedure in deroga. L'altra nostra inchiesta è che il governo si presenti in Parlamento e risponda su questi fatti. C'è una responsabilità politica che va oltre l'inchiesta e ci mettono la faccia invece di scappare. Conclude. E adesso ancora il commento di Lina Palmerini sul Sole 24 Ore. La notizia che la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione di atti sul progetto del ponte sullo stretto assume una rilevanza di rango perché va a toccare uno dei simboli di questo governo, certo in particolare di Salvini, che ha pure altri fronti aperti. Si sa che lui aveva scommesso senza riserve su quest'opera, ma con l'apertura dell'indagine si raggiunge un nuovo spinoso. Analizzato quello che può essere l'impatto sull'esecutivo nei rapporti con le toghe, in effetti dopo il referendum sulla giustizia, perso lo scorso marzo, il versante giudiziario torna a essere caldo per Meloni che in questa legislatura ha già attraversato passaggi complessi, soprattutto per chi come la leader di Fratelli Italia viene da una destra con forti radici nella legalità e pure nel giustizialismo. Va detto che all'inizio del suo governo la Premier ha impostato il duello con i giudici su ragioni innanzitutto legate al tema dell'immigrazione, una battaglia che quindi aveva un senso ideologico da proporre all'elettorato. Poi man mano si è spostata sulle posizioni più congeniali a Forza Italia fino a cavalcare il referendum che per molti portava il marchio di Berlusconi. E lì però è accaduto qualcosa di ancora diverso. Dopo la sconfitta, infatti, Meloni è sembrata tornare indietro su posizioni mero garantiste, chiedendo il passo indietro del sottosegretario Del Masso e dell'ex ministra Santanchè. Ecco, adesso ci si chiede se questa nuova inchiesta, che tocca i reati di corruzione, provocherà altre scossioni e aggiustamenti nel rapporto con le toghe. Tra l'altro, non è secondario il fatto che il ponte sia un'opera controversa anche dal punto di vista del consenso, e dunque vale la pena esporsi. Nella domanda sul quale sarà la piega che prenderà il confronto con i magistrati, conta molto quello che è accaduto nel post referendum, cioè una nuova offensiva sulla responsabilità civile delle toghe. Se andrà avanti, ieri l'ANM, il sindacato dei magistrati, ha fatto sapere che non vi è alcun confronto in corso con il Ministero della Giustizia sulla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati. Hanno invece chiesto di affrontare priorità come gli organici, l'informatica, le carceri, dichiarazioni che non c'entrano con l'inchiesta sul ponte ma che segnalano come la linea del dialogo sia ancora in un cantiere, conclude Lina Palmerini il suo commento sul Sole 24 Ore. Adesso spostiamoci sul Foglio. Zaia e il suo partito. Libro con PM, Sardone, guarda Mannacci, è il titolo dell'analisi di Carmelo Caruso che leggiamo. Siamo passati da Zaia, grande risorsa e vice segretario della Lega, a Zaia si può fare un partito. Sono parole di Zaia e le ha confidate ai leghisti inviati da Salvini che gli chiedono: ma tu che vuoi fare? Vuoi fare il vice o no? Zaia sta dicendo che si può benissimo fare un partito suo se Salvini non accetta le condizioni. Sta per finire con la Lega sotto i ponti e non è un modo di dire per via dell'inchiesta sul ponte. Viene convocato un federale per oggi a Roma, viene caricato di attese dalla stessa Lega, ma Salvini fa sapere ora che al massimo il federale serve ad approvare il bilancio. A dirla tutta, al federale Zaia non siede neppure come membro, ma perché è invitato. Si va ormai avanti per ultimatum e tutti chiedono qualcosa a Salvini. A Fuggioele, prima di lasciare, Salvini ha promesso un seggio blindato e di nominarlo commissario della Lega in Calabria. Lo racconta Fuggioele: mi hanno promesso di tutto, ma io preferisco il 2,9 di Vannacci a quest'ultima Lega. La Lega ai tempi di Raffaele Volpi, l'ex presidente del Copasir, era una cosa seria. Dimenticavo la Lamezia Terme, futuro nazionale e già al governo con Meloni. Tutti i consiglieri della Lega sono passati con Vannacci e siamo già al governo con Forza Italia e Fratelli d'Italia. È già nato il modello Lamezia. Al nord c'è Silvia Sartone, l'altra vice segretaria della Lega, che ha un suo peso, una sua altra, che sta facendo capire a Salvini che se le cose non girano come intende lei può benissimo lasciare e seguire Vannacci. Ormai si è in piena onda Vannacci. Sempre Fuggioele, che si aggira per la camera con la spilla di fronte agli FN aerodinamica. Se il generale volesse, il gruppo potrebbe arrivare a 20 deputati. La spilla, ve la spiego, sono due ali e poi il fulmine impetuoso. La Lega con con tutto rispetto, una balina bianca renata. Ripeto, meglio morire con il 2,9 che nella vecchia Lega. Avanti, generale. Zaia si è già trasferito a casa Maria di Marina Berlusconi. Il prossimo libro lo pubblicherà con PM Mondadori. Il ponte non si fa Messina ma a Segrate, conclude Carmelo Caruso. E su questo leggiamo anche cosa scrive il Corriere della Sera a firma di Marco Cremonesi. Leggiamo un passaggio. Sulla carta sembra ci sia solo il tempo di parlare di bilancio e magari per l'intervento di Salvini, ma come ogni evidenza la questione non è chiusa. Naturalmente si parla dell'appuntamento di oggi. Di certo c'è un testo, una bozza di modifica allo statuto leghista, ci ha lavorato Roberto Calderoli, ma l'unica cosa che in diversi ripetono è che nel contesto italiano con la legge elettorale italiana il doppio partito alla tedesca non è possibile. Ma un riferimento alla macro regione del nord nel testo è contenuto, però non è affatto detto che la bozza oggi sia diffusa, al momento è solo una base per far ripartire il lavoro. Lavoro, dice Salvini, già cominciato nelle prossime settimane, sistemeremo quello che va sistemato. E più avanti leggiamo. Fatto sta che per i sostenitori di Luca Zaia oggi è il giorno in cui inizia la sfida, per i salviniani non succederà assolutamente nulla, almeno oggi, e dunque si punta alla distrazione. Ieri, con la corale riprovazione del partito e fuori per l'immagine Salvini bruciata dai collettivi studenteschi, e c'è il controspin sulla vicenda Zaia, a cui sarebbe stato offerto tutto, dal Parlamento europeo all'indicazione al sindaco di Venezia e alla vice segreteria del partito. Lui ha risposto no a tutto. Ma nessuno se lo nasconde, la partita non è un'amichevole. Luca Zaia non ha alcuna intenzione di avallare un'operazione gattopardesca e le politiche del 2027 sono spettro vero, con la Lega che perde qualche decimale ad ogni sondaggio, il generale che fu leghista che invece vola nei sondaggi. Ma chi lo ha fatto entrare è stato Salvini, creando un problema non solo alla Lega ma a tutto il centrodestra. Un leghista salviniano immagina questo titolo per oggi. Nulla di nuovo, volano gli stracci. Un leghista non salviniano la mette così. Qualcuno oggi tirerà la palla in tribuna rinviando il problema ma non risolvendolo, conclude Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Adesso un'intervista, l'intervista che abbiamo annunciato nella lettura delle prime pagine sul Corriere della Sera al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Paola Di Caro. Leggiamo qualche passaggio. Lei vorrebbe davvero il voto anticipato? Sarebbe un modo per non perdere altro tempo, dopo tutto quello che è successo, anche senza scendere nel merito delle questioni giudiziarie. Se fosse stato anche la metà con un sindaco di centrodestra, sarebbe successo il fine mondo, avremmo Palazzo Marino accerchiato. Si parla naturalmente anche di quelle che sono la questione Milano, tanto cara appunto a Ignazio La Russa. Ma voi siete pronti? Io dico che ora è di decidere, non possiamo permetterci di perdere altro tempo mettendo o lasciando che si mettano nomi nel frullatore. Entro l'estate un'indicazione dobbiamo darla, tenendo conto che siamo già uniti sul programma basato su 4 temi chiave: sicurezza, urbanistica, innovazione e viabilità. Si tratta di trovare il nome giusto. Civico o politico? Chiede la giornalista. Replica il presidente: non esiste una categoria, esiste la persona. Non abbiamo bisogno di una persona, noi abbiamo bisogno di una persona capace, che attiri consensi, che sappia governare, che conosca il territorio, magari che abbia anche notorietà. Non importa l'appartenenza partitica, importa che sia la persona giusta. E secondo me dovrebbe essere accompagnato da una squadra di 4 possibili assessori già indicati prima del voto, civici, senza dover essere candidati. Se sarà un politico, politici, se sarà un civico. Si va assieme in squadra. E più avanti leggiamo. Inviterò, per quanto riguarda, veniamo ai nomi, ci sono candidature civiche ma anche politiche, Maurizio Lupi, Silvia Sartone, che ne pensa? Risponde La Russa: in un'occasione ho detto che apprezzo Lupi e lo confermo, è la persona capace, nota le caratteristiche del neo sindaco di Venezia, ha fatto il consigliere, l'assessore all'urbanistica, in più è stato anche ministro ed è il leader di un partito, certamente lo vedrei come un ottimo candidato. È valida anche Silvia Sardone, donna capace, come sono validi pure alcuni nomi della società civile che sono circolati. Ma decidiamo, e visto che me lo chiedono sono molto pronta a fare la prima mossa, cioè inviterò a pranzo, spero si possa ancora fare, esponenti del territorio, sanno dare indicazioni e parere e poi solo dopo porteremo la proposta o le proposte sul tavolo dei leader. Quindi non c'è una questione di quote di partito, no, tantomeno a Milano, dice, dove ormai la città è cambiata. Passiamo a un'altra domanda. Sul piano politico generale, cosa hanno detto queste amministrative? E le prossime si possono accorpare al voto politico? In generale io sono favorevole agli accorpamenti, dice la Russa, si risparmia e non si stressa l'elettore con voti continui, anche se il centrodestra nelle politiche va sempre meglio che nelle amministrative. Credo sarà una contesa equilibrata, come dimostra questa tornata elettorale. E poi, con Vannacci che succederà? Intanto c'è tempo, vedremo. L'unico luogo dove Vannacci ha avuto un certo successo con una lista nemmeno a suo nome è stata Vigevano, dove è arrivato quarto. Al secondo turno ha dato l'indicazione di non votare per noi, rischiando di far vincere la sinistra. Ma abbiamo vinto lo stesso, perché gli italiani conoscono bene il voto utile. Ultima domanda. Al Senato è scoppiato il caso Silvestro, il senatore di Forza Italia indagato per presunta violenza sessuale. Che farete? Oggi ho convocato l'ufficio di presidenza per dare mandato ai questori di acquisire alcuni elementi che possono essere utili per valutare se ci sono stati comportamenti che, indipendentemente da quello che deciderà la magistratura, abbiano leso il codice di condotta del Senato. Oggi ho voluto che a parlare con questori ci fossero anche delle donne, 3 vicepresidenti del Senato. Non vogliamo interferire con la magistratura, ma non c'è alcuna volontà di sottovalutare la vicenda, conclude la Russa sul Corriere della Sera, intervistato da Paola De Caro. Vediamo se abbiamo ancora qualche minuto prima di concludere la prima parte per leggere quest'altra intervista che eventualmente concluderemo nella seconda parte. Maria Teresa, sempre Corriere della Sera, ha intervistato Goffredo Bettini, dirigente del Partito Democratico, che parla appunto delle totoministri, delle amministrative, di ottimismo, e dice: euforia e sconforto, entrambi sbagliati, una sorta di sindrome bipolare, non un pensiero pastoso che assorbe rilancio. La realtà è che noi abbiamo fatto come progressisti solo un pezzo di strada e dobbiamo completare il percorso. Occorre togliere dalle nostre teste i destini e le ambizioni personali, se prevale la passione civile, il popolo lo avverte, lo apprezza, partecipa e sostiene. Se sente puzza di assalto alla diligenza e di furbizia reciproche tra i partiti dell'alleanza, ci si allontana e disprezza. E dunque chiede Meli: comunque dai ballottaggi delle elezioni amministrative sono emerse luci ed ombre del Partito Democratico. Replica Bettini: il risultato è vero proprio corpo a corpo, tra noi la destra, ma nella lotta a punti siamo in vantaggio. E poi si ricorda della uscita del vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, e dice Bettini su questo: rispetto c'entra poco con la storia del PD, AVS, la sua funzione nazionale. L'uscita di Pina Picerno è il risultato di un lunghissimo travaglio, l'incompatibilità è ormai evidente. Il pluralismo non è un dissenso pubblico, radicale e continuo, piuttosto argomentare le proprie posizioni, riconoscendo che c'è una maggioranza ed evitando di procurare danni. A me interessa comunque non spezzare i fili, mantenere il dialogo con gli amici e compagni che hanno lasciato il PD. È decisivo che restino nel campo composito dei progressisti. Come andrà a finire tale questione è dirimente per comprendere meglio le vere intenzioni delle loro scelte. Ancora una domanda. Il campo largo rischia di esplodere sulla questione della leadership? C'è chi sostiene che tutti, a partire da Conte e da Schlein, dovrebbero fare un passo indietro. Replica Bettini: no, semmai debbono fare tutti insieme un passo in avanti, coscienti che hanno di fronte un destino comune. Basta caricare tutto sulla leadership, un'idea verticistica, autoritaria, impoverente della democrazia, in contraddizione con la Costituzione, che hanno combattuto i tanti giovani del no al referendum. Anche nel centro-sinistra ci vuole un attacco a più punte. Sarà decisiva l'opposizione che metteremo in campo sulla riforma elettorale proposta da Giorgia Meloni. E cosa non convince di questa riforma? Ha un premio di maggioranza sconsiderato, una rappresentanza territoriale inesistente, senza neppure le preferenze, con il premier indicato nella scheda, di fatto un premierato sotto banco. L'opposizione deve essere frontale in Parlamento e nel Paese per smontare la logica della salvatore della patria, imporre quella di un programma efficace e chiaro, di un'intesa intera classe dirigente in grado di attuarlo, altrimenti in caso di primarie qualsiasi leader vinca, il voto politico non trascinerà tutto l'elettorato di chi ha perso. E questo dunque, abbiamo letto qualche passaggio dell'intervista di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera a Goffredo Bettini, importante esponente DEM. Noi adesso concludiamo la prima parte della nostra rassegna stampa e lo facciamo annunciando il notiziario delle 9, condotto oggi da Stefania Benigni.

0: diavolo qui.
1: Ore 9.
2: Notiziario parlamentare.
3: Buongiorno, bentrovati all'ascolto da Stefania Benigni e da Alessio Caranzetti. In apertura di questo notiziario l'agenda del governo con la Presidente Meloni al lavoro sul prossimo G7 e sul Consiglio europeo. Domani le comunicazioni alle Camere. Carla Macrellino.
4: È attesa alle 10.30 Giorgia Meloni all'Assemblea della Confcommercio a Roma per poi presiedere il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, convocato a mezzogiorno. Ma sono i dossier internazionali ad impegnare la Premier, che domani sarà nelle aule parlamentari per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di Bruxelles il 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La colazione della vigilia sarà, come di consueto, al Quirinale con il capo dello Stato. Il Medio Oriente, con la conseguente crisi energetica e la guerra in Ucraina, saranno al centro dell'intervento della Presidente del Consiglio, che in aula traccerà la linea del governo italiano a partire dalle misure necessarie per far fronte al rincaro dei prezzi e per sostenere famiglie e imprese. Giorgia Meloni rivendicherà la flessibilità sulle spese energetiche chiesta ed ottenuta in Europa, che le ha destinato anche 23 miliardi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, ma rilancerà su ulteriori misure perché, spiega la Premier, è necessario uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo, compresa una revisione del sistema ETS, una sorta di tassa sull'energia, per mitigare i prezzi finali.
3: Alla Camera tra poco alle 10.20 le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto cosiddetto salario giusto, che scade il 29 giugno. Alle 12 inizierà la chiama, ma sentiamo Roberta Gentilini.
5: Ampliato durante l'iter parlamentare, il provvedimento disciplina incentivi all'occupazione con il bonus donne svantaggiate destinato ai datori di lavoro privati che li assumono a tempo indeterminato nel 2026, ottenendo l'esonero contributivo totale per 12-24 mesi con un importo elevato a 800 euro se la lavoratrice risiede nella ZES unica del Mezzogiorno, e ancora il bonus giovani per assunzioni nell'anno entro i 35 anni di età. Così la relatrice Nisini, Lega, sul salario giusto.
6: Tale trattamento si compone di tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette, differite, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse continuative, nonché le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti ed eventuali altri istituti che hanno valore economico.
5: Zanella, VS accusa, è mancato il confronto.
7: Si limita a richiamare il trattamento economico complessivo dei contratti senza definire criteri chiari.
5: Solo 4 iscritti a parlare, sottolinea con amarezza il pentastellato aiello rivolto ai gruppi di maggioranza sul tema del lavoro e critica il nome di salario giusto del provvedimento.
8: Fermarsi alla parola salario, eliminare la parola giusta, perché qui di salario si può parlare ma non di un salario giusto. Al massimo potete parlare di un salario tecnico o di un salario teorico.
5: Replica Coppo, Fratelli d'Italia, chiarisce tra salario minimo proposto dalle opposizioni e salario giusto.
9: Invece di una cifra rigida che non sia data, abbiamo stabilito una bussola per le retribuzioni in Italia, che devono essere i contratti collettivi nazionali firmati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
5: Il governo ha brillato per assenza, incapacità e per approssimazione su un decreto che non farà fare nessun passo in avanti a lavoratrici e lavoratori sul terreno salariale, replica il Dem Scotto.
10: Parla soltanto alle imprese, non parla a nessun lavoratore italiano.
3: In aula a Palazzo Madama stamattina alle 10 l'esame del disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti. Atteso alle 13 in 8a Commissione Permanente del Senato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per un'audizione sulla riforma della RAI. Intanto ieri nelle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto sulle missioni internazionali, sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione anche al fine della proroga per il 2026. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Serpico.
11: L'Italia è pronta a fare la sua parte nell'ambito delle iniziative multilaterali che verranno lanciate dopo la conclusione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Voglio ribadire anche oggi a questo proposito che la nostra partecipazione è subordinata al raggiungimento di un cessate il fuoco stabile e di un ampio consenso internazionale sul mandato della missione.
12: Lo ha detto in commissioni congiunte esteri e difesa il ministro degli esteri Antonio Tajani, che insieme a Guido Crosetto, ministro della difesa, ha fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. In Libano la priorità del governo italiano, spiega Tajani, rimane la sicurezza degli oltre 1000 militari impegnati nelle missioni della zona.
11: Il Libano È un fronte sempre più critico invece. Gli sviluppi degli ultimi giorni sono molto preoccupanti. Le operazioni militari israeliane nel sud del paese aumentano i rischi di escalation e allontanano la prospettiva della stabilità. Lavoriamo senza sosta per aiutare la popolazione, stiamo mettendo a terra le iniziative finanziate con l'ultimo pacchetto di aiuti di 15 milioni di euro.
12: Lo abbiamo ribadito con forza a tutte le parti, sottolinea il ministro degli esteri, i caschi blu non si toccano. Anche Crosetto nel suo intervento ha sottolineato come l'Italia continuerà a sostenere le iniziative multilaterali sui vari fronti per contribuire al dialogo nei contesti di crisi.
0: Il dispositivo nazionale prevede l'impiego di circa 7.500 militari con un contingente massimo che può arrivare a 12.000 unità, 37 navali, 147 aerei. Questi numeri da un lato confermano la consistenza dell'impegno italiano e la credibilità che il paese continua a esprimere nei contesti internazionali. Dall'altro evidenziano come la difesa sia chiamata a operare in quadro di risorse che resta complesso, che impone scelte, priorità e pianificazione estremamente attenta.
3: Il decreto accise arriverà in mattinata in aula al Senato per la conversione in legge. La Commissione Finanze ha bocciato la riapertura della rottamazione. Arrivano intanto le attese norme per l'omologazione degli autovelox. Ascoltiamo Giuseppe Di Marco.
1: La riapertura della rottamazione non passa nemmeno questa volta. La Commissione Finanze del Senato ha bocciato gli emendamenti al decreto accise per la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinques. Resta in piedi la proposta che blocca il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Qualche speranza di approvazione anche per la riproposizione del ravvedimento speciale per le partite IVA che aderiscono al nuovo biennio del concordato. Rimane in vita anche la proposta di estendere il divieto di telemarketing selvaggio, già in vigore per l'energia, alle telecomunicazioni. Intanto il ministro dei trasporti Salvini ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, verifica e taratura degli autovelox. Un passo necessario per assicurare regole certe ed omogenee su tutto il territorio nazionale. Il decreto pone fine ad un lungo periodo di confusione e di polemiche su apparecchi diversi utilizzati su strade diverse, plaudono le associazioni dei consumatori.
3: L'inchiesta sul ponte sullo stretto agita la politica. Il dibattito nel servizio di Filippo Amisano.
13: Invita alla cautela la maggioranza. Se la Lega per ora non commenta, da Forza Italia Maurizio Gasparri precisa fiducia che deve fare accertamenti e indagini, ma no a sentenze immediate e speculazioni. Le grandi opere, dice, servono al paese. Linea condivisa da Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia. Certo che la magistratura non intenda ostacolare il progetto. E Giovanni Donzelli.
14: Se ci sono persone che provano a essere scorrette, è giusto che siano punite. Però non è questo un motivo per rinunciare a fare le opere e le infrastrutture che servono all'Italia.
13: Il governo riferisca in aula e fermi i lavori del ponte, chiedono le opposizioni. Opera dannosa dal punto di vista ambientale ed economicamente insostenibile, afferma la segretaria del PDL Schlein, Chiara Braga.
15: Il governo deve chiarire se è stato costruito un sistema per aggirare regole e controlli per un'opera inutile che costerà 14 miliardi di soldi pubblici.
13: Per Verdi Sinistra è la conferma del rischio infiltrazione di interessi illeciti. I 5 Stelle parlano di ennesimo fallimento dell'esecutivo e insistono quei 13 miliardi e mezzo vengano usati per famiglie e sanità. Ed è ancora scontro sulla commissione Covid. Il partito della Premier chiede a Giuseppe Conte di spiegare le consulenze affidate ai suoi ex colleghi di studio durante la pandemia. Contro di me è una campagna diffamatoria, replica il leader del movimento che annuncia querele.
3: Era l'ultimo servizio, grazie per l'ascolto. Vi lascio alla seconda parte dell'edicola con Roberta Gentilini.
2: Notiziario parlamentare.
16: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
17: E con la seconda parte continuiamo a leggere l'intervista di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera a Goffredo Bettini, esponente importante dei DEM. Un'ultima domanda, avevamo lasciato fuori, la leggiamo subito con la conseguente risposta. Il centro-sinistra non la pensa univocamente su molti temi, si sta dividendo anche sull'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea. E Bettini risponde così: in prospettiva vedo questa possibilità con favore, ma il processo sarà inevitabilmente lungo di anni. L'Ucraina non corrisponde a criteri fondamentali per entrare nell'Unione Europea, sventolare la questione oggi per motivi propagandistici rischia di non aiutare l'esito positivo. Oggi la priorità dell'Europa è prendere un'iniziativa di pace istituzionale unitaria che al sostegno dell'Ucraina all'Ucraina unisca la ripartenza di un dialogo con la Russia. Zelensky ha risposto a parlare con Putin, cosa impedisce a noi di fare altrettanto? Invece di alimentare scenari di guerra va pensato un equilibrio di pace realistico, giusto per l'Ucraina, nell'ambito di una sicurezza per Europa, per la Russia e per tutto quel grande territorio e spazio politico circostante. Nella conferenza di Helsinki si ragionò a questa altezza: considerare la Russia asiatica e barbarica per sua natura la spinge ancor più verso un nazionalismo autocratico. La Russia è parte della storia europea, serve all'Europa, alla sua stabilità, alla sua autonomia, e poi altro che asiatici, Pushkin, Gogol, Dostoevskij hanno capito più di ogni altro l'ombra della modernità occidentale, conclude Goffredo Bettini su Il Corriere della Sera. Ed ora un'altra intervista, a parlare un altro esponente Dem, lo fa su Il Dubbio, ho intervistato da Giacomo Puletti, e a parlare Verini, Walter Verini, senatore Dem. Naturalmente lui è molto addentro ai temi della giustizia, avendoli sempre seguiti. Leggiamo qualche passaggio di questa lunga intervista. Partiamo dall'addio di Pina Picerno. Con dispiacere, dice Pina, è una combattente, ha creduto fin dall'inizio al PD. Non condivido però la sua scelta di uscire, perché il PD è ancora il luogo sul quale condurre una battaglia per cambiare il paese, per combattere le diseguaglianze, per far crescere le società. Se il PD rinuncia o emargina fondamentali filoni di pensiero variamente riformisti o riformatori, come suggerisce Arturo Parisi, semplicemente non è più il PD, e questo il PD non lo può fare, perderebbe se stesso. Queste uscite non sono fatte individuali, accendono una spia, segnalano un problema. Più il PD è davvero nei fatti plurale, più linea di espressione, di confronto, dibattito e sintesi, tanto più nel tempo degli sconvolgimenti e della fine delle verità assolute, più il partito che lo dirige sarà forte ed attrattivo. E ancora, tra le critiche maggiori c'è un PD che non è più casa dei riformisti, lontano da quello di Veltroni e della visione di Prodi. Condivide l'analisi di Picerno? Prodi e Veltroni, replica Verini, evocano due stagioni di grandi spensieratezze della sinistra italiana, l'Ulivo e la nascita del PD. Le ho vissute entrambe, a Santi Apostoli e salendo sul Pullman nel 96 e poi a Palazzo Chigi al fianco di Veltroni per tutti gli anni successivi fino al Lingotto, primaria e fondazione del PD. L'Ulivo accese un sogno partendo dal basso del paese e vinse, il PD nacque 10 anni dopo. Se l'Ulivo non fosse stato neutralizzato nella culla, avrebbe dovuto essere il naturale compimento dell'Ulivo stesso, ma in condizioni proibitive, nel massimo dell'espansione berlusconiana nel 2008, il PD prese dopo pochi mesi dalla nascita al 33,4%, cioè 12.200.000 voti, e vinse in molte zone popolari. E più avanti, in vista delle politiche, Giuseppe Conte ha spiegato che per il campo largo è tempo ora di parlare di programmi, ma anche ancora sul tavolo l'ipotesi primarie. Come se ne esce? Replica Verini: non sono favorevole alle primarie di coalizione, sia pure dopo un programma condiviso, potrebbero lasciare divisioni e scorie dannose. Penso che l'ideale sarebbe una scelta comune e coraggiosa di una persona, anche leader di partito, che sia competitiva e rappresentativa di un campo unitario e credibile. Altrimenti potrebbe essere il criterio del leader del partito con più voti che si decide possa guidare il convoglio. In ogni caso, valorizzare molto anche il tema di una squadra adeguata a governare nel suo insieme, non solo composta da dirigenti dei partiti, ma aperta anche le migliori energie della società. In conclusione, Puletti chiede a Verini: le eventuali primarie sono anche legate alla legge elettorale che arriverà in Parlamento nelle prossime settimane? Quello della maggioranza è un colpo di mano o si può ancora dialogare? Si configura come un atto arrogante. Che bisogno c'è davanti all'emergenza dell'Italia di avvelenare il clima con il tema della legge elettorale? Per di più con contenuti che rischiano non solo di colpire rappresentanza e valore dei cittadini elettori, ma di affidare alla maggioranza di turno perfino la scelta delle cariche di garanzia, come la stessa Presidenza della Repubblica? Sarebbe bello e democratico scrivere insieme le regole della convivenza politico-istituzionale, ma arroganza e divisioni di questa destra fin qui lo hanno impedito, conclude Verini su Il Dubbio. E ci ha introdotto proprio sull'approfondimento sulla legge elettorale che andiamo a fare per capire qual è lo stato dell'arte e quali sono le prospettive, i prossimi passi. Intanto lo facciamo con Il Sole 24 Ore, con Emilia Patta, che ci dice che alla fine anche gli eletti del Trentino Alto Adige e Val d'Aosta rientreranno nel computo nazionale, quindi nella determinazione del premio di maggioranza per chi maggiormente supera il 42% e del tetto di 220 deputati, ossia in soglia costituzionale del 55%, oltre la quale non si può andare per non mettere in pericolo l'elezione degli organi di garanzia. Gli sherpa del centrodestra, riunitesi ieri pomeriggio nella sede di Fratelli Italia in via della Scrofa, hanno messo a punto l'emendamento più importante che verrà presentato in Commissione Affari Costituzionali questa mattina. Il termine scade alle 12, ci ricorda Emilia Patta. Resta comunque fermo che le liste delle minoranze linguistiche avranno la facoltà di collegarsi o meno nelle coalizioni nazionali. E a salvaguardia della Südtiroler Volkspartei si prevede che per il Trentino i seggi non debbano slittare a causa delle riassegnazioni successive al raggiungimento del quorum del premio di maggioranza. Una soluzione avanzata tra gli altri nei giorni scorsi dal costituzionalista ed ex parlamentare Dem Ceccanti, che in sostanza fa restare in Trentino i voti dei trentini senza far perdere seggi alle liste che decidono di non allearsi. Abbiamo abbassato il tetto, ora vi facciamo rientrare anche le regioni autonome, spiega il plenipotenziario della Premier Donzelli. Abbiamo accolto quasi tutte le obiezioni avanzate durante la

fuori dall'Italia più proporzionale, visto che con l'intervenuta riduzione dei parlamentari viene ora avvantaggiato soprattutto il primo partito. Ma le opposizioni su questo punto sono sul piede di guerra, si spiega. Si faranno solo regolamenti per rendere il voto estero più trasparente, come previsto dal testo. Critiche delle opposizioni a parte, il nodo del Trentino-Alto Adige resta e della Val d'Aosta era, detta di molti esperti, l'aspetto del Melunellum o Stabilicum, che dir si voglia, quello a più forte rischio di bocciatura da parte della Consulta nel caso di ricorso preventivo. Da qui la decisione di intervenire subito senza rischiare frettolosi e pericolosi ritorni in Parlamento sotto elezioni. Resta invece intatto il meccanismo del doppio listino bloccato, uno per la parte proporzionale da 2 a 6 nomi sulla scheda per ogni collegio plurinominale e uno per la determinazione del premio in quota fissa di 70 deputati e 35 senatori da 1 a 4 nomi sulla scheda per ogni circoscrizione. Certo, una serie di candidature bloccate non è un bel vedere, ma la maggioranza è convinta che il criterio della riconoscibilità dei nomi stabilito nel 2014 dalla Consulta con la sentenza che bocciò il Porcellum sia rispettato. Lo studio nelle prossime ore ha anche altri elementi tecnici su questioni minori, ma l'impianto resta quello noto: premio fino al tetto di 220 alla Camera e 113 in Senato per chi supera maggiormente il 42% in entrambe le Camere, soglia di sbarramento al 3% con il meccanismo del recupero del primo fuori soglia all'interno delle coalizioni, indicazione del nome del candidato premier al momento della presentazione delle liste e del programma, pena la non ammissione. E le opposizioni come si comporteranno sugli emendamenti in commissione? A parte una serie di emendamenti soppressivi, in queste ore sono allo studio interventi sul voto fuori sede, sulla parità di genere, nei listoni per il premio e altri aspetti minori. Ma su questo abbandoniamo l'articolo di Emilia Patta, molto preciso, per vedere proprio il punto di vista delle opposizioni raccontato su Il Manifesto da Giovanni Innamorati. I partiti del campo largo presenteranno degli emendamenti unitari sul voto ai fuorisede e sulle firme digitali per presentare le liste. Poi arriveranno molti emendamenti soppressivi, molte centinaia, spiega Zaratti AVS, che consentiranno la battaglia parlamentare. Inoltre, all'insegna della riduzione del danno, ne giungeranno altri unitari che indicano alcuni temi cari a tutte le opposizioni, ad esempio la parità di genere, sia nel listone bloccato nazionale che tra capilista dei collegi plurinominali. Il Melunellum prevede un rapporto 60-40. Dovrebbe essere presentato un altro emendamento migliorativo che renderebbe costituzionale il DDL a prima firma Bignami, vale a dire l'eliminazione del listone bloccato nazionale, sostituito dallo scorrimento nei listini proporzionali per attingere gli eletti del premio. Certo, questo emendamento accetta il meccanismo del premio, ma il centrodestra non lo voterà mai e questo il centrosinistra lo sa, quindi servirà a dimostrare la chiusura della maggioranza a proposte migliorative. Fin qui si va uniti. I 5 Stelle hanno fatto sapere che presenterà un emendamento interamente sostitutivo che propone il proporzionale puro con le preferenze. PD e AVS proporranno i collegi uninominali proporzionali stile vecchia legge del Senato in luogo dei listini bloccati. Più Europa, il ritorno al Mattarellum. E questo era Giovanni Innamorati sul Manifesto. Ma noi proseguiamo proprio sul punto di vista dell'opposizione con La Repubblica. Leggiamo qualche passaggio di Giovanna Vitale, che ci dice proprio che l'opposizione si unisce contro il Melunellum, pioggia di emendamenti. In più ce ne sarà uno mirato a far scattare il premio di maggioranza non tramite il listone di 70 nominativi alla Camera e 35 al Senato, ma scorrimento dei collegi plurinominali, come abbiamo letto anche precedentemente. Andiamo a leggere poi più avanti. Tecnicismi studiati anche per mettere in difficoltà le forze del governo, sul Melunellum tutt'altro che compatte, ma pronte alla contromossa elaborata in un summit in via della Scrofa. Se gli avversari faranno ostruzionismo, il testo base verrà messo ai voti senza mandato al relatore, in modo da tagliare i tempi della discussione in commissione e far decadere tutti gli emendamenti, compresi quelli della destra, che li riproporrà in aula nella seduta del 26 giugno già fissata. Dopodiché, al netto delle modifiche concordate dal centrodestra, ce ne saranno alcune targate in proprio. Sul sistema elettorale, infatti, il campo largo non ha la stessa idea. Un pezzo di PD, ma non l'area che fa capo a Schlein, spinge per reintrodurre le preferenze che vorrebbe anche il 5 Stelle, ma non a US. Ergo, Dem e Rossoverdi presenteranno insieme una proposta per ripristinare collegi uninominali su base proporzionale per restituire libertà di scelta agli elettori. Maggi rispolvererà il Mattarellum, mentre 5 Stelle potrebbero issare la loro storica bandiera, un proporzionale puro con preferenze e sbarramento alto al 5% o superiore, per incentivare le alleanze.
con l'aggiunta di un elemento che però fa storcere più di un naso. Sul programma di governo dovrà essere indicato il capo di coalizione, previsione che obbligherebbe i progressisti a

individuare il leader in anticipo con le primarie se non ci sarà un'intesa al vertice. Che sia questa la strada prediletta l'ha confermato lo stesso Giuseppe Conte in TV. E andiamo alle conclusioni. È lì che un drappello di parlamentari potrebbe chiedere come mai si è deciso di rinunciare alla battaglia sulle preferenze, molto cara all'area di Stefano Bonaccini. È comunque orientato, specie se la maggioranza boccerà con un blitz in commissione tutti gli emendamenti delle opposizioni, a presentarne uno ad hoc in aula, dove il voto è segreto e i pezzi di centrodestra potrebbero convergere. Un tema divisivo per i Dem, alle prese pure con un altro dilemma, se, come annunciato, saranno i deputati di Vannacci a chiedere di reintrodurle. Cosa farà il PD? Potrà mai votare con Futuro Nazionale? Per adesso la risposta è no, ma al riparo dell'urna chissà se tutto può succedere. E così è Giovanna Vitale sulla Repubblica. E abbiamo chiuso il capitolo legge elettorale, passiamo invece a vedere qual è il punto in Senato del cosiddetto fine vita. C'è uno stallo in corso, ci sono dei tentativi di dialogo portati avanti, diciamo, da Forza Italia. Ne scrive Alessia Guerrieri. Forza Italia prova a tendere una mano all'opposizione per uscire dallo stallo in cui finirà la legge sul fine vita, nel tentativo di arrivare ad avere un testo da approvare in Parlamento entro fine legislatura. Una mediazione però difficile viste le reazioni della minoranza che, pur apprezzando il gesto, considerano ancora sul tavolo i nodi del passato, stretti tra Fratelli d'Italia e l'opposizione che sono sul piede di guerra dopo il rinvio in commissione. Gli azzurri presentano in estremis tre emendamenti e tre subemendamenti al testo unificato dei relatori Zanetti e Inzullo, con la finalità di trovare un'intesa più ampia possibile sugli aspetti più delicati del provvedimento. A spiegare le ragioni, la presidente senatore di Forza Italia Craxi, per cui il nostro tentativo di mediazione è volto a portare a conclusione l'iter di una legge seria e condivisa e rispettosa di tutte le sensibilità, in primis del mondo cattolico, entro la fine della legislatura. Il primo emendamento precisa che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce le cure palliative del dolore e l'assenza domiciliare l'assistenza domiciliare continua alle persone in condizioni di grave non autosufficienza, ma puntualizza al tempo stesso che l'assistenza al suicidio non può rientrare nei livelli essenziali di assistenza. Un altro emendamento fa rientrare dalla finestra con i paletti il medico pubblico. L'assistenza può essere resa, si legge nell'emendamento, da un medico ospedaliero di medicina generale, purché su base volontaria e gratuita, nell'ambito dell'attività libero professione oppure all'interno delle strutture pubbliche ma regime intramegna. Gli strumenti di eventuale supporto all'autosomministrazione, in ulteriore precisazione, devono essere reperiti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Con la versione proposta da Forza Italia salta di fatto l'impossibilità che il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone qualsiasi titolo del Servizio Sanitario Nazionale possono essere impiegate per agevolare il suicidio assistito. Verrebbe inoltre cancellata la stretta sulla platea dei pazienti contenuta nel testo base dei relatori Zanettin, Forza Italia, Azzullo, Fratelli Italia, dove si prevede che possano accedere al suicidio assistito solo persone sottoposte a trattamenti sostitutivi di funzioni vitali, ossia che rimpiazzano integralmente un organo o una funzione biologica. L'emendamento di Forza Italia sostituisce questa dicitura con trattamenti sanitari di sostegno vitale, dicitura che sembrano richiamare maggiormente le sentenze della Corte Costituzionale. Viene inserita infine l'obiezione di coscienza ridotti a 45 giorni, il termine perentorio per il rilascio del parere da parte del Comitato Etico Territoriale, proposte però che non sono risolutive per la posizione, vengono infatti ritenute tardive, benché apprezzabili da Alfredo Bazoli, capogruppo del PD nella Commissione Giustizia. Sono un tentativo di fare un passo in avanti, e spiega, ma purtroppo non sciolgo i nodi fondamentali che noi avevamo sottolineato e che sono ancora sul tappeto. Sono anche proposte un po' pasticciate, mentre per AVS, ora che la destra si assuma le proprie responsabilità, spiega la senatrice Cucchi, AVS non si presta alla farsa e non presenta nessun nuovo emendamento, conclude Alessia Guerrieri su Avvenire sul fine vita. E adesso andiamo a vedere se riusciamo a leggere qualche cosa sulla questione Monte Paschi di Siena. Vediamo sui retroscena sul Corriere della Sera a firma di Simone Carrettieri. Abbiamo una banca, ma che non scherziamo, semmai avremo come sistema paese il secondo polo bancario europeo battente bandiera italiana, e questa non potrà che essere una buona notizia. Questo è il virgolettato con cui si apre questo articolo. Nel corridoio invisibile che collega Fratelli d'Italia al piano nobile del Palazzo Chigi si strizza l'occhio senza
plateali accessi all'OPAS di Intesa su MPS, anche perché, e questo si interessa la premier Giorgia Meloni, l'operazione potrebbe ridurre la possibilità che il generale finisca in mani straniere. La loquacità del primo partito di governo termina qui. Su questa faccenda vige la regola del silenzio, che in questo caso sa anche un po' di assenso. Nell'esecutivo si parla poco e nulla, anche per evitare così il gioco, forse un po' grossier, del derby con la Lega, molto attenta fino a poco tempo fa alla crescita di Banco BPM in tandem con la risanata dal Tesoro MPS. Invece la mano più che visibile in questo caso del mercato ha cambiato le carte in tavola. Addio sogni leghisti di terzo polo bancario al nord, caro al Carroccio, con il neo sottolineato da Fratelli d'Italia che dietro al banco ci sono comunque francesi di Crédit Agricole. Tutto cambia, ancora avanza il piano B di Intesa, è diventato un piano tripla A, che sempre tra le righe non dispiace nemmeno a Forza Italia, in nome della viva attrattività dell'offerta e la difesa del sistema Italia. Tuttavia, nessuno nel governo, fino a quando il risico sarà terminato, intende benedire in chiaro, cioè con una dichiarazione tra virgolette con tutti i crismi dell'ufficialità, la scalata intrapresa da Cade Sassi. Insomma, non ci sono capitani coraggiosi da incensare, ma al massimo solo finestre da cui guardare, sicché Meloni osserva le mosse d'Intesa, forse avvisata preventivamente nel fine settimana, ma è impossibile andare oltre il retroscena, dando un'impressione di distacco totale. E lo stesso fanno Tajani e la famiglia Berlusconi e Salvini, in seguito dal sospetto di aver sperato in un'altra cordata, mette le cose in chiaro. Il segretario della Lega sono io e non sono schierato con nessuno. Se vince BPM, BPR, non sta a me di fare per Tizio o per Caio. Pausa postilla finale. Osservo quello che il mercato deciderà, quello su cui stiamo lavorando come Lega, e chiedere alle grandi banche un contributo sugli enormi guadagni che stanno facendo. Insomma, una smentita e un distinguo programmatico. Poi c'è il ministro dell'Economia Giorgetti, che da due giorni fa ha sottolineato proprio che si tratta di un'operazione di mercato. Di sicuro il MEF è sempre più intenzionato a diluire le quote di MPS attualmente detenute in via 20 settembre, 4,86 del capitale sociale, anche se nella Lega si registrano a microfoni sigillati un po' di malumori per la mancata nascita di un terzo polo italiano nordista, ma anche per la storia della presidenza della Consob. La nomina del sottosegretario salviniano Freni è stata osteggiata di pari passo con gli scossoni che hanno accompagnato MPS. Il governo continua a non decidere e il ruolo che fu di Paolo Savona è ricoperto dalla presidente vicaria Chiara Mosca. I veti su Freni alla Consob erano legati anche al risico bancario, si chiedono con la malizia che sottintende una risposta agli uomini vicini a Salvini. Per incollare un nome a una dichiarazione su MPS occorre cercare Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione Fratelli d'Italia. Attenzione alle sfumature finali, la politica è bene che non intervenga dopo di disastri fatti dal centro-sinistra con le banche, ma MPS da palla al piede è diventata un'opportunità contesa da più gruppi bancari. Speriamo che resti il più possibile territoriale e italiana. Conclude con questo virgolettato Simone Carrettieri su Corriere della Sera. E noi chiudiamo la nostra rassegna stampa ricordando che naturalmente potete trovare questi approfondimenti nelle testate di cui ho letto gli articoli. Roberta Gentini vi ringrazia per l'attenzione, un ringraziamento va in regia Emanuele Rinaudo e Alessio Caranzetti, e dunque un buon proseguimento di ascolto con le frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori del Senato del 12 marzo con lo svolgimento di interrogazioni. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Matilde Siracusano, risponde di intesa con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste all'interrogazione numero 2424 della senatrice Naturale ed altri, concernente le iniziative a tutela della produzione risicola nazionale.
3: Grazie Presidente, signor Presidente, onorevoli senatori. Il settore risicolo riveste un ruolo di primo piano nell'ambito dell'agricoltura nazionale. Infatti la produzione annua in Italia si attesta intorno ad 1,4 milioni di tonnellate, ottenute su una superficie di circa 226 mila ettari, con un valore complessivo che raggiunge i 514 milioni di euro. Si tratta di un comparto che ha registrato una crescita significativa nell'ultimo decennio, con un incremento di oltre il 30% del valore della produzione, a testimonianza del crescente apprezzamento delle varietà italiane sui mercati. In questo contesto l'Italia si conferma leader a livello europeo, concentrando il 56,7% dell'intera superficie dell'Unione Europea destinata alla coltivazione del riso. In considerazione di tale eccellenza, lo scorso settembre l'Italia ha promosso l'iniziativa RISO, Festival Internazionale del Riso, primo evento di portata internazionale interamente dedicato al settore, al quale hanno partecipato rappresentanti istituzionali dei principali paesi produttori europei, insieme alla FAO, alla Commissione Europea e agli operatori specializzati della filiera. All'iniziativa hanno preso parte, oltre all'Italia, la Spagna, la Grecia, il Portogallo, Francia, Malta, Romania, Bulgaria e Ungheria, con l'obiettivo di rafforzare il confronto internazionale e promuovere il valore della produzione risicola europea. A sostegno dell'intera filiera, il Ministero dell'Agricoltura, a supporto del Ministero degli Affari Esteri, segue quindi con particolare attenzione l'evoluzione del negoziato in sede europea, volto alla revisione del regolamento sul sistema di preferenze generalizzate, rappresentando nelle sedi opportune la necessità di disporre di una normativa che consenta a determinate condizioni in tempi rapidi l'attivazione di strumenti efficaci a tutela delle produzioni europee. In particolare, nel corso di diversi tavoli di confronto, al fine di prevedere l'inclusione del riso tra i prodotti beneficiari di una salvaguardia automatica, è stata più volte sollecitata una modifica del predetto regolamento, proponendo contestualmente l'individuazione di una soglia minima di attivazione coerente con i dati effettivi delle importazioni, in particolare quelle provenienti da Cambogia e Myanmar. Tali richieste hanno incontrato una forte opposizione, soprattutto da parte degli Stati membri del Nord Europa, i quali in ambito risicolo presentano interessi divergenti rispetto ai paesi produttori dell'area mediterranea. Nonostante ciò, la presidenza danese ha accolto le istanze avanzate dall'Italia, proponendo tuttavia una soglia di attivazione che risulta inadeguata, in quanto fissata a un livello superiore rispetto ai valori delle importazioni effettivamente registrate. Per tali motivi, il Ministero dell'Agricoltura, unitamente al Ministero degli Esteri, continuerà nelle sedi competenti a rappresentare la necessità di sostenere la proposta condivisa dall'intera filiera del riso europeo, come coordinata dall'ente nazionale RISI. Per quanto concerne le iniziative volte a tutelare la competitività della produzione nazionale, il Ministero dell'Agricoltura, consapevole della strategicità del comparto risicolo, ha avviato un percorso strutturato e condiviso del rilancio del settore. In tale direzione, con decreto ministeriale numero 615158 del 21 novembre 2024, è stato istituito il tavolo tecnico di filiera del riso, quale sede stabile di confronto tra le istituzioni e principali operatori della filiera, produzione, trasformazione, commercio e distribuzione, anche in vista della definizione del piano di settore. Con successivo decreto del 12 maggio 2025 è stata formalizzata la composizione del tavolo, che si è riunito per la prima volta il 3 luglio 2025 presso il Ministero dell'Agricoltura. In quell'occasione sono state individuate le principali priorità strategiche del comparto ed è stata ribadita la necessità di tutelare l'eccellenza del riso italiano, garantendo condizioni di reciprocità negli scambi internazionali. In questo quadro, il tavolo tecnico rappresenta appunto la sede istituzionale più idonea per favorire il dialogo tra i diversi attori della filiera, monitorare l'andamento del mercato e individuare soluzioni condivise volte a rafforzare la stabilità del comparto e a promuovere una più equilibrata distribuzione del valore lungo la filiera. Ricordo infine che nell'ambito dell'iniziativa EURISE l'Italia è attivamente impegnata sul fronte politico in coordinamento con gli altri 7 paesi produttori europei di riso, condividendo con i rispettivi ministri la posizione secondo cui la qualità del riso europeo non può essere messa a rischio da importazioni che non garantiscano un adeguato livello di reciprocità né il rispetto degli standard produttivi, ambientali e sociali vigenti nell'Unione Europea. Infatti, in occasione dell'AgriFish del 27 ottobre scorso, abbiamo invitato il Consiglio a sfruttare in maniera corretta la finestra di opportunità offerta dalla revisione del regolamento relativo al sistema di preferenze generalizzate, introducendo una clausola di salvaguardia automatica realmente efficace attraverso la determinazione di soglie realistiche per far scattare il meccanismo di salvaguardia. Il Governo, pertanto, continuerà ad operare in tutte le sedi politiche, diplomatiche e tecniche competenti a tutela del comparto risicolo nazionale, a sostegno della competitività delle imprese agricole, a garanzia di condizioni di mercato eque, coerenti con gli obiettivi dell'Unione Europea. La ringrazio per il quesito posto.
2: Grazie, Sottosegretario. Interviene in replica la senatrice Naturale.
4: Grazie Presidente, ringrazio la sottosegretaria Siracusano. Il Governo sicuramente deve attivarsi, tavoli, confronti sono necessari perché appunto, come è stato sottolineato e confermato, l'Italia è grande produttrice di riso, oltre il 55% della produzione viene fatta appunto in Italia, però c'è da dire che il 60% del fabbisogno dell'intera Europa viene importato e di questo più della metà arriva dall'estero, quindi arriva senza dazi per la maggior parte, quindi senza dazi, e il risultato è che appunto l'ente Risi ha lanciato questo alert che giustamente è stato recepito dal governo, e l'iniziativa di puntare su quelle che sono delle filiere controllate in maniera da garantire anche una qualità per i nostri consumatori e quindi una soddisfazione economica per i produttori, affinché appunto questa intera filiera non possa essere oscurata e bloccata da queste che sono importazioni importanti date anche dall'accordo con il Mercosur. Quindi è di grande attualità questa problematica. Mi ha fatto piacere sentire, insomma, che si sta attivando su quelle che sono le clausole di salvaguardia efficaci, perché potrebbero, come normato insomma dagli accordi del Mercosur, fatte tardivamente, quando già quindi il danno si è compiuto. Invece già siamo nelle condizioni di poter affermare che La produzione di riso italiana è in forte difficoltà, sta per essere schiacciata da queste importazioni che già sono fortemente impattanti sulla produzione e su quella che è appunto la sostenibilità della filiera. Di conseguenza è necessario dare pieno rispetto al principio di reciprocità degli scambi commerciali. L'abbiamo detto più volte, perché con queste importazioni l'economia agricola italiana è sotto attacco ed è proprio una situazione da prendere di petto in Europa, perché appunto, sottolineando il fatto che l'Italia sia la prima produttrice di riso deve essere anche la voce più forte sui tavoli del consesso europeo e deve essere ascoltata, perché è chiaro che gli altri magari non hanno le stesse esigenze che ha lo Stato italiano. Problema è anche dettato dai controlli, quindi bisogna rafforzare i controlli che anche sul prodotto confezionato, anche questo è un problema che è stato segnalato dall'associazione e bisogna creare quindi anche un controllo maggiore nelle filiere per stabilizzare il reddito, come abbiamo detto, perché il tutto è una scelta strategica sì per l'economia agricola, ma anche per la sicurezza alimentare e la tutela dei territori che di queste produzioni fanno la propria ragione di vita e anche la bellezza quindi dei territori di cui l'Italia si vanta. Quindi confido in una forza maggiore nel portare avanti queste richieste, appunto come Italia e come grande produttrice di riso. Quindi ringrazio per quanto si riuscirà a fare e auspico quindi in una maggiore forza in difesa del settore. Grazie.
2: Grazie senatrice Naturale. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Matilde Siracusano, risponde congiuntamente, di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'interrogazione con carattere d'urgenza numero 2227 del senatore Franceschelli ed altri e all'interrogazione numero 2454 dei senatori Centinaio e Potenti, concernenti la realizzazione di un parco eolico nella zona delle Crete Senesi in Toscana. Prego.
3: Sì, grazie Presidente. Come ha appunto anticipato, la risposta è unica in considerazione dell'analogia delle interrogazioni. Si rappresenta che appunto per il progetto in parola denominato H002 Asciano è stata presentata l'istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale. La richiesta è stata acquisita agli atti dal Ministero con nota del 4 febbraio 2025 dalla società proponente Gruppo Visconti Asciano SRL. Nel mese di settembre 2025, in conformità a quanto disposto dal testo unico ambientale, la competente struttura del MASE ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la relativa pubblicazione della documentazione, disponendo l'avvio dell'istruttoria tecnica e la possibilità di fornire osservazioni. Difatti, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero, chiunque avesse avuto interesse avrebbe potuto presentare le proprie osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Per la procedura di VIA in questione sono pervenute 144 osservazioni di parte, nonché i pareri dei comuni di Asciano, Buonconvento, Monteroni d'Arbia ad ottobre 2025. Al fine di garantire la massima trasparenza e la massima partecipazione dei soggetti coinvolti, tutta la documentazione tecnica progettuale, le osservazioni e i pareri trasmessi sono pubblicati su apposita pagina del portale web via PAS del Ministero. Tutto ciò premesso, si rappresenta che attualmente la procedura di VIA per il progetto citato è in fase di istruttoria tecnica presso la competente commissione tecnica PNRR-PNIEC. A tal riguardo si specifica che la VIA si configura come un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo consiste nel proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile. La finalità precipua della stessa è quella di stabilire e conseguentemente governare gli effetti sull'ambiente, di determinare progettualità, individuando le soluzioni più idonee al perseguimento degli evidenziati obiettivi di salvaguardia. Si evidenzia che l'attività valutativa condotta dalla Commissione tecnica, che lavora in piena autonomia come previsto dalla normativa vigente, costituisce un essenziale e complesso segmento istruttorio di un procedimento molto articolato che coinvolge nel processo decisionale altri soggetti di natura pubblica e privata ai sensi della normativa vigente. Nel rispetto della normativa vigente in materia di VIA, quindi, la Commissione Tecnica PNRR e PNIEC, competente a esprimere il parere necessario all'adozione del provvedimento finale di VIA, esaminerà le osservazioni e i pareri trasmessi nel corso del procedimento da enti coinvolti e da soggetti interessati alla realizzazione del progetto, valutando la compatibilità del progetto con il territorio, l'ambiente e la biodiversità. Pertanto, le criticità rilevate e richiamate nelle interrogazioni vagliate saranno esaminate e valutate dalla Commissione Tecnica, tenendo conto delle osservazioni pervenute e dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle pertinenti normative europee, nazionali e regionali. Grazie.
2: Grazie Sottosegretario. Intervengono in replica il senatore Franceschelli e poi il senatore Potenti.
5: Sì, grazie Sottosegretario per la risposta. Premetto che come Partito Democratico siamo a favore, senza se e senza ma, a quello che è un piano di transizione energetica e di decarbonizzazione, tanto più attuale in questi giorni in cui imperversa l'ennesima guerra in questo mondo impazzito. Però è di tutta evidenza che i vari provvedimenti che si sono susseguiti su questi banchi, sia del Senato che della Camera, non ultimo l'aggiornamento del decreto delle aree idonee che è passato in entrambi i rami del Parlamento con una doppia fiducia, senza che in Commissione si abbia avuto la forza di discutere gli emendamenti che erano stati proposti da tutte le forze politiche presenti in questo contesto, dimostra che si affronta il tema con una superficialità estrema che non risolve i problemi. Da un lato non dà certezza a chi vuole installare gli impianti, dall'altro lato non dà salvaguardia a chi nei territori ha impostato una strategia economico, sociale, culturale che si fonda su altri canoni. Pertanto noi riteniamo che la transizione si possa fare e la si debba fare senza nessun dubbio, ma riteniamo altresì che il governo di questi percorsi dovesse essere fatto tramite il protagonismo dei territori stessi, con degli obiettivi da assegnare alle regioni, alle province, ai comuni, per raggiungere quella che sarebbe dovuto essere una strategia del nostro paese, quella di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. Ma di fatto, e anche questa procedura lo dimostra, c'è una centralizzazione delle decisioni che ha un solo scopo: consegnare la programmazione di questi interventi non ai territori ma alle compagnie, cioè favorire la speculazione sui territori stessi, in quanto il soggetto che intende intervenire andrà ad installare dove gli è più comodo, non dove risponde ad una doppia logica dell'interesse pubblico alla transizione energetica e l'interesse pubblico alla salvaguardia dei territori, perché tenere queste due cose è fortemente possibile. Penso alla nostra Toscana, in cui negli anni abbiamo fatto delle scelte insieme alle comunità locali sulla geotermia importante, che dà ben oltre il 20% del fabbisogno energetico della regione stessa e che è stato fatto con un percorso di concertazione e di salvaguardia. Penso al fatto invece che con questo provvedimento si è voluto centralizzare, andando incontro anche a quelle che erano delle volontà di chi voleva arrivare sui territori, talvolta in modo predatorio. Vede, le 144 osservazioni che sono pervenute, molte di enti locali, dimostrano che quando si agisce in spregio di quelli che sono i principi di rispetto delle comunità locali e dei territori, poi dopo tutto diventa più complesso e tutto diventa più difficile. Con il provvedimento sulle aree idonee cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo ai territori il compito di controllare, ai comuni quello di controllare, ma non di essere protagonisti. Noi non possiamo accettare questa modalità, questa impostazione che, ripeto, non fa bene alla transizione perché non rende regole certe, ma non fa bene nemmeno ai territori perché non hanno quel giusto e necessario protagonismo, perché i territori, gli enti locali, i comuni sono soggetti che si sono sempre fatti carico del fabbisogno e dell'interesse pubblico delle loro comunità e non solo, e che avrebbero potuto e che possono raggiungere gli obiettivi in modo consono a quelle che sono le aspettative del Paese intero, se gli vengono date le possibilità di farlo. Con questi atti che sono stati approvati in questi anni si è andato incontro alle compagnie, ma non certamente né alla decarbonizzazione né alla salvaguardia dei territori. Grazie.
2: Grazie senatore Francescalli, do la parola al senatore Potenti.
6: La ringrazio Presidente, ringrazio anche io il sottosegretario per la risposta che ci ha fornito. Quella della installazione, della richiesta appunto di installazione di questo impianto eolico sulle crete senesi è un caso emblematico di conflitto di fondo fra due forme, diciamo, di energia, quella data dalla possibilità degli impianti appunto di produrre una fonte di energia che ci è indispensabile e quella immateriale invece generata dalla bellezza dei luoghi. Le crete senesi non sono solo delle colline, sono un equilibrio tra erosioni, calanche, argille, sono aperture visive in cui il rapporto tra luce, stagioni e morfologie dà un'identità a un territorio che è riconosciuto dal piano paesaggistico regionale come un'unità di valore eccezionale e irripetibile, sottoposto a vincoli e obblighi di tutela che riguardano anche i singoli elementi. Ovviamente sappiamo che l'installazione degli impianti eolici in Italia si muove dentro un sistema normativo che ha cercato di trovare un equilibrio tra la necessità di accelerare la transizione energetica e la tutela dei paesaggi. Le rinnovabili sappiamo che sono un asse strategico delle politiche europee. Dal 2019 l'Italia ha sottoscritto in qualche modo degli impegni al cui raggiungimento questi impianti sono anche funzionali, ma ovviamente lo stesso impianto normativo europeo lo riconosce anche nelle direttive più recenti, insiste sul rispetto dei siti UNESCO, dei beni paesaggistici e delle aree di rilevanza identitaria. È per questo che l'economia di questi territori, che si fonda in larga parte su turismo paesaggistico, sulla fotografia, sull'immagine, quindi sull'agriturismo, sulla valorizzazione culturale, è da preservare. E quindi non possiamo non ascoltare i territori, i cittadini, lo diceva anche il collega poco fa, e naturalmente anche quelle fonti giuridiche che sono date ad esempio dalla Corte Costituzionale, che ha chiarito che l'interesse pubblico alla produzione energetica, pur qualificato come prevalente dal legislatore, non annulla automaticamente l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio, che appartiene ai principi fondamentali della Repubblica. E sul territorio toscano, che ha una privilegiata caratteristica ambientale, paesaggistica e storica, si concentrano purtroppo gli interessi di molte di queste iniziative economiche. È una sorta di corsa all'oro, sia per l'utilizzo di spazi per installare impianti fotovoltaici, ma anche per quelli eolici. È notizia di queste ore l'allarme destato, ad esempio, anche sul territorio livornese, su quello specificamente pregiato di Bolgheri, su un progetto di fattibilità depositato da un gruppo che vuole realizzare un impianto flottante alla cui realizzazione è collegata una linea aerea di 43 chilometri che probabilmente tralicci, quindi che attraverseranno aree pregiate della costa livornese, con altezze di questi, diciamo, tralicci tra i 12 e i 43 metri. Notizia appunto apparsa sulla stampa di oggi, quindi l'allarme nella ricerca di un equilibrio assolutamente indispensabile, la sfida quindi che noi invitiamo tutto il governo e il Parlamento a cogliere, quella di riuscire, come recentemente abbiamo fatto con modifiche anche in tema appunto di aree idonee, nel trovare soluzioni che tengano insieme queste due dimensioni che ricordavo all'inizio, indicando con chiarezza dove sia possibile installare impianti industriali e dove invece occorra custodire con la stessa determinazione, così come si costruiscono nuove infrastrutture, anche dei valori come quelli delle crete senesi, che non chiedono immobilismo ma una scelta di visione, produrre energia senza perdere ciò che siamo. Grazie.
2: Grazie senatore Potenti, ringrazio anche la sottosegretaria Siracusano. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E andiamo a collegarci in diretta con l'Aula del Senato per la discussione del disegno di legge sulla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.
2: ...4 del disegno di legge. Previa dichiarazione di voto finale dei senatori Magni, De Rosa, Marton, Dreosto, Alfieri e Menia, approvato il disegno di legge numero 1851 nel suo complesso. Il Presidente comunica le determinazioni assunte dalla conferenza di capigruppo sul calendario dei lavori. Ripresa la discussione sui disegni di legge di ratifica, la relatrice Mieli svolge la relazione orale sul disegno di legge numero 1874, recante ratifica del trattato con la Repubblica del Paraguay sul trasferimento delle persone condannate. Sono approvati gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Magni, Marton, Alfieri e Menia. E quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso. La relatrice Petringa svolge la relazione orale sul disegno di legge numero 1880, recante ratifica dei trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale con la Repubblica Socialista del Vietnam. Sono approvati gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge. Previa dichiarazione di voto finale dei senatori Magni e Marton, è approvato il disegno di legge nel suo complesso. La relatrice Pucciarelli svolge la relazione orale sul disegno di legge numero 1878, recante ratifica dell'accordo con il governo del Kuwait nel settore della difesa. Sono approvati gli articoli da 1 e 4 del disegno di legge. Previa dichiarazione di voto finale dei senatori Magni, Marton, Alfieri e Menia, approvato il disegno di legge nel suo complesso. Il relatore Speranzon svolge la relazione orale sul disegno di legge numero 863, recante ratifica dell'accordo di partenariato economico tra la Costa d'Avorio e la Comunità Europea e i suoi Stati membri. Sono approvati gli articoli da 1 e 4 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori spagnoli Magni, Marton, Alfieri e Menia. È quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso. Il relatore Gasparri svolge la relazione orale sul disegno di legge numero 1884, recante ratifica dello scambio di note verbali sulla proroga del memorandum d'intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica Araba d'Egitto. Prende la parola il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Cirielli. Sono approvati gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori spagnoli, Magni, Marton, Alfieri e Menia. Con votazione nominale elettronica, richiesta dal senatore Pirondini, sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, approvato il disegno di legge nel suo complesso. Il Senato passa a discussione della sede redigente del disegno di legge numero 1730, approvato dalla Camera dei Deputati, e del connesso disegno di legge numero 1187 in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'AIRE. Il Presidente della 10ª Commissione Permanente, senatore Zaffini, relatore facente funzioni, svolge la relazione orale. Prende la parola il Sottosegretario di Stato per la Salute, Gemmato. Sono approvati gli articoli da 1 e 4 del disegno di legge numero 1730. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Furlan, Magni, Salviti, Ternullo, Mazzella, Pucciarelli, Giacobbe, Media e, in dissenso dal proprio gruppo, Borghese. Con votazione nominale elettronica, richiesta dal senatore Bazzoli, sensi articolo 113,2 del regolamento, approvato il disegno di legge 1630 nel suo complesso, risultandovi assorbito il disegno di legge numero 1187. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prende la parola la senatrice Petrucci. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. Seduta è tolta alle ore 19:20.
3: Grazie senatrice segretaria, poiché non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il relatore senatore Rastrelli ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e ne ha facoltà. Prego senatore Rastrelli. Senatore Scalfarotto, ho già dato la parola al relatore. Mi dovete avvisare prima che cominci la seduta se ci sono interventi di inizio seduta e in realtà se non si tratta di argomenti all'ordine del giorno va avvisata anche la Presidenza. Quindi diamo un attimo la parola al senatore Scalfarotto.
4: Credo che nella riunione dei capigruppo ieri la Presidenza fosse più che informata che ci fosse una questione da
3: affrontare. Non c'era nessun avviso di interventi di inizio seduta.
4: Mi risulta che durante la riunione dei presidenti di gruppo era stato previsto che un nostro collega che si è reso protagonista di un evento di cronaca la settimana scorsa si sarebbe scusato con quest'Aula per le parole dette durante la sua permanenza dentro la sala.
3: No, senatore Scalfarotto, mi permetto di dire anche a titolo personale che ero presente alla Capigruppo e questo argomento e questa decisione non è stata assolutamente presa.
4: Io
3: però a questo devo dare la parola al relatore, poi magari facciamo degli interventi a fine seduta o dopo aver avvisato anche la Presidenza se ci sono interventi non iscritti all'ordine del giorno. Va bene? Grazie. Prego, relatore. Vi prego, ho dato già la parola al relatore, andiamo avanti con la discussione. Prego, relatore. Senatore Pirondini.
5: Sì, no, la ringrazio solo per raccontare quello che è successo ieri in Capigruppo, cioè con il Presidente si era chiesto che fosse fatto un passo da parte del senatore in questione, quantomeno di scuse rispetto a quello che era successo, in caso contrario oggi avremmo chiesto di intervenire. Quindi questo lo sa sicuramente il Presidente, può non saperlo lei, Presidente, ci mancherebbe, ma il Presidente del Senato lo sa sicuramente, perché come lo sanno tutti i capogruppo, siccome ieri purtroppo queste scuse non sono arrivate, ci sembrava corretto oggi fare intervento perché come dire, è stata data anche una possibilità. Quindi su questo chiederemo un attimo la sospensione dell'Aula per poterci organizzare su questo.
3: Allora, confermo che il Presidente non è stato avvisato di questo intervento e quindi andiamo avanti con la discussione. Eventualmente i capigruppo fanno richiesta al Presidente se hanno intenzione di trattare argomenti che non sono all'ordine del giorno. Va bene? Prego, senatore Rastrelli.
6: Sì, grazie Presidente. Il disegno di legge in titolo di iniziativa governativa si propone di favorire il recupero dei condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti attraverso misure alternative alla detenzione. In modo particolare, l'articolo 1 del provvedimento rappresenta il cuore dell'intervento legislativo e inserisce nel testo unico delle leggi sugli stupefacenti, il DPR 309/90, due nuovi istituti. La detenzione domiciliare in casi particolari, articolo 94 ter, e la definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti, all'articolo 94 quater. L'articolo 94 ter, modellato sull'istituto dell'affidamento terapeutico di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico, delinea una nuova forma di detenzione domiciliare, specificamente rivolta a condannati che siano affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza. E sotto il profilo dei limiti edittali, la norma fissa una soglia di pena detentiva anche residua non superiore agli 8 anni di reclusione, che scende a 4 anni qualora il titolo esecutivo comprenda reati ostativi ai sensi dell'articolo 4 bis del testo sull'ordinamento penitenziario. Una delle innovazioni più rilevanti al testo del provvedimento che abbiamo introdotto in sede di commissione riguarda la tipologia del percorso riabilitativo, perché il disegno di legge nella formulazione originaria prevedeva esclusivamente il programma residenziale, mentre il testo licenziato dalla Commissione Giustizia ammette anche programmi terapeutici, socio-riabilitativi, semi-residenziali, che possano quindi svolgersi in luoghi idonei diversi dalle strutture di accoglienza ordinarie. Parallelamente, il novero delle strutture ospitanti è stato ampliato, includendo, oltre agli enti privati accreditati, anche le strutture pubbliche residenziali del Servizio Nazionale Sanitario, che siano naturalmente specializzati nella cura delle dipendenze. Il rigore della procedura è stato ulteriormente incrementato con l'introduzione, sempre ad opera della Commissione Giustizia, di un comma che impone al Tribunale di Sorveglianza un vaglio di merito particolarmente rigoroso sulla capacità del programma di contribuire all'effettivo e concreto recupero del reo per prevenirne la recidiva. Un'ulteriore profonda modifica riguarda il regime della revoca e dei trasferimenti. Se il programma fallisce per cause non imputabili al condannato, il magistrato può infatti ora autorizzare il trasferimento presso un'altra struttura per un massimo di 2 volte, mentre in caso di violazioni gravi o di esito negativo accertato, la revoca deve intervenire entro il termine perentorio di 5 giorni, precludendo così l'accesso ad altre misure alternative per la pena residua. Per supportare i magistrati in tutte le complesse valutazioni tecniche previste dal provvedimento di legge, la riforma prevede l'impiego del personale addetto all'ufficio per il processo. Il nuovo articolo 94 quater del testo unico disciplina un meccanismo nuovo e inedito di definizione anticipata del procedimento, sempre rivolto ad imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti, configurando una sorta di patteggiamento speciale, il cui fulcro tecnico non risiede nella riduzione della pena, come nel istituto ordinario, bensì nell'accordo sulle modalità esecutive in regime riabilitativo presso le strutture che sono previste dal provvedimento. Una rilevante modifica approvata in sede referente consiste nell'inserimento di un comma 2 che precisa che nei confronti degli imputati che siano sottoposti a custodia in carcere o agli arresti domiciliari che presentino istanza, il giudice possa applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari secondo le modalità descritte nel nuovo articolo 94 ter anche in deroga alle ulteriori disposizioni previste dal testo unico sugli stupefacenti. L'articolo 3 apporta le necessarie modifiche di coordinamento all'articolo 656 del codice di procedura penale. Per quanto riguarda la fase transitoria, l'articolo 4 stabilisce la applicabilità della definizione anticipata del processo ai procedimenti pendenti, a condizione però che non sia stata ancora pronunciata la sentenza di primo grado. L'articolo 5 dispone la abrogazione dell'articolo 8,6 bis del decreto legge 92 del 24, il che consiste in una modifica tecnica necessaria per recuperare le risorse finanziarie precedentemente stanziate e per convogliare quelle risorse finanziarie nel nuovo sistema di tutela. Infine, l'articolo 6 disciplina le disposizioni finanziarie, istituendo un apposito fondo presso il Ministero della Salute con una dotazione di oltre 19 milioni di euro annui a decorrere dal anno 2026, che vengono poi ripartite tra le varie regioni con decreti ministeriali basate sulle procedure di concerto tra Ministeri della Giustizia, della Salute e dell'Economia. La modifica più incisiva sotto questo profilo, e che viene apportata dalla Commissione Giustizia, riguarda la soppressione di un originario comma quinto che prevedeva la decorrenza degli effetti del provvedimento al 1 gennaio del 2026, per effetto della soppressione esplicita di questa previsione, il provvedimento entrerà in vigore sostanzialmente in via immediata, secondo quindi l'ordinario regime dei 15 giorni della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rendendo immediatamente operativo e applicabile il quadro normativo prescritto. Grazie Presidente.
3: Grazie Senatore Rastrelli. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la Senatrice Pirro.
7: Grazie Presidente. Io inizierei da qualche numero preso dalla relazione al disegno di legge che stiamo esaminando in quest'Aula. Attualmente in media circa il 31% della popolazione carceraria nel nostro paese è costituita da tossicodipendenti e circa il 10% da alcoldipendenti. Stiamo parlando di 25.000 persone, anzi, facendo meglio i conti, 26.000 persone. Di queste, solo una parte ovviamente può essere destinataria

8.000 per il 94 quater, quindi una porzione inferiore rispetto ai numeri che ho appena detto. Ecco, di questa platea la stima di quelli che realmente accederanno e sui quali quindi c'è una copertura dei costi all'interno del provvedimento è il 2%, cioè il 2% su una platea di oltre 25.000 detenuti. Nelle ultime righe della relazione tecnica si dice, e lo voglio leggere per non fare errori, non venire accusata di fare allarmismo, di dire cose non esatte, o mi auguro di non venire strumentalizzata come spesso è accaduto in quest'aula da chi poi parla dopo di me senza che si siano mai scusati per aver riferito in maniera distorta e menzognera le mie parole. Quindi preferisco agire in prevenzione, visto che è quello che dico sempre come soggetto che si occupa di sanità. Ecco, agisco in prevenzione anche oggi e quindi mi auguro che dopo di me poi non si travisino totalmente le mie parole, perché si stanno raggiungendo dei livelli indicibili in quest'aula in alcune circostanze. Quindi leggo testualmente a pagina 14 del disegno di legge che stiamo discutendo, della relazione che lo accompagna: in sede di attuazione del presente intervento normativo, al fine di quantificare in misura prudenziale gli oneri sopra rappresentati, è stato ipotizzato di calcolare in cifra arrotondata 500 posti letto. Ripeto, 500 posti letto da considerare aggiuntivi rispetto al più ampio sistema ricettivo sanitario, al costo medio unitario giornaliero, eccetera eccetera. Quindi rispetto a più di 25.000 potenziali beneficiari di questa misura, beneficiari nel senso che sono affetti da una tossicodipendenza o alcol dipendenza e detenuti nel sistema carcerario italiano, solo 500 potranno beneficiare di questo provvedimento, che pure potrebbe trovare un ampio favore se potesse essere utilizzato da una più ampia platea. Quello che spesso si ignora o si cerca di nascondere è quanto l'attuale sistema carcerario italiano sui soggetti che hanno già delle dipendenze, ma anche su quelli che non hanno, ha un effetto negativo. Perché purtroppo ogni giorno, quasi, comunque con una certa frequenza, tocca leggere nelle notizie di stampa che in qualche istituto carcerario sono entrate sostanze stupefacenti, si sono violate le regole. Recentemente, neanche 3 settimane fa, è successo nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino che in un punto della cinta muraria intorno al carcere, dove ci sono delle falle dell'impenetrabilità dell'istituto, dall'esterno hanno lanciato verso un luogo di passeggio dei detenuti dei pacchetti contenenti sostanze stupefacenti. Per fortuna gli agenti della polizia penitenziaria, consci della fragilità della recinzione in quel punto, lo stavano monitorando e quindi sono intervenuti prontamente, impedendo il recupero da parte dei detenuti di quelle sostanze stupefacenti. Ma questo non è un caso eccezionale, perché a fronte di qualche caso in cui si riescono a intercettare queste sostanze, in tante altre occasioni non accade, e questo è sicuramente deleterio sia per chi entra in carcere già affetto da una tossicodipendenza,

0: dipendenza, ma anche per chi entra che affetto da queste dipendenze non è e lo diventa all'interno del sistema carcerario. Ed è gravissimo. È gravissimo che in un luogo che dovrebbe essere di riabilitazione dopo una pena inflitta, oltre a non avere...
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: E ci spostiamo dal Senato alla Camera in diretta per seguire le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul disegno di legge di conversione del decreto su salario giusto, incentivi all'occupazione, contrasto del caporalato digitale. Dalle 12 la chiama per appello nominale, intanto cediamo la linea, sta parlando l'onorevole Giachetti, credo per il resoconto verbale.
3: Le determinazioni assunte dalla conferenza dei presidenti di gruppo relativamente al seguito dell'iter del disegno di legge di conversione numero 2911A. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Casu, Alifano, Zaratti, la presidente rende precisazioni, interviene a fine seduta la deputata Marianna Ricciardi. La seduta termina alle 12.38 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 10 giugno 2026.
4: Grazie onorevole Giachetti, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Aspetta un attimo qua. Qui c'è scassato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2911A, conversione in legge con modificazione del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale. Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge in esame nel testo della Commissione comprensivo dell'errata corrige. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Passiamo adesso alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boff. Prego.
5: Presidente, onorevoli colleghi, Futuro Nazionale starà sempre dalla parte di chi produce, di chi lavora, di chi si spacca la schiena. Sempre dalla parte delle tutele salariali e previdenziali, perché sono le fondamenta di uno Stato civile. Lo Stato però non deve creare divisioni, contrapposizioni ideologiche. Lo Stato deve creare l'equilibrio fra le imprese e i lavoratori, che sono nel mondo attuale, dove c'è una competizione internazionale, sono un tutt'uno nella competizione con i mercati esteri, con il mercato cinese che ahimè incombe. E molto spesso noi in quest'Aula citiamo il caporalato che va condannato, è giusto che sia condannato, condanniamo i trattamenti che non sono adeguati ed è giusto che vengano condannati, ma mai una volta ho sentito citare quegli imprenditori, quelle imprese che in realtà applicano incentivi, bonus e condizioni per i loro lavoratori che vanno ben oltre quelli che sono i contratti collettivi nazionali. E di questo dobbiamo ogni tanto ricordarlo, che ci sono imprese che hanno a cuore i loro lavoratori, hanno a cuore i loro collaboratori e sono un tutt'uno impresa e lavoratori. Ricordiamoci che c'è in questa parte del paese, non citiamo solo quando le cose non funzionano. Importante è quello che introduce questo decreto, è il fatto che ci sia ad esempio un monitoraggio di quelle che sono le condizioni contrattuali, in modo che vi sia una banca dati nazionale che consente al Paese, allo Stato, di adeguare quelle che sono le politiche anche sulle retribuzioni. All'articolo 7, ad esempio, noi andiamo a valorizzare quelli che sono le contrattazioni collettive, perché ovviamente ogni lavoro, ogni settore, ogni materia ha una sua specificità ed è giusto che vi siano i contratti collettivi ad andare a disciplinare quelli che devono essere le condizioni. Le condizioni che molto spesso noi non troviamo perché magari in alcuni settori non c'è quel contratto specifico. Allora anche qui questo decreto interviene andando a individuare quello che è il contratto che ha la maggior similitudine rispetto alla tipologia di lavoro che viene svolto. All'articolo 11 però andiamo a individuare quelli che sono i furbetti, cioè chi ad esempio viene trovato a violare quelle che sono le condizioni o a girare quelle che sono le condizioni, si vanno a applicare quelle sanzioni che prevedono l'esonero da bonus, l'esonero da incentivi, l'esonero da benefici sulle contribuzioni, e quindi anche qui diciamo c'è una tutela da parte del lavoratore che l'azienda rispetti quelle che sono le regole. I punti che noi riteniamo importanti sono ad esempio il fatto che non vi possano essere accordi pirata magari con sigle sindacali minori a ribasso rispetto a quelli che sono i contratti, e quindi in questo caso, come già avevo detto in premessa, non si applicano quei contratti ma si applicano con i contratti più simili a quelli che sono quel settore, e questo noi lo apprezziamo di questo provvedimento. Come ho detto, chi perde, chi non applica il contratto perde i benefici. La trasparenza nei cedolini, che nei cedolini sia chiaramente indicato quel tipo di trattamento economico, a che contratto fa capo e di cosa si tratta. Abbiamo anche finalmente una tutela per l'annoso problema che c'è in Italia dei contratti scaduti. Molte volte contratti scaduti, l'abbiamo visto anche con questo governo, ci siamo trovati anche nella pubblica amministrazione con contratti che spesso erano scaduti da tantissimi anni e mai rinnovati. In questo caso, con questo provvedimento, e questo è quello che apprezziamo come futuro nazionale di questo provvedimento anche, è che nel caso di contratti scaduti oltre i 12 mesi si applica un'indicizzazione Istat al 30%, il 30% dell'indicizzazione Istat, di modo che questi lavoratori, queste persone non si debbano sentire abbandonate dallo Stato. Manca, ahimè, un importo minimo orario in questo provvedimento. Noi non individuiamo un trattamento minimo orario che noi ci auspichiamo, perché noi riteniamo che la dignità di una persona abbia un valore, e quindi noi crediamo nella crescita, noi crediamo nella professionalità, crediamo nel fatto che uno debba crescere professionalmente, ma crediamo anche che il valore del lavoro di una persona debba avere un valore minimo sotto il quale non si può andare e non si deve andare. Al posto del costo orario minimo, noi individuiamo un sistema di calcolo che poi si chiama TEC e che individua il fatto che all'interno di quel costo orario minimo possono essere contabilizzati premi, bonus, eccetera. Ahimè, secondo noi questo sistema di calcolo potrebbe tranquillamente poi andare a finire nell'aggirare quello che è in realtà l'adeguamento, il costo minimo che un lavoratore dovrebbe, il valore minimo per cui un lavoratore dovrebbe lavorare. L'adeguamento Istat, che come prima ho citato noi lo vediamo in modo positivo per i contratti scaduti, ahimè però lo si rimanda sempre a dopo, perché in realtà entra in vigore non dal 2026, non entra in vigore subito, ma decorre in realtà solo dal 2027. Ciò fa rimanere fermi i contratti, blocca i contratti che potrebbero magari essere rinnovati in quest'anno e posticipa tutto al 2027. Vedete, non è solo una questione di lisciare il pelo ai nostri lavoratori dicendo che i salari in Italia sono bassi, lo dicono i dati. I dati dicono che negli ultimi 30 anni i nostri salari in Italia sono rimasti fermi. Siamo sotto la media europea, il 45% meno della Germania, il 18% meno della Francia. Abbiamo 600.000 infortuni sul lavoro in Italia e oltre 1.000 decessi all'anno. Vedete, L'aumento del PIL del nostro paese può essere sì dovuto alla produttività, ma ahimè noi non teniamo mai conto di quello che è il mercato interno, il consumo interno. Per dire, se noi riusciamo a esportare, perché abbiamo capito che ormai i prodotti a basso valore aggiunto arrivano non dall'Italia ma arrivano da altri paesi, ma se noi nel nostro paese produciamo prodotti a alto valore aggiunto, l'aumento delle retribuzioni dei nostri lavoratori innesca anche un aumento di consumi, un aumento della possibilità di spesa dei nostri lavoratori e quindi di conseguenza un aumento del mercato interno. Il mercato interno è quel mercato sicuro, quel mercato che viene speso in Italia, non viene speso altrove. Quindi l'interesse è anche un interesse economico per il nostro paese, quello di andare nella direzione di aumentare la possibilità di acquisto dei nostri cittadini. E poi vorrei concludermi con dire una cosa. Vedete, noi contrapponiamo i lavoratori ai datori di lavoro, ma in realtà ci dimentichiamo sempre di un terzo socio che c'è all'interno di questa compagine, perché in realtà per il datore di lavoro il problema non è il costo del lavoratore e per il lavoratore non è il problema dello stipendio che gli dà il datore di lavoro. Il vero problema è di quanto costa lo Stato al lavoratore e anche al datore di lavoro. Quindi lavoriamo sul cuneo fiscale, perché in realtà il socio di maggioranza in questa cosa è lo Stato, che in realtà lucra su lavoratori e imprese, e noi abbiamo bisogno invece di avere lavoratori che guadagnino di più e imprese che possono essere più efficienti e lavorare meglio. Per questo noi con Futuro Nazionale e Roberto Vannacci siamo favorevoli a questo provvedimento, ma sicuramente vogliamo che ci siano una maggiore spinta per il benessere dei lavoratori e per l'efficienza delle nostre imprese. Grazie.
4: Grazie onorevole Boff. Deputata Cavo, prego.
6: Grazie Presidente, Sottosegretario e colleghi, intervengo per annunciare con convinzione il voto favorevole alla fiducia chiesta dal Governo sul disegno di legge in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale. È un provvedimento questo che contiene una precisa idea di società, una precisa idea di sviluppo e soprattutto una precisa idea del rapporto tra Stato, impresa e lavoratore. Per questa ragione il voto di fiducia che il nostro gruppo esprime oggi non è soltanto il sostegno a singole misure che giudichiamo utili ed efficaci, è l'adesione a una visione complessiva che considera il lavoro il principale strumento di libertà, di crescita personale, di emancipazione sociale e di sviluppo economico. Troppo spesso negli ultimi anni il dibattito pubblico si è diviso tra chi prometteva assistenza e chi chiedeva crescita. Noi riteniamo che questa contrapposizione sia sbagliata. Non esiste una vera giustizia sociale senza lavoro, non esiste dignità senza lavoro, non esiste crescita duratura senza occupazione e non esiste occupazione stabile senza imprese che abbiano la forza di investire, assumere e competere. Questo decreto prova a tenere insieme tutti questi elementi. Lo fa affrontando alcuni aspetti, quelli più delicati del mercato del lavoro. La qualità delle retribuzioni, il sostegno alle assunzioni, la lotta al dumping contrattuale, il contratto alle nuove forme di sfruttamento e la valorizzazione della contrattazione collettiva. È un intervento organico che parte da un principio molto semplice: il lavoro deve essere pagato in modo giusto e deve essere stabile. Ma perché questo accada servono strumenti, regole, incentivi e controlli. Ed è esattamente il sistema che questo decreto disegna. Il primo capitolo riguarda gli incentivi all'occupazione. In un momento storico in cui il mercato del lavoro continua a registrare segnali positivi ma presenta ancora fragilità evidenti per alcune categorie, il governo sceglie di concentrare le risorse su chi incontra maggiori difficoltà nell'accesso al lavoro. Penso alle donne, ai giovani, ai lavoratori delle aree più fragili del Mezzogiorno. Non si tratta però di misure assistenziali, si tratta di strumenti che favoriscono l'incontro tra domande e offerta di lavoro e di incentivi che premiano chi assume, ovvero di politiche attive del lavoro. Il pacchetto di misure contributive è mirato e selettivo. Si introduce un bonus donne per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate, con un esonero totale fino a 12 o 24 mesi e tetto mensile di 650 euro che sale a 800 euro per le regioni ZES. Una risposta concreta a un problema che continua a caratterizzare il nostro paese, il divario occupazionale femminile. Si prevede il bonus giovani per under 35 non dirigenziali con esonero fino a 500 euro euro mensili, 650 per le zone GES. L'obiettivo che condividiamo è affrontare una delle criticità storiche dell'Italia, quella difficoltà che troppo spesso accompagna il passaggio dalla formazione al lavoro stabile. Poi si estende il sostegno alle assunzioni nelle regioni della GES unica per il Mezzogiorno da parte delle piccole imprese fino a 10 dipendenti, per lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. Un altro aspetto è giusto ricordare, ovviamente, i provvedimenti mirati che questo provvedimento porta. Un altro aspetto importante riguarda la trasformazione dei contratti a termine. Anche qui emerge una differenza di approccio. C'è chi pensa che la stabilità occupazionale si imponga con decreto o si ottenga con decreto. Noi riteniamo che invece si ottenga creando convenienza economica alla stabilizzazione. Questo decreto premia le imprese che trasformano rapporti precari in rapporti stabili. Viene incentivata la stabilizzazione di contratti a termine, instaurati entro il 30 aprile del 2026, in tempo indeterminato, tra il 1 agosto e il 31 dicembre 2026, sempre per under 35 mai occupati stabilmente prima. Si premia così chi investe sul capitale umano, chi guarda al lungo periodo, perché la qualità del lavoro non si misura soltanto dal livello di retribuzione, si misura anche dalla possibilità di costruire progetti di vita, di accendere un mutuo, di formare una famiglia, di guardare al futuro con fiducia. Ci sono poi le misure di sostegno alla natalità e alla conciliazione tra lavoro e famiglia, misure che a noi moderati stanno molto a cuore. Sulla tema della conciliazione abbiamo chiesto, ottenuto provvedimenti importanti in questa legislatura, pensiamo ai mesi aggiuntivi dei congedi parentali, e condividiamo il principio di questa misura, che è quello che la crisi demografica non può essere affrontata soltanto attraverso trasferimenti economici. Occorre costruire un sistema che permetta davvero alle persone di conciliare lavoro e famiglia, e l'articolo che introduce un esonero contributivo fino all'1% e nel limite di 50.000 euro annui per le piccole le medie imprese che ottengono la certificazione, la UNI PDR 192, in materia di conciliazione vita-lavoro e sostegno alla genitorialità, è ovviamente l'articolo cruciale da questo punto di vista. Si tratta di una misura di valore civile, oltre che economico, perché premia chi investe davvero nella natalità e nella conciliazione, contribuendo a contrastare così la crisi demografica con strumenti concreti e misurabili. Tutte queste agevolazioni sono subordinate all'incremento occupazionale netto, al rispetto del trattamento economico complessivo definito dalla contrattazione collettiva, a clausole di salvaguardia. Non è assistenzialismo, lo ripetiamo, è investimento selettivo nella qualità del lavoro. E ora arriviamo al cuore del provvedimento, il salario giusto, un termine che noi moderati ha sempre utilizzato, contrapponendolo alle richieste di salario minimo, e che ora troviamo scritto e declinato in questo provvedimento e che quindi non possiamo che sostenere. Qui emerge una differenza culturale profonda tra la nostra impostazione, quella ovviamente di tutto il centrodestra, e quella del cosiddetto campo largo, perché da parte dell'opposizione si continua a parlare di salario minimo, noi appunto parliamo di salario giusto, e sono due visioni completamente diverse. La sinistra propone una soglia fissata dalla politica, noi difendiamo il ruolo della contrattazione. La sinistra pensa che un numero scritto in una legge possa risolvere il problema delle basse retribuzioni, noi sappiamo che la realtà è molto più complessa, perché esistono settori diversi, professionalità diverse, conduzioni produttive diverse, e perché il sistema italiano ha costruito negli anni una rete di contratti collettivi che rappresenta uno strumento di tutela molto più avanzato rispetto a una semplice soglia oraria. La nostra Costituzione non parla di salario minimo, parla di retribuzione proporzionata e sufficiente, parla di dignità del lavoro, parla di giustizia retributiva, ed è esattamente questo il concetto di salario giusto che condividiamo e che questo decreto valorizza. Noi non vogliamo abbassare la contrattazione collettiva a livello di un minimo legale, vogliamo rafforzarla, perché la contrattazione è il luogo nel quale si valorizzano competenze, professionalità e produttività, e perché la contrattazione è anche il principale argine contro il dumping contrattuale. La verità è che il salario minimo è diventato per la sinistra uno slogan identitario, ma i problemi del lavoro non si risolvono con gli slogan, si risolvono facendo crescere l'economia, la produttività, l'occupazione, i salari reali, ed è ciò che questo governo anche con questo decreto sta facendo. L'articolo 7, lo cito perché è appunto il cuore del provvedimento, definisce il salario giusto come il trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e qualità della prestazione. Individua nella contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il benchmark essenziale, in attuazione appunto dell'articolo 36 della Costituzione. Per i settori non coperti si rinvia al contratto collettivo nazionale di lavoro maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata. Si introduce un'infrastruttura di monitoraggio e trasparenza, interoperabilità delle banche dati pubbliche, codice alfanumerico unico del contratto nazionale del lavoro, obbligatorio nelle comunicazioni e dei prospetti paga, potenziamento del ruolo del CNEL e un rapporto nazionale annuale sulle retribuzioni, un archivio integrato dei contratti aziendali e territoriali. C'è un altro capitolo importante che il provvedimento affronta per la prima volta ed è quello del lavoro intermediato dalle piattaforme digitali. Vengono introdotti criteri sostanziali, vengono precisare la presunzione di lavoro subordinato in questo contesto appunto di intermediato dalle piattaforme digitali. Si disciplina il settore in modo da evitare il sommerso, da evitare il caporalato, si danno garanzie anche e soprattutto ai rider. Non si tratta di demonizzare l'innovazione digitale, ma di regolamentarla finché non diventi uno strumento appunto di sfruttamento, una risposta moderna e responsabile a un fenomeno che la legislazione precedente aveva lasciato in una pericolosa zona grigia. In questi anni il governo Meloni, mi avvia alla conclusione, ha dimostrato che è possibile coniugare crescita economica, tutela sociale, valorizzazione del lavoro, agito, lo ricordiamo, anche e molto sul cuneo fiscale. I risultati occupazionali registrati dall'Italia non sono frutto del caso, sono risultato di una politica chiara, una linea che mette al centro il lavoro vero, il lavoro delle imprese, dei dipendenti, degli artigiani, dei professionisti, dei giovani che cercano un'opportunità e delle donne che chiedono condizioni migliori per partecipare pienamente al mercato del lavoro. Questo decreto si inserisce in questa strategia. Per queste ragioni ribadisco il voto favorevole alla questione di fiducia posta da parte del gruppo di Noi Moderati. Grazie.
4: Grazie deputata Cavo. Onorevole Mari.
7: Grazie Presidente, ringrazio innanzitutto la collega Cavo per la chiarezza delle argomentazioni che l'hanno portata a sostenere questo provvedimento. E le opposizioni hanno anche presentato pregiudiziale di incostituzionalità, puntualmente respinta, ma questo provvedimento a mio avviso non è solo incostituzionale per le ragioni che abbiamo già espresso, non è incostituzionale perché in violazione, in contrasto, in difformità con la lettera della Carta. Bene, questo decreto è qualcosa di più, è anticostituzionale, che è una cosa un pochettino diversa. Tra l'altro celebriamo tutti, anche la maggioranza, in questi giorni, in pompa magna l'anniversario del 2 giugno, l'avvio della fase costituente e poi con il primo provvedimento che arriva si viola il prodotto finito di quel lavoro costituente come se niente fosse. Bene, questo provvedimento appunto è in netta contrapposizione con la Carta Costituzionale perché prova ad amputarla, la taglia, la legge in parte, ne pregiudica diciamo così il senso, soprattutto il senso programmatico. Dove? A cominciare, abbiamo sentito dalla collega Cavo, ma ancora di più dalle parole della Premier che presenta questo provvedimento dicendo, contrapponendo il salario giusto al salario minimo. Cioè il salario giusto, la retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto al salario minimo, cioè quello sufficiente a garantire una vita libera e dignitosa. Qui c'è un po' il tentativo di contrattaccare rispetto all'iniziativa delle opposizioni, di difendersi anche da quel lavoro che noi abbiamo svolto in questi anni sul tema del salario minimo, ma produce un effetto contrario. Dimostra che senza salario minimo non si va da nessuna parte. Non è, guardate, una questione ideologica, non è una categoria dello spirito, è una questione molto concreta che riguarda interessi concreti di questo Paese. E questo è il punto. L'idea di contrapporre una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, cioè il salario giusto. A proposito di qualità del lavoro, fate una norma di poche parole, di un solo rigo. Stesso lavoro, stesso contratto, stessa retribuzione, la votiamo immediatamente. Questa è la qualità del lavoro, la quantità e la qualità del lavoro. Stessa retribuzione sullo stesso luogo di lavoro, perché c'è lo stesso contratto. E quindi è tutta una mistificazione quella di cui parliamo. E quindi contrapporre questo a quella sufficiente a condurre una vita libera e dignitosa, il salario minimo. Perché voi, tra l'altro, l'articolo 36 lo leggete fino a un certo punto, si ferma la parola lavoro, mettete il punto, e invece non è così. Dice, lo ripeto per l'ennesima volta, il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, ma non finisce qui. La parte successiva è in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. C'è, sta scritto, non c'è il punto, continua, perché il 36 è un capolavoro. È un capolavoro dal punto di vista politico, culturale, perché rende concreta la previsione dell'articolo 3 della Costituzione. È un capolavoro linguistico, perché quella locuzione avverbiale messa con il valore rafforzativo, per chi si occupa di linguistica, messa di proposito dopo la congiunzione è, non tiene soltanto quindi appunto assieme i due concetti, ma addirittura condiziona tutto al secondo concetto e lo considera imprescindibile il secondo concetto. Quel comunque, che non è stato scritto comunque nella stesura finale, è stato scritto in ogni caso, significa esplicitamente e inequivocabilmente che un salario, anche se giusto, non può esimersi dall'essere sufficiente. Questo è scritto nella Costituzione della Repubblica Italiana. E poi un capolavoro dal punto di vista del diritto. È una norma immediatamente precettiva, è una salvaguardia assoluta, come si dice, grazie alla quale oggi sono in amministrazione controllate imprese che sfruttavano decine di migliaia di lavoratori grazie alla applicazione di contratti da fame. Ecco, questo dicono le sentenze della magistratura, che sono tra l'altro il vero obiettivo di questa legge. Voi volete instillare l'idea che un salario possa essere giusto senza essere minimo, o addirittura che un salario minimo possa non essere giusto, agitando questa fesseria che il salario minimo spingerebbe le retribuzioni verso il basso. Ma giusto è minimo per la nostra Costituzione, non sono separabili. Voi, scusatemi il richiamo, forse l'abuso dell'Evangelo, ma voi volete separare ciò che la Costituzione ha unito. Questa che stiamo facendo, ahimè o per fortuna, è la stessa discussione fatta nel maggio del 47 e poi conclusasi a dicembre, esattamente 79 anni fa, è identica. Tutta questa discussione fu fatta in relazione all'articolo 32, che poi nella numerazione finale divenne il 36. Si parlò di affidare all'esclusiva competenza del sindacato? No, fu scartata. Si discusse se esplicitare la via legislativa? No, fu scartata. Fu un dibattito intenso, molte furono le proposte, si parlò di salario minimo, non fu espunto affatto, non fu scritto. Ma il salario minimo c'è, con la formulazione finale, perché quello è esattamente lo spirito dell'emendamento sul salario minimo. Consapevolmente i costituenti affermarono l'idea della retribuzione come strumento di regolazione del mercato. Voi non è che non lo sapete, voi lo sapete benissimo, voi siete i nipoti di quelli che 80 anni fa in parte erano fuori da queste aree, in parte erano dentro, liberali di destra, e che provarono in tutti i modi a scriverla in un altro modo, la Costituzione, e a scrivere in altro modo l'articolo 36, ma non ci riuscirono. E non ci riuscirono perché, come è sempre avvenuto in quel lavoro, nei lavori della Costituente, prevalse l'unione di culture politiche. Nessun articolo è stato scritto con una sola mano. Anche in questo caso fu così. C'era in quella In quel testo finale il pensiero di Togliatti, quindi dei comunisti, che era in prima sottocommissione, fece un lavoro straordinario, del socialista Ghidini, che fece il paio con quello di giganti della politica come Dossetti e La Pira, esponenti del cattolicesimo democratico, a discapito in verità dell'emendamento Fanfani, che era blando e comunque fu archiviato. E questo, insomma, colleghe e colleghi, un po' il cemento culturale che ha prodotto l'articolo 36 della Costituzione nella sua forma definitiva, che è, lo ricordo, un diritto soggettivo, perfetto e irrinunciabile, come confermato dalla Corte Costituzionale fin dalle sentenze del 1963. Quindi sono oltre 60 anni che la nostra giurisprudenza, il nostro diritto, ha accertato questa cosa. 80 anni fa, in questo luogo, capirono che il salario non doveva essere solo giusto, ma giusto e comunque sufficiente. Voi, 80 anni dopo, provate a stravolgere il senso dell'articolo 36 della Costituzione. Tutto questo in un paese dove il problema è proprio la distanza in alcuni settori tra la retribuzione contrattuale, a volte anche di contratti leader, lo sappiamo tutti, e i salari sufficienti a vivere dignitosamente. Sembra che i costituenti che abbiano scritto per il 2026 questo articolo, siamo proprio nani sulle spalle di giganti. Lo ha detto anche il presidente di Confindustria, Orsini, che c'è una questione salariale e che gli imprenditori non possono affrontarla da soli, quindi gli imprenditori e le parti sociali. Forse, giusto, accogliamo il suggerimento, ma insomma, visto che le prime 10 imprese iscritte a Confindustria negli ultimi 20 anni hanno decuplicato i profitti, dovremmo cominciare, come dire, da qualche parte. Quindi c'è una sola possibilità: spostare nella direzione opposta, dalle rendite e dai profitti verso i salari. Quindi la questione, ahimè, anche se è stata affrontata maldestramente nel provvedimento, non sono solo i contratti pirata, ma più in generale la possibilità per le retribuzioni, nello spirito costituzionale che dobbiamo riprendere, di adeguare le retribuzioni al costo della vita. Quello è il punto. Anche Orsini, anche il presidente di Confindustria, dice infatti che neanche i migliori contratti bastano a sostenere le retribuzioni. Se lo dice lui, perché dobbiamo dire un'altra cosa? Non è solo, quindi, una grande questione da affrontare, ma una grande questione da affrontare con un piglio costituzionale, quello che è l'interesse generale del paese, il contrario dello spirito anticostituzionale che state utilizzando voi. Se dovreste approvarla con la forza dei numeri, questa porcheria, dovete anche sapere che durerà poco, perché noi le cancelleremo tutte le vostre leggi che stravolgono la Costituzione, le cambieremo tutte le norme contro la Costituzione e contro le lavoratrici e i lavoratori che state approvando. Non ne lasceremo in vita neanche una, altro che fiducia. Bravo.
4: Grazie onorevole Mari. Onorevole D'Alessio, prego.
8: Grazie Presidente, ovviamente voteremo contro questa richiesta di voto di fiducia posta dal Governo. E ci sono, per la verità, materie che in assoluto e soprattutto in alcuni momenti storici dovrebbero diventare il campo di confronto e costruire il terreno per dialogare, per generare provvedimenti quanto più possibile condivisi, quanto più possibile frutto di sinergie, di sintesi, di compartecipazione al momento legislativo. Del resto la storia ce lo insegna, l'intervento del collega che mi ha preceduto lo ha sottolineato, perché nasce il discorso costituzionale nel mondo del lavoro sul tema del lavoro. Nasce come frutto anche di politiche differenti, di matrici differenti, di sensibilità differenti che devono però creare una casa dentro la quale dobbiamo vivere tutti e deve vivere a proprio agio il Paese. E allora quello che è il tema del salario, così come la tutela dei lavoratori, la dignità, le garanzie, la sicurezza, la regolarità dei percorsi aziendali che si riflettono ovviamente sulla vita dei lavoratori, devono essere un campo sul quale ci si confronta. E invece proprio su questo tema, che peraltro era stato caratterizzato da una iniziativa di tutte le opposizioni congiunte, opposizioni che sono molto variegate, divise su tantissimi temi, in contrapposizione tra loro, pur di diventare un interlocutore unico, avevano trovato la strada per confrontarsi sul salario minimo, una strada unica, lavorando sia sotto il profilo politico sia sotto il profilo tecnico della proposta, per garantire appunto l'esistenza libera e dignitosa, perché questa è una norma immediatamente precettiva e non soltanto programmatica. Quindi ci si era posti come interlocutore unico, il governo invece parte con un provvedimento che di fatto non raccoglie le istanze profonde del Paese sul tema lavoro, in particolare su quello del salario minimo. Preciso sin da ora che questo atteggiamento del governo non condizionerà il nostro giudizio sul provvedimento, che noi riteniamo non soddisfacente, ma davanti al quale non avremo giudizi preconcetti. Quindi faremo le nostre valutazioni nelle sedi proprie. È un provvedimento che non risolve il problema, non soddisfacente, ma che noi valuteremo, ripeto, più tardi, perché questa è la sede del voto di fiducia, senza preconcetti ideologici. Qui invece discutiamo di che cosa? Di un'ennesima questione di fiducia, tanto posta tanto per blindare un dibattito, tanto per evitare che il provvedimento possa essere migliorato, tanto per non aprire un confronto, un dialogo, una fase di interlocuzione parlamentare che sia un'interlocuzione parlamentare vera. E invece il record delle questioni di fiducia poste viene oggi rinforzato. E scala vette difficilmente raggiungibili, un po' come un atleta che fa un record, poi lo migliora ancora, e tutti ci rendiamo conto che sarà difficile battere questo record anche in un lasso di tempo lungo. Abbiamo più volte ricordato con quanta determinazione l'attuale presidente del governo, la Meloni, con la sua incisività abbia espresso lamentele, doglianze per il fatto che sostanzialmente si abusasse non soltanto della decretazione di urgenza, ma anche dello strumento che oggi abbiamo davanti agli occhi, cioè la questione di fiducia. E lo ha fatto sempre con la sua incisività, la sua capacità comunicativa, con la quale, attraverso la quale ha sempre mortificato giustamente il governo di turno, che abusava, a suo dire, e ne aveva tutta ragione per sostenerlo, dello strumento della fiducia. Che significa questo? Significa che a volte è molto facile protestare, contestare, fare opposizione, ben più difficile invece quando c'è quando c'è da guidare il governo del Paese, soprattutto su tematiche delicate e importanti come quella del lavoro. Ovviamente è un percorso, questo del ricorso continuo alla fiducia, che non si può contestare da un punto di vista tecnico, perché è inattaccabile, ma sotto il profilo formale bene, ma sotto il profilo ovviamente politico diventa deprecabile quando le richieste di fiducia continua raggiungono vette che, come dicevamo, diventano inarrivabili e trasformano in un automatismo quella che dovrebbe essere un'eccezione. Cioè l'urgenza dovrebbe caratterizzare la questione di fiducia, l'indifferibilità, la precarietà di un contesto. Vedete, peraltro, questo continuo ricorso alla fiducia blocca, lo sappiamo bene, i lavori della Camera per 24 ore. Ora è vero che abbiamo lavorato in giunta per la modifica al regolamento e dalla prossima legislatura avremo la eliminazione di questo stop per 24 ore. Però al momento l'esistenza di questa norma, che verrà sì eliminata ma che oggi è ancora in vigore, ci deve far riflettere anche sul senso. Perché fu introdotta questa norma delle 24 ore? Per una serie di ragioni. Secondo me la più importante però era quella che una questione di fiducia posta poche volte durante una legislatura, in momenti eccezionali, di contesto particolari, poneva, ne faceva discendere il legislatore la necessità di riflettere per 24 ore, di riflettere per offrire uno spazio al singolo parlamentare, ma anche ai gruppi parlamentari, ai partiti, se accordare o meno la fiducia. E quindi 24 ore di riflessione se quell'argomento così importante in un contesto così delicato che aveva spinto il governo a chiedere la fiducia fosse da accordare quella fiducia stessa o meno. E invece noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo trasformato questa ipotesi così eccezionale, e dove che doveva essere residuale anche nei numeri, così straordinaria, l'abbiamo trasformata nel contesto odierno in un percorso burocratizzato, meccanico, che rispetta le forme ma che nella sostanza vanifica l'autorevolezza del Parlamento intero, mortifica la funzione delle Camere, mortifica il ruolo delle opposizioni che dovrebbero sforzarsi di fare proposte, di contrapporsi a una proposta che viene portata in aula per cercare anche di migliorare un provvedimento, ma lo ripeto per l'ennesima volta, mortifica anche e soprattutto il ruolo della maggioranza, che viene tagliata fuori dai processi decisionali, dai processi di costruzione di un provvedimento, perché c'è il pacchetto fiducia. Questo significa che si mortifica il lavoro del Parlamento e che attraverso la fiducia evidentemente si copre anche un po' quella che è la conflittualità interna alla stessa maggioranza. Mettiamo la fiducia e andiamo avanti. Si azzera l'attività di chi in quest'Aula rappresenta il Paese, rappresenta i cittadini e deve esercitare un ruolo e una funzione prevista dalla Costituzione. Il nostro voto sulla fiducia naturalmente sarà contrario. Grazie.
4: Grazie onorevole D'Alessio. Onorevole Tucci, prego.
9: Sì, grazie Presidente. Presidente, oggi il Governo viene a chiedere l'ennesima fiducia, non so neanche più a che numero siamo, visto che ogni settimana battono il loro record di fiducia richieste, e lo viene a chiedere su quello che è un decreto che sarebbe importantissimo, il cosiddetto decreto lavoro, che loro hanno ribattezzato con la parola salario giusto. Ecco Presidente, sarebbe anche un decreto abbastanza importante da non comprimere il dibattito parlamentare, però ormai a questo ci siamo abituati. Dicevo, questo governo viene a chiedere la fiducia su questo decreto, su cui a mio parere ha forse toccato il punto più basso dell'intera legislatura. Perché ha toccato il punto più basso dell'intera legislatura? Intanto perché è ripartita la truffa semantica di questo governo, è una cosa che fanno standard settimanalmente su ogni decreto. Su questo decreto si inventano il termine salario giusto. La domanda che pongo e che mi viene è: giusto sì, ma per chi? Perché da quello che è emerso rispetto al dibattito in commissione, da quello che è emerso rispetto al decreto definitivo che è approdato oggi in aula, tutto è tranne che un salario giusto per i lavoratori. Siccome questo decreto doveva essere a favore dei lavoratori, sto salario giusto non si capisce da dove esce fuori. Perché come nasce il decreto, Presidente? Il decreto nasce con una logica. La logica è: da oggi in poi le aziende che vogliono avere accesso agli incentivi statali per assumere lavoratori devono applicare il cosiddetto salario giusto. Il salario giusto verrà determinato dalle organizzazioni comparativamente più dai contratti delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e chi applicherà il contratto di queste organizzazioni avrà diritto a ottenere gli incentivi. Questa è la logica con cui nasce questo decreto. Ma dicevo delle truffe semantiche. Partiamo dalle vostre dichiarazioni. La Presidente Meloni si è affrettata a dire due cose. In conferenza stampa, quando ha annunciato il decreto, ha detto: con questo decreto stanziamo 1 miliardo fresco. Quindi ci si fa credere che si è trovato 1 miliardo, magari fresco, appena stampato, di fabbrica, nuovo di zecca, e lo stanziamo a favore dei lavoratori. E qui parte la prima truffa, perché non è in realtà 1 miliardo fresco, ma in realtà il governo ha sottratto ben 1,8 miliardi. Perché? Perché nel mille proroghe erano stati stanziati, per rinnovare dei vecchi bonus, 2 miliardi e 700 milioni. Cosa fa il governo? prende di questi 2 miliardi e 700 milioni, non un miliardo ma 934 milioni, e li inserisce in questo decreto. Quindi non avete stanziato un miliardo fresco, semmai 934 milioni, ma ne avete sottratti ai lavoratori 1 miliardo e 8, in particolare alla quota riservata alle donne. Questa è la prima truffa. Secondo passaggio, la Presidente del Consiglio ha detto: niente incentivi pubblici a chi sottopaga i lavoratori. Una frase bella, importante, che tutti avremmo sottoscritto. E qui parte la seconda truffa. Niente incentivi, perché il decreto nasce con, dicevamo, con i contratti sottoscritti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Cioè, in un primo momento avete chiuso a tutte le organizzazioni sindacali presenti su scala nazionale, dicendo soltanto i comparativamente più rappresentativi potranno sottoscrivere questo tipo di contratti. E quindi avete fatto di fatto una legge sulla rappresentanza sindacale senza fare una legge sulla rappresentanza sindacale. Mi vengono in mente quei meme che girano sui social: fammi una legge sulla rappresentanza sindacale senza farmi una legge sulla rappresentanza sindacale. Questo avete fatto voi. Ecco, cosa è successo poi? È successo che, rendendovi conto dell'errore, siete corsi ai ripari. Com'è che siete corsi ai ripari? Avete introdotto il TEC, avete legiferato sul TEC, ci può anche stare, ma l'avete fatto in modo così allargato che avete messo dentro tutti. Cioè, in un primo momento avevate chiuso le porte a tutte le organizzazioni sindacali, introducendo questi requisiti del TEC avete aperto a tutte le organizzazioni sindacali, anche quelle microlocalistiche che di solito sono quelle che fanno i contratti pirata. E quindi decade la frase della Presidente Meloni in cui diceva niente incentivi a chi sottopaga i lavoratori, perché di fatto avete aperto anche a chi sottopaga i lavoratori. Noi su questo vi abbiamo proposto un emendamento che diceva togliamo dal TEC almeno la parte relativa al welfare. Niente, bocciata anche quello. Lo ripresenteremo come ordine del giorno, vedremo cosa vorrete fare su questo, perché è fondamentale sto passaggio. Che cos'è il TEC, Presidente? Il TEC è il trattamento economico complessivo, cioè è quella sommatoria di voci che è all'interno di una busta paga che si va ad aggiungere alla quota salario. Ok? Quindi tu, un lavoratore c'ha un tot di euro di salario, 7 euro, 8 euro, 9 euro, 10 euro, è una parte che è composta da queste voci accessorie, diciamo così. Il paradosso che si viene a creare con questa legge, con questo emendamento che avete presentato, poi lo volevate ritirare, poi l'avete modificato, alla fine l'avete inserito, che create lavoratori di serie A e di serie B, perché lo stesso lavoratore, gli stessi lavoratori nello stesso settore da domani potranno trovarsi due contratti sottoscritti in maniera diversa, dove uno percepirà 15 euro, di cui 10 euro di salario e 5 di voci accessorie, l'altro percepirà sempre 15 euro, ma 10 euro di voci accessorie e 5 di salario. Ora voi mi dovete dire come fa una persona da domani mattina che si ritrova in questo limbo ad andare a fare la spesa, a pagare le bollette, a pagare il mutuo, a pagare l'affitto. Cosa gli dice? Dice: non c'ho i soldi però c'ho la previdenza complementare, pago con quella. Non c'ho i soldi però c'ho, che so, la divisa d'ordinanza che mi passa l'azienda, perché anche quella può rientrare nel TEC. E così pagherà le sue voci, pagherà i suoi i costi giornalieri, settimanali e mensili che tutti i cittadini devono pagare tutti i giorni della loro vita. Questo è quello che volete fare e questo è quello che avete creato con questo salario giusto. E quindi torno alla domanda: giusto sì, ma per chi questo salario? Perché è importante, sono importanti queste voci. La verità, Presidente, qual è? Che questo governo avrebbe dovuto avere il coraggio di fare una legge sulla rappresentanza sindacale, perché in questo paese il problema della rappresentanza sindacale esiste. Non hanno avuto il coraggio di farlo perché ci sono organizzazioni nazionali che hanno il loro peso e devono essere legittimate, ma si devono contare con criteri di trasparenza, e volevano bypassare questa loro mancanza di coraggio con questo decreto che nulla ha fatto se non creare ulteriori problemi. Come nella vostra migliore tradizione, quando provate a risolvere un problema in realtà ne create altri due. Questa è la storia. E allora, Presidente, proprio per tutte queste ragioni, noi a questo decreto, a questa fiducia, voteremo contro questo decreto, voteremo contro questo governo fatto di propaganda, voteremo contro un modo di fare che noi combattiamo, perché questo è il governo degli annunci, questo è il governo della propaganda. Voi avete fatto testualmente il gioco delle tre carte, anche con la storia del miliardo. Il miliardo c'è, il miliardo non c'è. Sembra la storia dei carri armati di Mussolini, per dirvi una frase che magari vi è più consona. Più facile annunciare qualcosa che facciamo, le prendiamo da una parte, la spostiamo all'altra, poi la prendiamo da una parte e la spostiamo all'altra ancora, e così fate. Ogni giorno stanziate miliardi freschi, ma è sempre quello il miliardo che state stanziando. E allora, dicevo, voteremo contro questo decreto, voteremo contro questo governo, voteremo contro questa fiducia e voteremo contro questo modo di fare. E aggiungo pure, e mi rivolgo qui ai lavoratori, agli imprenditori che ci seguono da casa e che subiscono quotidianamente i soprusi da parte degli imprenditori che si sentono tutelati da questo modo di fare, si sentono tutelati da questo governo. E dico loro, non disperate, non rinunciate a combattere, perché ancora un anno e li manderemo a casa, ancora un anno e ci sarà un governo che cancellerà tutte queste porcate, ancora un anno e ci sarà un governo che si occuperà finalmente veramente dei problemi dei cittadini, che metterà ai primi punti del proprio programma di governo il salario minimo, perché quello sì risolverà una serie di problemi dei lavoratori. Il salario minimo, quello che voi combattete, che esiste in 22 paesi d'Europa su 26, siamo sempre fra gli ultimi grazie a voi. Questa è la storia e questo è quello che noi andremo a fare. Grazie.
4: Grazie onorevole Tucci. Onorevole Battilocchio, prego.
10: Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del governo, Forza Italia rinnova oggi con convinzione il proprio sostegno a questo esecutivo, non per una semplice scelta di schieramento, ma per un preciso dovere di responsabilità verso i cittadini, le imprese e le famiglie italiane. Un dovere che si traduce oggi nel voto favorevole alla conversione in legge di un decreto che porta una data simbolica, il 1° maggio, la festa del lavoro, e che del lavoro fa il proprio centro di gravità. Oggi non stiamo semplicemente esprimendo un voto su un decreto, stiamo scegliendo una direzione politica chiara, una direzione che distingue chi crede nella crescita da chi ha costruito consenso sull'assistenza. Questo provvedimento non è un esercizio retorico, è il risultato di una visione coerente, quella di un centrodestra che non mente ai lavoratori, che non li illude con promesse di moneta facile, ma che costruisce le condizioni perché il lavoro ci sia, sia stabile, sia dignitoso e sia equamente retribuito. Con l'assegno di inclusione abbiamo stabilito un principio che per noi è sacrosanto. Lo Stato concentra le proprie risorse sui veri fragili, anziani, disabili, minori, chi non può davvero lavorare, mentre chi può attivarsi deve farlo, sostenuto da strumenti che premiano l'impegno e non l'inazione. Non è cinismo, è rispetto per chi paga le tasse, è rispetto per chi vuole lavorare, è rispetto per la dignità della persona, perché la dignità non si acquista con un sussidio, si conquista con il lavoro. Questo decreto è figlio di quella stessa filosofia. Non incentiva l'assistenza passiva, ma offre un meccanismo che stimola l'occupazione stabile, premia l'impresa che assume e mette risorse reali in tasca ai lavoratori attraverso la riduzione del cuneo contributivo. L'opposto esatto della stagione populista che ci ha preceduto. Vengo al primo grande cardine di questo provvedimento, il salario giusto, e lo faccio con una premessa netta, perché in questo Parlamento c'è chi continua a confondere due concetti radicalmente diversi. Il salario minimo legale è uno slogan, il salario giusto è una soluzione. L'opposizione è tornata in quest'Aula con la proposta di una soglia legale uniforme fissata dal legislatore ed applicata indistintamente a tutti i settori, a tutte le aziende, a tutte le realtà territoriali. Una risposta semplice a un problema complesso. È proprio per questo sbagliata pensare che una cifra astratta calata dall'alto possa risolvere il problema dei bassi salari. Significa non conoscere la struttura produttiva italiana, oppure, peggio, fingere di non conoscerla per raccogliere facili consensi. Il nostro sistema di relazione industriale, costruito in decenni di contrattazione collettiva, garantisce tutele ben più articolate e avanzate di qualsiasi soglia minima fissata per legge. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sono un patrimonio civile che questo Paese ha costruito nel tempo e che va valorizzato e non scavalcato. Con il decreto che stiamo convertendo definiamo il salario giusto come il trattamento economico complessivo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, non un numero sparato nel vuoto, un parametro ancorato alla realtà settoriale, alla produttività, alla specificità dell'impresa e alla qualità effettiva della prestazione.

0: chiarezza normativa al servizio dei lavoratori. Questa è la differenza tra una visione liberale e una visione dirigista. Noi puntiamo a creare le condizioni perché i salari aumentino davvero, non a illudere i lavoratori con promesse facili. E per contrastare i contratti pirata, che rappresentano una vergogna del mercato del lavoro italiano, introduciamo un meccanismo chiaro. I contratti diversi da quelli firmati dalle organizzazioni più rappresentative non possono prevedere trattamenti inferiori. Fine dei dumping retributivi, fine dello sfruttamento mascherato da flessibilità. La lotta allo sfruttamento si fa con la buona contrattazione, non con i decreti uniformi che livellano verso il basso. Al contempo rafforziamo il CNEL per il rapporto annuale sulle retribuzioni, costruiamo un archivio integrato dei contratti e introduciamo un sistema di monitoraggio interoperabile tra INPS e Istat. Trasparenza, controllo ed efficacia sono formule che il salario minimo legale non avrebbe mai potuto prevedere e garantire. Un secondo cardine è il pacchetto di incentivi all'occupazione, il cui principio è quello che Forza Italia sostiene da sempre: più assumi, meno paghi. Non si genera occupazione con i sussidi, ma riducendo il costo del lavoro a carico di chi rischia il proprio capitale e apre un'azienda. Quando lo Stato interviene, lo deve fare per moltiplicare le opportunità, non per sostituirsi all'economia. Deve fidarsi di chi investe, poiché non c'è alcuna contraddizione tra la tutela dei lavoratori e il sostegno alle imprese. Senza imprese non c'è lavoro, senza crescita non ci sono salari. E le misure introdotte parlano chiaro. Il terzo cardine è la tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali, cosiddetti riders. Anche qui la scelta di metodo è politicamente rilevante. C'è chi in quest'Aula voleva risolvere il problema con un colpo di spugna, inquadrare tutti i rider come lavoratori subordinati to cur, eliminare ogni forma di flessibilità, ignorare che il mercato del lavoro del XXI secolo non è uguale a quello del Novecento, un approccio appunto novecentesco applicato a una realtà del tutto nuova. Non funziona così. La nostra risposta è più seria, più rispettosa della complessità. Introduciamo criteri sostanziali per la qualificazione del rapporto. Ciò che conta sono le modalità concrete di svolgimento della prestazione, non l'etichetta che le parti le appiccicano sopra. E poi colpiamo il caporalato digitale, quella forma moderna e invisibile di intermediazione illecita che si nasconde dietro gli algoritmi, con strumenti concreti: divieto di cessione delle credenziali, un solo account per codice fiscale, autenticazione con identità digitale, libro unico del lavoro con annotazione di consegne e compensi, formazione obbligatoria sulla sicurezza attraverso la piattaforma specifica. Colleghe e colleghi, questo decreto tiene insieme questi elementi: tutela, crescita, responsabilità, segnando una distanza netta da chi ha strutturato la propria identità sul populismo economico. Noi non crediamo in uno Stato che distribuisce reddito senza creare ricchezza. Crediamo in uno Stato che crea le condizioni perché la ricchezza si produca e si distribuisca attraverso il lavoro. E allora, colleghi, il voto di oggi è un voto di chiarezza tra chi vuole continuare a promettere senza costruire e chi invece sceglie di governare la realtà. Questo provvedimento non è, tra l'altro, un'iniziativa isolata, ma si inserisce in un disegno organico più ampio che in questi anni ha visto il taglio del cuneo fiscale, l'introduzione della patente a crediti nei cantieri per la sicurezza, il contrasto al lavoro sommerso e il bonus mamma. Oggi facciamo un ulteriore passo nella giusta direzione. Meno ideologia, più realtà. Meno slogan, più responsabilità. Meno assistenzialismo, più lavoro vero. Grazie.
1: Grazie onorevole Battilocchio. Onorevole Caparfi, prego.

0: Grazie Presidente, rappresentante del Governo, colleghi. Rinnoviamo nuovamente la fiducia a questo Governo perché riteniamo che anche in materia di lavoro il Governo e la maggioranza abbiano dato le risposte che il Paese attende. Questo decreto è l'ulteriore tassello di un mosaico che viene raccontato e certificato dall'Istat nel numero record di occupati, nel numero record di donne occupate, nel numero di contratti a termine in diminuzione a favore di contratti stabili in aumento. E vedete, le cifre sono importanti. Qualcuno prima ha dato i numeri più che le cifre, mentre invece le cifre sono importanti e testimoniano quanto fatto finora. Sappiamo però onestamente e chiaramente che il mercato del lavoro è un mercato estremamente dinamico e in continua evoluzione e che non può essere descritto solo dalle cifre, seppur importanti, e che non può ritenersi risolto, non sarà mai risolto, ma dovrà essere sempre accompagnato da chi vede nella legge lo strumento per segnare un perimetro nel quale le parti datoriali, le parti sociali, i lavoratori si muovono, uno strumento per creare i presupposti per far muovere le dinamiche economiche, senza forzature, senza ideologismi, senza feticci da campagna elettorale da sbandierare. Oggi più che mai dobbiamo avere la forza di accompagnare e guidare certe dinamiche e non semplicisticamente opporre soluzioni facili e non risolutive. Il decreto che poi andremo a convertire si fonda principalmente su tre aspetti: la stabilità, il salario giusto e le garanzie per il lavoro digitale. E il decreto stanzia una cifra non finta, come ho sentito dire prima, di quasi 1 miliardo di euro e interviene con 4 strumenti. L'esonero contributivo totale per l'assunzione di donne in condizioni di svantaggio, l'esonero per i giovani under 35, l'esonero dedicato alle microimprese nel mezzogiorno, l'incentivo alla stabilizzazione dei contratti a termine attivati nella prima parte dell'anno. Ed è il caso di sottolineare come si tratti di un beneficio condizionato a un incremento occupazionale netto. A differenza di quelle stagioni in cui si pagava la gente per stare a casa, noi stiamo non parlando di un bonus, ma di misure incentivanti che non concedono la sostituzione di un lavoratore, ma concedono la creazione di un nuovo posto di lavoro. E a questo si aggiunge un esonero contributivo per le aziende certificate nell'adozione di misure a sostegno della natalità e delle esigenze di cura. A ribadire il fatto che la crisi demografica si combatte e passa anche dall'organizzazione del lavoro. E infine, in sede referente, è stato introdotto anche il superamento, anzi l'imposizione di un limite di 12 mesi alla durata complessiva dei tirocini extracurriculari, perché c'era un brutto vezzo per cui molti giovani erano costretti a più e più tirocini, rimanendo sempre nella precarietà più assoluta. E il pilastro più importante, più centrale, è quello del cosiddetto salario giusto, che si richiama invece proprio all'articolo 36 della Costituzione e non lo viola minimamente. Il meccanismo è chiaro: nel settore privato nessun lavoratore potrà essere pagato meno di quanto prevedono i contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e il riferimento non è più al contratto collettivo più conveniente al datore di lavoro, ma quello corrispondente all'attività principale effettivamente svolta, tenuto conto della natura giuridica proprio dell'impresa. E la novità tra le più importanti è quella del comma 4 bis, che pone il trattamento economico complessivo al centro del meccanismo di comparazione tra contratti collettivi. Tutte le voci retributive fisse, continuative, le mensilità aggiuntive, le indennità fisse, il welfare contrattuale riconosciuto alla generalità dei dipendenti vanno a comporre il trattamento economico complessivo, e restano evidentemente escluse le voci discrezionali e variabili riconosciute ai singoli. Una definizione che chiude gli spazi di ambiguità e rende la norma verificabile. E questa impostazione, vale la pena ricordarlo, è alternativa al salario minimo orario su cui le opposizioni si battono e che ormai riecheggia come un capriccio ideologico più che come una scelta responsabile. Però almeno diamo atto alle opposizioni che in questa legislatura, non quando erano al governo, perché di salario minimo non ne hanno mai parlato quando erano al governo, però in questa legislatura hanno sempre coerentemente battuto su questo tasto. Stupisce un po' chi si sveglia stamattina e si scopre favorevole al salario minimo, nonostante poi dica di essere favorevole a un decreto che va nella direzione opposta del salario minimo. Quel modo opportunistico di sicuro non è non è qualcosa che ha a che fare con la dignità che è stata richiamata, che è una parola seria invece. La terza parte è la lotta al caporalato digitale, che è un argomento sicuramente nuovo, ma che vede alcune distorsioni che crediamo vadano combattute. Prima fra tutte la qualificazione del rapporto di lavoro, che, come diceva il collega che mi ha preceduto, non può essere risolto con un colpo di spugna, intendendo tutti come lavoratori subordinati, ma che deve essere trattato quale rapporto subordinato quando emergono fatti, appunto, che indicano direzione e controllo anche esercitati tramite l'algoritmo. E poi c'è l'aspetto della trasparenza algoritmica. Le piattaforme sono obbligate a rendere chiare e comprensibili ai lavoratori i criteri con cui vengono assegnati incarichi e compensi. E poi c'è il terzo aspetto, quello che combatte il fenomeno del multi-accounting, che ha generato sacche di lavoro nero e che, a dir la verità, le stesse piattaforme digitali hanno provato a contrastare anche con il riconoscimento facciale nel momento dell'autenticazione, ma è uno strumento che poi non ha superato il valico del garante per la protezione dei dati personali. Oggi con questo decreto introduciamo l'utilizzo dello SPID, del CIE o comunque di un account che può fornire la piattaforma digitale che sia univoco su quel codice fiscale. E quindi queste norme anticipano di netto quella che è la direttiva europea 2831, che pone il termine a dicembre 2026. Quindi possiamo dire che l'Italia non arriva in ritardo, ma arriva prima. Oggi votiamo questa fiducia a un governo e su un decreto, ma in realtà stiamo votando la fiducia a un percorso, a una direzione di marcia che ha tenuto questo governo e, come dicevo all'inizio, quei numeri lo certificano. Ad aprile 2026 abbiamo raggiunto 24.337.000 lavoratori, l'occupazione al 63,1, il tasso di disoccupazione è sceso al 5,1. Sono dati che non vogliamo commentare con l'entusiasmo di parte, ma che si leggono e si prendono seriamente. Abbiamo costruito in questi anni quello che possiamo definire il pavimento dell'occupazione, ma ora dobbiamo alzarne il soffitto. Il salario giusto non è uno slogan, è la condizione perché quei lavoratori, quei 24 milioni, possano prosperare con dignità, stabilità in un paese che non si chiude a riccio di fronte alle sfide, ma sa coglierle, governarle senza subirle. Il calo dei dipendenti a termine, quasi 64.000 lo scorso anno, e la crescita dei dipendenti permanenti dicono che la direzione è giusta. Il decreto che stiamo convertendo accelera esattamente su questo binario. Meno precarietà, più stabilità, più qualità. Per tutto questo voteremo favorevolmente alla questione di fiducia.
1: Grazie onorevole Caparvi. Onorevole Scotto, prego.
2: Grazie signor Presidente. 119 fiducie. 3 al mese. Questo è l'unico record che questo governo può rivendicare. Le aggiungo una cosa: questo ricorso continuo alle fiducie è figlio della paura, è figlio delle divisioni. Parlate del governo più longevo della storia, ma è anche il governo più diviso della storia. E come si è visto anche nell'andamento di questo provvedimento, chi è al governo è stato l'intralcio principale al lavoro del Parlamento, determinando confusione, determinando continui cambi di posizione, determinando un'irritazione diffusa da parte delle parti sociali. Vede, la fiducia non è nuova, è un ricorso, diciamo, abbastanza permanente, purtroppo, nel corso degli ultimi anni. Però farlo su una legge che tocca i diritti di chi lavora è doppiamente grave, perché svuota le Camere dalla potestà legislativa su materie delicatissime che riguardano le condizioni materiali di vita delle persone, ma soprattutto perché entra a gamba tesa nell'autonomia e nella libertà delle parti sociali nella contrattazione. Le cito alcune date e alcune frasi. 2006, governo Prodi. fiducia. È una scelta oligarchica. Questa è la frase. 2015, governo Renzi, fiducia, errore drammatico. 2017, Gentiloni, una vergogna. 2021, governo Conte, una mortificazione del Parlamento, una deriva antidemocratica, la democrazia è un'altra cosa. Queste frasi non sono state pronunciate da un passante, sono le dichiarazioni dell'attuale Presidente del Consiglio. Che vuol dire? Forse una domanda ingenua? Se è vero che la democrazia è un'altra cosa, signora Presidente del Consiglio, precisamente cosa è la democrazia per lei? Chi è la vera Giorgia Meloni? La paladina dell'autonomia del Parlamento o la principale protagonista di un continuo abuso di potere sulle Camere? Mi faccia citare un grande dirigente sindacale, un estremo difensore delle istituzioni democratiche, scomparso appena 5 anni fa, Guglielmo Epifani. Segretario generale della CGIL, un paese che non guarda i giovani è un paese che si chiude, che ha paura, che non investe nel proprio futuro. La vostra maggioranza, il vostro governo è fatto da imprenditori della paura. E lo dico con contezza, perché se guardiamo tutto l'andamento dei vostri provvedimenti, le giovani generazioni non ci sono mai. Alle ragazze e ai ragazzi di questo paese avete detto che la loro è una vita di scarto, che la precarietà è una condizione permanente, e anche in questo provvedimento allargate le maglie del lavoro somministrato e continuate a dire no al salario minimo. In cambio gli date chili e chili di decreti sicurezza, ovvero di repressione. Gli state dicendo statevene a casa, non occupatevi di politica e della vostra condizione materiale. Per fortuna se ne sono ricordati il 22 e 23 marzo nel referendum costituzionale, dicendovi che la Costituzione va difesa sempre ed è l'ultima riserva di unità di questo Paese. È un airbag che ci ripara da tutte le avventure autocratiche nelle quali la destra in Europa sta portandoci. Vede, si può dire tante cose, ma la qualità di una legge si giudica dalla qualità del suo percorso. E qui il giudizio è drastico, definitivo, inequivocabile. A partire da questa operazione confusa e pericolosa che avete fatto sul TEC, dove quello che era uscito dalla porta lo fate rientrare dalla finestra. Voi state spalancando la strada ai contratti pirata. Quando inserite l'elemento del welfare dentro la definizione del salario giusto, state dicendo, signori venite, fate quello che volete del salario ai lavoratori. Ma lei lo sa benissimo, signor Presidente, non si può definire un salario giusto senza aver definito un salario minimo. E il salario minimo in questo Paese resta il grande punto interrogativo di questa legislatura. Vedo che qualcuno si è svegliato finalmente. Futuro Nazionale parla di salario minimo oggi. Benissimo. Peccato che in 4 anni non vi abbiamo mai visti combattere insieme a noi per farlo il salario minimo. Più che futuro sembrate passato nazionale. In ogni caso non c'è problema. Il salario minimo tornerà presto in quest'aula perché abbiamo raccolto centinaia di migliaia di firme e lo calendarizzeremo. Vi aspettiamo lì, caro generale, e capiremo se fa sul serio o se intende di nuovo remigrare verso i lidi sicuri di questo centrodestra. Thank you. Vedete, questa proposta che voi fate, questo decreto vuoto, questa scatola inutile, questa presa abusiva del primo maggio, lasciatelo in pace il primo maggio. Il primo maggio è un giorno di conquista di diritti. In questa legge non c'è un diritto in più e non aumentano i salari, ci sono diritti in meno. Pensate a cosa significa per un ragazzo che lavora nel sistema museale di Biella e ha un contratto regolare di lavoro, vivere con 5,78 euro lordi l'ora e dover fare tre lavori. Quando gli vado a parlare del TEC, del salario giusto, del cosiddetto sedicente decreto primo maggio, mi prende per un marziano. E poi andiamo sulle cose concrete. Abbiamo pianto qualche giorno fa una tragedia, l'ennesima del caporalato. Il segno evidente che il caporalato è un pezzo del sistema produttivo di questo paese, di quella filiera. 4 morti, 3 afghani e un pakistano, trucidati dai loro caporali. Perché? Perché chiedevano lo stipendio. E il caporale gli diceva: lo stipendio non te lo do, vai a vivere in una baracca. E allora parliamoci chiaro, signor Presidente. Questo governo deve rispondere al Parlamento, ma innanzitutto alla coscienza democratica di questo Paese. Avevate 200 milioni presi dal PNRR, strappati con le unghie e con i denti in Europa, per riparare lo scandalo dei ghetti nei quali sono i braccianti di questo Paese. Non avete speso dopo 10 anni nemmeno il 10%. Chiedete scusa! Non siete soltanto cinici, non siete soltanto portatori di altri interessi rispetto al lavoro. Da questo tipo di decreto si gonfieranno solo le tasche dei soliti noti, che hanno aumentato i profitti nel corso degli ultimi 4 anni e non hanno redistribuito nulla sul salario. E quando si tratta di rinnovi contrattuali vengono sempre a bussare alla porta dello Stato, mai che mettessero un euro. Avete invece prodotto scelte inefficaci. Penso da ultimo, e concludo, signor Presidente, la vicenda drammatica delle delocalizzazioni di Electrolux. So di incrociare la sensibilità diffusa, ma qui, anche nelle proposte che sono arrivate in extrema ratio all'interno di questa commissione, non c'è niente. Non c'è una norma che dica: se tu delocalizzi e hai avuto soldi pubblici, li restituisci e quei soldi li rimetti nel circuito economico in quel territorio per riassumere quei lavoratori licenziati. E questa è la sfida. Su questo terreno saremo sempre in campo, su questo terreno il Partito Democratico nega ancora una volta la fiducia a un governo che non mette al centro i diritti di chi lavora.
1: Grazie, onorevole Scotto. Deputata Schifone, prego.
3: Grazie Presidente, Governo, colleghi. Il lavoro è nell'orizzonte permanente di questo esecutivo sin dal suo insediamento, di questa maggioranza, di Fratelli d'Italia segnatamente. È un punto qualificante della nostra agenda politica, della nostra agenda programmatica. È una priorità che abbiamo sempre rivendicato e che non abbiamo mai tradito. Abbiamo voluto dare concretezza e significare quel dettato costituzionale che troppe volte è rimasto solo sulla carta. L'articolo 1 si dice là, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e noi ci abbiamo creduto davvero. E i numeri ci hanno dato ragione, ci stanno dando ragione. Istat, fonte autorevole, parametri, statistiche, indicatori che non sono né di destra né di sinistra, ma che tratteggiano una realtà. L'ultimo report, il più recente, ci dice che dal 2022, da quando questo governo si è insediato, abbiamo assistito ad un trend continuo e costante di un record occupazionale sensazionale. Oltre 1.200.000 posti di lavoro, un tasso di occupazione ai massimi, il tasso di disoccupazione, di inattività ai minimi da quando esistono le serie storiche, record occupazionale giovanile, femminile e dei cittadini del Mezzogiorno. E allora, Presidente, questo provvedimento è stato ribattezzato decreto primo maggio perché il governo ha scelto di celebrare la festa dei lavoratori ogni anno varando un provvedimento che si occupasse della materia in maniera concreta. Nel 2023 l'imponente taglio del cuneo contributivo, nel 2024 gli incentivi declinati dal DL coesione, nel 2025 il focus era salute e sicurezza dei lavoratori e quest'anno ci siamo dedicati al lavoro di qualità, al salario di qualità, alla buona contrattazione. E quasi 1 miliardo è stato stanziato in incentivi, in esonero contributivo per giovani, donne e cittadini della ZES unica del Mezzogiorno, con una sola condizione che però non ammette alcuna deroga. Quegli incentivi sono accessibili solo ed esclusivamente a chi applica il salario giusto. Soldi pubblici a chi sottopaga, a chi fa contratti pirata, a chi mette in atto il dumping contrattuale. Non se ne possono dare, è una scelta di campo netta, noi il denaro pubblico lo vogliamo dare solo a chi fa della buona occupazione. Ed il salario giusto è la nostra ricetta, è la ricetta per combattere una stagnazione salariale che certo non è nata con il governo Meloni, purtroppo è stratificata nel tempo, cioè la portiamo indietro da anni se non da decenni, ma noi abbiamo voluto dare una risposta concreta ad una legittima necessità di retribuzione adeguata, allineandoci naturalmente all'articolo 36 della Costituzione. Ma un salario equo non è dato da un numero, un salario equo non può essere assegnato per via legale dalla tariffa oraria. Gli antichi avrebbero detto non est quantum sed quomodo, ed è proprio così. Noi diciamo no al salario minimo e diciamo sì al salario giusto. E il salario giusto infatti fa riferimento al TEC. Che cos'è? È il trattamento economico complessivo, è l'insieme degli elementi che concorrono a formarlo quel contratto, non solo i minimi tabellari, ma anche tutta un'altra serie di elementi. Penso al TFR, penso alla 14ª, penso alla 13ª, alle ferie, ai permessi, perché sono tutti dei componenti che sono fondamentali paletti per le tutele, per le garanzie, per non consentire mai di comprimere i diritti. E la via maestra è la contrattazione collettiva. L'equazione tra lavoro povero e salario minimo non regge, perché i working poor non sono dati dalla retribuzione oraria bassa, i working poor vengono dalla scarsa, dalla precaria, dalla disomogenea intensità lavorativa. I working poor sono il lavoro occasionale, sono i lavoratori che sono part-time irregolari, sono coloro che fanno false collaborazioni, sono tutti i lavori non standard che vanno a sfuggire dalla contrattazione indulgono verso il lavoro nero, comprimono i salari medi verso il basso. Di questo stiamo parlando. Noi lo abbiamo sempre detto. Poi arriva la regione Puglia, una regione governata dal centrosinistra, una legge sul salario minimo approvata, attuata e anche rivendicata come un grande modello nazionale. Ebbene, i lavoratori del portierato delle sedi regionali della Puglia si sono ritrovati con la paga oraria di 9 euro, sì, ma con la retribuzione completamente dimezzata, da 40 ore a 25 ore, da una paga dignitosa a 700 euro al mese. Non lo dico io, lo dice la CGIL, che ha chiesto di sospendere il bando, lo dicono i lavoratori che sono sul piede di guerra. E allora il governatore De Caro dice: sì, abbiamo fatto un errore, correggeremo. Bene, ne prendiamo atto, lo prendiamo in parola. Ma c'è qualcosa che non si può correggere ed è la certificazione del fallimento del salario minimo. Loro l'hanno sperimentata, loro l'hanno portata, l'hanno provata ed hanno fallito. E noi lo avevamo già detto, perché la contrattazione collettiva funziona e funziona molto meglio di un salario minimo legale. Funziona perché si basa sulla fiducia tra le parti, perché si basa su una conoscenza delle professionalità, del territorio, si basa sulla capacità di adattamento che le imprese hanno nelle dinamiche salariali, nelle relazioni industriali, sindacali. È proprio questo. E per noi il parametro di riferimento per definire appunto il salario giusto è il contratto collettivo nazionale, quello che viene dato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. E sono proprio queste quelle che hanno accolto con plauso, con grande soddisfazione e approvazione questa impostazione scelta dal governo. Abbiamo avuto l'UGL, la CISL, la UIL, passando per Confindustria, Confcommercio, Confartigianato. Solo una, la solita, la CGIL, ci ha detto che invece il governo andava a stanziare solo per le imprese. Una lettura particolarmente creativa, bisogna riconoscerlo. Noi eravamo rimasti al fatto che le imprese che assumono generano reddito per i dipendenti, ma forse questo dettaglio magro a Landini è sfuggito. Forse è il tentativo di tornare ad una vecchia e logora logica di modello conflittuale. Noi non siamo d'accordo, noi speravamo di non vedere più questi giorni, questi momenti e questi tentativi, perché voglio essere molto chiara: per noi le aziende non sono luoghi di conflitto, per noi sono dei centri dove si lavora per il bene comune. E quindi né assistenzialismo di Stato, lo abbiamo già superato, né conflittualismo. Noi siamo per il buon senso, noi crediamo che lo Stato debba investire per creare le opportunità di sviluppo, di crescita, di competitività, di produttività. Lo Stato non genera ricchezza, lo Stato sostiene, lo Stato infonde fiducia, lo Stato sostiene quello che abbiamo identificato essere l'unico incubatore di ricchezza, che è il tessuto produttivo e di suoi lavoratori. Nel primo decreto del primo maggio abbiamo detto da quest'Aula che la strada era tracciata, che eravamo sicuri fosse quella giusta. Oggi possiamo affermare che quella direzione non è stata tradita, che è stata confermata, che è stata rafforzata e che è stata attuata. Grazie Presidente.
1: Grazie Deputata Schifone. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, poiché secondo quanto comunicato nella seduta di venerdì 5 giugno la votazione per appello nominale avrà luogo a partire dalle ore 12. Sospendo quindi la seduta fino a quell'ora. La seduta è sospesa e riprenderà alle 12.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 11:53 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione. Come avete sentito, si sono concluse alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo al decreto sul salario giusto. Come da accordi nella Capigruppo, le votazioni inizieranno alle ore 12. Chiaramente non vi faremo sentire la chiama della Camera. A questo punto ci spostiamo al Senato, dove è in corso la discussione sul disegno di legge che prevede disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Buon ascolto.
2: Quelle che sono i vari fascicoli. Suggerimento quindi mio base è aumentiamo quello che è l'organico dei magistrati di sorveglianza, anche se io quando tocco questo argomento sembra sempre che chissà che cosa dico, credo che sia proprio l'ABC, se aumentiamo l'organico dei magistrati, ma questo in generale, in questo momento noi ci stiamo focalizzando sui magistrati di sorveglianza.
1: Sta parlando la senatrice Lopreiato del Movimento 5 Stelle.
2: Quelle che sono sia l'organico dei magistrati che quello dell'organico amministrativo, sicuramente avremo procedimenti molto più veloci, in questo caso esami molto più veloci. È stato con grande mia soddisfazione accolto un nostro emendamento che valorizza quelle che sono la figura degli UPP. Ora, non c'è stato un provvedimento nel quale io non abbia sottolineato la rilevanza e l'importanza degli UPP, di cui sono stati su 12.000 stabilizzati ora soltanto 6.000. Quindi e sono figure già preparate, strutturate e che hanno dato un grandissimo supporto e che in qualche modo dovremmo sfruttare, tra virgolette, ulteriormente e che qui fortunatamente si è fatto un passo avanti con l'accoglimento di un nostro emendamento perché ne sono state precisate quelle che sono le competenze. Di questo sono soddisfatta, è un inizio, ma secondo me questa è una strada di cui dobbiamo assolutamente percorrere. Altro problema, quello dei liberi sospesi, coloro i quali hanno richiesto misure alternative sono in attesa di. Anche qui, se avessimo sempre implementato quello che è l'organico anche su coloro i quali attendono, quindi sono una sorta di purgatorio nell'attesa di, potrebbero in qualche modo essere soddisfatti con una gestione delle loro richieste estremamente più veloce. In definitiva, questo provvedimento è certamente migliore rispetto a quello originariamente presentato dal governo, ce lo siamo detto, lo sottolineo, dovrebbe essere ogni provvedimento fatto con un confronto che finalmente dopo 4 anni arriva su un provvedimento, sarebbe giusto. Perché così è il Parlamento, cioè il Parlamento è il luogo dove le forze politiche discutono e non si limitano a fare politica e quindi non portano avanti il lavoro dell'opposizione solo perché è dell'opposizione, ma questo provvedimento invece è la chiara testimonianza del fatto che quando c'è un confronto si ha il risultato migliore e quindi da quello che era inizialmente un mio approccio estremamente critico si è dimostrato invece un approccio ammorbidito perché effettivamente il testo è migliorato e chiaramente deve ancora migliorare, nel senso che ora mettiamo un punto, ma alla luce anche delle promesse fatte dal sottosegretario auspico, come già ho detto prima, e su questo io devo dire il Movimento 5 Stelle non smetterà mai di abbassare quella che è la propria attenzione, bisogna agire ulteriormente perché quello che oggi abbiamo fatto è un timido passo rivolto a 500 detenuti tossicodipendenti, ma dobbiamo fare assolutamente di più e dobbiamo iniziare domani in Commissione Giustizia. Grazie.
3: Grazie senatrice Lopreiato. Do la parola alla senatrice Stefani.
4: La ringrazio Presidente. Intanto dobbiamo partire da un presupposto. Il presupposto è l'articolo 27 della Costituzione. L'articolo 27 dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e che quindi la finalità rieducativa della pena diventa un asse

0: fondamentale che orienta tutta la nostra legislazione sulla materia. Quello che invece diventa difficile, e diventa difficile anche quando parliamo di questi argomenti a chi ci segue, ai nostri concittadini, è che occorre fare un distinguo. Da un verso vi è un interesse, vi è una pulsione, che è quella che nasce dall'indignazione nella commissione di un reato, dalla lesione dei diritti della persona offesa, e che portano, che inducono a volere, pretendere, desiderare che la pena sia punitiva. Da un altro verso, con equilibrio, occorre pensare che chi va in carcere non deve essere lì per una condanna, non solo a vita in termini di tempo, ma una condanna sulla propria vita. E che quindi il carcere non debba essere un luogo solo meramente afflittivo, ma anzi deve essere un luogo, un'occasione per rifarsi una vita, di tornare all'interno della società con un proprio ruolo. Il tema è che è troppo facile o inutile, come ha detto il relatore Rastrelli nel suo intervento, è troppo facile lavorare soltanto su una tesi e un'antitesi. Quindi o vogliamo tutt'uno o vogliamo tutt'un altro. In realtà noi ci troviamo di fronte a dei dati sui quali è anche difficile fare dei commenti semplici da bar. Oggi abbiamo un dato chiaro: il 30% della popolazione carceraria ha una forma di dipendenza, tossicodipendenza, alcoldipendenza. Ma vi è un altro dato, che è il dato anch'esso preoccupante, è che 6 detenuti su 10 sono già stati in carcere. Quindi, se è vero che noi dobbiamo orientare tutta la nostra legislazione, la nostra azione sulla tendenza alla rieducazione del condannato, ci troviamo di fronte a un tasso di recidiva che purtroppo mette in dubbio su quella che è l'efficacia attuale della funzione rieducativa della pena. E quindi occorre porsi la domanda, e senza ipocrisia, ma se noi mettiamo in contatto i due dati della popolazione carceraria con tossicodipendenza e il tasso di recidiva, ci chiediamo qual è la correlazione tra l'uso di stupefacenti e sulla commissione del reato. Ed è per questo che il governo ha fatto questa proposta. Una proposta che possiamo dire quasi ardita, perché quello che vuole il governo è di andare oltre quello che è l'attuale articolo 94 del testo unico stupefacenti, che riguarda l'affidamento in prova per le persone con tossicodipendenza. Noi andiamo oltre. Ringrazio veramente e colgo l'occasione di ringraziare non solo il relatore Rastrelli per il lavoro fatto, la Presidente Bongiorno per l'equilibrio con la quale conduce sempre la Commissione, ma anche tutto il lavoro della stessa Commissione, che è intervenuta con decisione, con sapienza, a migliorare anche il testo. Ma quello che oggi ci pone il governo e quello che ci pone questo disegno di legge è una vera e propria sfida, che è la sfida di quella di consentire a soggetti che siano in una effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, e quindi non una meramente occasionale, oppure uno che comincia a drogarsi solo per il fine di utilizzare le misure alternative che vengono disposte dalla legge, ma di chi ha un'effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza e che abbia questa relazione fra lo stato di tossicodipendenza e alcoldipendenza e la commissione del reato. Queste sono delle condizioni, perché il contesto della tossicodipendenza può incidere anche ad alterare quello che è, uno, il contesto sociale in cui il soggetto vive, lo suo stesso equilibrio e la sua stessa capacità di stare all'interno della società. Con queste condizioni potrà accedere, se vorrà, a un percorso che lo possa portare al recupero e alla vera rieducazione, che significa porsi con un progetto, con un piano terapeutico al fine di uscire dal mondo della droga o dell'alcoldipendenza. E con questo andare così a incidere su quello che può essere la causa o la concausa di alcune situazioni di delinquenza. Non risolveremo il problema della criminalità, non risolveremo il problema totale della popolazione, del sovraffollamento carcerario, forse non risolveremo tutti i problemi, voglio dire, che ci possono essere in Italia sui temi della recidiva. Ma solo nel momento in cui si mette si dà l'occasione alla persona di recuperarsi, noi risolviamo, tentiamo di risolvere quello che è un problema in nuce. Ciò che deve essere chiaro, ma del testo di legge è chiaro, e un'applicazione rigorosa dello stesso porterà ad amplificare quelli che sono gli effetti positivi e benefici di questo provvedimento. Che la tossicodipendenza non deve essere mai un alibi, non deve essere un alibi prima di entrare in carcere, non deve essere un alibi per uscire dal carcere, ma solo coloro che vogliono concretamente uscire da questa situazione, che è spesso una situazione di degrado, e lo può fare soltanto dimostrando un'applicazione e l'ottenimento di un risultato positivo, altrimenti ritorna in carcere. La violazione del percorso, la violazione delle modalità del percorso, il non ottenere un risultato positivo in alcune circostanze non è sicuramente un evitare, voglio dire, quello che è la sua pena, il suo percorso. E in ultima vorremmo dire anche un appunto su quello che è il sovraffollamento, il tema del sovraffollamento carcerario. Ora, non utilizziamo anche questi temi sempre a mo' di propaganda. Chi è stato qui nella 17ª legislatura ha visto tutto un insieme di provvedimenti che hanno avuto titolo e penso anche meritato di essere chiamati svuota carcere. L'obiettivo quasi dichiarato era quello di evitare un carico di numero di persone all'interno di carcere. E si sono adottate una serie di misure quasi automatiche, che non sempre sono correlate alla buona volontà e a un percorso riabilitativo, ma sono dei semplici metodi per diminuire la pena. Quello che fa questo governo con questo provvedimento, se il provvedimento volesse anche essere inteso come un intento deflattivo della popolazione carceraria, lo fa in un'altra maniera. Dice: esci, sì, ti permetto, sì, di uscire dal carcere su tua volontà, con un tuo percorso, e l'effetto positivo di quel percorso sarà valutato al fine del rientro o meno in carcere. E questo è il passaggio, virgolette, rivoluzionario su questa norma, che non vi sono meri automatismi, non vi è una semplice mera liberazione anticipata oppure degli istituti volti semplicemente a deflazionare o a ridurre addirittura il numero di reati, ma semplicemente di dire: noi lo facciamo per chi intende seriamente affrontare il problema. Che non si venga a dire, perché votare non a favore di questo provvedimento dicendo che è per pochi, allora tutte le norme, se noi lo guardiamo bene, tutte le norme sono sperimentali. Nel momento in cui entra in vigore una norma la si testa sul campo. Ma quello che è particolare di questa norma è che introduce un sistema nuovo, un sistema diverso. Un sistema che potrà permettere veramente, come si diceva, di dare un'occasione. Per questa ragione noi del gruppo della Lega sosteniamo questo provvedimento e che quindi voteremo a favore.
1: Grazie senatrice Stefani. Do la parola alla vicepresidente Rossomando.
2: Sì. Grazie presidente, rappresentanti del governo, onorevoli colleghe e colleghe. Allora, noi ad oggi contiamo 24 suicidi da inizio dell'anno, 64.550 persone ristrette a fronte di 46.339 posti disponibili regolamentari, mancano 20.000 agenti e dall'inizio di questa legislatura questo governo ha prodotto il fantastico numero di 91 posti in più nelle carceri, mentre le persone detenute sono aumentate di 8.127 unità. Allora, in questi numeri ci sta, come dire, la ragione, anche insieme ad altre, del nostro voto di astensione che preannuncio, perché a fronte di questi numeri, di questa situazione, il fatto che perlomeno si sia riaperto uno spiraglio di discussione e si sia cominciato a prendere in considerazione il fatto che, seppur in determinate specifiche situazioni come quelle della alcol dipendenza e tossicodipendenza, la pena possa non essere esclusivamente quella in carcere, ma possa essere alternative di recupero, lo consideriamo un passo avanti. E soprattutto, ma vorrei poi spendere qualche parola più avanti, abbiamo apprezzato il fatto che c'è stata una discussione vera in commissione anche oggi in aula. Ma io, come dire, il pregio di questo approccio di diverso lo vedo perché, incredibilmente, io me li sono segnati, perché veramente ho detto adesso me lo segno, ho sentito dire da rappresentanti della maggioranza, dal collega Gasparri, che una delle priorità è una vita dignitosa fuori dal bisogno. E veramente ho detto adesso me lo segno, perché francamente, cioè, mi sembra di essere tornata, cioè, non lo so, davvero non può che essere sottoscritta, perché questa affermazione è una affermazione molto importante, pienamente, come dire, esatto, non solo che sta nella Costituzione, ma è veramente un, come dire, uno dei manifesti che noi sottoscriviamo, e vuol dire tantissime cose, insomma, l'approccio sul lavoro, sullo sfruttamento dei lavoratori, per esempio sui drammatici fatti che si sono verificati con quelli lavoratori migranti che sono morti bruciati vivi perché si sono opposti a condizioni di sfruttamento. E poi ho sentito ricordare e scandagliare l'articolo 27 della Costituzione sulla funzione di recupero della pena, e che rispetto al buttare via la chiave e al marcire in galera, come dire, mi sembra. E quindi già solo per questo provvedimento, francamente, ha sicuramente dei meriti. Voglio anche dire, perché io prendo molto sul serio, perché proprio perché questa discussione va presa sul serio e va incoraggiata, che se dobbiamo discutere di recidiva, i numeri ci dicono esattamente, e questi sono incontestabili, che laddove ci sono misure alternative alla detenzione, la recidiva è bassissima, cioè ha un crollo verticale. Cioè, se raffrontiamo la recidiva, si fa sempre questo raffronto tra accesso alle misure alternative e invece carcere pena espiata in carcere nelle condizioni drammatiche in cui si trovano le nostre carceri. Allora, per quanto riguarda i tossicodipendenti, noi già a legislatura vigente c'è un possibile accesso a misure alternative quando la pena non supera i 6 anni. Qui si fa un passo importante, ma soprattutto, sempre per guardare la parte, diciamo, un po' più piena del bicchiere, era ora che si cominciasse a guardare a questi fenomeni, a questi problemi, cioè alla devianza, non girandosi dall'altra parte e producendo un ennesimo provvedimento che ha un titolo di un fatto di cronaca giudiziaria, ma cominciare a entrare nel problema. Quindi un approccio parzialmente diverso. Ovviamente il tema è che è stato detto con grande chiarezza che sono finanziati solo 500 posti, quindi assolutamente pochi e pochissimi. E poi c'è comunque un approccio di affidamento ai privati di una funzione tipicamente pubblica, che abbiamo cercato di in qualche modo di contrastare, di migliorare con degli emendamenti che sono stati accolti in minima parte, una parte sì, ma in minima parte. Perché? Perché pensiamo, allora, noi pensiamo che il ruolo del pubblico sia importante, perché non ci possiamo dire che, siccome non ci sono le strutture, e quindi alziamo le mani e dismettiamo la nostra funzione. Chiaramente il ruolo del pubblico può essere anche, ovviamente, molto, come dire, in collaborazione con altri settori, però il fatto che tutti gli emendamenti in cui noi puntualizzavamo che comunque devono essere strutture accreditate e che sono stati accolti in minima parte, per esempio, questo è un punto che non ci trova soddisfatti, perché è proprio una impostazione, ovviamente, riconoscendo comunque a queste strutture il merito di fare un grandissimo lavoro che va comunque pubblicamente apprezzato e ringraziato, ma che non possono, come dire, essere terreni di nessun controllo e nessuna interlocuzione. L'altra questione è che sempre una differenza di approccio, che proprio perché riteniamo che chi è in una situazione di dipendenza è una persona che deve essere aiutata, cioè che va affrontato questo problema, è quella parte delle disposizioni laddove, pur intervenendo con un emendamento che voleva essere migliorativo, però si stabilisce il principio che se non ce l'hai fatta non sei commesso un reato, se non ce l'hai fatta perché hai avuto una ricaduta, quindi ritorni direttamente in carcere senza passare dal via. Quindi questo per dire che abbiamo iniziato una discussione, ma che bisogna fare ancora moltissima strada. E poi c'è l'altra questione importantissima, che ovviamente implica proprio un cambiamento di visione, cioè se vogliamo, come dire, applicare l'articolo 27 della Costituzione, dobbiamo fare un grande investimento, e qui è già stato detto da altri, ma la questione cruciale dei magistrati di sorveglianza, che sono ancora del tutto insufficienti, così come tutta la struttura che deve accompagnare il loro lavoro, rischia, come dire, di essere uno snodo veramente esiziale se non ci si mette mano, oltre ovviamente l'annoso problema degli agenti di polizia penitenziaria. Ora, noi vorremmo che si aprisse una discussione, abbiamo molte proposte che vorremmo discutere, sarebbe, diciamo, un buon segnale che dopo questo provvedimento appunto in Parlamento si facesse una discussione vera sul tema dell'esecuzione della pena, su cui ci sono molte esperienze, perché poi io sento molti colleghi, magari, come dire, off the record, anche della maggioranza, che dopo essere stati negli istituti penitenziari, perché chiunque entra in un carcere oggi non può non uscirne turbato, e essere disponibili in quel momento. Ma noi ovviamente siamo chiamati a una razionalità, ma siamo anche in una funzione pubblica che non può escludere l'empatia con gli altri esseri umani. Non è che si cessa di essere razionali se si è empatici in un qualche modo. Allora, quali sono le nostre proposte? Ridiscutere su un aumento della liberazione anticipata, ridiscutere l'istituto della detenzione domiciliare aumentandolo fino a 4 anni. Oggi abbiamo avuto un'apertura importante sulla cosiddetta misura Covid. Più telefonate, più videochiamate, più risorse per le misure alternative e case territoriali di reinserimento, perché uno dei problemi fondamentali è che oggi le misure esistenti non sono applicate quanto potrebbero e dovrebbero, perché appunto c'è una condizione sociale che ovviamente è anche magari all'origine della devianza, che fa sì che non hai un luogo dove andare. Quindi le persone, oltre che ne entrano tante, ma non escono quando potrebbero uscire, e qui ci vuole un intervento pubblico importante. L'aumento della polizia penitenziaria, magistrati di sorveglianza, personale di supporto, ristrutturazione degli spazi piuttosto che pensare a nuove carceri di cui ancora non si intravede neanche il disegno, diciamo, col gesso nel urbanistico. Il lavoro, un credito di di 700 euro alle imprese che assumono detenuti in uscita, se vogliamo parlare di dignità, bisogno, ricostruzione di una vita. E poi la giustizia riparativa, che c'è ma che va ovviamente finanziata e sostenuta. Io vorrei concludere con questo, perché allora abbiamo tutti apprezzato il metodo.

0: metodo tale per cui si discute, si approfondisce e si accolgono alcuni emendamenti, alcuni suggerimenti. Io penso che questa sia la centralità del Parlamento, cioè la centralità del Parlamento la si vede più quando si approvano alcune parti e tuttavia poi non si approva tutti insieme un provvedimento, che non quando c'è l'unanimità. E questa è la centralità del Parlamento. Anche, come dire, un confronto anche aspro, cioè nei tempi migliori di questo Parlamento erano tempi in cui maggioranza e opposizione si fronteggiavano con toni molto aspri, si approvavano degli emendamenti dell'opposizione che li rivendicava e con altrettanta dignità a testa alta si rivendicava che poi magari non si votava quel provvedimento. Ma questa è la centralità del Parlamento, che noi oggi abbiamo perduto. Quindi se oggi, come dire, c'è un accenno di resipiscenza, è un accenno, come dire, di riscossa democratica di questo palazzo, di queste aule, sul quale inviterei a riflettere, perché è un tema che non soltanto riguarda la democrazia, ma potrebbe anche parlare, almeno in parte, a quei cittadini e cittadine che oggi magari non si astengono dal voto perché non vedono che le loro istanze e, come dire, le loro proposte, il loro protagonismo possa trovare ascolto e visibilità in queste aule. Grazie.
1: Grazie senatrice Rossomando. Prima di dare la parola al senatore Berrino, salutiamo in tribuna gli studenti del Centro Universitario Sannita, Alleanza Studenti di Benevento. Benvenuti in aula. Prego, senatore Berrino.
2: Grazie Presidente. Non posso che iniziare il mio intervento come dichiarazione di voto del gruppo di Fratelli d'Italia con una certa soddisfazione per il fatto che oggi comunque nessuno in questa aula voterà contrario a un provvedimento che qualcuno ha detto che è stato enfatizzato. Non è stato enfatizzato, perché è un provvedimento importante, innovativo, definirei senza esagerare anche storico, nel trattamento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti che hanno commesso reati. È un primo passo ed è giusto sottolineare che è un primo passo di novità questo provvedimento che andiamo oggi a votare, perché pone in una norma, modificando una norma che risale al 90, che è stata modificata ma mai radicalmente come oggi noi l'andiamo a modificare, e che pone colui che ha commesso un reato, perché tossicodipendente o alcoldipendente, al centro della sua scelta. Non è un numero, è una persona che dopo aver sbagliato sceglie volontariamente, non per non stare in galera, sceglie di scontare la pena in altro modo, curando la sua dipendenza da alcol o da droga. Lo fa al di fuori dei casi dell'affidamento in prova, lo fa con la possibilità di pene da scontare fino a 8 anni, ma lo fa volontariamente. E questo è un fatto da sottolineare, perché nella cronaca criminale di questi anni, di persone che hanno compiuto reati di massima importanza e con posizioni anche dominanti all'interno della vita criminale di questo paese, che poi si dichiaravano tossicodipendenti e andavano in comunità con la possibilità di incontrare i loro sodali, di telefonare, di guardare la televisione, di giocare a calcio piuttosto che a carte o altre cose. Queste persone non potranno avere più accesso a questo percorso, perché qui ci sono scritte cose importanti. Primo, può accedere a questo percorso chi è tossicodipendente o alcoldipendente riconosciuto da una commissione che ne valuterà a livello nazionale, non lasciando a ciascuna zona la possibilità di dire chi lo è o chi non lo è con parametri differenti, e ha commesso il reato perché tossicodipendente e alcoldipendente. E quindi non persone che dopo aver commesso reati entrano in carcere e diventano tossicodipendenti o alcoldipendenti per poterne uscire. E la legge riconosce, questa legge riconosce anche premialità a chi si sottopone con esito positivo a questo percorso,

0: ma riconosce anche la non punibilità di chi per, come dire, un errore inconsapevole non finisce positivamente il percorso, non per colpa sua, umanizzando la richiesta e umanizzando il procedimento, il cui fine non è quello mero di diminuire il numero delle persone incarcerate, non è quello il fine, perché sennò potremmo dire anche che è un metodo per velocizzare i processi, visto che c'è un particolare tipo di patteggiamento dedicato ai tossicodipendenti e agli alcoldipendenti. Questo sarà un beneficio ulteriore rispetto al fine, che è quello di avere al centro, ripeto, il tossicodipendente, l'alcoldipendente che si rende conto che la sua vita non è quella e ha voglia di cambiare, per darsi lui stesso una opportunità una volta finito il percorso con esito positivo. E questo è fondamentale, perché, come è stato anche già detto da alcuni di quelli che mi hanno preceduto, è un'innovazione totale nel considerare la tossicodipendenza e l'alcoldipendenza di chi è ristretto in carcere. E mi spiace però che qualcheduno abbia tentato anche su questo provvedimento. Poi, Presidente, mi scuso se riporterò parole in modo sbagliato, perché probabilmente non ho la capacità di comprendere come vengono dette. Ma chi dice, poi a fronte magari del non voto negativo, chi dice che questa maggioranza si dovrebbe nascondere perché si limita solo a spolverare quelli che sono i problemi, vantandosi magari di aver dato risposte importanti a momenti difficili che era l'attaccapirina e la vigile attesa? Noi diamo forse una risposta importante a un tema che era già noto dal 1990, un problema che già nel 1990 si era cercato di porre in rimedio. E non è colpa di chi ci ha preceduto. Dal 1990 a oggi, se siamo qui a proporre questo provvedimento al voto dell'Aula, è perché tutto quello che è stato fatto prima non ha funzionato. E mi dispiace anche che per non dare voto positivo, al di là di alcune legittime discussioni tecniche su cosa si sarebbe potuto fare di diverso, si continui a tirare invece in ballo i numeri. Perché è stato ribadito che non è una questione di numeri, lo ha detto il sottosegretario Mantovano in commissione, che oggi ci sono questi numeri, ma c'è già pronto, se funzionerà, perché speriamo che funzioni, investimenti per poterli accrescere. Ma nella stessa relazione, perché io i numeri, come al solito, preferisco leggerli che darli, perché quando uno dà i numeri magari a volte viene preso anche un po' per pazzo. L'analisi di impatto della regolazione riporta come sistema nazionale di comunità terapeutiche presenti una capienza complessiva di 13.276 posti letto, a fronte di una platea potenziale, perché abbiamo visto che comunque chi è fino a 4 anni o chi può accedere all'affidamento in prova non rientra in questa normativa, né chi non vuole sottoporsi al programma di recupero, né chi ha commesso reati che non lo prevedono, né chi ha commesso un reato non perché nella condizione di tossicodipendente o alcoldipendente. Quindi i numeri dei tossicodipendenti e alcoldipendenti in carcere non sono la platea assoluta di cui può accedere a questo provvedimento. E dicevo che a fronte di 13.276 posti a oggi vigenti, il potenziale dei beneficiari delle misure stimati è in 14.583, cui si aggiungerebbero circa 8.173 soggetti che potrebbero accedere alla libertà attraverso il nuovo meccanismo del patteggiamento speciale, determinando quindi la necessità di attivare 500 posti letto aggiuntivi rispetto al sistema ricettivo attuale, che è quello che molti hanno detto. Questi 500 posti sono quelli che ci vogliono in più per arrivare a poter accontentare la platea ipotetica totale. Noi ci siamo posti il problema, il sottosegretario ha già detto quale sarà la soluzione dal punto di vista economico. Noi siamo certi che questo provvedimento funzionerà, ma soprattutto che attraverso le premialità, attraverso il capire coloro che non ce la faranno non per volontà propria, ma avranno rispettato tutto quello che gli è stato detto di poter rispettare, questo provvedimento darà la possibilità a tantissime persone, come ha detto prima esempio il senatore Gaspari, di uscire dal giro della droga, di uscire dal carcere prima e di uscire dal giro della droga e dell'alcoldipendenza dopo, e di trovarsi nuovi cittadini potendo vantare di averlo fatto su una scelta personale, volontaria, e non come scusa per non espiare la pena. E dico ancora che a questi posti bisogna tenere in considerazione coloro che invece non vorranno, che sceglieranno la scusa per potersi sottoporre già sapendo di non poterlo rispettare, ma che con questa nuova normativa più stringente gli verrà immediatamente revocato il beneficio, e questo libererà ulteriori posti per dar modo a chi se lo merita, a chi vuole veramente utilizzarlo per poter uscire dal vicolo cieco della morte certa civile e non solo della droga. Quindi con queste valutazioni estremamente positive sul provvedimento che è oggi e che troverà in futuro altri passi su questo campo, esprimo il voto favorevole al provvedimento del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie senatore Berrino. Si sono quindi concluse le dichiarazioni di voto e pongo in votazione il disegno di legge numero 1635. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Il Senato approva. Ora sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16 con la discussione del decreto legge prezzi petroliferi. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 12.34 mentre la Camera sta ancora votando sulla fiducia al decreto salario giusto. Vi lasciamo alla Commissione riunite bilancio e politiche dell'Unione Europea di Camera e Senato per l'audizione di rappresentanti di associazioni per lo sviluppo dell'industria del mezzogiorno, Svimez, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di Commissione Europea relative al quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea per il periodo 2028-2034.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione informale dinanzi alle commissioni bilancio della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica e alle commissioni politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati e rappresentanti dello Svimez nell'ambito dell'esame congiunto degli atti dell'Unione Europea relativo al quadro finanziario pluriennale 28-34. Avverto che le audizioni verranno trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Intervengono il direttore generale della Svimez, il dottor Bianchi, il consigliere scientifico, il dottor Petraglia, e la collaboratrice, la dottoressa Candiani. Chiedo ai nostri ospiti di contenere la propria relazione entro un tempo massimo di 10 minuti, in maniera tale da dare la possibilità ai colleghi di intervenire. Prego.
3: Perfetto. Grazie Presidente, grazie dell'occasione. Allora, come Svimez abbiamo ovviamente seguito il processo di attuazione del quadro finanziario pluriennale post 27 e ovviamente, essendo noi associazione dedicata prevalentemente all'analisi di disuguaglianze territoriali, siamo concentrati soprattutto sull'impatto sulle politiche di coesione. Come noto, il quadro finanziario pluriennale segna una profonda ridefinizione delle priorità dell'Unione Europea e soprattutto con una maggiore attenzione nel nuovo quadro ai temi della competitività, della sicurezza economica, della difesa, della resilienza delle catene del valore, dell'innovazione tecnologica e della transizione energetica, che diventano tutti assi portanti dell'intervento europeo. Il tema che vogliamo sottolineare è appunto la capacità del nuovo quadro finanziario di mantenere sulla priorità della coesione, che è uno dei pilastri della politica europea, una adeguata attenzione. Le modifiche profonde del quadro finanziario rispetto al ciclo precedente riguardano innanzitutto una profonda riduzione delle rubriche di bilancio, che passano da 7 a 4 grandi capitoli. Cresce enormemente la rubrica competitività, che riguarda circa 522 miliardi di euro, circa il 32% del bilancio complessivo, e una profonda revisione riguarda il fatto che la rubrica della coesione, che prima era separata, viene accorpata con la politica agricola, pesca, migrazioni e sicurezza per un valore complessivo di 797 miliardi. Il nuovo bilancio inoltre attribuisce maggiore centralità a strumenti centralizzati e competitivi e soprattutto aumenta in maniera rilevante la quota di risorse non direttamente preassegnata agli Stati membri, che sale dal 36% del 21-27 al 60% della nuova proposta. Chiaramente si tratta di tutte profonde riforme che rappresentano per la coesione una sfida complessa, che riguardano sia l'ammontare complessivo delle risorse e sia l'impianto di governance e soprattutto la definizione dei nuovi modelli di partenariato. Su questi tre punti ci concentreremo. Come cambia la politica di coesione? Allora, innanzitutto, come Svimez abbiamo più volte sottolineato che la coesione deve raccogliere la sfida della riforma. I dati fino ad oggi che abbiamo monitorato sull'attuazione, sui tempi di attuazione, non sono pienamente soddisfacenti, quindi senz'altro serve una riforma, ma qualunque riforma della coesione deve rappresentarne allo stesso tempo una difesa dei principi necessari di una politica strutturale che riduca le disuguaglianze e quindi contribuisca alla crescita dell'Europa, soprattutto riducendo le sue disuguaglianze interne. Come Svimez abbiamo un giudizio favorevole ovviamente sul passaggio da un modello basato sulla spesa, compliance based, a un orientato ai risultati, performance based. Penso che l'esperienza del PNRR sia un'esperienza che abbia rappresentato inevitabilmente uno spartiacque da cui non si può tornare indietro, quindi c'è una piena condivisione del passaggio a un meccanismo di performance. Rispetto a questo però sono tre aspetti che non possiamo non sottolineare, che sono necessari perché questa transito al modello performance based non pregiudichi l'attuazione di politiche strutturali. Uno è quello di obiettivi territoriali chiari, secondo la definizione di target regionalizzati e non soltanto per paese. Questa è un'esperienza che ci portiamo dietro dal PNRR, penso al tema degli asili nido. Non basta dire avere come obiettivo una media nazionale, ma servono target e obiettivi di carattere regionale e ugualmente risultati misurabili nel tempo. Perché appunto non basta passare a un modello performance based per raggiungere veramente dei risultati in termini di servizio. Per quanto riguarda invece il modello di governance, come sapete il modello prevede la costituzione di un fondo unico europeo che accorpa coesione, PAC, pesca, aree rurali, sicurezza e gestione delle frontiere. Se questo ovviamente mira a superare la frammentazione delle risorse, e quindi può essere un'indicazione positiva, sono due le considerazioni che vogliamo fare. La prima è che il tema non è tanto che a noi preoccupa la centralizzazione delle politiche di coesione, che può rappresentare sul modello PNRR anche un'esperienza di miglioramento, il rischio è quello della nazionalizzazione delle politiche di coesione. Questa è una distinzione fondamentale, perché il tema è mantenere la politica di coesione come una politica europea e quindi non esclusivamente una delega in bianco ai paesi nel definire politiche strutturali di intervento, che invece devono mantenere appunto quell'obiettivo di riduzione di disuguaglianze tra regioni e tra territori che è fondamentale. Quindi questa prima distinzione è per noi fondamentale, quindi deve mantenersi un rapporto continuo con gli uffici della Commissione, sia in termini di monitoraggio, sia in termini di scambio, sia del paese, sia del governo nazionale, sia delle singole entità territoriali interessate. Altro tema che vogliamo sottolineare è quello riguarda il tema delle risorse, perché chiaramente la definizione di un piano unico che contempla sostanzialmente come principali voci di spesa coesione e politica agricola rischia in qualche maniera di determinare un conflitto tra due politiche fondamentali, con anche portatori di interesse diverse e costituenze diverse. In questo senso il nostro auspicio è che, come indicato al Parlamento europeo, si possa arrivare alla definizione di due fondi distinti per coesione e politiche agricole comuni, per evitare anche che pressioni di gruppi di interessi diversi possano riorientare le risorse, anche perché al momento, sulla base del punto di vista finanziario, se ci riferiamo in particolare alla situazione italiana, vediamo che in base alle risorse garantite dall'accordo le politiche di coesione avranno per il nostro paese una disponibilità di circa 27 miliardi, che è inferiore di circa 3 miliardi ai 30 miliardi che erano stati destinati per le politiche di coesione verso le regioni di convergenza nella precedente programmazione. Quindi siamo già in presenza, in prospettiva, di una riduzione delle risorse. È chiaro che un conflitto all'interno del piano nazionale su esigenze differenti potrebbero portare a un'ulteriore riduzione delle risorse disponibili per le politiche di coesione. Chiudendo quindi in estrema sintesi, per quanto riguarda i nuovi aspetti appaiono condivisibili la definizione di obiettivi territoriali più chiari e verificabili rispetto alla precedente coesione. In questo senso la performance base ci può più aiutare. Spesso gli obiettivi della coesione pre-riforma erano obiettivi abbastanza vaghi e generali, mentre qui c'è bisogno sul modello PNRR di dare obiettivi verificabili. Questo tipo di modello può aumentare la concretezza e soprattutto la visibilità rispetto ai cittadini degli obiettivi, come è accaduto nel PNRR in termini di realizzazione dei risultati delle politiche di coesione. Per quanto riguarda gli aspetti critici, appunto, il tema del programma unico a livello nazionale, oltre ai temi che ho posto fino adesso, appunto di conflittualità tra coesione e agricoltura, sottolineiamo pure un tema di possibile potenziale complessità del piano. Questo è già accaduto in parte sulla Puglia agricola, sulla 21-27, quindi dei piani molto molto molto rilevanti, di grande dimensione, che è difficile controllo. E con appunto un ulteriore elemento, che è quella dell'incertezza del complesso delle risorse disponibili. Sul piano della governance, il tema, come ribadivo, non è tanto esclusivamente la centralizzazione, è la capacità anche all'interno del nuovo piano nazionale di garantire una governance multilivello, che non necessariamente, questa è un'opportunità della riforma, non può essere schiacciata esclusivamente su un protagonismo regionale, ma senz'altro deve recuperare anche ciò che di buono è avvenuto dall'esperienza PNRR e in particolare della capacità attuativa diretta dei comuni, che anche in base ai recenti dati Svimez ci dimostrano che i comuni del Mezzogiorno hanno conseguito performance nel PNRR non molto distanti da quelle dei comuni del Centro-Nord. Cioè, rispetto, se noi prendiamo a confronto i divari di attuazione tra politica di coesione regionale, tra nord e sud, e PNRR riguardo ai comuni, abbiamo divari molto più piccoli nel momento in cui c'è una maggiore chiarezza degli obiettivi e un coinvolgimento delle amministrazioni locali. Quindi la sfida della nuova coesione è pure all'interno di un piano centralizzato, di un pieno coinvolgimento delle amministrazioni locali e in particolare non soltanto delle regioni, ma anche dei comuni. Ultimo elemento, chiaramente, che non è irrilevante, è che nel momento in cui la politica di coesione destina una quota molto rilevante di risorse al tema della competitività e quindi al tema delle politiche industriali e del rafforzamento dei settori strategici, c'è un forte rischio che questo, per effetto di una maggiore domanda, maggiore presenza di imprese, di settori forti in regioni del nord, drenino risorse soprattutto sui territori più forti. Quindi la chiave è quella di connettere e collegare obiettivi di coesione con gli obiettivi di competitività. Cosa vuol dire? Vuol dire cercare di vincolare sempre più investimenti in settori strategici nelle aree in ritardo di sviluppo. Su questo, un altro tema che vogliamo sottolineare è la necessità di riaprire una discussione a livello europeo sugli aiuti di Stato, perché questa è l'ultima considerazione che facciamo. Questo modello di bilancio europeo molto spinto sui temi della competitività peraltro lascia su molti settori la possibilità ai governi di cofinanziare interventi su risorse proprie. Questo è il rischio che alimentavo prima di nazionalizzazione delle politiche, cioè nel momento in cui è lasciato soprattutto la disponibilità di bilancio dei paesi di integrare le politiche di competitività, e chiaramente abbiamo uno svantaggio ai paesi a più alto debito pubblico e soprattutto per le regioni più deboli. Quindi la sfida della nuova politica di coesione nazionale è quello di utilizzare quanto più possibile risorse della coesione in coordinamento con le politiche strategiche europee. Quindi di fatto noi utilizziamo un termine, utilizzare la coesione in qualche maniera come il bazooka delle politiche industriali europee, cioè cercare di realizzare interventi soprattutto di politica industriale nelle regioni a ritardo di sviluppo, utilizzando le politiche di coesione in coordinamento con le grandi direttrici europee. Quindi in chiusura crediamo che questo cantiere aperto del nuovo bilancio europeo senz'altro rappresenta un'opportunità, ma contiene anche un rischio di decoesione in qualche maniera delle politiche europee, che va scongiurato sia attraverso, supportando l'azione fatta dal Parlamento europeo in questa fase, sia soprattutto con una vigilanza del Parlamento nazionale nel momento in cui verrà definito il piano nazionale del nuovo ciclo, che dovrà appunto tenere insieme inevitabilmente i due obiettivi strategici della competitività e della coesione. Grazie.
2: Grazie, grazie mille. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Roggiani, prego.
4: Grazie Presidente, grazie per questa relazione. Volevo chiedere dal vostro punto di vista, premesso che diciamo ho colto diciamo anche la positività che riscontrate in questa nuova riorganizzazione con le criticità che ci sono e che sono peraltro state espresse moltissimo anche dalle regioni e dagli enti locali che in svariate anche manifestazioni a Bruxelles. Alla fine la Commissione quello che ha provato ad accogliere, Commissione e Consiglio, è stato un po' di stabilire che ci dovesse essere una sorta di controllo regionale comunque mantenuto nella preparazione, attuazione. Io mi domandavo, siccome questa formula mi riesce un po' vaga, nel senso che non riesco a capire poi effettivamente come può attuarsi in una discussione che a quel punto avviene tra lo Stato e la Commissione, e quindi c'è uno Stato che poi decide. Quindi mi domandavo dal vostro punto di vista quale può essere la governance che invece mette in piedi l'Italia, tenendo conto anche dei comuni, quindi degli enti locali che appunto, come dicevate anche voi, sono stati i migliori attuatori del PNRR. C'è un modo, e quale dal vostro punto di vista, per provare intanto a far sì che le regioni non si facciano comunque un po' concorrenza, nel senso che rischiamo poi, visto che non abbiamo una distribuzione dei fondi così netta, che ci sia, lo avete detto ad esempio sulle politiche industriali, ma può valere anche ad esempio sull'agricoltura, chi attua in modo più veloce, io lo dico da lombarda, quindi però ovviamente in realtà la coesione è un valore per tutto il territorio nazionale. L'altro punto è che il rischio che io vedo è che poi un po' come col PNRR a un certo punto si stralcino gli obiettivi proprio in quelle regioni che non ce la fanno, e quindi si va avanti, chi riesce va avanti e chi non riesce invece, lo sappiamo, poi rientrano in tutti in un calderone. Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece, volevo chiedervi se dal vostro punto di vista questo QFP tratta a sufficienza alcune sfide che sono le sfide dell'oggi, ne cito una, la casa. Grazie.
2: Grazie onorevole Loggiani. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Guerra, prego.
5: Grazie Presidente, sono sulla linea della domanda che ha fatto l'onorevole Roggiani per chiedere di capire meglio questo punto fondamentale della preoccupazione che è stata espressa dal Presidente relativamente non tanto alla centralizzazione ma alla nazionalizzazione delle politiche, in particolare le politiche di coesione, cioè non verso il problema, lo capisco molto bene rispetto al tema di una mancata esplicitazione della necessità di una governance multilivello. Volevo capire, cioè, quindi il tema è anche rispetto all'Europa, nel senso che è fondamentale per voi che l'Europa mantenga un ruolo di guida nel stabilire e quindi verificare, pretendere l'attuazione di politiche volte alla riduzione delle diciamo divergenze, dei ritardi di alcune zone, regioni europee rispetto ad altre. Questa è la domanda. La seconda domanda è questa: flessibilità, cioè uno dei temi fondamentali per cui si è adottato questo accorpamento altrimenti incomprensibile fra politiche di coesione, politiche agricole e altro, è legato a una manifesta esigenza di flessibilità che ci perseguita, devo dire anche a livello nazionale, comunque una flessibilità che dovrebbe permettere una più rapida riallocazione delle risorse in caso di sopravvenute esigenze non facilmente prevedibili a priori. Ecco, non crede che questo tema sia un tema che concorre all'incertezza del complesso delle risorse destinate alla coesione ed esponga un processo particolarmente poco democratico, nel senso che questo approccio tende a massimizzare lo spazio di manovra della Commissione, che diventa autonoma nella riallocazione, da quanto capisco, anche rispetto al controllo sappiamo, non particolarmente funzionali di disegno istituzionale.
2: Non abbiamo sentito l'ultima parte del suo intervento, onorevole Guerra.
5: No, dicevo che se dove siete arrivati, il tema della flessibilità.
2: L'ultima frase.
5: No, rispetto al fatto che questo approccio dia uno spazio alla Commissione troppo forte, autonomo rispetto a qualsiasi tipo di controllo o di indirizzo, anche quello del Parlamento europeo, che pur blando dal punto di vista del disegno istituzionale sarebbe assolutamente fondamentale. Grazie.
2: Grazie a lei. Non ci sono altre richieste di intervento. Prego per la risposta.
3: Sì, per quanto riguarda la prima domanda dell'onorevole Ruggiani, che poi coincide un po' anche con la prima dell'onorevole Guerra, il modello di governance è ancora tutto da costruire. Credo che la chiave di volta potrebbe essere un po' la verticalità degli interventi, cioè in questo senso recuperare l'esperienza del PNRR, nel senso che partire un po' dal cosa fare prima di decidere chi lo fa, insomma, che poi sarebbe una grande innovazione rispetto al modello classico. E quindi, ad esempio, c'è un tema fondamentale che è quello, lei citava quello del social housing, insomma, della casa, e ugualmente c'è un tema complessivo di completamento del ciclo di investimenti su infrastrutture sociali, che poi è stata la grande discontinuità del PNRR rispetto al passato. C'è un investimento significativo, molto più significativo di quanto lo è tradizionalmente la politica di coesione, sulle infrastrutture sociali, e quindi sugli investimenti in infrastrutture sociali, che dovrebbe rimanere anche all'interno della nuova coesione, soprattutto nell'ottica del completamento di ciò che non si è riuscito a fare, un tema fondamentale. A quel punto, come dire, nel momento in cui si identificano le priorità, viene anche più semplice definire la governance multilivello, quindi probabilmente la chiave in qualche misura è questa, la verticalità. E ugualmente c'è un tema regione, c'è un problema di grandi centri rispetto a una politica per le città medie e per i piccoli centri, diciamo. Anche questa, secondo me, è una caratterizzazione che va al di là della dimensione strettamente amministrativa, ma ha a che fare con la geografia dello sviluppo, in qualche misura, che rappresenta un cantiere necessariamente che dobbiamo aprire. Il piano casa in questo senso può essere un esempio interessante, perché già la mid-term review in qualche misura ha anticipato alcuni aspetti, quelli che saranno il nuovo bilancio europeo, perché ha previsto la possibilità di riprogrammare, destinando risorse in maniera verticale, specifico al social housing. E questo, secondo me, è un tipo di esperienza interessante, e senz'altro credo che dovrà rimanere una delle priorità fondamentali. Con riferimento sempre al modello di governance, per chiarire meglio, quando io parlo, noi Svimez parliamo di tema di rischio nazionalizzazione, anche per chiarire all'onorevole Guerra, riguarda non soltanto la programmazione degli interventi, ma anche il controllo e la verifica degli obiettivi. Perché a quanto noi abbiamo capito dai testi della Commissione, sembrerebbe che anche quell'attività di verifica delle cosiddette milestone che abbiamo fatto nel PNRR, che era concordato continuamente con Bruxelles, in realtà viene quasi totalmente demandato al piano nazionale. Quindi diventa un dialogo tra soggetti attuatori e governo centrale. Credo che questo rappresenti un passo indietro, e questo in qualche maniera rappresenta ancora in più il rischio che noi dicevamo di nazionalizzazione, perché rispetto a esigenze nazionali probabilmente poi diventa difficile mantenere questo obiettivo, ancora più difficile, diciamo, in un dialogo nazionale rispetto a quelli che sono i paletti che l'Europa ha posto nel corso del tempo. Quindi da questo punto di vista la nostra preoccupazione della nazionalizzazione riguarda anche e soprattutto il percorso di controllo, di valutazione, di monitoraggio degli obiettivi nel corso del tempo. Sull'ultimo tema sono d'accordo con l'onorevole Guerra. Io credo che senz'altro tenere insieme, diciamo, coesione e PAC risponda a un'esigenza di flessibilità, però la flessibilità è un fortissimo rischio in qualche misura. Non è vero che prima non c'era. Se voi vedete l'andamento dei programmi, dei quadri, diciamo, dei di programmazione sia 14-20 che 21-27, pensiamo al 21-27, la riprogrammazione Covid, è vero che sono, cioè, nell'ottica della flessibilità si è spesso utilizzato fondi di coesione per fare altro, e quindi non sarebbe una novità, però il rischio che questo possa aumentare ulteriormente, soprattutto in un quadro, diciamo, politico-economico, diciamo, contraddistinto da incertezze e crisi che si susseguono, non avere certezza sulle risorse disponibili sull'arco di tempo può rappresentare un rischio, soprattutto in termini di programmazione degli interventi e a quel punto anche di verifica ex post, che poi è stato uno dei grandi vincoli fino ad oggi della politica di coesione, che avendola spesso cambiato in corso d'opera non si sono realizzati gli obiettivi anche perché hai cambiato le risorse. E quindi diventa un circolo vizioso da cui la politica di coesione è uscita molto indebolita, perché non ha raggiunto gli obiettivi, però nel frattempo va detto che sono state destinate peraltro le risorse, spesso è mancata peraltro la gamba delle politiche nazionali per la coesione, che però, e questo è altro tema, è quello dell'addizionalità delle risorse. Anche questi elementi di flessibilità rendono più difficile la verifica puntuale di un altro principio europeo che va diviso, che è quello dell'addizionalità delle risorse della coesione europea rispetto alle politiche nazionali, che è un grande tema nazionale, ci portiamo da tanti anni, che però rischiamo totalmente di abbandonare così.
2: Bene, grazie mille, grazie per la relazione, per le risposte, vi auguro una buona giornata.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 13:02 minuti, la Camera ha appena dato il via libera alla fiducia al governo sul decreto sul salario giusto. Dopo il voto è ripreso il dibattito in aula e allora torniamo nell'assemblea di Montecitorio.
2: Del provvedimento che si sono articolati in più e più
1: sta
2: giorni.
1: Sta parlando Arturo Scotto del Partito Democratico.
2: Il governo ha promesso più volte di fare le riformulazioni degli emendamenti dei relatori, di dare dei pareri agli emendamenti delle opposizioni, ha perso sistematicamente tempo, perché la verità è che il centrodestra è diviso su questo provvedimento, è attraversato da fratture molteplici. Dopo che lo avrete approvato, vedrete gli effetti del caos normativo che è stato introdotto. Per cui non mi meraviglio affatto che neanche i pareri sugli ordini del giorno sono in grado di dare nei tempi dovuti dal regolamento, 24 ore. Ha ragione l'onorevole Giachetti, ci troviamo di fronte a una finzione, a una pantomima, ma anche all'ennesima dimostrazione di uno sprezzo profondo nei confronti del lavoro del Parlamento, nei confronti del lavoro delle opposizioni, ma anche dei colleghi della maggioranza, che sono stati trattati come se fossero degli osservatori, come se fossero dei passanti. Hanno calpestato la dignità della Commissione Lavoro, hanno calpestato la dignità del Parlamento, si sono dimostrati per l'ennesima volta incompetenti. Vede, signor Presidente, di fronte a questo provvedimento, come altri, il problema è il governo. L'intralcio al buon andamento dei lavori è il governo. Il fattore di ulteriore confusione e appesantimento del lavoro di questa Camera è il governo. Prima ne prendono atto e se ne vanno, meglio è.
3: Grazie onorevole Scotto. Medesimo argomento, onorevole Quartini. Prego.
4: Sì, grazie Presidente. È impossibile non associarci a quanto l'onorevole Giachetti e l'onorevole Scotto hanno voluto precisare. Diciamo, questo decreto nasce in maniera assolutamente indisponente nei confronti della Commissione per tutto il percorso che è stato adottato da parte della maggioranza e in ultimo si riesce addirittura anche a non rispettare i tempi della presentazione degli ordini del giorno. È chiaro che qui si va a ledere in maniera significativa la dignità stessa di questo Parlamento, si va a ledere in maniera forte la capacità delle commissioni di poter esprimere il proprio parere. Guardi Presidente, non è la prima volta. Da quando è stato adottato il regolamento sono almeno 6-7, a mia memoria, le volte che il governo prende ulteriore tempo nonostante la scadenza per la presentazione degli ordini del giorno sia 24 ore prima. Io credo che sia assolutamente intollerabile, ma oltre che essere intollerabile ci dice in maniera plastica quanto questo governo sia in realtà assolutamente inaffidabile, inattendibile, completamente non adeguato in termini di equilibrio a rispondere alla dignità di questa Assemblea. Quindi questa protesta è assolutamente legittima dal nostro punto di vista e riteniamo che non sia accettabile questo ritardo. Grazie.
3: Grazie onorevole Quartini. E io a questo punto però vorrei sapere se siete d'accordo o meno, altrimenti noi spostiamo al pomeriggio ovviamente il.
5: Se non ci sono obiezioni andiamo all'una e mezza allora.
3: Quindi se non vi sono obiezioni, io non ho capito se avete obiezioni o meno, perdonatemi ma devo saperlo. Sì, stigmatizzazione, ok.
5: Quindi andiamo all'una e mezza.
3: Quindi stigmatizzazione sicuramente lo mettiamo agli atti, però rimaniamo alle 13:30, quindi.
5: Okay.
3: E quindi nel frattempo facciamo gli interventi che invece erano previsti a seguire. E quindi vuole intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Santillo. Prego.
5: Te lo passo. Ti passo il segretario generale.
6: Grazie Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per richiedere un'informativa urgente della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per i fatti che emergono dall'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. Stiamo parlando di indagati al momento per corruzione, per rivelazione del segreto d'ufficio, addirittura cercando di interferire nel rilascio del parere di legalità da parte di legittimità da parte del CIPES sul ponte sullo Stretto. È una questione gravissima. Adesso le spiego anche perché chiederemo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Innanzitutto ricordiamo che stiamo parlando di una spesa di 13 miliardi e mezzo che agli italiani dovrebbero servire per tutt'altra cosa, come potenziare le infrastrutture del sud ma anche di tutto il resto d'Italia. Presidente, ma la cosa ancora più grave è che qui in questa indagine sono interessati il numero due della Corte dei Conti, è interessato un consigliere all'epoca del Consiglio di Amministrazione della Società dello Stretto di Messina S.p.A. ed è interessato un'impresa di costruzioni, cioè qui c'è una connivenza, sembra essere. E la questione è questa, Presidente, ma se dopo l'ennesima bocciatura, cioè ricordiamo un po', questo ponte sullo Stretto la stessa Unione Europea ha detto che non è cosa, addirittura il Ministro della Difesa è andato a invocare l'utilizzo per guerra, insomma per difesa del territorio italiano. La Corte dei Conti ha detto che quello non è un progetto. La Corte dei Conti ha fatto tutta una serie di rilievi che mancano delle fattibilità ambientali, tecniche ed economiche, per cui assolutamente se l'è sentita poi di avvalorare la delibera di approvazione da parte del CIPES. L'autorità di regolazione dei trasporti ha posto 11 osservazioni sul ponte sullo Stretto, che sanno di bocciatura del progetto perché dice giustamente ci devono viaggiare merci e passeggeri, vi siete posti il problema di quanto devono pagare? Ci sono arrivati dopo e ci sono arrivati tardi. Ma non finisce qui, perché c'è il rilievo fatto dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha detto che quella gara sa da fare. Invece Salvini si è letteralmente incaponito non solo nel non voler fare la gara, ma c'è di più, perché il Presidente dell'ANAC ci dice che i diversi decreti sul ponte, uniti anche ad alcune scelte normative generali da parte di questo governo, come l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, come il ridimensionamento del traffico di influenze, apre e chiudo virgolette, hanno indebolito le difese della pubblica amministrazione. Cioè nei fatti ci sta dicendo ANAC: attenzione, perché state allargando talmente tanto le maglie di questo affare da 13 miliardi e mezzo che è normale che il male affare cerca di entrare. A noi questo non lo possiamo consentire. Oggi io voglio chiedere una cosa, ma se volessi chiamare qui per un'informativa urgente i vari ministri interessati dal ponte sullo Stretto, io chi dovrei chiamare? Dovrei chiamare, non lo so, il ministro all'ambiente, perché c'è un impatto sull'ambiente addirittura con un pilone di un ponte su una faglia attiva che sicuramente crollerà. Dovrei chiamare Salvini per l'ennesima volta per dire perché si è incaponito in un'opera infrastrutturalmente inutile, perché serve soltanto a fare 13 miliardi e mezzo di salti nel 2050, perché sta cosa non si farà. Dovrei chiamare forse il Ministro dell'Economia e delle Finanze per giustificare dove trova questi soldi. Dovrei chiamare il Ministro di Grazia e Giustizia, perché ci sono dei rilievi anche giudiziari. Presidente, io penso che Salvini oggi sia come quel bambino che gioca con un pallone e che non lo vuole dare più a nessuno, che quel pallone sta rompendo un po' troppi vetri. A questo punto noi dobbiamo chiamare in quest'aula mamma Meloni, perché ci deve venire a dire perché lei è stata finora silente, perché non fa niente per togliere quel pallone a quel bambino. Basta con i capricci di Salvini. Stavolta la Meloni ne deve rispondere prima persona a lei. Venga urgentemente.
3: Grazie onorevole Santillo. Sul medesimo argomento abbiamo prima l'onorevole Grimaldi e poi la deputata Serracchiani, quindi onorevole Grimaldi, prego.
7: Presidente, colleghe e colleghi, chiediamo che Giorgia Meloni venga qua in aula, ma lo diciamo con tutto il garantismo del caso. I fatti che stanno emergendo da questa inchiesta sono gravissimi, e lo dico per i colleghi che nelle scorse ore hanno iniziato delle invettive contro le opposizioni, non possono essere in nessun modo derubricati a conflitto politico. Parliamo di corruzione, pressioni sulla Corte dei Conti, fughe di notizie riservate, promesse di incarichi per spingere l'approvazione di un progetto che il Paese non vuole e il Paese, tra l'altro, non può permettersi. E guardate, il punto non è che tra gli indagati ci sono esponenti come l'ex commissario della Lega in Calabria, come Giacomo Saccomanno, uomo di fiducia del ministro Salvini. Il punto non è neanche, diciamo, gli intrecci che conosciamo tutti, anzi molti ieri si sono detti ah che strano, no? Ve ne accorgete oggi. Il punto è chiedersi chi governa davvero questo paese. E chiedersi se è il governo o la politica che ha scelto tutto questo, perché sembra che tutta questa vicenda sia nata per forzare un'idea già scritta, una promessa appunto, e noi lo diciamo da anni e lo diciamo con la stessa convinzione di sempre. La nostra opposizione a questo progetto, al ponte faraonico, non nasce certo oggi. È una battaglia vecchia come questo cantiere, forse il ponte più pazzo del mondo. Ecco, un'opera costosa come le piramidi e, fateci dire, inutili come tante idee, ahimè, del ministro Salvini. Ecco, la verità è che noi in questi anni abbiamo depositato decine di interrogazioni, abbiamo fatto question time, abbiamo chiesto come fosse possibile riesumare una società morta, una gara d'appalto fatta decenni in spregio a qualsiasi regola della pubblica amministrazione. L'abbiamo fatto perché ci rendiamo conto, in un paese che non fa investimenti, non ci fossero quelli del PNRR, praticamente abbiamo azzerato qualsiasi investimento sulle infrastrutture, sul trasporto pubblico. Ecco, e in tutto questo noi parliamo di 14 miliardi di euro di denaro pubblico, 14 miliardi sottratti di fatto al Mezzogiorno. Il Mezzogiorno continua a essere vissuto da questo governo come fosse una quinta verde, una scenografia di un paese che non c'è. Ecco, lo chiediamo qua, vediamo che c'è un governo che continua a pretendere di andare avanti contro tutto e tutti, è un po' infastidito, no, dall'opera ovviamente delle opposizioni che chiedono spiegazioni, un po' infastidito da qualsiasi ente terzo o qualsiasi, diciamo, soggetto, e l'abbiamo visto nel referendum quanta sofferenza c'è nei confronti della magistratura. Ecco, la diciamo così, a noi piacerebbe vedere Giorgia Meloni qua in aula per parlare una volta del ponte sullo stretto, del fatto perché mettiamo la gran parte delle nostre risorse su un progetto che nessuno chiede, che non è il Sud in qualche modo a invocare, fatto tra l'altro spesso anche contro il giudizio delle regioni e degli enti locali. Ecco, io lo dico così. Certo, non vogliamo la presenza di Giorgia Meloni per discutere di questa nuova inchiesta, ma ve lo restituiamo come discussione pubblica. Ci avete chiesto di aiutarvi nello scostamento. Avete detto che in qualche modo su queste vicende tutto il Paese dovrebbe essere unito. Noi siamo disponibili. Facciamo lo scostamento. Siamo disponibili a ritornare anche a luglio, ad agosto. Togliamo 14 miliardi dal nostro bilancio e stralciamo il ponte sullo stretto oggi. Possiamo farne tante di quelle risorse. La prima potrebbe proprio essere quella di restituire la dignità al sud del paese, che merita di correre insieme al Mediterraneo verso un'idea diversa di quello che potrebbe essere il nostro paese. Grazie.
8: Grazie onorevole Grimaldi. E sul medesimo argomento la deputata Serracchiani. Prego.
9: Grazie Presidente. Anche da parte del Partito Democratico ci associamo alla richiesta fatta dal Movimento 5 Stelle di chiedere un'informativa urgente della Presidente del Consiglio sulla vicenda di cui abbiamo appreso dalla stampa, e cioè un'indagine tra l'altro per fatti che, se accertati, naturalmente sono estremamente gravi. Parliamo di corruzione e di rivelazione di segreto d'ufficio. che insomma ogni tanto è capitato da quelle parti che accadesse, e credo francamente che sia non soltanto un fatto grave da accertare, compete alla magistratura di accertare, ma noi oggi non possiamo non avere un giudizio sull'opera e sul modo con cui a quest'opera è stata data centralità da questo governo, anche perché sembra che sia stato in qualche modo costruito un contesto nel quale si potesse agire, come ha detto la Presidente del Consiglio quando si è presentata per la prima volta alla Camera, cioè che bisognava tenere liberi da lacci e lacciuoli coloro che operano e che fanno intrapresa. Riteniamo francamente che aver costruito questo contesto nel quale l'abolizione dell'abuso d'ufficio, la revisione di altri reati importanti come quello delle interferenze e il fatto di aver riformato in modo, devo dire, frettoloso ma anche molto profondo la Corte dei Conti, e quindi oggi noi sappiamo, e c'è un'indagine e c'è ovviamente un lavoro fatto dalla Corte dei Conti, ma domani cosa accadrà con la riforma che ha gerarchizzato la Corte dei Conti, che ha rivisto profondamente il potere della magistratura contabile, che in qualche modo ha svicolato da quei controlli e da quei monitoraggi che sono assolutamente necessari nell'interesse dei cittadini, perché qui stiamo parlando di denaro pubblico, e sul denaro pubblico io credo che sia interesse di tutti avere chiarezza, trasparenza e buona utilizzo di quel denaro. Bene, su questa vicenda quindi noi chiediamo che venga fatta chiarezza, chiediamo che venga quindi con urgenza la Presidente del Consiglio a riferire su questa vicenda, e chiediamo anche che si riveda la posizione del Governo sulla riforma della Corte dei Conti, perché la riforma della Corte dei Conti è un segnale pericoloso che si associa ad altri segnali pericolosi. Pensiamo ad esempio alla riforma dei contratti d'appalto, agli appalti a cassa.

0: direttamente problemi di merito su cui una riflessione va assolutamente fatta perché il progetto non sta in piedi, ma qui ci sono temi anche legati al metodo con cui l'opera si sta portando avanti e quindi il fatto che ci sia un intervento della magistratura, che ci sia stata una precedente intervento della magistratura contabile che ha avvisato delle criticità rispetto a quell'opera, credo che dovrebbero indurre il governo a fare un passo indietro e soprattutto la Presidente del Consiglio deve venirci a dire quanto quest'opera è già costata agli italiani e se quelle decisioni che sono già state prese oggi anche nella costruzione della società che in questo momento guida la realizzazione dell'opera, se anche quello ha comportato costi e quei costi come sono stati giustificati e soprattutto, l'hanno detto anche i colleghi, dire agli italiani che forse è arrivato il momento di sbloccare quei 13 miliardi e di utilizzarli per fini che agli italiani servono e non per avere un simbolo, un totem, qualcosa che alla fine di questa legislatura povera di risultati dica che almeno c'è il ponte sullo stretto.
1: Grazie deputata Serracchiani. Su altro argomento l'onorevole Fratoianni. Prego.
2: Sì, grazie signor Presidente. Per chiedere un'informativa al Ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla situazione di due nostri connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia, sono ormai detenuti da 18 giorni, dal 24 maggio di quest'anno, nelle prigioni libiche della Libia di Bengasi, controllata dal generale Haftar. Notoriamente col generale Haftar abbiamo molti buoni rapporti e frequenti scambi di doni. Ho posto questa questione al Ministro degli Esteri anche ieri in occasione delle comunicazioni alle Commissioni riunite Difesa ed Esteri di Camera e Senato sulle missioni internazionali. Il Ministro ha assicurato un impegno. Voglio dirlo, questo mio intervento non ha in nessun modo l'obiettivo di alimentare una polemica col governo, è invece un intervento che ha l'obiettivo di continuare a tenere accesa la luce su una situazione francamente molto preoccupante. Noi continuiamo a ricevere in queste ore, in questi giorni, richieste, telefonate di parenti, di amici di questi due attivisti, di questa attivista che sono rinchiusi perché colpevoli di solidarietà. Abbiamo visto quello che è successo agli attivisti e le attiviste della Global Subud Flottiglia, rapiti in acque internazionali ancora una volta dall'esercito israeliano. In questo caso è accaduto a terra, perché questa flottiglia di terra cercava contemporaneamente alla flottiglia di mare di portare aiuti alla popolazione stremata di Gaza. Io credo che quello che è successo è inaccettabile e che sia necessario mettere in campo tutto il peso politico e diplomatico del nostro paese, anche e soprattutto nei rapporti con un paese, la Libia, per quanto la Libia possa essere definita un unico paese, vista la situazione che vede in uno scontro permanente la Tripolitania da un lato e la Libia controllata da Haftar dall'altro, visto che i nostri rapporti con quel paese sono rapporti particolarmente rilevanti. E poi sulla natura di questi rapporti potremmo discutere molto a lungo, noi ne abbiamo discusso molte volte, per esempio per le vergognose scelte di cooperazione sulla cosiddetta politica di controllo dei flussi migratori, in realtà sulle scelte che ci hanno resi complici dei lager libici, dei respingimenti, delle violazioni del diritto internazionale, ma di questo discuteremo quando arriverà la partita del rinnovo delle missioni. Ci interessa oggi, ripeto, che la luce su questa vicenda resti accesa e mi auguro che tutte le forze politiche, tutto il Parlamento, oltre al Governo, facciano tutto quello che è possibile, alzando l'intensità dell'iniziativa, perché queste due persone siano al più presto liberate, restituite all'affetto dei loro cari e perché si chiuda questa ennesima vergognosa pagina di violazione dei diritti e del diritto internazionale.
1: Grazie onorevole Fratoianni. Medesimo argomento l'onorevole Lomuti.
3: Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle si associa alla richiesta di AWS di informativa del Ministro Tajani sugli 11 attivisti della Global Subul Land Convoy detenuti in Libia senza accuse chiare. Fra queste 11 persone, fra questi 11 attivisti ci sono anche due cittadini italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, che oggi

0: oggi sono ingiustamente detenuti in Libia senza alcuna accusa formale. Ma di che cosa possono essere accusati? Due cittadini italiani, uno di professione, il professore universitario presso l'Università di Bari, e l'altra è un'ex educatrice del comune di Torino. Il fatto è che la loro colpa è che hanno preso parte a quella spedizione umanitaria senza precedenti e nella quale, Presidente, lasciatecelo dire, c'è la parte migliore della nostra società. E vengono oggi ingiustamente detenuti presso un carcere senza una prigione segreta, gestita dallo Stato al di fuori di ogni sistema legale e giudiziario ufficiale. Questo a noi preoccupa molto. Ora, Presidente, è vero che Bengasi e Tripoli c'è una grande differenza. Con Tripoli c'è un rapporto più privilegiato, ma anche con lo Stato e il governo della Cirenaica, al quale fa capo generale Haftar, noi abbiamo dei contatti, abbiamo comunque delle comunicazioni, ma soprattutto, Presidente, in questi giorni noi abbiamo siglato degli accordi commerciali di altro genere con l'Egitto e altri paesi arabi che sono i principali sponsor del generale Haftar. Allora chiediamo anche al Ministro di interagire, di fare pressione verso questi governi affinché interagiscano e a loro volta facciano pressione per la liberazione dei nostri cittadini. E ieri ci doveva essere una udienza nella quale il procuratore libico dovrà avere un primo contatto ufficiale, ma è stata senza preavviso disertata. E le ultime notizie che abbiamo sono soltanto di alcuni giorni fa, dove i nostri attivisti detenuti denunciano violenze psicologiche, e le notizie, quelle che arrivano, sono frammentate. Ad esempio, Presidente, non sappiamo se è stata prestata a loro l'assistenza medica. E dal governo italiano quindi chiediamo che si faccia il possibile e anche di più per quelli che possiamo definire ostaggi, veri e propri ostaggi politici, perché non esiste ad oggi nessuna imputazione, nessuna violazione nei loro, nessuna stima di violazione nei loro confronti. Pertanto, Presidente, ci uniamo con forza a questa richiesta, chiediamo che il Ministro Tajani venga qui in aula e venga a riferire sullo stato in cui si trovano i nostri detenuti e su quello che sta facendo il governo per riportarli al più presto a casa. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Lumuti. Medesimo argomento, onorevole Scotto.
2: Presidente, avvertiamo anche noi un'enorme preoccupazione rispetto al destino dei connazionali Dina Alberizia e Domenico Centrone. Le notizie arrivano troppo centellinate, non è chiaro esattamente quale sia la loro condizione. Sono detenuti ormai da settimane in un carcere libico e i riflettori via via si sono spenti. Erano parte di un convoglio via terra della Global Sud Flottiglia, la cui unica colpa era provare a entrare a Gaza e portare aiuti umanitari. Vede, non è questo il momento delle polemiche. Stiamo tutti collaborando con il governo per una soluzione rapida. Ma quella missione segnala un problema che è sempre più forte. Il ministro Tajani sostiene che l'Italia in 2 anni e mezzo è riuscita a far arrivare 2.300 tonnellate di cibo nella striscia di Gaza attraverso il programma Food for Gaza, e se ne vanta persino. Peccato che il fabbisogno quotidiano, non per banchettare ma per sopravvivere, sia 6 volte tanto. Vede, c'è un'insufficienza che non è legata soltanto al nostro paese, è legata alla stragrande maggioranza dei paesi occidentali, di pressione verso il governo israeliano nel momento in cui ancora oggi la fame viene utilizzata come arma di guerra. E allora, massima disponibilità a collaborare perché ci siano, che perché questi cittadini tornino rapidamente a casa. Occorre che vengano rapidamente liberati, occorre che le loro condizioni di salute siano decenti, dignitose, ma c'è un nodo da cui nessuno può sfuggire. La solidarietà non si può criminalizzare. La solidarietà è la cifra di un grande paese come l'Italia. Purtroppo in questi anni questo elemento sembra essere stato abbandonato.
1: Grazie onorevole Scotto. Adesso passiamo la parola alla deputata Bongherini in ordine di richiamo al regolamento. Prego.
3: Grazie Presidente, intervengo sul regolamento articolo 140 e seguenti per chiedere un'interpretazione autentica regolamentare dopo aver letto sui giornali le dichiarazioni dell'onorevole Conte. Lui sul giornale dice di volersi farsi audire dalla commissione d'inchiesta Covid, ma si è fatto nominare commissario della commissione perché lui sa che sussiste un impedimento ad audire i commissari di commissione d'inchiesta. E allora Fratelli d'Italia vuole chiarire il punto, Presidente, una volta per tutte, per l'andamento dei lavori di Commissione, con il suo aiuto. Perché, per esempio, per Fratelli d'Italia non esiste alcun impedimento a che Conte si dimetta dalla Commissione Covid, si faccia udire e poi rientri in Commissione Covid. E allora ci chiediamo perché non lo fa. Noi lo stiamo attendendo in Commissione per audirlo, perché così potrà ad esempio chiarire fra le tante cose perché Alpa, il professor Alpa, chiedeva proprio al professor Di Donna, quello che dice Conte con cui non aveva mai avuto rapporti, perché chiedeva proprio a lui di aiutare Conte a riorganizzare il partito. Ce lo venga a riferire. Perché vede, Presidente, questa questione è legata ad altra questione che è già a sue mani, perché fra le tante lettere che riceverà dovrebbe esserle arrivata una lettera a firma dei gruppi di minoranza in commissione Covid per chiedere le dimissioni del presidente Lisei e per chiedere addirittura lo scioglimento della commissione d'inchiesta Covid. Perché secondo quanto narrano i colleghi di sinistra, la Commissione avrebbe delegato illecitamente attività di escussione di persone informate sui fatti ai magistrati e agli ufficiali della Guardia di Finanza della Commissione. Attività, lo diciamo subito con chiarezza, che le commissioni di inchiesta fanno normalmente. E le dirò di più. Attività che è stata autorizzata dall'Ufficio di Presidenza e che è stata approvata all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari, compreso PD e Movimento 5 Stelle, che hanno anche tentato ad un certo punto di dirci che non avevano compreso che cosa avevano approvato. Adesso la cosa non ci stupisce, Presidente, ma tant'è. L'attività delegata è regolare. E allora lei si chiederà, ma e perché allora hanno scritto la presidenza su questo? Glielo spiego io. Perché la sinistra aveva necessità di creare una cortina di fumogeno per oscurare quello che poteva emergere probabilmente proprio dall'audizione in commissione Covid. Ovvero, Presidente, che un'azienda ha pagato 500.000 di euro, pari al 10% delle commesse affidate dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri, nominato da Giuseppe Conte, all'avvocato De Luca e all'avvocato Di Donna. Lo ricordiamo, il collega dell'allora Premier Conte, che spendendo il nome di Conte riceveva presso lo studio Alpa imprenditori a cui chiedeva percentuali milionarie sulle commesse affidate dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri. E guardi, Presidente, chi si è rifiutato di pagare queste percentuali milionarie è venuto in commissione a riferire che non solo non ha ricevuto commesse, ma ha subito controlli, sequestri e annullamenti di ordini già concordati. E chi invece li ha pagate? Questo imprenditore, guarda caso, sarà sicuramente una coincidenza, o forse no, le ha ricevute quelle commesse dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri. Sono fatti gravi, Presidente, su cui noi continueremo ad indagare, perché gli italiani devono sapere come sono stati spesi i loro soldi mentre erano rinchiusi in casa. E guardi, Presidente, Conte annuncia querele per tutti. E allora, suo tramite, Presidente, dico e rispondo a Conte che trovo molto singolare che voglia denunciare tutti coloro che ricercano verità, ma che non abbia ancora denunciato chi ha speso il suo nome su queste gravi vicende, a sua insaputa, così come ha riferito Conte. E sempre suo tramite, Presidente, dico a Conte che noi non accettiamo lezioni di coraggio da chi parla di gestione della pandemia su tutti i palcoscenici, ma non ha avuto ancora il coraggio di venire a riferire sulla sua gestione nella commissione d'inchiesta Covid. E dico ancora, Presidente, sempre suo tramite, che se ci sarà modo di vederci in tribunale, noi non abbiamo nulla da nascondere. E lei, Presidente Conte?
1: Grazie. Grazie, deputata Bonguerrieri. Prima di passare la parola al collega, ovviamente io prendo atto del suo intervento e riferisco al Presidente della Camera. E allora, onorevole Colucci, immagino su richiamo al regolamento. Prego.
4: Grazie Presidente, anch'io intervengo sul richiamo al regolamento perché davvero questa commissione Covid ormai è completamente delegittimata ed è vero, abbiamo scritto una lettera a noi delle opposizioni, ai presidenti di Camera e Senato per denunciare le gravi irregolarità che avvengono continuamente, costantemente in questa commissione nella quale si assiste a parlamentari che si scudano con la propria immunità parlamentare per esercitare una forma di pressione nei confronti di privati cittadini che vengono ad audire, ad essere auditi, e vediamo una sproporzione continua, urla, minacce, un presidente di commissione che addirittura stacca materialmente il microfono. 5 cittadini italiani sono stati auditi in un commissariato di polizia da soggetti che non sono autorizzati secondo la legge, soggetti che non sono parlamentari, sono consulenti nominati da Fratelli d'Italia, dal presidente Lisei, il quale non ha mai perso la sua casacca di esponente di Fratelli d'Italia e non esercita le funzioni di garanzia e di terzietà che qualsiasi presidente di qualsiasi commissione dovrebbe rigorosamente avere nei termini del regolamento. Noi non abbiamo paura di nulla, noi non abbiamo nulla da nascondere.
1: Colleghi, per favore,
4: Aiello,
1: la richiamo all'ordine, non si può permettere. Lei si ritorni al suo posto. Non si può permettere. Collega Quartini, basta.
4: Presidente,
1: per favore.
5: Anche Padovani.
1: Onorevole Padovani, per favore. Per favore.
5: Proseguiamo nell'intervento. Non ha la voce.
1: Ma, per favore.
4: I principi della Costituzione dovrebbero sapere come vengono spesi i soldi della commissione Covid, con un impiego di personale, di materiale, con un impiego di tempo e di soldi. Presidente, le evidenze dei lavori della commissione Covid fanno emergere il disperato tentativo di Fratelli d'Italia di torcere, di storpiare la verità per perseguire un inconsistente teorema accusatorio con finalità politiche, un teorema che è smentito nelle aule giudiziarie, è smentito dalla verità. Presidente,
1: colleghi, sospendiamo la seduta. La seduta è sospesa. Grazie. La seduta è sospesa. Per favore, liberate le tribune.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Bentrovati ancora dalla redazione, sono le 13.39. Come avete potuto ascoltare, la seduta alla Camera è stata sospesa dopo il voto sulla fiducia che è stata accordata sulla conversione del decreto lavoro, il cosiddetto salario giusto. Ci sono stati molti interventi che hanno ripreso quella che è stata un po' la polemica di questi ultimi giorni, parlamentare sulla commissione Covid, sul ruolo dell'ex presidente del Consiglio, e si sono confrontati i parlamentari di maggioranza e opposizione. I toni sono stati quelli che avete ascoltato in diretta, toni molto duri che hanno portato il presidente Costa a dover sospendere la seduta. Vediamo ora se tra poco riprenderà la seduta dell'aula della Camera. Vi ricordiamo che alle 14, aula permettendo, è previsto il nostro consueto appuntamento con il notiziario parlamentare, e alle 15 ricordiamo anche che c'è l'appuntamento con il Question Time, il consueto appuntamento del mercoledì con il Question Time. Quindi vediamo se ci sarà tempo per l'aula della Camera di tornare tra poco e noi a poterla trasmettere in diretta, perché come di consueto quando c'è il Question Time, poi intorno alle 14 l'aula di Montecitorio sospende la seduta per riprendere con il Question Time, e poi nel pomeriggio intorno alle 16:15 riprendere con il dibattito parlamentare, con quello che c'è all'ordine del giorno e previsto nel calendario dei lavori. Noi a questo punto vi lasciamo con un brano musicale per vedere se a breve dovesse riprendere la seduta dell'aula di Montecitorio, altrimenti vi proporremo una nostra copertura per arrivare al notiziario delle 14 e poi tornare a vedere lo sviluppo dei lavori del Parlamento, ricordandovi anche che alle 16 è prevista la riapertura dei lavori dell'aula del Senato con il decreto accise che è stato discusso fino a pochi minuti fa in commissione bilancio e che è pronto per l'aula di Palazzo Madama. Allora vi lasciamo ad un brano musicale.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 13.42, torniamo nell'aula di Montecitorio. Ancora sta parlando il deputato Alfonso Coluccio del Movimento 5 Stelle. Come potete sentire, i toni sono quelli di prima.
2: State offendendo i cittadini che vi pagano lo stipendio. Voi avete paura di Giuseppe Conte. Voi avete paura del Movimento 5 Stelle. Per questo agite così, per bassi obiettivi di propaganda politica che mettete a carico degli italiani, delle loro tasche. Allora, Presidente, io qui concludo questo intervento. Noi chiediamo la rimozione del Presidente Lisei perché è inadatto. Noi chiediamo la riconduzione di questa commissione all'interno di un perimetro di legittimità parlamentare. Noi non abbiamo paura di nulla e finisco dicendo verità.
1: Grazie,
2: verità,
1: grazie, verità. Grazie. Adesso diamo la parola all'onorevole Girelli. Medesimo argomento, ovviamente. Prego.
3: Sì, grazie. Grazie Presidente, anch'io ovviamente mi riferisco al regolamento e mi permetterà di uscire un po' dal perimetro stretto, visto che fin dall'inizio degli interventi su questo tema non si è rispettato il perimetro stesso. Però Presidente, vorrei fare un richiamo di questo genere. Io credo che quando si scrive al Presidente della Camera e del Senato per chiedere chiarezza, precisando alcuni aspetti di estrema gravità, dovrebbero essere i Presidenti di Camera e Senato che rispondono a chi scrive. Trovo del tutto inaccettabile che ogni volta che si pone una questione sulla questione Covid ci sia chi in quest'Aula vuole rispondere accusando con il chiaro fine di comunicare all'esterno, far diventare megafono di opportunità politica quelli che sono temi nemmeno politici di merito, ma istituzionali di particolare serietà. Ed allora io la invito a sollecitare i presidenti di Camera e Senato a rispondere nel merito, perché quanto in quelle lettere è scritto è davvero grave. È lesivo del Parlamento, dell'autorità del Parlamento, del ruolo del Parlamento e del ruolo delle commissioni. E soprattutto denuncia un modo di affrontare un tema tanto delicato come quello che ha rappresentato il Covid nel nostro Paese in maniera raffazzonata, strumentale, in cui si chiede e si denunciano situazioni spesso e volentieri smentite dalla magistratura stessa nello svolgimento delle loro indagini e magari si omette di fare chiarimenti. Faccio anch'io un'allusione, senza dire che è così, semplicemente chiedendomi se è così, se molti di questi auditi che denunciano siano anche finanziatori di partiti all'interno di questo Parlamento, gli stessi che magari usano toni e lanciano accuse molto generiche, come è stato fatto anche questa mattina. Però il tema è questo, Presidente. Noi ora dobbiamo decidere cosa vogliamo fare. Perché o si riporta civiltà all'interno dei lavori istituzionali, oppure tutti siamo legittimati a chiedere chiarezza, a sollecitare temi. Noi siamo sempre stati molto corretti nel rispetto del dettato della Commissione. Per esempio evitando di sollevare il tema delle regioni. Perché se si vuole parlare di scandali parliamo di Regione Lombardia, parliamo di camici, parliamo di mascherine, parliamo di soldi pubblici buttati all'aria per conto di incapacità politica che avevano dei precisi connotati politici. E potremmo citare un elenco lunghissimo da questo punto di vista. Non l'abbiamo mai fatto, non costringeteci a farlo, sollevando anche nei consigli regionali questi scandali. E poi vedremo chi ha qualcosa da giustificare e spiegare in questo Paese. Perché è davvero intollerabile che chi ha le maggiori colpe tutte le volte si alzi e pretendi di dettare regole e fare i maestrini e le maestrine a tutti gli altri. Io chiedo davvero il rispetto di questo punto, da questo punto di vista, e che si smetta di trasformare quest'Aula nella cabina di risonanza della Commissione, altrimenti non ci sono le condizioni per continuare a lavorare in quella Commissione, ma nemmeno di rispettare quest'Aula nella sua integrità, nella sua autorevolezza che dovrebbe sempre avere. E forse chi ha l'autorevolezza del voto, la rappresentanza della maggioranza, dovrebbe sentire ancora di più di noi della minoranza. Io sono veramente stanco di vedere una maggioranza che si comporta come la peggiora delle minoranze.
1: Grazie, onorevole Girelli.
4: È opportuno, onorevole, è opportuno. No, no, chiedo scusa. È opportuno segnalare che l'organismo bilaterale della Commissione è bicamerale, quindi a presidenza Senato. So che il presidente Fontana è in contatto col presidente La Russa in ordine alla vicenda che lei ha sollevato. E dunque, credo che sono terminati gli interventi che erano già stati previsti e quindi credo che anche la viceministra, il governo sia pronto per poter dare seguito agli ordini del giorno e quindi riprendiamo la discussione del disegno di legge 2911A e quindi invito la rappresentante del governo a esprimere i pareri sugli ordini del giorno. Se mi date il carteggio cortesemente, se la viceministra concorda, io glieli chiamo così lei mi dà il parere. Grazie.
5: Grazie Presidente.
4: Allora, uno Somauro.
5: Contrario.
4: Come l'ho detto? Contrario. Ce la miseria, primo proprio. Lo so, ma così si sdrammatizza pure un po', eh. Perdonate. Allora, due Ciani.
5: Contrario.
4: Tre Piccolotti.
5: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
4: Abbia pazienza, raccomandazione, previa riformulazione. 4 Fratoianni.
5: Contrario.
4: 5 Grimaldi.
5: Contrario.
4: 6 Zanella.
5: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
4: Quindi, riff. 7 Dori.
5: Contrario.
4: 8 Mari.
5: Contrario.
4: 9 Borrelli.
5: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
4: 10 Zaratti.
5: Contrario.
4: 11 Bonelli.
5: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, se riformulato come segue. A promuovere ulteriori iniziative in coerenza col provvedimento in esame, anche di carattere normativo, che prevedono l'introduzione di un contributo per la formazione e l'avviamento al lavoro per giovani in cerca di prima occupazione e per lavoratori inoccupati da ricollocare nel mercato del lavoro.
4: 12 Ghirra.
5: Contrario.
4: 13 Marino.
5: 8. Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
4: 14 Bonafè.
5: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, se riformulato come segue. Impegna il Governo a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere ulteriori iniziative volte a sostenere il comparto moda.
4: 15 Fossi.
5: Contrario.
4: 16 Battilocchio.
5: Favorevole.
4: 17 Nisini.
5: Favorevole all'impegno, se riformulato come segue. A valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche di carattere normativo volte a fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore orafo.
4: 18 Giaccone.
5: Espunte le premesse, favorevole all'impegno riformulato come segue. A provvedere all'adozione del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 4 dell'allegato 1.01 del decreto legislativo 31 marzo 2023 numero 36 nel rispetto dell'articolo 7 del presente decreto.
4: 19 Zurzolo.
5: Favorevole.
4: 20 Onori.
5: Espunte le premesse, accolte come raccomandazioni. Accolto come raccomandazioni.
4: Sì. Aspetti. 21 Manzi.
5: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, se riformulato come segue, a valorizzare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le esperienze professionali e personale di ricerca presso l'Istat, anche valutando la possibilità di individuare percorsi di stabilizzazione nel solco di quanto già fatto dall'Istituto.
4: 22 Conte.
5: Contrario.
4: 23 Bruno.
5: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, se riformulato come segue, impegna il Governo a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative volte a garantire il rispetto dei parametri retributivi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale con riferimento al settore audiovisivo italiano.
4: 24 Orrico.
5: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, se riformato come segue, impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prorogare i contratti a tempo determinato nel rispetto delle disposizioni euro-unitarie.
4: 25 Carmina.
5: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, premettendo quanto segue, a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa europea.
4: 26 Raffa.
5: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, premettendo le seguenti parole, a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa europea.
4: 27 per Antoni.
5: Espunto le premesse, favorevole all'impegno, premettendo le seguenti parole: a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa europea.
4: 28 Aiello.
5: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, premettendo le seguenti parole: a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa europea di.
4: 29 Pavanelli.
5: Espunte le premesse, favorevole all'impegno.
4: 30 Ilaria Fontana.
5: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, si è riformulato come segue: a continuare ad accompagnare le misure recate dal capo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori interventi volti all'inserimento stabile dei giovani nel mercato del lavoro, con particolare attenzione al fenomeno dei NEET.
4: 31 Morfino.
5: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
4: Un attimo solo. 32 Sportiello.
5: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
4: 33 Appendino.
5: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
4: 34 Cherchi.
5: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
4: 35 Barzotti.
5: Contrario.
4: 36 Dell'Olio.
5: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, si è riformulato come segue: a valutare l'opportunità di incrementare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le politiche di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa.
4: 37 Giuliano.
5: Contrario.
4: 38 Ferrara.
5: Contrario.
4: 39 Alfonso Colucci.
5: Contrario.
4: 40 Alifano.
5: Contrario.
4: 41 Quartini.
5: Contrario.
4: 42 Caso.
5: Contrario.
4: 43 Riccardo Ricciardi.
5: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, si è riformulato come segue: in relazione alle finalità del provvedimento in esame, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con il rafforzamento del sistema dei controlli contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, incrementando nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica le risorse destinate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai nuclei specializzati delle forze dell'ordine e agli organismi di vigilanza competitivi, ad adottare ulteriori iniziative di rafforzamento degli strumenti di contrasto al lavoro povero e al caporalato.
4: 44 Caro Tenuto.
5: Contrario.
4: 45 Pellegrini.
5: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, si è riformulato come segue: impegno il Governo a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di accompagnare le misure legate al provvedimento in esame con ogni iniziativa utile finalizzata all'implementazione dell'azione del commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, anche al fine di contrastare ogni forma di intermediazione illecita.
4: 46 Labate.
5: Contrario.
4: 47 Marianna Ricciardi.
5: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
4: 48 Tucci.
5: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
4: 49 Auriemma.
5: Contrario.
4: 50 Lomuti.
5: Contrario.
4: 51 Ascari.
5: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
4: 52 Amato.
5: Contrario.
4: 53 Viggiano.
5: Contrario.
4: 54 Laus.
5: Contrario.
4: 55 Ghio.
5: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
4: 56 Sarracino.
5: Contrario.
4: 57 Guerra.
5: Contrario.
4: 58 Casu.
5: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
4: 59 Scotto.
5: Espunte le premesse, favorevole all'impegno, si è riformulato ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del decreto legge in esame con l'adozione, per quanto di competenza, di ogni iniziativa utile per il contrasto al caporalato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
4: 60 Scarpa.
5: Contrario.
4: 61 Stumpo.
5: Contrario.
4: 62 Ferrari.
5: Contrario.
4: 63 Roggiani.
5: Contrario.
4: 64 Fornaro.
5: Contrario.
4: 65 Furfaro.
5: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
4: 66 Centemero.
5: Favorevole.
4: 67 Gribaudo.
5: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
4: 68 Giovine.
5: Favorevole.
4: 69 Boschi.
5: Contrario.
4: 70 Madia.
5: Contrario.
4: 71 Del Barba.
5: Contrario.
4: 72 Bonifazi.
5: Espunte le premesse favorevoli all'impegno si è riformulato come segue: a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di accompagnare le misure di incentivo dell'occupazione giovanile stabili di quell'articolo 2 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte all'introduzione sperimentale di un meccanismo di riduzione del prelievo a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF, parametrato all'età anagrafica e strutturato in modo progressivo in funzione dell'età delle fasce più giovani dei contribuenti secondo il modello della Start Tax.
6: 73 Rizzetto.
5: Favorevole.
6: 74 Tassinari.
5: Favorevole.
6: 75 Dattis.
5: Favorevole.
6: 77 Nerini.
5: Favorevole.
6: 77 Casasco.
5: Favorevole.
6: Grazie Vice Ministra. A questo punto sospendiamo l'esame del provvedimento che riprenderà per la fase della votazione degli ordini del giorno a partire dalle ore 16:45. Aspetti un attimo, abbiamo allora una richiesta di ordine dei lavori dell'onorevole Borrelli. Prego.
7: Grazie Presidente. In queste ore abbiamo letto sulla stampa che il ministro Urso ha convocato un tavolo con le compagnie di assicurazione per il tema del caro polizze. Voglio ricordare che AVS, sostenuta dalla minoranza in Parlamento, ha presentato una proposta di legge, due ordini del giorno, una serie infinita di emendamenti e ogni tipo di proposta al governo per arrivare alla tariffa unica nei confronti della vergogna del caro polizze che esiste nel nostro Paese, in particolare nelle regioni e alcuni territori del Mezzogiorno e delle isole. Ebbene, qualche giorno fa il ministro ha detto che la sua attività question time pubblico sarebbe stato quello di fare moral suasion. Adesso scopriamo che invece avrebbe un piano, poiché AVS sta per presentare un'altra proposta di legge sempre per combattere questa vergogna. Chiediamo che il ministro venga in aula a riferirci quali sono queste novità di cui sta parlando, ma che non si trovano sostanziate in una proposta concreta, e vorrei leggere all'Aula la risposta delle compagnie di assicurazione che per ora si sentono fortissime e intoccabili. Hanno risposto al ministro che loro operano perfettamente in un regime di concorrenza e libero mercato. Voglio ricordare a tutti che non è così, perché le tariffe RC, cioè l'assicurazione dell'auto e dei mezzi, è obbligatoria, non è facoltativa per i cittadini, e che molto spesso abbiamo assistito a vere e proprie operazioni di cartello, che molto spesso cittadini che non hanno mai commesso un sinistro vengono all'improvviso cacciati via da una compagnia di assicurazione perché senza ragione si trovano a dover fare l'assicurazione con un'altra che gli triplica o quadruplica i costi. Noi abbiamo chiesto una cosa e conclude la continuiamo a chiedere: chi non commette sinistri, quindi non imbroglioni, truffatori, li dobbiamo combattere, ma è più facile aumentare agli onesti che combattere i disonesti. Quindi noi vogliamo e continuiamo a chiedere al ministro di farci sapere cosa vuole fare per dare giustizia ai cittadini, in particolare del Mezzogiorno, ma anche di altre regioni come la Toscana, e come ci possiamo arrivare alla tariffa unica per chi non commette sinistri.
6: Grazie onorevole Borrelli. A questo punto sono terminati. Alifano sul medesimo argomento? Prego.
8: Per associarci alla richiesta formulata dal collega Borrelli e che venga per l'appunto il ministro Urso in aula a dare maggiore chiarezza su un tema che credo che sia di interesse collettivo, molto importante, e che riguarda soprattutto le regioni del Mezzogiorno che patiscono oramai da decenni una sperequazione delle tariffe RC auto in rapporto alle altre regioni del nostro paese. E per l'appunto, ecco, una battaglia che si porta avanti ed è stata portata avanti anche dal Movimento 5 Stelle: chi non ha mai commesso sinistri e purtroppo risiede in una regione del Mezzogiorno o in un'area del Mezzogiorno si trova a dover pagare dei premi irragionevoli, e questa è una iniquità che va assolutamente sanata, a parer mio, Presidente. Quindi questo è il momento per fare chiarezza e non continuare in questi rapporti connotati da opacità nei confronti delle compagnie assicuratrici. Grazie.
6: Grazie deputata Alifano, mi pare che nessun altro intenda intervenire e quindi sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, rammentando a tutti che alle ore 16:15 avrà luogo la commemorazione dell'onorevole Giovanni Cervetti. La seduta è sospesa.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario. L'aula della Camera, l'avete sentito, fino a pochi istanti fa ha accordato la fiducia al governo sulla conversione del decreto lavoro, il cosiddetto salario giusto. Sentiamo Massimo Giacomini che ci aggiorna su come sono andati i lavori.
9: Salario giusto, salario minimo. E questo è il punto centrale della contrapposizione. La retribuzione giusta è il cardine del provvedimento, sostiene la maggioranza. Il compenso minimo è la condizione necessaria che dovrebbe essere l'anima del decreto, ribatte l'opposizione. Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
10: Un salario equo non è dato da un numero. Un salario equo non può essere assegnato per via legale dalla tariffa oraria. Noi diciamo no al salario minimo e diciamo sì al salario giusto.
9: La nostra è una risposta seria e non un'etichetta, afferma Alessandro Battilocchio, Forza Italia.
11: Non incentiva l'assistenza passiva, ma offre un meccanismo che stimola l'occupazione stabile, premia l'impresa che assume e mette risorse reali in tasca ai lavoratori attraverso la riduzione del cuneo contributivo.
9: Per l'opposizione è grave ricorrere alla fiducia su una materia così delicata. Arturo Scotto, Partito Democratico.
12: Voi state spalancando la strada ai contratti pirata. Quando inserite l'elemento del welfare dentro la definizione del salario giusto, state dicendo: signori, venite, fate quello che volete del salario dei lavoratori. Non si può definire un salario giusto senza aver definito un salario minimo.
9: Un decreto che prova ad amputare la Costituzione, sostiene Francesco Mari, AVS, che poi si rivolge così al governo.
13: Fate una norma di poche parole, di un solo rigo. Stesso lavoro, stesso contratto, stessa retribuzione, la votiamo immediatamente.
1: Alle 15, ancora Montecitorio, appuntamento con il Question Time. Risponderanno quattro ministri, il titolare dell'Interno Piantedosi, su caporalato e flussi migratori, dell'Ambiente Pichetto Fratin sui costi dell'energia, il ministro del Turismo Mazzi sulla professione di guida turistica e poi il ministro dello Sport Abodi sulla riforma della giustizia sportiva. Al Senato oggi il via libera al disegno di legge sulla detenzione domiciliare di tossicodipendenti e alcoldipendenti, un testo che non ha trovato voti contrari nonostante i distinguo e varato dopo un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione. Sentiamo Giovanna Serpico.
14: Cinque articoli che puntano ad individuare percorsi paralleli al carcere per i detenuti che soffrono di dipendenze, oltre il 30% della popolazione carceraria che decidono di intraprendere percorsi di recupero. Una misura che avrà impatto anche sulla drammatica realtà del sovraffollamento delle prigioni. Si è astenuto a votare il provvedimento il partito Italia Viva, il senatore Ivan Scalfarotto.
15: Questo provvedimento qualche persona la toglierà dalle carceri e la porterà nelle strutture che indichiamo nella legge, ma si tratta di 500 persone e io voglio ricordare appunto che il sovraffollamento oggi è di 18.000 persone.
14: Ha deciso di non votare a favore, ma neanche contro, Alleanza Verdi e Sinistra, la senatrice Ilaria Cucchi.
16: Rischia di essere assolutamente inutile. Insomma, 500 detenuti tossicodipendenti che non entreranno in carcere non sono nulla, nemmeno una regione.
14: Soddisfatta la maggioranza, Gianni Berrino, senatore di Fratelli d'Italia.
17: Un provvedimento importante, innovativo, storico nel trattamento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti che hanno commesso reati. È un primo passo ed è giusto sottolineare che è un primo passo di novità.
14: Una legge che non abbandonerà in carcere chi è vittima di dipendenza, dice il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia.
18: Perché si fa questa legge? Non per affrontare con questo strumento semplicemente il tema del sovraffollamento sovraffollamento carcerario, che pure è un dramma, ma per fare un complesso di interventi che facciano prevalere la cultura del recupero e della vita sulle spinte alla legalizzazione della droga o ad abbandonare in carcere chi è vittima di una dipendenza.
19: Il decreto accise in aula al Senato nel pomeriggio per la conversione in legge. La Commissione Finanze ha bocciato la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinques. Resta in piedi la proposta che blocca il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Arrivano inoltre le attese norme per l'omologazione degli autovelox. Approvato l'emendamento al decreto accise terre che estende il divieto di telemarketing selvaggio introdotto dal decreto bollette per le forniture di energia elettrica e gas anche ai servizi di telecomunicazione. Sono state varate anche nuove misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano. Tra le modifiche dell'ultima ora è passato il credito d'imposta per l'autotrasporto dei passeggeri su autobus chiesto da emendamenti bipartisan di Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle con una riformulazione. È stato invece ritirato l'emendamento della Lega che escludeva sanzioni per i benzinai in caso di omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri in caso di discrepanze fra i pagamenti elettronici effettuati e quelli comunicati non superiori al 5%. A Roma all'Assemblea di Confcommercio il ruolo delle parti sociali è fondamentale per tutelare le distorsioni sul mercato del lavoro per contribuire all'affermazione della coesione sociale. Il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Mattarella, che è tornato sulla necessità del dialogo tra istituzioni e società. Una realtà internazionale sempre più difficile e sfidante, ha scritto il Capo dello Stato, richiede il coraggio di compiere scelte non facili e le formazioni sociali, ha concluso, sono il traino delle trasformazioni del Paese. All'assemblea di Confcommercio anche Giorgia Meloni, che ha rilanciato sul taglio delle tasse, ha attaccato le attività apri e chiudi. La ricchezza non la fanno i governi, ma gli imprenditori e i lavoratori. Lo Stato deve aiutarli, ha detto la Premier. Sentiamo Federica Ionta.
20: L'Italia non è la Repubblica delle Banane, così Giorgia Meloni saluta l'Assemblea di Confcommercio e rilancia sul ruolo degli associati come presidio per il territorio. Nel lungo intervento la Premier rivendica le misure del governo a favore dell'occupazione femminile e della tutela delle imprese dalla concorrenza sleale, dice, del fenomeno apri e chiudi.
21: Evitare di disturbare e di creare problemi a chi vuole creare ricchezza e posti di lavoro in questa nazione. Perché la ricchezza non la fanno i governi, non la fanno le leggi, non la fanno i decreti, la ricchezza la fanno gli imprenditori con i loro lavoratori.
20: Ribadito il no alla patrimoniale con l'annuncio di voler ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio, è un messaggio che sembra rivolto alle opposizioni. Disonesto, dice la Presidente del Consiglio, ignorare i numeri positivi. A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sulle norme attuative per l'intelligenza artificiale, strumento dal potenziale straordinario ma impattante sul lavoro delle persone che rischiano di veder sostituito il lavoro di intelletto. Le parole di Giorgia Meloni. Il tema, fa sapere la Premier, sarà sul tavolo del G7 dei leader che si apre lunedì a Evian.
19: Sono le 14:10, si chiude qui il nostro notiziario. Ringrazio Alessandro Adariani alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
22: Notiziario parlamentare.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
19: Quattordici e undici minuti. Vi ricordiamo allora che l'Aula della Camera riprenderà i lavori alle 15 per il consueto question time, mentre riprenderanno i lavori al Senato alle ore 16 con la conversione del decreto accise. Vi ricordiamo che poi alla Camera, dopo il question time, si riprenderà anche sul provvedimento, sul decreto che prevede il cosiddetto decreto lavoro, il salario giusto. Noi ora vi lasciamo alla sala Zuccari del Senato, che nei giorni scorsi ha tenuto la presentazione del progetto 1019 by Roy De Vita, medici e volontari italiani in Perù, l'iniziativa del senatore Claudio Borghi. Buon ascolto.
2: Signor Ministro, onorevoli senatori, autorità, amici giornalisti. Quando si parla di povertà spesso si parla di numeri, milioni di persone, percentuali, statistiche. Noi abbiamo scelto un'altra strada. Abbiamo scelto di guardare negli occhi le persone, perché la povertà non è un dato. La povertà ha un volto, ha un nome, ha una storia. Ripartiamo è nata da questa convinzione semplice e radicale. Nessuno è davvero libero finché esiste qualcuno che viene lasciato indietro. In questi anni abbiamo costruito una rete che oggi conta 45 sedi nel mondo, dall'Africa all'Asia, dall'America Latina al Medio Oriente, luoghi diversi, culture diverse, religioni diverse. Ma dovunque abbiamo trovato la stessa cosa. Un bambino che chiede di poter studiare, una madre che chiede una cura, un anziano che chiede di non essere dimenticato, una persona che non pretende privilegi ma dignità. Spesso ho creato dei diari per raccontare tutto questo e li ho condivisi con tutti voi. Non raccontiamo le storie degli eroi, perché non lo siamo. Raccontiamo incontri. Raccontiamo una notte trascorsa in un dispensario senza elettricità. E mi dispiace perché purtroppo ultimamente non riesco neanche ad essere obiettiva quando ne parlo, perché come vedete ho la voce rotta dall'emozione per questo che vi sto raccontando. Però, allora, raccontiamo di un orfanotrofio dove i bambini ridono nonostante tutto. Raccontiamo di villaggi che non compaiono sulle mappe, ma persone che vivono solo nel mondo reale. Eppure esistono, esistono e come. E ogni volta che torniamo da una missione comprendiamo una verità che dovrebbe essere anche una scelta politica. Il problema non è che il mondo abbia troppo poco, il problema è che troppo spesso il mondo guarda dall'altra parte. Questo di oggi non è un intervento di beneficenza, è un intervento di dignità, perché queste persone hanno scelto di dedicare, di non voltarsi dall'altra parte e di dedicare una parte della loro vita e del loro tempo a persone che potranno continuare a vivere grazie a loro. L'accesso alle cure è una questione politica, l'educazione dei bambini è una questione politica, la dignità del lavoro è una questione politica, la lotta alle disuguaglianze è una questione politica. E la politica, quando è alta, non si limita ad amministrare l'esistenza, ha il coraggio di costruire il futuro. Noi viviamo un tempo straordinario, un tempo in cui possiamo parlare in tempo reale con l'altra parte del pianeta, un tempo in cui l'intelligenza artificiale sta cambiando il nostro modo di vivere, un tempo in cui la tecnologia compie miracoli, eppure servono mani, le mani di queste persone per dare la vita. Questo è la verità. Ed è il motivo per cui ripartiamo è fatta di persone. Il progetto 1019 non rappresenta solo una rete di volontariato, rappresenta un'ideologia, un modo di vivere, un modo di gestire la propria professione. Esserci significa quando non c'è nessuno che può farlo al tuo posto, quando arriva una guerra, una carestia, una comunità viene dimenticata. Abbiamo scelto la comunità di Papaleone per questo viaggio, è la seconda volta che lo facciamo. E insieme alle orme create da Papa Francesco stiamo tornando nella diocesi cara al nuovo Santo Padre. Papa Francesco ci ha insegnato che la vera periferia non è geografica, è umana. Esiste ogni volta che qualcuno viene escluso. Perché è più facile esserci quando tutti guardano, è più difficile esserci quando nessuno guarda. Eppure è lì che si misura il valore di una comunità. Il mondo cambia partendo dagli ultimi, noi cambiamo partendo dagli ultimi. Non abbiamo provato, abbiamo provato a prendere sul serio questo insegnamento, non come slogan, ma come pratica quotidiana. Prima di concludere, desidero ringraziare il professor De Vita, Walter Morale per questo viaggio, i nostri sponsor, è nel cuore. È la Fondazione De Vita. e tutti coloro che ogni giorno seguono Ripartiamo con l'attenzione che merita. Grazie per tutto questo, grazie per tutto quello che farete. Il 12 fra qualche giorno si compirà questo viaggio e dopo una settimana ci sarà il ritorno. Grazie per tutto quello che ascolteremo dai nostri relatori. Passo la parola al ministro Salvini. Grazie mille.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno, buon lunedì e buon inizio di settimana a tutti. Mi spiace di non essere in presenza, ma sono qua in Regione Lombardia. Abbiamo fatto diverse riunioni su temi che riguardano appunto anche paesi lontani dal nostro. Penso all'agroalimentare, penso ai temi delle carenze alimentari che ci sono in troppi paesi. Quando sono in presenza e c'è un collegamento a distanza, guardo sempre l'orologio sperando che duri il meno possibile, perché spesso penso poteva almeno far la fatica di venire lì. Ci ho provato in ogni maniera, però sono oggi qua a Milano, ma col cuore sono da voi. Non aggiungo altro. La mia stima per Francesca, per Walter, per Roy, che è veramente un uomo eccezionale da tutti i punti di vista, della cui umanità e professionalità, prima di parlare, qualcuno dovrebbe contare fino a 35. Però sappiamo che purtroppo in Italia sono tutti allenatori della nazionale che non si qualifica ai mondiali e primari ospedalieri. Fortunatamente i successi di queste missioni sono diversi, ce n'è una ogni anno, è stata scelta una diocesi non a caso. Un tema assolutamente rilevante non è solo la toccata e fuga, fondamentale, perché partire per fare interventi complessi, estirpare il tumore, ricostruire, non è una cartolina dal Perù. È altrettanto importante, però, oltre a queste centinaia di vite salvate, la formazione che viene fatta sul posto, su personale medico e infermieristico, che poi viene accompagnato. Qualcuno magari potrebbe pensare, ma non è questo intervento che cambia i destini del mondo, ma ogni goccia, ogni mattoncino, ogni spiga di grano poi compone il tutto. Quindi mi sono messo umilmente da senatore a

0: anche l'amico Claudio Borghi per aver accompagnato questa mattinata. È un'emozione, il bello della politica. Chiudo con questa riflessione, tutto è politica. Ci si approccia alla giornata di lavoro, come si lavora con i collaboratori è politica. La politica non è solo la legge di bilancio, il caro energia, il taglio delle accise. L'approccio alla vita è politica. Io mi permetto solo questi 20 secondi personali. Uno dei risultati di cui vado più orgoglioso, che dipende minimamente da me, massimamente da un'altra squadra, è che grazie al fatto che io faccia politica, prima in Consiglio Comunale e poi in Parlamento, siamo riusciti, grazie al lavoro di una straordinaria equipa, a dar vita anni fa al centro di aiuto alla vita dell'ospedale dei bambini Buzzi di Milano, per superare pratiche burocratiche, finanziamenti, sponsorizzazioni, location, proprio logistica. E in questi anni sono venuti alla luce, ho chiesto il conto stamattina prima di collegarmi con voi, visto che andate a salvare vite. Ecco, in questi anni, grazie agli operatori di quel centro aiuto alla vita, sono nati 3.400 bambini che altrimenti non sarebbero nati. Quei 3.400 bambini di tutte le razze, di tutte le etnie, di tutte le estrazioni sociali, culturali, cambiano il mondo? Sì, anche una vita salvata dalla Fondazione De Vita, da Ripartiamo, da Walter, da Roy, da Francesca, cambia il mondo. Ecco, se ciascuno di noi ci mette il suo mattoncino, è chiaro che nessuno di noi da soli può cambiare i destini di quello che ci sta intorno, però se nel quotidiano ciascuno di noi ci mette il suo mattoncino, superando amarezze, superando invidie, gelosie, recriminazioni, retroscena, polemiche social e quant'altro, e mantenendo equilibrio, testa alta, visione e sorriso, se a questo aggiungi la passione e il buon cuore, non ci ferma nessuno. Quindi buon viaggio a Roy e alla tua squadra dal profondo del mio cuore, e grazie per quello che avete fatto, fate e farete.
1: Vale. Allora, innanzitutto grazie mille Ministro per aver trovato il tempo da dedicarci, perché la tua giornata è una giornata drammaticamente piena, e grazie anche per le belle parole. Io vorrei soltanto, continuo con i ringraziamenti, perché questa cosa che noi facciamo è particolarmente bella per noi, perché è arricchente da un punto di vista umano, soprattutto per chi la fa. Con Francesca abbiamo cominciato a collaborare, con la sua Ripartiamo, qualche anno fa. Noi, facendo una cosa un pochettino più tecnica, abbiamo bisogno di spezzare il nostro intervento in tre step diversi, questo è il secondo, perché dobbiamo individuare innanzitutto la popolazione che va screenata, e poi su cui dobbiamo fare gli interventi. Poi in genere il secondo e terzo step si fanno gli interventi. Qui sono partito già la prima volta facendo gli interventi, perché i medici locali mi hanno chiesto, avevano già selezionato dei pazienti, e sono delle avventure, perché fortunatamente io sono napoletano, quindi ho nel DNA l'arte di arrangiarmi, perché se fossi stato tedesco sarebbe stata una tragedia. Beh, ti fermi e non vai avanti, perché ti manca tutto, questa è la verità. Io ho una foto che secondo me è emblematica, e mi dispiace non averla portata per proiettarla, perché soltanto i boomer la potrebbero riconoscere. Sono due foglie di carta con della carta copiativa al centro. Io l'ultima volta che ho visto, sono sufficientemente grande, ma l'ultima volta che ho visto la carta copiativa è stata all'inizio degli anni '80, poi non l'ho mai più vista. Loro invece la utilizzano per tutti i report chirurgici, perché quel report deve rimanere in sala operatoria, deve andare nella cartella della paziente, e quindi si scrive a mano con la carta copiativa. Ecco, questo secondo me bastava, quell'immagine, per capire dove stiamo andando e dove andiamo normalmente a fare queste cose, perché tra l'altro vi dico anche un'altra rispetto al Perù. Io ero convinto che la prima volta sono stato a Chiclayo di trovarmi in una condizione tipo quella sudamericana, di Buenos Aires, del Brasile.

0: Brasile, dove ci sta un'area particolarmente disagiata, c'è tanta povertà, ma c'è anche un'area di ricchi. Ecco, a Ciglaio questo non esiste. Quindi abbiamo la cosa più bella è l'ospedale, che però purtroppo è una scatola vuota, perché è molto bella la costruzione, tutto il resto è un po' arrangiato. La presenza di Walter, per chi non lo conosce, Walter è un chirurgo vascolare, è il direttore di 3 ospedali, non di uno, perché in Sicilia fanno le cose in grande. Lui viene in questa missione trattando i pazienti idealizzati per preparargli delle fistole arterovenose. Perché? Perché se tu non vai su un vaso preparato per bene e vai a fare la terapia che devi fare tutti i giorni su dei vasi, diciamo, tradizionali, tu rischi, non rischi, hai la certezza di avere un'infezione, di non poter più utilizzare quell'area e devi passare a quella successiva. Ma di aree ce ne sono 4. Per cui nel momento in cui ti sei fregata tutte e 4, la dialisi non la fai più e muori. Quindi l'intervento di Walter, che è altro che napoletano, ho visto arrangiarsi a dei livelli supremi, è un intervento veramente salvavita per queste persone. E quindi in questo viaggio, dove noi siamo contenti perché dal primo all'ultimo Marcello Pozzi, che è il mio braccio destro, Marcello è un veterano, in America ci avrebbe la medaglia d'oro al valore per quante missioni ha fatto in tutto il mondo, tutti noi sappiamo che tipo di viaggio andremo a fare, che cosa ci troveremo a fare lì, dove anche quando hai tempo, per dirvi una sciocchezza, ci pigliamo un aperitivo, sì, ma un aperitivo senza ghiaccio, però, perché e devi stare attento a qualsiasi cosa tu faccia, dovunque tu ti muova, perché l'unica cosa che non dobbiamo fare è ammalarci, quella è una garanzia, anche se stiamo poco tempo. Quindi tutte le precauzioni che vanno prese, si vive in una dimensione che è un po' diversa. Ma lo sguardo delle pazienti, Walter c'era, io opero una signora, il giorno dopo ce la siamo andati a vedere in reparto, ma quella roba là vale una cosa proprio, anni di vita. Hai fatto qualche cosa per qualcuno, è veramente una, si è emozionata lei, ma mi emoziono pure. Per cui noi adesso partiamo venerdì, andiamo a fare sti 9 giorni di intensive care, con enorme piacere. Poi io interromperò i miei video per fare diario di questa missione, per cui un giorno sì, un giorno no, farò dei videetti in cui spiego quello che stiamo facendo e come stiamo andando avanti, e poi ricomincerò con il mio lavoro tradizionale. Per cui io ringrazio tutte le persone, ma l'ho lasciato alla fine, il ringraziamento fondamentale vale soprattutto e va fatto soprattutto per chi ci consente di fare questa missione. Nella figura istituzionale di Enel Cuore. Enel Cuore si è messa a disposizione quando abbiamo avuto i primi contatti, e quindi gli ho spiegato che cosa avremmo fatto, che cosa non avremmo fatto. Ho trovato una disponibilità e un'apertura assoluta di una struttura enorme, perché loro si occupano di 1000 cose, che però sono stati interessatissimi a questa cosa, e si sono messi al nostro fianco totalmente dal primo minuto e ci hanno supportato non solo per questo step, ma anche per il terzo. Per cui un ringraziamento di cuore ad Enel Cuore, che trovo che sia bellissima, anche un premio speciale a chi vi ha trovato il nome, perché è meraviglioso. Grazie a cui noi facciamo questa missione che altrimenti non sarebbe potuta essere possibile. Grazie mille. Martini, dimmi di 2 parole. Ecco qua. Ah, vai là.
1: Sì, perché... bravo. Grazie. Tutto ciò per me è incredibile, comunque. Nel senso, trovarmi in questo contesto istituzionale di grande importanza della politica italiana a parlare di sanità, solidarietà e speranza. E vi confesso che io, sin da piccolo, ma proprio in tenera età, nell'età di 7-8 anni, io già sapevo cosa volevo fare da grande. Frequentavo i salesiani nelle scuole, quindi ero affascinato un po' dalla figura di questi sacerdoti, preti che andavano un po' in contesti geografici piuttosto disagiati a portare sollievo. E, a differenza di mia figlia che ha 17 anni ancora non sa cosa vuole fare da grande, quindi questo è un altro discorso. E quindi ho avuto sempre l'idea chiara, a 7-8 anni, o faccio il prete missionario oppure faccio il medico. Poi crescendo, diventare prete è stato un po' difficile, questa strada intraprendere, e quindi mi sono dedicato un po' alla medicina, a fare il medico. E alla fine, dopo tanti anni, mi ritrovo a fare il medico missionario. Quindi questo per me è una grande soddisfazione personale, è una cosa che sentivo fare e quindi è una cosa che vivo con grande passione. E quando si parla di missioni sanitarie si rischia spesso di pensare a un semplice gesto di volontariato o un'attività che si svolge lontano da noi, in paesi geograficamente distanti. In realtà chi vive sul campo le missioni sanitarie rappresentano qualcosa di molto di più profondo. Sono un incontro tra persone, tra storia, tra bisogno e speranza. Come nefrologo e vascolare ho avuto il privilegio di partecipare e coordinare diverse esperienze di cooperazione sanitaria in contesti caratterizzati da fragilità assistenziale, sia in Africa, in America Latina e in altre aree del mondo. Luoghi nei quali una visita medica, un farmaco essenziale, un ecografo, un accesso alle cure che per noi sono scontati, rappresentano invece un'opportunità straordinaria. Mi ricordo un signore che si era fatto tutta la notte un cammino a piedi col figlio, vestito con la camicia bella, per venirci a trovare nello dispensario di Morondava. Quindi 12 ore di cammino a piedi, con una grande dignità. Ci sono tanti flash ogni tanto, insomma, uno. E queste esperienze mi hanno insegnato una verità semplice ma fondamentale. La dignità delle persone passa inevitabilmente attraverso il diritto di essere curata, ascoltata e accompagnata nel proprio percorso di malattia, perché è un momento più fragile. Ma le missioni sanitarie non sono soltanto un aiuto rivolto agli altri, come diceva Roy, sono anche una straordinaria occasione di crescita umana per chi ne fa parte. Nei contesti di fragilità sanitaria si impara a guardare oltre la tecnologia, oltre le procedure, oltre i numeri. Si scopre il valore autentico della medicina, la relazione umana, medico e paziente. Si impara che una stretta di mano, uno sguardo rassicurante, la capacità di ascoltare possono avere un impatto enorme sulla vita delle persone. Ma si impara una cosa anche importantissima, soprattutto si impara l'umiltà. Che spesso arriviamo pensando di portare qualcosa e scopriamo invece di ricevere molto di più di quello che portiamo. In queste missioni, in tutte le missioni, riceviamo lezioni di resilienza, di dignità, di gratitudine. Riceviamo la testimonianza di persone che affrontano le difficoltà enormi senza perdere il sorriso e la speranza. E questo è incredibile. Per questo credo che la solidarietà sanitaria non sia soltanto un dovere etico, ma anche un potente strumento educativo e formativo. Forma professionisti migliori, ma soprattutto forma uomini e donne migliori. C'è poi un'altra lezione che porto sempre con me dopo ogni missione. Spesso pensiamo di fare del bene, che sia un sacrificio. In realtà fare del bene è uno dei modi più autentici per stare bene. Io dico che per me è diventata anche una dipendenza quasi. E in momenti difficili fare una missione mi ha aiutato in tante circostanze anche per me personali, di difficoltà personale. La scienza spesso ci dimostra come l'altruismo, la condivisione e la solidarietà migliorano il benessere psicofisico e rafforzano la propria stima. Quando vedi il sorriso di un bambino che riceve cure, quando una persona ti ringrazia semplicemente per essere ascoltata, quando percepisci che il tuo tempo e le tue competenze hanno contribuito a migliorare la vita di qualcuno, le persone che hai incontrato, si comprende quel bene che hai fatto, non sotto forma di ricompensa materiale, ma come senso di pienezza, come significato proprio di umanità. Io mi ricordo il sorriso di quella donna che ero operato, mi è rimasto impresso, ce l'ho ancora dentro. Cioè, è uno dei doni, penso, che uno si porta dentro. Me lo ricordo che ha scoperto la medicazione, poi gli ho fatto vedere col cellulare comunque, come specchio, era veramente un'emozione. Per questo continuo a credere che ogni progetto di cooperazione, ogni viaggio, ogni iniziativa di solidarietà sanitaria rappresenta un piccolo passo verso un mondo più giusto, un incontro nel quale la fragilità non sia un motivo di esclusione, ma un'occasione di incontro. Un mondo nel quale la solidarietà non è un gesto straordinario, ma un'abitudine quotidiana. E perché ho imparato che in ogni missione aiutare gli altri non cambia soltanto la loro vita, ma cambia profondamente anche la nostra. In tutto questo ringrazio con gli operatori di Ripartiamo. Costruire una missione è fatica, impegno, sacrificio. E l'ho visto, sono accanto un po' a Ripartiamo e vedo anche Francesca con quale forza d'animo, con quanto entusiasmo, nonostante le mille difficoltà, si va avanti. Anche perché, come dice Francesca, le parole di Papa Francesco, proprio messe nel sito web, non importa quando sia difficile, se per il bene, quindi dobbiamo esserci. E poi ho avuto il privilegio e l'onore veramente di conoscere Roy nella precedente missione sanitaria, e lo ringrazio veramente, sono lusingato di poterlo affiancare in questa avventura, in questa missione. Io ho visto miracoli dalle tue mani, cioè nel senso, i miracoli esistono. E lo fa con tanto garbo, l'hai fatto, con tanto rispetto del contesto, con delicatezza, ho notato questo, e poi un uomo di grande cultura, non finirei mai di ascoltarti, veramente. Matteo Salvini diceva che bisogna contare 35, bisogna contare fino a 100, perché non sanno veramente il valore, lo spessore culturale, umano e professionale di Roy De Vita. Riesce a coinvolgere migliaia, centinaia comunque di persone in questi tuoi anche comunicazione che fai sui social, quindi riesce anche a parlare col pubblico di argomenti anche che possono, non parli di make up, di insomma, parli di argomenti anche un po' difficili, però vedo veramente grande trasporto, la gente ti segue. Insomma, non è nelle mie competenze, ma avere un ministro della salute come lui, in cui ci vuole molta appeal con il pubblico, gli elettori, sarebbe veramente un grande traguardo, insomma, di competenze e di tutte, insomma. Allora, in questa missione mi occuperò di aspetti vascolari, già Roy ne ha parlato, e lì c'è una grande problematica. La malattia renale nei paesi generalmente oscilla il 10%, lì siamo in un contesto addirittura molto più evidente, 16%, sono dovute un po' a fattori locali ambientali, presenza di minieri, di metalli pesanti, quindi c'è un'alta incidenza di malattia renale cronica avanzata. La malattia renale cronica poi si esaurisce e poi questi pazienti hanno necessità di un trattamento sostitutivo dialitico. Per fare questo passaggio occorre un filo conduttore, occorre un accesso vascolare. E per farvi vedere un po' la proporzione del dramma che c'è là, soltanto il 25% ha un accesso vascolare, che è un piccolo intervento di microchirurgia vascolare che permette all'individuo di essere collegato a una macchina o un rene artificiale. Soltanto il 25%, che sarebbe l'opzione gold standard, raccomandate linee guida e raccomandazioni che ci sono in letteratura da tutti i lavori scientifici. E in Perù soltanto il 25% è una fistola. Quindi, vedete la drammaticità. Questi pazienti sono destinati a morte perché utilizzano dispositivi intravasali delle cannule messi in alcuni distretti vasali importanti a livello giugulare, a livello femorale, e queste cannule inevitabilmente nell'arco di 6 mesi, 8 mesi, anche visto il contesto sociale in cui si trovano, vanno incontro a sepsi. Ma parliamo anche di ragazzi giovani comunque, visto l'alta incidenza di malattia. Cioè, stranamente ho operato ragazzi, non, generalmente da noi una patologia nell'anziano, lì è una patologia, insomma, adulta. Che dire, Roy, grazie, noi ci saremo. E...
0: grazie a te, vado.
1: Alla prossima.
0: Io vorrei dire solo una cosa, io... lo metterei al posto del servizio militare, l'impegno civile, perché farebbe bene, cioè perché la gente si confronta con un mondo che non pensi che esista, questa è la realtà. Quando vivi in un contesto come quello nostro, di un paese occidentale, evoluto, e tante cose le dai per scontate. E lì di scontato non c'è nulla. E quando ti rendi conto di questo, sta roba in qualche maniera... Servizio militare, maschile e femminile, come servizio civile, andare a fare un annetto di missioni umanitarie. Devi vedere come la gente cambia. Ma me ne sono proprio certo, ne sono certo. Bene, per cui noi siamo pronti per partire. Grazie mille al senatore Borghi. Come no, certo, se approfittiamo, se è qua...
2: Grazie, è quasi un dovere, nel senso che, ma soprattutto un piacere, nel senso che ho dato il mio patrocinio per farvi avere questa sala bellissima, prestigiosa, all'interno dei palazzi del Senato della Repubblica, per un'iniziativa che sicuramente è meritevole, ma soprattutto anche per un riconoscimento a quanto ha deciso di fare l'amico professore Roy De Vita, perché sappiamo benissimo che ognuno può fare della propria vita quello che vuole, e il fatto che invece di perdersi in vanità abbiamo una persona che ha deciso di dare, secondo me, approfittando delle sue conoscenze e della sua esperienza, due cose dove servivano di più. Vale a dire, con questa iniziativa ha deciso di portare un aiuto dove c'era fisicamente bisogno anche delle basi della medicina e di poter salvare vite e di poter migliorare l'esistenza di tante persone bisognose. In Italia invece ha deciso di fare divulgazione. E noi abbiamo forse, secondo me, molto più bisogno di quello che di altre cose, perché dopo un'assurda infodemia dove ogni virus star si sentiva autorizzata a dissertare sulla qualunque, il fatto di avere ogni tanto una persona autorevole e rassicurante come può essere il professor De Vita, che sui suoi canali social informa dicendo le cose come stanno nel modo più comprensibile possibile, è una cosa positiva. Le iniziative all'estero, vorrei semplicemente ricordare che sono probabilmente una delle migliori e più pervasive attività di diplomazia internazionale. Questo proprio al di là della singola vita salvata, che sapete già benissimo che ha un valore incredibile, ma dal punto di vista dell'interesse nazionale, riuscire a portare un'immagine positiva di un paese che aiuta, di un paese che è sempre disposto a dare una mano, beh, è una cosa che porta incredibile vantaggio all'Italia. Oltre a ovviamente queste iniziative, volevo ricordarvene una semplicemente che diciamo dove è protagonista l'Italia all'estero, per capire cos'è lo spirito. Noi abbiamo una missione militare da tempo in Niger. E c'è stato l'ennesimo colpo di Stato, perché purtroppo, come tutti sanno, quando vanno a operare in contesti lontani tante volte è difficile riuscire a gestire anche gli accordi con le autorità locali e similari. C'è stato colpo di Stato e i tre contingenti che erano presenti erano americano, francese e italiano. Francesi sono stati mandati via per primi, non chiedetemi perché. Gli americani anche, gli italiani invece hanno chiesto che si rimanesse. Perché? I miei contatti lì sul luogo mi hanno fatto vedere cosa facevano. Prendevano la benna della ruspa, quindi il cucchiaio, la pulivano a specchio. E una volta pulita la benna della ruspa a specchio, prendevano i tronchi, gliene mettevano sotto, accendevano il fuoco e la utilizzavano per fare la zuppa. Dopodiché, con la zuppa dentro nella benna della ruspa, tutti i bambini in fila con la loro ciotolina e i nostri soldati italiani a dividere il cibo che avevano con loro. Voi capite che se mai in futuro verrà fuori anche soltanto un accordo di mutuo utilità, no? Adesso non voglio fare il gretto diciamo economista quale sono, però capite che in Niger ci sono le miniere d'uranio. Se noi vogliamo fare il nucleare, no? E poi magari loro ci daranno la possibilità di avere l'energia di cui abbiamo bisogno e noi gli diamo il cibo e l'assistenza invece di cui hanno bisogno in modo più urgente, sarà utile per tutti e due i paesi. È nato da che cosa? Da un momento di spontaneo buon cuore, da un momento di generosità e di dividere quello che si ha con l'altro che è più bisognoso. I militari l'hanno fatto con la zuppa e i nostri medici di questa iniziativa lo fanno con la loro conoscenza, quindi penso che sia utile veramente per tutti e non potevo non dare il mio sostegno a questa iniziativa.
0: Grazie infinite, grazie per essere venuto, grazie per averci fatto avere questa aula così meravigliosa, devo dire, come contesto. Francesca, abbiamo qualche cosa con cui collegarci? Tommaso?
3: Sì. Chiami tu? Sì.
0: Chiudiamo con...
3: Sì, direttore, buongiorno, sono Pira, la metto in collegamento qui con la sala Zuccari. Prego.
4: Buongiorno a tutti.
0: Io lo sento.
3: Sì, la sentiamo.
4: Vabbè, buongiorno a tutti e sono onorato di poter partecipare e contribuire a questo momento molto importante. Mi scuso per non essere lì con voi, ma mi era impossibile per impegni diversi che mi portavano in un altro luogo dell'Italia. Però è come se ci fossi, perché ripartiamo, ho potuto seguire la crescita, l'idea, la spiritualità e l'organizzazione, le diverse persone che, senza chiedere nulla, partecipano a un progetto che mostra un volto, una faccia, un modo di essere dell'Italia che poco viene raccontato in questo clima sempre di polemica, sempre capace di dividere, di distinguere, quando invece esiste una tradizione di solidarietà efficiente, di capacità di portare il nostro modo di stare con gli altri in una maniera sana e virtuosa rispetto a modelli che noi vediamo e che hanno invece dietro interessi di natura differente. Le missioni che ripartiamo fa nel mondo, dagli ultimi, a partire dai bambini degli orfanotrofi, che sono il futuro del mondo e che spesso riescono, grazie a questi volontari che spaziano dal mondo della medicina al mondo dell'arte, ho assistito e ho potuto vedere i progetti artistici che anche ripartiamo assieme ad artisti, tra cui Utan Re, che ho visto in Africa, e mettono al centro di questa solidarietà, e ho potuto confrontarli con il parere di grandi specialisti che invece in Africa vanno. Roy De Vita è un esempio vivente di come la medicina sia una continua crescita, un continuo mettere in dubbio che cosa è giusto e che cosa non è giusto affermare per poter avere un mondo più consapevole, capace di guarire dalle malattie, di prevenire i comportamenti e anche le visioni sbagliate che a volte le grandi culture danno e portano milioni di persone verso strade che poi si scoprono non essere quelle di un pianeta più sano, più solidale, più capace di voler bene a se stesso e quindi agli esseri umani che lo popolano. E ho sentito dire da questi specialisti che anche il gioco, anche il colore, anche la creatività di questi piccoli bambini contribuisce al loro mutamento spirituale, alla loro visione degli altri come qualcuno con cui costruire un progetto, che si ferma anche in quei disegni, a mostrare come loro immaginano il futuro. Ho visto in quei filmati, in quelle fotografie, in quei documenti, sorridere questi bambini che non hanno nulla, in un modo in cui io non vedo sorridere qui da noi, dove in teoria abbiamo tutto, gli stessi bambini da moltissimi anni. Quindi sono convinto che l'informazione, il giornalismo debbano contribuire a raccontare queste esperienze, a renderle più grandi e a far capire agli italiani che non sono azioni di singoli che fanno qualcosa per qualcuno, ma sono azioni di tutti noi, a cui tutti noi dobbiamo partecipare emotivamente, con un po' del nostro tempo, con un po' delle nostre capacità, perché fanno il bene di tutti, di chi ha meno di noi, ma anche nostro, perché stare bene sapendo che tanti altri stanno male non è un modo per stare bene. E quindi io interpreto questa parola, ripartiamo, come un invito a tutti quanti a cambiare la visuale, la mentalità, a scoprire che nel dibattito, nello scontro politico, nelle diverse idee del mondo, c'è, se noi siamo davvero tutti convinti di dover andare avanti meglio, il modo per confrontarci e trovare le idee migliori all'interno di idee diverse, di pensieri diversi, di culture diverse, che sarebbe la base della nostra democrazia. Dentro questo dibattito dobbiamo mettere dei paletti, perché ci sono delle cose che sono interferenze a questa idea di libertà e di visione solidale nei confronti degli altri, e guardare al mondo con la capacità di dirci che non tutto è pericolo, non tutto è guerra, e che forse queste azioni servono, come se non di più, della diplomazia, per trovare un'adesione profonda, sentimentale, emotiva tra i popoli, e questo rende più difficile a chi ci governa portarci in conflitti dentro i quali noi magari non ci sentiamo di appartenere. Trovo che anche il messaggio che Papa Leone ci dà nella sua nuova enciclica Magnifica Humanitas sia questo: ritrovare l'umanesimo, il ruolo dell'uomo in un mondo dove la tecnologia è gigantesca, è devastante, è apparentemente opprimente perché occupa tutti gli spazi vuoti della nostra esistenza, ma non può sostituirsi a noi, non può sostituirsi a ciò in cui crediamo, non può ridefinire la socialità meglio di come possa fare invece l'essere umano. Quindi io chiedo un applauso a tutti questi volontari, a questa missione, a questa parola, ripartiamo, e prometto che da giornalista, per quel poco che possiamo fare noi, cercherò di raccontarla e di renderla sempre più visibile agli occhi degli italiani.
0: Grazie mille Tommaso, l'avrete riconosciuto dalla voce, Tommaso Cerno è inconfondibile. Io volevo soltanto dire una parola su questa signora che sta alla mia sinistra.
3: Grazie, buongiorno.
0: È una signora che è un pilastro di Ripartiamo, ma Piera ti puoi alzare un attimo? Ma che non può venire con noi perché c'ha cose più importanti da fare. Franci, due parole e chiudiamo.
5: È difficile raccontarvi l'emozione di vedere tutto questo. È difficile, però voglio raccontarvi un aneddoto su come è iniziato 10-19. 10-19 è iniziato perché io e il prof ci siamo conosciuti in un momento difficilissimo. Maria Giovanna Maglie era in ospedale e la ferita che aveva al petto per l'operazione che aveva fatto non si chiudeva. Non erano stati a consulto tutti i primari, i medici, ma il prof aveva avuto modo di visitarla e mi aveva detto che non sarebbe stato possibile. E in quel momento lì aveva capito che forse più che Maria Giovanna, che non era più cosciente in quel momento lì, avevo bisogno io in qualche maniera di essere salvata. E allora Roy ha salvato anche me in quel momento lì, perché non avevo più forza neanche per ripartiamo. E allora un giorno in un bar mi ha detto: ma quello che fai? Gli ho raccontato, dice: ma tu devi, tu lo sai che comunque quello che non possiamo fare per lei lo possiamo fare per altre persone. E allora ha detto: e come facciamo, prof? E lui ha detto, dice: sai che tante persone muoiono perché comunque viene estirpato il tumore, ma poi dopo muoiono per le ferite, per le altre cose. Dice: io potrei andarlo a fare nei paesi dove tu hai la missione. E quella cosa lì mi ha dato speranza, mi ha dato forza, mi ha dato coraggio. E così è nata 10-19. E quindi quello che mi lega a Roy, quello che mi lega a Walter, sono legami che vanno oltre l'aspetto umano, perché ogni volta che salviamo qualcuno, ogni volta che andiamo in questi posti, ogni volta che tendiamo la mano a qualcuno, ci salviamo prima noi. Ci sono le nostre storie dietro tutto questo, ci sono il nostro vissuto, quello che viviamo ogni giorno. Quindi le parole, non ci sono abbastanza parole per potervi raccontare quello che significa ripartiamo. Mi sono fatta questa conferenza, oggi è un giorno molto triste, proprio perché mentre prima stavo parlando ho avuto una notizia che la mia nonna è morta, e quindi per me questa è stata una delle cose più difficili che dovrò affrontare. Però ho qui una missione nuova da compiere, no? Quindi quella con loro, e poi tutti i prossimi paesi dove andremo. Qui ci sono quasi tutti i miei volontari, c'è il mio team, ci sono le persone che sono sempre stati con me. E è nel cuore, grazie davvero per quello che state facendo. Stiamo andando a salvare vite, e questo, come hanno detto insomma interventi ben più pregevoli dei miei, è un valore che non ha pari, no? Quindi davvero grazie davvero di tutto, e buona missione, buon vento.
6: Grazie.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Un minuto, andiamo in diretta con l'aula di Montecitorio. Sta iniziando il Question Time.
2: Altri, che ad oggetto iniziative per la prevenzione e il contrasto del caporalato, anche con riguardo al superamento della situazione di degrado degli alloggi. Il deputato Faraone ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per un minuto. Prego, onorevole.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, il caporalato purtroppo non è un vecchio retaggio in questo Paese, ma è assolutamente attualità. Nell'agricoltura, nel settore delle costruzioni, della logistica, della moda, è sempre più diffuso e si può contare, i caporali possono contare su un esercito di ricattabili, perché ci sono migranti in attesa di permesso di soggiorno, migranti a cui è scaduto il permesso di soggiorno, aspettano il rinnovo, entrati con un contratto di lavoro ma sostanzialmente non ce l'hanno più un minuto dopo perché c'è qualcuno pronto a non rinnovarglielo o a costruirlo in maniera fittizia. I casi accadono a Mendolara come a Milano, dove il consolato americano è stato messo su da indiani che erano lavoratori in nero, entrati in contratto regolare. Noi chiediamo al governo cosa sta facendo per applicare la legge 199 del 2016.
2: Grazie onorevole. Il ministro dell'Interno Matteo Pentedosi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego ministro.
4: Grazie Presidente. In questa tragica vicenda il primo pensiero di cordoglio va alle vittime e ai loro familiari. E tuttavia costituisce un dato importante che desidero sottolineare, che a poche ore dai fatti le forze di polizia abbiano raccolto gli elementi di prova necessari per ricostruirne la dinamica e identificare i presunti autori ed assicurarli alla giustizia. La natura complessa del lavoro agricolo, che incrocia diversi ambiti di intervento, richiede una strategia integrata che stiamo attuando con i colleghi Ministro del Lavoro e Ministro dell'Agricoltura, che va dalla gestione degli ingressi dei cittadini stranieri in Italia per il lavoro stagionale, alla programmazione dei flussi, dalla tutela delle condizioni di lavoro all'efficientamento dei controlli ispettivi. Su quest'ultimo aspetto ricordo che dal 2022 ad oggi sono state effettuate 1.895 denunce e 346 arresti per il reato di intermediazioni illecite e sfruttamento del lavoro, ossia per condotte di caporalato. Il rafforzamento dei controlli è una delle priorità del governo, tanto che sono stati fatti investimenti che hanno permesso l'incremento del corpo ispettivo, passato dalle 3.983 unità del 2022 alle attuali 4.366. Questo è frutto dell'assunzione durante il nostro governo di 1.396 operatori appartenenti ai vari corpi ispettivi, e nel triennio 2026-2028 è prevista l'assunzione di ulteriori 300 unità e 150 militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Ciò ha contribuito in maniera determinante a raggiungere nel 2025 il numero di oltre 157.000 ispezioni avviate a fronte delle 100.000 nel 2022. Sono numeri mai raggiunti in passato, ma soprattutto grazie all'impegno del nostro governo le sanzioni conseguenti sono praticamente raddoppiate rispetto ad un decennio fa. E di questa mattina la notizia che a Crotone è stata effettuata dalla Polizia di Stato una maxi operazione che ha portato alla denuncia per caporalato di 69 imprenditori, all'identificazione di 52 lavoratori in nero, con il controllo di oltre 200 aziende e sanzioni per 850.000 euro. Inoltre è imminente l'avvio di un'attività di vigilanza straordinaria su tutto il territorio nazionale nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di sfruttamento del lavoro, ma il gravissimo delitto di Amendolara dimostra anche una volta di più l'importanza di un saldo controllo dell'immigrazione quale condizione preliminare ed indispensabile per garantire che le esigenze del mercato del lavoro si realizzino nel rispetto e non a scapito della legalità, della sicurezza e dei diritti fondamentali dei lavoratori. E su questo voglio annotare che i presunti autori sono entrati in Italia dal confine orientale nel 2018 e nel 2022, cioè prima che l'attuale governo operasse la sospensione della libera circolazione di Schengen al confine orientale con la Slovenia, in considerazione della situazione internazionale. Il metodo seguito da questo governo è più controlli sul rispetto dei diritti dei lavoratori, più lotta ai trafficanti di esseri umani e più controllo alle frontiere. Continueremo a investire su queste priorità. Grazie.
2: Grazie Ministro. Facoltà di replicare il deputato Faraone per 2 minuti. Prego onorevole.
3: Ma io rimango allibito, Presidente, come quasi tutte le volte che interviene il Ministro Piantedosi, perché ci fornisce dati sempre costruiti non si sa su che cosa, perché io ho visto i dati dell'Ispettorato del Lavoro, quindi non una cellula comunista, e l'Ispettorato del Lavoro dice che i lavoratori tutelati tramite controlli specifici sul caporalato sono passati dai 3.208 del 2023 ai 1.226 del 2024 agli 895 del 2025. Per cui lei qua parla di unità aggiuntive. O stanno a dormire queste unità aggiuntive che dovrebbero fare i controlli, oppure non è vero che ci stanno queste unità aggiuntive. Poi parla di strategia integrata. Ma la strategia integrata, Presidente, che cosa presuppone? Che ci sono 200 milioni di risorse previste sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per accoglienza e sistemi abitativi per coloro che poi sono vittime del caporalato perché ricattabili, che non sono spesi, anzi, mi correggo, ne sono stati spesi soltanto 25 milioni per 11 progetti. Quindi bella strategia integrata, signor Ministro. Io credo che questo governo non conosce la legge 199 approvata nel 2016 dal governo Renzi, che prevede una serie di azioni che non state portando avanti, perché molto spesso ce la prendiamo col caporale intermediario, ma ci sta il caporale imprenditore che sfrutta quell'intermediario, che a sua volta paga 3 euro, 2 euro, non paga proprio come accadeva a Mendolara i lavoratori, gli dà vitto e alloggio in maniera vergognosa, così per dire che glielo dà, e su quello costruisce la sua fortuna. Bisogna agire con determinazione. Invece per voi questa legge non esiste, i fondi del PNRR non li utilizzate, i controlli non li fate, per cui non riusciremo mai a uscircene da queste tragedie fin quando c'è un governo che non fa alcun investimento su questo settore.
2: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2719, presentata dal deputato Maggi, che ha ad oggetto iniziative in materia di flussi migratori. Il deputato Maggi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
5: La ringrazio, Presidente. Il fatto terribile di Amendolara con tre persone, tre lavoratori arsi vivi e un quarto gravemente ferito è la cima di un iceberg, la punta di un iceberg del lavoro sommerso e di uno sfruttamento brutale che in Italia riguarda 2.600.000 persone, il 13% della forza lavoro irregolare. Non è un fatto che riguarda solamente il sud d'Italia, perché riguarda in modo strutturale settori come la ristorazione, come la moda, l'abbigliamento, l'edilizia, non solo l'agricoltura. Uno dei modi con cui si crea un esercito di persone vulnerabili perché irregolari è il cattivo funzionamento della legge Bossi-Fini. Noi vogliamo sapere dal governo cosa intenda fare dopo che numerose volte esponenti del suo governo, la stessa Presidente Meloni, si erano impegnati nel cambiarla, ma non lo hanno fatto. La legge è ancora qui con i suoi effetti terribili.
2: Grazie, onorevole. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
6: Grazie Presidente, io non posso non evidenziare subito che la critica mossa alla legge Bossi-Fini, qualsiasi giudizio se ne voglia dare, non ha alcun rilievo rispetto ai tragici accadimenti di Amendolara. E infatti tutti i cittadini stranieri coinvolti erano in possesso di un titolo di soggiorno che consentiva loro di prestare comunque un'attività lavorativa regolare. Tanto premesso, voglio ribadire che la linea del governo in materia di politiche migratorie si muove sin dal suo insediamento su un doppio binario. Da un lato la lotta al vergognoso traffico dei migranti e all'immigrazione illegale e dall'altro la promozione di canali di immigrazione legale. Siamo intervenuti in materia di ingresso regolare in Italia dei lavoratori stranieri per correggere le strutture esistenti ed evitare il rischio di elusione delle norme, mettendo a punto un'articolata serie di misure di semplificazione e di accelerazione delle procedure, rendendole nel contempo più sicure e non strumentalizzabili per fini illeciti, come avveniva. Il governo, in linea con la logica della programmazione, ha consentito l'ingresso regolare in Italia di circa 100.000 lavoratori stranieri in 3 anni e il delta che si rileva tra le quote disponibili ai contratti sottoscritti attiene a vari fattori, tra cui la mancanza dei requisiti, talvolta rilevato all'esito dei controlli, e l'autonoma decisione delle parti di non fare ingresso in Italia o di non procedere poi alla stipula del contratto nonostante le autorizzazioni rilasciate. Per ridurre questa specifica criticità, il Ministero dell'Interno ha promosso con importanti associazioni di settore mirati percorsi formativi nei paesi di origine e di transito. In questa materia, più in generale, il governo ha introdotto altresì importanti innovazioni, vale a dire programmazione pluriennale degli ingressi, ampliamento dei settori economici interessati ai flussi d'ingresso, semplificazioni procedurali per il perfezionamento del contratto di lavoro e per il rafforzamento dei controlli. Per contrastare inoltre l'odioso fenomeno del caporalato, ricordo che con le risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027 il Ministero dell'Interno ha finanziato diverse iniziative per un importo complessivo di circa 6.650.000 euro. Grazie.
2: Grazie Ministro, facoltà di replicare il deputato Maggi per 2 minuti. Prego onorevole.
5: È spiacevole e anche abbastanza sconcertante vedere che il Ministro, che in questo momento rappresenta l'intero governo nella sua collegialità, finga di non vedere il problema che vogliamo porre, che è un problema anche qui strutturale della nostra economia e dell'illegalità che la riguarda in modo strutturale. Il fatto che ci siano nel nostro paese centinaia di migliaia di persone che vivono prigioniere in una condizione di irregolarità e che, Ministro, neanche qualora un datore di lavoro volesse assumerle regolarmente, potrebbe farlo. A causa di questa legge, si chiama legge Bossi-Fini, e Fini, uno di coloro che diede il nome alla legge, ha detto più volte che andrebbe cambiata. L'ha detto la Presidente del Consiglio Meloni, l'ha detto il Sottosegretario Mantovano, l'ha detto il Ministro Lollobrigida. Perché non si fa? È una legge che non funziona, i dati parlano chiaro. Nel 2025 su 181.450 quote del decreto flussi, solamente 14.000 sono stati i permessi di soggiorno richiesti, cioè meno del 10% strutturalmente degli ingressi regolari si trasformano in un permesso di soggiorno e in un contratto di lavoro. Queste persone non scompaiono, non si volatilizzano, restano qui. Evidentemente fa comodo a molti che ci siano persone irregolari e per questo sfruttabili. Dietro queste leggi che fanno la faccia feroce si nasconde la convenienza nel continuare a sfruttare queste persone. Ve ne dovete assumere la responsabilità. Si può fare rapidamente trovando strumenti, ad esempio come lo sponsor, che diano la responsabilità a qualcuno qualora non si concretizzino i contratti di lavoro.
2: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2720, presentata dai deputati Baldino ed altri, che ad oggetto iniziative volte a modificare la disciplina dei flussi migratori al fine di creare canali di ingresso efficaci, controllati e sicuri. Il deputato Tucci ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per 1 minuto. Prego, onorevole.
7: Grazie, Presidente. Ministro, il plurimicidio dei fatti dei giovani da Mendolara bruciati vivi solo per aver chiesto di essere pagati, purtroppo rappresenta solo la punta dell'iceberg di quelli che sono i fallimenti di questo governo. Mi permetta, Ministro, di dirle che, anche se non citato, una delle cose che andrebbe immediatamente introdotta è il salario minimo, perché proprio quei 4 giovani erano pagati 5 euro all'ora lordi. Quindi il salario minimo è uno di quei fattori determinanti che serve. Il secondo punto importante è il cosiddetto sistema flussi. Su quel sistema si è dimostrata ancora una volta il vostro fallimento, perché, come diceva poco fa anche il collega, i numeri dicono che nel 2024 solo su 146.000 ingressi solo 24.000 hanno fatto richieste di permessi di soggiorno, il 16%, e nel 2025, a fronte di 180.000 ingressi, i permessi sono scesi a 14.000, solo il 7%. Per questo motivo vi chiediamo di rivedere il sistema flussi per scongiurare che migliaia di stranieri restano privi di permesso di soggiorno, aumentando il rischio sicurezza in questo Paese.
2: Grazie, onorevole. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro.
6: Grazie, Presidente. Poiché l'argomento dell'atto di sindacato ispettivo riprende il tema del decreto flussi, dei precedenti quesiti che ho già sviluppato appunto nelle precedenti risposte e che qui richiamo, io mi concentro a ribadire alcuni aspetti salienti. Per quanto riguarda gli ingressi, il governo ha perfezionato e potenziato il metodo della programmazione mediante il decreto flussi dopo anni di stasi e meccanica reiterazione del numero degli ingressi praticati dai governi precedenti. Inoltre abbiamo facilitato l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, dando così più flessibilità al sistema degli ingressi per meglio corrispondere alle esigenze del mercato del lavoro e favorire iniziative di collaborazione più a lungo termine coi paesi di origine dei flussi. Oltre a introdurre semplificazioni procedurali per il perfezionamento dei contratti di lavoro del lavoratore straniero ammesso, abbiamo previsto un sistema di controlli anche preventivi per evitare abusi, illeciti e altre forme di illegalità connesse all'ingresso in Italia per motivi di lavoro. Quindi, in parallelo all'ampliamento dei flussi in ingresso, siamo intervenuti con decisione per combattere l'immigrazione irregolare. Siamo convinti che proseguire su queste linee di azione, unitamente all'aumento degli organici delle forze dell'ordine e al potenziamento degli ispettori, cosa che non era stata fatta dai governi precedenti, conduca ad una progressiva riduzione dei contesti nei quali prosperano sfruttatori senza scrupoli di lavoratori in condizioni di particolare vulnerabilità, oltre che scafisti e trafficanti di esseri umani. Ricordo infine che il governo Meloni ha reintrodotto nel 2024 il reato di somministrazione illecita di manodopera, che era stato depenalizzato nel 2016. Questo è ulteriore dimostrazione della concreta e costante attenzione di questo esecutivo nei confronti dei diritti e della dignità dei lavoratori e della legalità sui luoghi di lavoro. Grazie.
2: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Aiello per 2 minuti. Prego onorevole.
8: Grazie Presidente. Signor Ministro, la sua risposta è semplicemente irricevibile. È la solita burocratica alzata di spalle davanti a una carneficina. Sentire questo governo parlare di più controlli dopo che 4 ragazzi sono stati sigillati in un pulmino e arsi vivi ad Amendolara non è solo tardivo, suona drammaticamente ipocrita. La barbarie non nasce dal nulla. Nasce dove lo Stato si gira dall'altra parte. Nasce dove i tavoli ministeriali si convocano col contagocce e i fondi del PNRR per cancellare i ghetti della vergogna vengono lasciati a marcire nei cassetti. I dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dicono che il 74% delle vittime di sfruttamento estremo in Italia ha un regolare permesso di soggiorno. Ismael Fasal, 19enni massacrati nel rogo di Amendolara, erano richiedenti asilo regolari. Fuggiti dall'inferno della rotta balcanica, lo Stato italiano li ha prima lasciati al gelo in mezzo a una strada e poi parcheggiati in centri prefettizi fatiscenti senza un briciolo di dignità. La verità è che la prima fabbrica di schiavi in questo paese la gestite voi dalle stanze del Viminale. Tra il 2024 e il 2025 le vostre prefetture hanno buttato in mezzo alla strada 50.000 rifugiati. Zero tutele, zero inserimento, zero diritti. Li avete regalati voi su un piatto d'argento ai clan della piana di Sibari per raccogliere fragole e pomodori a 2 euro l'ora. I dati ufficiali della programmazione degli interessi dimostrano il fallimento totale dei vostri decreti flussi. Carta straccia che produce solo invisibile disperazione, mentre la politica locale fa passerelle e kermesse agricole vantandosi di finanziamenti a pioggia per le aziende, le proposte di legge del Movimento 5 Stelle per punire i capolari e premiare gli imprenditori onesti vengono scientificamente bocciate e messe nei cassetti. Signor Ministro, il Movimento 5 Stelle non vi chiede piccoli aggiustamenti, vi chiediamo una svolta radicale. Serve un controllo territoriale diffuso insieme ai sindacati, serve la cancellazione della Bossi-Fini, serve l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Chi si arricchisce sulla pelle dei lavoratori deve pagare con la galera. E in una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la schiavitù va sradicata ora. Finché difenderete questo modello escludente, la firma del Ministero dell'Interno rimarrà impressa sul fuoco che ha ucciso quei ragazzi e noi non saremo mai complici del vostro silenzio.
2: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2721, presentata dai deputati Iezzi ed altri, che ha ad oggetto ulteriori iniziative per il rafforzamento degli organici delle forze di polizia. Il deputato Iezzi ha facoltà di...

0: e di sostegno agli agenti. Penso per esempio a due provvedimenti fortemente voluti dalla Lega che lei ha sostenuto con determinazione, il taser che portano sicurezza sia agli agenti che ai cittadini e alla tutela legale che sana un vulnus durato fin troppo. Per quanto riguarda l'organico, lei ha dovuto recuperare i tagli fatti con la mannaia da parte del Partito Democratico dalla riforma Madia in poi e ha portato ad assumere 42.500 operatori di polizia più altri 30.000 in divenire. Ecco, ci chiediamo, visto che purtroppo la criminalità non va in ferie, quali altri provvedimenti in questa direzione vorrà prendere.
1: Grazie, onorevole. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
2: Grazie Presidente, per questo governo le confermo che è stato prioritario aumentare le forze dell'ordine in strada quantitativamente e qualitativamente, nonché sul piano della visibilità. E a questo scopo abbiamo assunto, da quando siamo in carica, lo diceva lei, 42.500 operatori delle forze di polizia e a tale cifra si aggiungeranno circa 27.000 nuovi ingressi programmati entro il 2027. Sono assunzioni con le quali stiamo fronteggiando l'ingente numero di pensionamenti che era largamente noto e totalmente trascurato da chi ci aveva preceduto e, come ricordato, proprio per proseguire su questa strada, con il recente decreto legge numero 23 del 2026, abbiamo semplificato le procedure di accesso ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo della Polizia Penitenziaria, rendendo ancora più rapide le prossime assunzioni. Il rafforzamento degli organici, a sua volta, è parte integrante di una strategia più ampia che stiamo operando in tutto il Paese, che vale a dire più risorse, più tutele e stipendi più alti alle forze di polizia, più investimenti nelle nuove tecnologie per progetti di sicurezza urbana su tutto il territorio nazionale, un più efficace contrasto a ogni forma di eversione e terrorismo, più arresti, sequestri, confische di beni alla criminalità organizzata. L'esatto contrario di quel che avveniva negli anni passati, quando la sicurezza era considerata in modo miope un mero fattore di costo e veniva sottoposta a tagli indiscriminati con l'effetto di ridurre non solo gli organici agli investimenti, ma anche i risultati operativi. È stato un grave errore a cui adesso tocca a noi rimediare. I risultati però iniziano a vedersi. Nel 2025 i delitti sono calati complessivamente del 2% rispetto al 2024, ma se consideriamo i delitti di maggior allarme sociale, i numeri restituiscono risultati ancora più positivi: meno 15% degli omicidi volontari, meno 6% dei furti, meno 4% delle rapine. E quanto all'immigrazione irregolare, il primo dato riguarda la riduzione degli arrivi. Quest'anno ad oggi abbiamo un meno 77% rispetto al 2023 e un meno 52% rispetto al 2025. Inoltre, a fronte di meno ingressi, registriamo un aumento dei rimpatri. Da quando ci siamo insediati, il numero totale dei rimpatri è cresciuto di oltre il 40% e in questi primi mesi dell'anno il dato è ancora in crescita di più del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma soprattutto è cresciuto il rapporto percentuale tra immigrati irregolari sbarcati e immigrati irregolari rimpatriati. Siamo passati dal 3% del 2023 al 10% dell'anno scorso e addirittura al 31% di questo inizio anno. Pertanto, alla luce di questi elementi e dei dati che ho riferito, la sola conclusione possibile che le posso rassegnare, per quanto mi riguarda, è che il Governo proseguirà con determinazione la strada intrapresa per garantire legalità e sicurezza ai cittadini. Grazie.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Bordonali per 2 minuti. Prego, onorevole.
3: Grazie Presidente e grazie Ministro. Io partirei dalle sue ultime parole. Lei continuerà a intervenire per garantire sicurezza e legalità nel nostro Paese e la Lega, che ha fatto della sicurezza e della legalità il primo punto del proprio programma, continuerà a starle a fianco, a
1: Poi passiamo
3: sollecitarla anche
1: all'etichetto.
3: talvolta nella realizzazione di
1: Una
3: alcuni
1: bolletta.
3: interventi, ma noi le staremo a fianco perché anche per noi è prioritario. E mi fa piacere l'elenco dei
1: Non hanno fatto
3: risultati
1: in
3: che sono
1: tempo.
3: stati raggiunti
1: Non
3: con
1: solo
3: questa
1: questo.
3: legislatura fino ad
1: Non hanno
3: oggi,
1: fatto in tempo
3: risultati
1: perché purtroppo.
3: importanti: aumento delle forze dell'ordine, del numero delle forze dell'ordine, aumento delle assunzioni che sono state più rapide, più numerose, l'aumento degli stipendi, perché diciamolo finalmente ai nostri uomini e donne delle forze dell'ordine sono stati riconosciuti anche dal punto di vista economico, giustamente quello che ne va riconosciuto. Delitti sono calati, i rimpatri sono aumentati e

0: gli arrivi sono diminuiti. Quindi una serie di risultati importanti che sono stati raggiunti grazie a tutti i provvedimenti che sono stati messi in campo. Purtroppo la novella da parte di questo emiciclo della sinistra è diversa. Spacciano i numeri in modo difforme a quello che è la realtà. La realtà è diversa, i numeri lo certificano, c'è una determinata percezione anche tra la gente, quindi la nostra necessità di intervento oggi è continuare a incrementare questi numeri per far sì che oltre ai numeri reali e concreti, alla realtà come oggi, anche la percezione raggiunga quello che è la realtà. Grazie Ministro, e noi saremo al suo fianco.
1: Grazie Onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2722, presentata dai deputati Bignami ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza volte a garantire trasparenza nella raccolta dei fondi umanitari per la popolazione palestinese da parte di reti associative. La deputata Montaruli ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per un minuto. Prego, onorevole.
2: Presidente, grazie Ministro. Il governo Meloni ha intentato una guerra senza sosta al terrorismo anche di matrice islamica ed è per questo che non nulla va lasciato di intentato. E in particolare Fratelli d'Italia pretende chiarezza sulla rete di rapporti che collega personaggi che hanno vissuto, che vivono in Italia e che li collegherebbe a organizzazioni di tipo terroristico come Hamas. C'è già un'inchiesta aperta rispetto a questa rete di rapporti, ma quello che noi interessa è se i soldi raccolti qui in Italia con l'intento dichiarato della beneficenza siano andati in realtà a finanziare organizzazioni assassine di popolazioni inermi. Organizzazioni terroristiche come quella di Hamas. Chiediamo a questo governo il massimo impegno in tal senso.
1: Grazie onorevole. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
3: Grazie Presidente, io sono già intervenuto proprio in quest'Aula nei mesi scorsi sul tema dell'operatività in Italia di soggetti legati all'organizzazione terroristica di Hamas e più in generale dei rapporti non sempre trasparenti tra associazioni impegnate ad aiutare la popolazione di Gaza ed elementi più o meno direttamente e strettamente collegati ad Hamas. Peraltro è proprio di oggi la notizia dell'arresto a Milano di 2 cittadini egiziani ritenuti esponenti della fratellanza musulmana in Italia che, come noto, ha stretti legami con Hamas. I 2 stranieri da una parte erano noti attivisti filo-palestinesi e dall'altra risultano indagati per aver avviato un fiorente e lucroso sfruttamento di cittadini stranieri simulando false assunzioni in cambio di cospicue somme di denaro. Come Ministro dell'Interno, tenuto conto delle indagini tuttora in corso, non posso che ribadire che si dovrà attenderne la conclusione per valutare l'intera vicenda e le sue implicazioni complessive, ma già ora è possibile trarre alcuni spunti di riflessione. In sostanza si ripropone il problema di verificare la liceità di associazioni che dietro il paravento della causa palestinese di fatto perseguono fini illeciti e persino terroristici. È un dato su cui richiamo l'attenzione soprattutto di chi in alcune occasioni ha manifestato vicinanza critica e puramente ideologica a personaggi coinvolti nelle indagini, sottovalutando, magari in buona fede, l'opacità di soggetti che si muovono in un'area nella quale la linea di separazione tra intenti apprezzabili e propositi meno limpidi non è affatto chiara. Per il resto evidenzio ancora una volta l'eccellente qualità dei nostri apparati investigativi ed intelligence nel campo della prevenzione antiterrorismo. Faccio riferimento a competenze solide di grande professionalità e al lavoro sinergico tra le varie componenti del sistema che trova la sua punta di diamante nell'attività del Centro Analisi Strategica Antiterrorismo. Un altro elemento decisivo è data dalla cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria, sia bilaterale che multilaterale, con organismi come Interpol, sia come Europol e Eurojust. E grazie a queste professionalità, dall'inizio del governo abbiamo espulso 250 cittadini stranieri considerati pericolosi per la sicurezza nazionale. Concludo osservando che la sicurezza nazionale è un bene da preservare con l'aiuto di tutte le forze politiche e sociali, nella consapevolezza che si tratti di una precondizione per garantire la libertà di tutti i cittadini. È una strada, le assicuro, che continueremo a perseguire mantenendo sempre alta l'attenzione. Grazie.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Chelani per 2 minuti. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente, grazie Ministro. Ci dichiariamo ampiamente soddisfatti della sua risposta, ma non solo della sua risposta in quest'Aula, anche della risposta che il Governo, per il tramite del suo Dicastero, sta dando a queste faccende. Il dato che lei ha riferito, 250 soggetti radicalizzati espulsi dall'inizio della legislatura, dà la misura plastica dell'impegno che si sta mettendo su questo tema. Tuttavia, Ministro, noi non possiamo non sottolineare la nostra preoccupazione per questa vicenda, una vicenda che le sinistre e i loro megafoni mediatici stanno colpevolmente e volontariamente, Ministro, minimizzando. Fatta una rara eccezione, l'inchiesta pregevole del quotidiano Il Tempo, che fa emergere uno spaccato veramente inquietante. Fiumi di denaro, milioni di euro raccolti con la scusa della solidarietà al popolo palestinese, finiti verosimilmente nelle casse di Hamas. E perché le sinistre minimizzano, Ministro? Minimizzano perché i soggetti, e ricordo Mohammed Hannoun, attualmente in carcere per terrorismo, ecco, questo soggetto ha stretto loro la mano. È stato invitato dai 5 Stelle alla Camera, è stato coccolato, la deputata Ascari è andata a passeggio con questo soggetto per tutto il Medio Oriente e infine delegazioni del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico si sono imbarcati a fare i turisti della solidarietà sulle flottiglie che sono finanziate, e fa male la verità Presidente, sono finanziate da sostenitori e fiancheggiatori dei terroristi. Ecco, un atteggiamento che nella migliore delle ipotesi, come diceva lei, Ministro, nella migliore delle ipotesi è irresponsabile. Concludo, oggi ho sentito dire, con riferimento alle flottiglie, che non si può criminalizzare la solidarietà. Ecco, l'inchiesta Domino, con il coinvolgimento di Hannoun, con il coinvolgimento di Hijazi, con il coinvolgimento di Abu Rami, sta rivelando che la finta solidarietà si è fatta criminale.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2723 presentata dai deputati Squeri ed altri che ad oggetto tempi d'avvio delle procedure di attuazione del regime di aiuti cosiddetto FERIX definitivo nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. Il deputato Squeri ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego onorevole.
5: Sì, grazie Presidente. Ma noi chiediamo al Governo, visto che c'è la bella notizia che la Commissione europea ha dato il via libera per impiegare 23 miliardi a supporto dell'incremento delle fonti rinnovabili, il cosiddetto piano FERIX, e dunque chiediamo al Governo i tempi di avvio di questa procedura e anche l'impatto che avrà questo tipo di intervento rispetto agli obiettivi del piano integrato energia e clima al 2030. Grazie.
1: Grazie onorevole. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Frattin ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego ministro.
6: Grazie Presidente, un grazie ai colleghi interroganti. Come noto, la decisione della Commissione europea dell'8 giugno 2026 ha approvato in via definitiva il meccanismo FERIX, consentendo l'avvio della sua attuazione. Il decreto è in fase di trasmissione agli organi di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Parallelamente, il Ministero sta già predisponendo i decreti direttoriali necessari per rendere operativa la misura e consentire l'apertura dei primi bandi, auspicabilmente in tempi brevi, auguro nell'autunno il primo, con una temporalità di un paio di finestre all'anno. Sotto il profilo degli impianti, il FERIX prevede la realizzazione di una nuova capacità complessiva pari a 37,15 gigawatt da fonti rinnovabili. Di questa capacità, 10 gigawatt riguarda impianti di piccola taglia, fino a 1 megawatt, che accederanno quindi direttamente al meccanismo, mentre 27,15 sono destinati a impianti di maggiori dimensioni che saranno selezionati tramite procedure competitive. La misura, come indicato dall'onorevole interrogante, si inserisce in un contesto già caratterizzato da una crescita significativa delle rinnovabili, che nell'ultimo triennio ha registrato un installo superiore ai 20 gigawatt, anzi siamo oltre i 22 con i dati ultimi, arrivando a fine 2025 a una capacità complessiva di 43,5 gigawatt di fotovoltaico e 13,3 gigawatt di eolico. Nel complesso, il FERIL definitivo garantisce una continuità al meccanismo transitorio concluso nel 2025 e rappresenta al momento il più importante strumento di incentivazione delle FER per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. La contrattualizzazione dell'energia mediante contratti per differenza assicurerà per quantità di energia sempre maggiori un disaccoppiamento di fatto del prezzo del gas e un beneficio in termini di alleggerimento della componente ASO nelle bollette nei casi di prezzi dell'energia elevati. Questo nuovo meccanismo si inserisce nel percorso pragmatico e realistico adottato dal Governo sin dal suo insediamento in rafforzare l'indipendenza energetica del Paese, ridurre progressivamente il ricorso al gas e contenere sia il livello sia la volatilità dei prezzi dell'energia. E rappresenta soprattutto l'ennesima smentita alla presunta opposizione rinnovabile veicolata da chi delle rinnovabili parla solo per slogan, peraltro criticando un governo che ha aumentato di oltre il 30%. Faccio presente, concludendo, che le ultime aste hanno raggiunto valori sia per il fotovoltaico che per l'eolico di circa la metà del prezzo del PUN, e questo permette addirittura nelle prime aste, cioè, si auspica che ci saranno delle entrate e non una maggior spesa. Quindi i 23 miliardi spalmati possono dare un risultato molto molto anche più alto di 23. Grazie.
1: Grazie Ministro, ha facoltà di replicare il deputato Squeri per 2 minuti. Prego onorevole.
5: Grazie signor Ministro, devo dire che la sua risposta conferma quello che noi sapevamo già, ma è importante che anche i cittadini lo sappiano, cioè della massima attenzione che questo governo dà alla implementazione delle fonti rinnovabili, che come sappiamo nel processo di decarbonizzazione è fondamentale, e chi ci dice che siamo contro per esempio agevolare l'entrata dell'energia nucleare che abbiamo settimana scorsa approvato in questo ramo del Parlamento è proprio l'esatto contrario. Noi sappiamo che le fonti rinnovabili in un processo di decarbonizzazione devono essere aiutate dall'energia nucleare, certo non da domani ma nel corso dei prossimi decenni. E io prendo spunto e rilancio quello che lei ha già detto, cioè a chi dice che questo governo è contro le fonti rinnovabili, noi rispondiamo non con le chiacchiere ma con i numeri. Questo governo nei suoi 3 anni di azione ha installato tolgo il quasi se consideriamo i primi mesi del 2026, il 40% dell'installato complessivo rispetto ai 20 anni precedenti, per cui davvero questa campagna disinformatrice che l'opposizione non perde l'occasione di fare nei confronti dei cittadini è veramente da censurare, e invece dobbiamo ribadire la visione lucida che questo governo ha, confermando l'intenzione di decarbonizzare il sistema energetico, non certo da domani perché solamente i bambini pensano che da domani si possa fare, ma con passo per passo mettere insieme tutte le azioni necessarie per farlo. Grazie.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2724 presentata dai deputati Lupi ed altri, che ha ad oggetto iniziative per la riduzione strutturale del costo delle bollette energetiche per le famiglie e le imprese. Il deputato Romano ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per 1 minuto. Prego onorevole.
7: Grazie Presidente. Signor Ministro, l'Italia registra ormai da lungo tempo un alto costo dell'energia e con conseguenti ricadute sull'alto costo delle bollette. Noi riteniamo che l'autoproduzione sia un meccanismo capillare e che riesce ad abbattere il costo delle bollette, e quindi abbiamo salutato anche con favore l'autorizzazione dell'Unione Europea allo scostamento dello 0,3, lo 0,6 in due anni per gli investimenti green. Ecco, gli investimenti green verso l'autoproduzione possono di fatto abbattere il costo delle bollette.
1: Grazie. Onorevole, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
6: Grazie Presidente, grazie agli interroganti. In relazione ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, evidenzio come tutte le iniziative poste in essere dal Governo per ridurre il costo delle bollette energetiche si sviluppano lungo 2 direttrici principali: interventi immediati di contenimento dei costi e misure strutturali orientate alla transizione energetica. Sul piano degli interventi a breve termine, l'ultimo decreto legge bollette ha introdotto misure significative a favore di famiglie ed imprese, tra queste il potenziamento del bonus sociale e la riduzione degli oneri per le utenze non domestiche nel triennio 26-28. Parallelamente, sono stati previsti interventi per la riduzione strutturale della componente ASOS delle bollette e la sterilizzazione di alcuni costi legati alla produzione termoelettrica. Lo sviluppo e il rafforzamento dei contratti di lungo termine contribuiranno inoltre a ridurre la volatilità dei prezzi e a garantire maggiore certezza nei costi di approvvigionamento. Nel settore gas si è intervenuti per ridurre il differenziale di prezzo PSV-TTF, che è il prezzo nazionale, TTF è il prezzo del mercato olandese, rafforzare la gas release e l'approvvigionamento di biometano per il settore Art Obate. In quest'ottica si collocano anche gli strumenti di sostegno agli investimenti rinnovabili, tra cui i meccanismi citati anche precedentemente, meccanismo dei FERIX e le semplificazioni autorizzative, che favoriscono la realizzazione di nuovi impianti e il rafforzamento delle infrastrutture energetiche. In relazione al rifinanziamento delle misure citate dall'interrogante, verrà valutata nell'ambito verrà presa in considerazione sia nell'ambito della revisione del PNR la possibilità di stanziamenti e in ogni caso, anche con le valutazioni di bilancio nazionale, la possibilità di utilizzo di strumenti complementari al fine di garantire la copertura completa e la continuità degli investimenti. Grazie.
1: Grazie Ministro. Facoltà di replicare il deputato Romano per 2 minuti. Prego, onorevole.
7: Presidente, la risposta ci soddisfa, anche se riteniamo di dover dare un suggerimento al Governo, perché se è vero come è vero che il sistema di autoproduzione, quindi di autoconsumo, abbatte il costo delle bollette, qualcuno direbbe ma ci vogliono i tempi affinché attraverso bandi si possano finanziare dei progetti per fare in modo che questi entrino in funzione, per fare in modo che questi possano abbassare il costo delle bollette stesse. Bene, noi abbiamo suggerito al Governo, anche attraverso questa interrogazione, il rifinanziamento di bandi in essere, perché ci sono tante piccole e medie imprese che non risultano essere in graduatoria perché nel novembre scorso l'Unione Europea ha rimodulato i fondi del PNRR e ad esempio un bando FSR2 di Invitalia Italia è sceso da 320 milioni a 155 milioni. Basterebbe nuovamente ripristinare questo fondo per consentire ad ulteriori 713 piccole e medie imprese di avere questi fondi e attaccare immediatamente la spina delle rinnovabili, così che potrebbero comportare queste un abbattimento serio, concreto, reale, immediato del costo delle bollette.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2725 presentata dai deputati Bonelli ed altri, che ad oggetto iniziative di competenza per il rispetto della normativa europea sulla tutela della biodiversità, degli habitat e dell'avifauna selvatica. Il deputato Bonelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego onorevole.
8: Grazie Presidente. Signor Ministro, lei sa che la destra che governa questo Paese, al Senato della Repubblica, sta tentando di modificare la legge 157 che disciplina l'attività venatoria. Ma lo sto facendo in un modo barbaro, inaccettabile, pensando di far cacciare nelle aree protette, nelle spiagge. Addirittura cacciare specie protette è inaccettabile, tipo l'oca selvatica, lo stambecco. Non so che cosa vi hanno fatto di così tanto male lo stambecco e l'oca selvatica. Diminuendo i poteri dell'ISPRA, io le chiedo, in virtù del fatto che l'Unione Europea vi ha comunicato, ha comunicato a lei, signor Ministro, che queste norme sono in violazione delle direttive europee. Lei che cosa intende fare per rispettare le direttive europee?
1: Grazie, onorevole. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Frattin, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro.
6: Grazie, Presidente. Grazie agli interroganti. In relazione al quesito posto all'onorevole interrogante, si precisa che la comunicazione della Commissione europea in relazione al testo del disegno di legge sulla tutela della fauna selvatica, attualmente in discussione in Senato, contiene delle osservazioni preventive su disposizioni ancora in corso di esame parlamentare, che non sono da intendersi come una declaratoria di incompatibilità unionale di norme vigenti. Sono valutazioni interlocutorie su un testo non ancora approvato e per le quali non sussiste alcun tipo di omissione informativa. Inoltre, non sussiste un autonomo obbligo di trasmissione al Parlamento di un'interlocuzione tecnica riferita a disposizioni non ancora definitive. Tali osservazioni saranno comunque valutate nelle sedi competenti, anche attraverso il confronto con le altre amministrazioni interessate, al fine di assicurare la coerenza del testo finale con la disciplina eurounitaria. Ad ogni buon conto, le osservazioni formulate dalla Commissione si concentrano in particolare sull'estensione della caccia nelle aziende agrituristiche venatorie oltre la stagione venatoria e l'eventualità che l'attività riguardi gli esemplari di fauna selvatica presenti in loco durante i periodi sensibili, la possibilità di estendere i periodi di caccia oltre i limiti oggi previsti, la possibilità di usare dispositivi ottici o opteoelettrici elettronici per la caccia selettiva degli ungulati, la modifica della disciplina sui richiami vivi. Su tale aspetto è in corso un'interlocuzione tra MASE e MASAF al fine di fornire una risposta a quanto evidenziato dai servizi della Commissione. Inoltre, in ragione dell'iter legislativo in corso, sono in fase di valutazione degli approfondimenti tecnici sulle formulazioni del testo e degli emendamenti, anche allo scopo di tener conto, ove necessario, dei profili di attenzione evidenziati, senza tuttavia pregiudicare l'autonomia del Parlamento, cui spetta la valutazione e la definizione finale del testo normativo.
1: Grazie Ministro, facoltà di replicare il deputato Bonelli per 2 minuti. Prego onorevole.
8: Ma signor Ministro, io mi sarei aspettato che lei mi avesse risposto come Ministro dell'Ambiente, ovvero colui che in nome del popolo italiano, in nome dell'interesse pubblico, tutela la biodiversità, il patrimonio faunistico del nostro paese, e invece non ha fatto questo, ha abdicato la sua funzione ad altri. Però vede, questa è una lettera molto chiara, è una lettera che dice: attenzione, non potete fare questo perché state violando le direttive europee. Ma lei mi spiega, signor Ministro, in cuor suo, ma perché dovete andare a far cacciare dentro i parchi? Perché dovete far cacciare sulle spiagge e sul demanio marittimo del nostro paese? Perché dovete far cacciare l'oca selvatica, lo stambecco, aree protette? Perché dovete consentire alla lobby dei cacciatori di dover sparare a tutto ciò che si muove nei nostri boschi? Tutto ciò che si muove si deve sparare. Ma per quale ragione lei non esercita la sua funzione di Ministro dell'Ambiente e della tutela della biodiversità? Eserciti questa funzione. Non possiamo essere ostaggio di una lobby. Noi lo dobbiamo ai giovani, alla stragrande maggioranza degli italiani che la caccia non la vogliono, al futuro delle generazioni che verranno. E allora la eserciti questa funzione, chieda delle modifiche, fermi una legge che è veramente un abominio da questo punto di vista. E ripeto, eserciti la sua funzione di Ministro a tutela della biodiversità, lo faccia in nome dell'interesse pubblico, non in nome della lobby dei cacciatori che sparerebbero tutto ciò che si muove. Questo è francamente inaccettabile.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2726, presentata dai deputati Ruffino ed altri, che ha ad oggetto iniziative in materia di esame nazionale per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica. La deputata Ruffino ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
9: Grazie signora Presidente. Pochi mesi fa il contestatissimo esame nazionale per guide turistiche, 12.000 partecipanti effettivi, 230 ammessi all'orale. Il nuovo bando 2026 è già stato travolto dalle polemiche. Sono quindi a chiedere quali iniziative si intendano assumere per verificare l'impianto complessivo, con particolare riferimento all'accessibilità della procedura, alla congruità dei tempi di preparazione concessi, alla carenza dei criteri alla tutela delle pari opportunità per le candidate in gravidanza e in allattamento. Grazie.
1: Grazie onorevole. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego ministro.
10: Grazie signor Presidente. Questo è il primo governo che considera le guide quali figure chiave del sistema turismo. L'Italia detiene il primato mondiale per numero di siti patrimonio UNESCO e vanta un'eredità storico-artistica che merita di essere valorizzata da tecnici competenti e certificati. Non possiamo permetterci narrazioni improvvisate. Centrando la riforma della professione di guida turistica prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, con la legge numero 190 del 2023 è stata profondamente innovata la disciplina di tale professione che, superando il precedente sistema basato su esami regionali, per la prima volta ha introdotto un sistema statale di abilitazione nazionale. A fronte dei crescenti flussi turistici, gli operatori del settore e le associazioni confederate hanno lamentato una seria carenza di guide turistiche certificate, segnalandola in diversi incontri al Ministero, via mail e con molteplici appelli pubblici. In un'intervista a Rai News le guide evidenziano che la domanda internazionale di turismo esperienziale continua ad aumentare, ma la crescita è frenata dalla carenza di guide turistiche abilitate. Siamo intervenuti sia per trovare una soluzione ad un problema che si trascina da più di 10 anni, sia per contrastare il dilagante fenomeno dell'esercizio abusivo della professione presso i più importanti luoghi della cultura. L'abusivismo non rappresenta soltanto una forma di concorrenza sleale nei confronti di chi opera nel rispetto delle regole. Può incidere sulla qualità dell'esperienza turistica, sulla trasparenza dei servizi offerti e sulla capacità di raccontare in modo corretto il valore dei nostri territori. A seguito dell'ultimo bando c'è stato un aumento della percentuale dei partecipanti all'esame in rapporto al numero degli iscritti. Questo testimonia da un lato la grande esigenza del comparto e dall'altro che i candidati forti dell'esperienza maturata con il primo test nazionale sono arrivati maggiormente preparati. Concludo rispondendo sul punto. Per l'organizzazione e la realizzazione delle prove di esame di abilitazione alla professione, il Ministero si è avvalso di Formez Pubblica Amministrazione, nata nel 1963. Ente che affianca le amministrazioni pubbliche nei processi di modernizzazione dello Stato e nella gestione di procedure selettive. I test si svolgono nel rispetto delle normative vigenti, in conformità all'accessibilità, alla congruità dei tempi di preparazione concessi, alla distribuzione territoriale delle sedi, alla chiarezza dei programmi e alla coerenza dei criteri valutativi. Le nostre priorità sono puntuali: certificare il maggior numero di professionisti qualificati, tutelare le guide abilitate, contrastare l'abusivismo e offrire ai turisti un servizio all'altezza dello straordinario patrimonio culturale italiano. Grazie.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Ruffino per 2 minuti. Prego onorevole.
9: Grazie signora Presidente, signor Ministro, mi spiace, primo governo certamente, ma narrazioni improvvisate. La prima volta dopo 10 anni di un esame, ma ciò non autorizza assolutamente il superamento della logica che è stata avviata in questa prova. Direi che si è superato ogni limite di rispetto verso i professionisti che sono stati esclusi, archeologi, storici d'arte, ricercatori. Si scarica sui candidati il peso dei ritardi e delle inefficienze amministrative. È vero, ha ragione. Per oltre 10 anni l'Italia non è riuscita a bandire un nuovo concorso, un nuovo bando, un nuovo esame abilitante. Nel gennaio 2025 viene pubblicato il primo bando nazionale destinato a colmare questa storica carenza di guide specializzate, 30.000 iscrizioni. Nel 2026 si è chiuso il 19 maggio il bando, il giorno successivo è stato pubblicato il programma d'esame, la prova scritta è stata fissata il 5 giugno, 15 giorni. Io non credo assolutamente che questa sia la modalità di gestire un'operazione così delicata per un governo che ha in mente di valorizzare il turismo. Su questo purtroppo ci sono numeri certi, non ne ha parlato, ma è inconfutabile quello che le sto dicendo. Non si chiedono esami facili nella maniera più assoluta, ma sostenibili e coerenti col lavoro delle guide turistiche. È stato richiesto un tavolo pubblico, non è stato concesso e non sono state rispettate tra l'altro le pari opportunità, perché c'è stata l'assoluta mancanza di tutela per le donne in gravidanza o in fase di allattamento. Quindi in un paese in cui la natalità occupa il dibattito pubblico, il governo è stato forse il primo a non rispettare questo aspetto. E così devo dire che questo concorso e questa prova è stata una caporetto per il governo, e non potete neppure addurre il tema delle risorse, perché queste c'erano, ma forse è mancata la sensibilità e l'attenzione e anche la capacità tecnico-politica di gestire un esame nazionale che, se ben gestito, oggi colmerebbe la carenza delle guide e forse porrebbe anche fine a tutto l'abusivismo. Così non è, e vedremo che cosa succede nei 15 giorni di tempo che avete dato a questi ragazzi e a questi professionisti. Grazie.
1: Passiamo all'interrogazione numero 3-2727, presentata dai deputati Berruto ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito all'istituzione e all'attività della Commissione di Riforma della Giustizia Sportiva. Il deputato Andrea Rossi ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per un minuto. Prego, onorevole.
11: Grazie Presidente. Ministro, le poniamo come gruppo una domanda che ritengo sia abbastanza semplice, che nasce da due elementi fattuali. L'elezione della Federazione Italiana Sport Equestri nel settembre 2024 ha confermato Marco Di Paola come presidente. Queste elezioni sono state oggetto di contestazioni, esposti accertamenti che, pur conclusi con una richiesta di archiviazione sul piano penale, hanno comunque istituito un quadro che la stessa Procura di Roma ha definito escamotaggi utilizzati per ottenere la conferma della nomina, un quadro oggettivamente opaco e per nulla rassicurante e che lascia alquanto perpressi. A ciò, ed è il secondo elemento, si aggiungono gli elementi emersi recentemente a un'inchiesta giornalistica relativa alla Commissione per la Riforma della Giustizia Sportiva, coordinata dallo stesso Di Paola, che è descritta da atti ufficiali del CONI come istituita d'intesa con il Ministero. Ecco, per questo noi non intendiamo mettere in discussione l'autonomia dell'ordinamento sportivo, che va rispettata e tutelata, però chiediamo con chiarezza su quale sia stato il reale ruolo del Ministero dell'istituzione e nelle attività di questa Commissione e per quali ragioni il Governo ritenga non corrispondente ai fatti la ricostruzione emersa appunto nelle ultime settimane. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Bodi, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro.
12: Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti che mi consentono di aggiornare il Parlamento sul processo di rinnovamento della giustizia sportiva, che auspichiamo possa restituirci un sistema più efficiente, intelligibile e rispondente alle norme, ai principi e ai valori sportivi a tutela di tutti i soggetti che a vario titolo ne fanno parte. Il CONI, in un clima di collaborazione istituzionale, nel luglio del 2025 ha invitato l'autorità politica delegata in materia di sport a partecipare ai lavori di un tavolo tecnico sulla giustizia sportiva attraverso l'indicazione di professionisti esperti della materia in oggetto, con l'obiettivo di migliorare ed efficientare il sistema, aumentandone la credibilità e la trasparenza, l'indipendenza e la terzietà, per rafforzarne la reputazione nel rispetto del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo. Di questa commissione, formata da 7 membri di nomina CONI-CIP e 6 di nomina governativa, hanno fatto parte professori universitari, giuristi, dirigenti ministeriali e rappresentanti del mondo sportivo, un gruppo eterogeneo che ha unito competenze ed esperienze qualificate nel settore. In tale contesto, preciso che l'avvocato Marco Di Paola, designato dalla componente sportiva, ha partecipato ai lavori di questa prima commissione, istituita presso il CONI, nel ruolo di coordinatore indicato dal medesimo ente in qualità di vicepresidente, nonostante, sottolineo nonostante, avesse auspicato con separata nota un supplemento di riflessione circa il ruolo e l'opportunità che i presidenti federali indicati dalla componente sportiva partecipassero alle attività del tavolo tecnico. Questa commissione ha peraltro terminato i suoi lavori a febbraio 2026, producendo un'ampia documentazione istruttoria che è stata oggetto di studio e analisi. All'esito di tale attività è stato creato un gruppo di lavoro, questo sì congiunto e più ristretto, al quale non ha partecipato alcun presidente federale, ma composto da 5 giuristi e professionisti di chiara fama, che ha elaborato un primo impianto di riforma relativa alla Procura Generale dello Sport e le procure federali, che dagli elementi acquisiti dal CONI sarà presentato la prossima settimana ai presidenti federali per essere auspicabilmente approvato dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale del CONI entro il mese corrente. Sempre da elementi acquisiti dal CONI, relativamente ai fatti indicati nelle premesse dell'atto di sindacato, rappresento che gli esiti dell'assemblea elettiva della Federazione Italiana Sport Equestri, che si è tenuta il 9 settembre 2024 e visto Marco Di Paolo confermato in qualità di presidente per il terzo mandato consecutivo, non hanno costituito oggetto di specifica impugnazione dinanzi agli organi della giustizia sportiva e neppure il CONI è stato formalmente investito della vicenda, ancorché i fatti avessero avuto rilievo giornalistico. L'esposto dei signori Campese e Bartalucci sulle presunte irregolarità nelle procedure di voto relative alla summenzionata assemblea è stato indirizzato direttamente alla Procura della Repubblica di Roma, che ha effettuato le attività di indagine che si sono chiuse con il provvedimento di archiviazione citato nell'atto, peraltro contenente elementi da ritenersi rilevanti in ambito sportivo. Non appena ricevuto l'esposto in data 3 giugno scorso, il Presidente del CONI ha provveduto a informare immediatamente la Procura Generale dello Sport operante presso il CONI stesso per il seguito di competenza, che si è attivata senza indugio iscrivendo il procedimento nell'apposito registro e indicando il Vice Procuratore Generale dello Sport. Di tale procedimento sarà mia cura dare puntuale aggiornamento al Parlamento. Quindi, ricapitolando su questo specifico punto, la nomina dell'avvocato Di Paola come coordinatore della commissione è stata indicata dal CONI, in quanto la commissione
1: devo
12: è stata chiederle
1: di concludere,
12: ministro, del CONI e ha operato presso il CONI. Sto terminando, grazie Presidente. Pur avendo manifestato perplessità sulla presenza di presidenti federali in quella fase, ho preferito privilegiare l'obiettivo di attivare il processo di riforma. Ho partecipato alla prima riunione invitato dal Presidente Buonfiglio, specificando che sarebbe stata la prima e l'ultima mia presenza al tavolo, augurando buon lavoro e ribadendo l'importanza dell'attivazione del processo di riforma. E tutto ciò premesso, quanto all'avvio dell'indagine conoscitiva in settima commissione, l'onorevole Berruto ricorderà che ho dato la mia più ampia disponibilità in ultimo durante la seduta della commissione lo scorso 15 ottobre, dichiarandomi favorevole ad ampliare la discussione sulla giustizia sportiva anche mediante l'avvio di una indagine conoscitiva. E la ringrazio.
1: Grazie, Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Berruto per 2 minuti. Prego, onorevole.
13: Grazie signora Presidente. Ministro Bodi, le riconosco un record in questo governo. Lei è il ministro con la più grande distanza tra quello che dice e quello che fa. Da mesi parla di riforma della giustizia sportiva e poi accetta che a coordinare la commissione che dovrebbe farlo sia Marco Di Paola, sulla cui vicenda elettorale un procuratore ha segnalato possibili brogli. Ma il problema non è una persona, è un sistema che lei continua a osservare come uno spettatore, non come il ministro per lo sport. Un sistema in cui la politica occupa lo sport mentre racconta di volerlo liberare. 7 parlamentari o sottosegretari che presiedono federazioni, enti di promozione sportiva, leghe, club, che ricevono denaro pubblico. Da chi? Da Sport e Salute, società pubblica al 100%, con un CDA nel quale ricompare una sua nomina che richiama una persona radiata da un ente di promozione sportiva. Non giudico le vicende personali, giudico le scelte politiche. Davvero in tutta Italia non c'era nessuno senza questo scheletro nell'armadio? Davvero questo è il segnale che lei vuole dare allo sport italiano? Dovevate portare lo sport nelle scuole e nelle periferie, invece rincorrete poltrone e grandi eventi guardate dalle tribune VIP del Foro Italico o dell'Olimpico. Parliamo del progetto Illumina, 32 milioni di euro per 100 playground da fare entro il 2025, uno realizzato in 3 anni? O l'operazione sestante, smantellare sedi CONI e regalare disagio e incertezze ai dipendenti per risparmiare? Per poter spendere dove, ministro? In assunzioni o consulenze di amici di partito? La verità è che avete costruito un sistema nel quale controllori e controllati stanno dalla stessa parte del tavolo, esattamente come nella giustizia sportiva, diventata una clava da brandire contro gli avversari sul campo o sulle poltrone. Da un anno è chiusa nei vostri cassetti la mia richiesta di indagine parlamentare sul tema. Che fine ha fatto? Perché è nata però la commissione congiunta CONI e Ministero coordinata da Marco Di Paolo? E lei anche adesso si difende dicendo non l'ho nominato io, ma lei è parte di quel tavolo, ministro, non è un passante, non è l'avventore del bar sport. Guardi, potete nominare anche Dracula all'Avis per la vostra sete di potere. Il problema è che i canini li affondate nel collo di dirigenti, volontari, allenatori che ogni sera aprono una palestra. Loro tengono in piedi lo sport italiano, non grazie a voi, ma malgrado voi. Ministro Bodi, sono passati quasi 4 anni, basta dichiarazioni, faccia il ministro.
1: Grazie, onorevole. È così esaurito lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 16:15 a partire dalla commemorazione di Gianni Cervetti. La seduta è sospesa.
14: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: In breve sospensione nell'aula della Camera, i lavori riprenderanno alle 16:15 e nel pomeriggio si continuerà con l'esame degli ordini del giorno al cosiddetto decreto salario giusto, che stamane ha incassato la fiducia nell'aula di Montecitorio. Noi nel frattempo ci colleghiamo con l'aula del Senato, dove dovrebbe iniziare il dibattito sulla conversione in legge del decreto su prezzi petroliferi e crisi dei mercati internazionali. Anche qui stamane, nella parte antimeridiana della seduta, il via libera al disegno di legge sulla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Sta intervenendo in aula al Senato il senatore Salvitti. Buon ascolto.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ci scusiamo per l'inconveniente, come dicevamo ci colleghiamo ora con l'aula del Senato dove stamane è stato dato il via libera al disegno di legge sulla detenzione domiciliare per recupero di detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, la parte pomeridiana della seduta dedicata al dibattito generale sulla conversione in legge del cosiddetto decreto carburanti. Sta intervenendo per il UDC il senatore Salvitti. Buon ascolto.
2: Riconosciuti in favore delle imprese agricole e la relativa copertura finanziaria introdotta nell'articolo 2, commi 2 dal 2 al 6 del decreto legge numero 63 del 2026. In particolare si dispone la proroga per i mesi di aprile e maggio 2026 del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole, con conseguente incremento del limite di spesa a 90 milioni di euro per l'anno 2026, maggiore onere di 60 milioni di euro. Alle medesime imprese si riconosce un credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2026, nella misura del 30% della spesa effettuata nei mesi di marzo, aprile e maggio 26. L'articolo 1 ter, comma 7, conferma la modifica a decorrere dal 1 ottobre 2026 della disciplina del rimborso dell'accisa per il gasolio commerciale usato come carburante, introdotta dal decreto legge numero 89-26, riducendo da 60 a 30 giorni il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria procede al rimborso e disponendo che la richiesta di rimborso deve essere presentata esclusivamente in forma telematica. L'articolo 1-4, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, incrementa di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 la dotazione del cosiddetto fondo TPL al fine di finanziare il rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale. L'articolo 1-5 stabilisce l'assegnazione a Roma, nella sede della SEITAC, il primo centro di assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale in Europa. Il centro supporterà 7 paesi candidati all'Unione Europea nello sviluppo di politiche economiche e fiscali adeguate, con l'Italia che parteciperà attivamente alla sua governance. L'articolo 1-sextius, commi 1 e 2, dispone il differimento dal 30 giugno al 20 luglio 2026, senza maggiorazioni, del termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali, i cosiddetti ISA, i quali sono tenuti entro il 30 giugno 2026 ad effettuare i versamenti. Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1. L'articolo 1 sextius, comma 3, inserito durante l'esame parlamentare, prevede l'estensione fino al 30 novembre 2027 della disciplina vigente in materia bancaria e creditizia in relazione alle società cooperative. Il comma 4 dell'articolo 1 sextius, inserito nel corso dell'esame parlamentare, reca una serie di proroghe di termini inerenti all'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, le cosiddette rottamazioni di quinques, ai carichi degli enti territoriali che esercitano della propria autonomia impositiva e ne prevedano l'applicazione. L'articolo 1 septias, inserito durante l'esame parlamentare, reca la quantificazione degli oneri derivanti agli articoli 1, commi 4 bis, 4 ter, 1 bis, 1 ter, commi da 1 a 6, il quater e il quinques, e indica le fonti di copertura finanziaria. L'articolo 1 octies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina della prevenzione e del contrasto alle manovre speculative sui carburanti, modificando l'ambito degli accertamenti della Guardia di Finanza lungo la filiera dei carburanti. Si specifica in particolare che l'attività istruttoria volta al riscontro delle anomalie risalga sino al costo giornaliero di acquisto dei prodotti, sostenuto dal titolare dell'autorizzazione petrolifera operante in regime sospensivo, in luogo dei costi di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati sui mercati di riferimento. Articolo 1 novias, inserito in sede referente al Senato, estende l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta, commisurata la maggiore spesa per l'acquisto di gasolio utilizzato come carburante nei mesi da marzo a giugno 2026, rispetto al mese di febbraio del medesimo anno, alle imprese che operano nel settore di autotrasporto di persone e alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale Euro 5 e Euro 6. L'articolo 1 decias, introdotto durante l'esame parlamentare, interviene sul processo di preparazione di alcuni fertilizzanti utilizzati nei processi industriali e agricoli. L'articolo 1 undicias individua i criteri di ammissibilità dei residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare e delle biomasse in ingresso negli impianti di biogas e di biometano. L'articolo 1 dodicias, inserito durante l'esame parlamentare, interviene sul codice del consumo al fine di contrastare le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste. Lo fa disponendo un divieto generale di tali sollecitazioni anche tramite messaggi verso i consumatori, specificando che i contatti telefonici finalizzati alla proposta o alla conclusione di contatti di fornitura di energia elettrica e gas e servizi di telecomunicazione debbono essere effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista. L'articolo 1 ter decies, inserito durante l'esame parlamentare, modifica la legge 12 settembre 2025 numero 131 intervenendo su quattro misure di credito d'imposta applicate nei comuni montani. La disposizione sostituisce in tutti i casi interessati il requisito della presenza di una minoranza linguistica storica con soglia minima del 15% della popolazione residente, con un criterio esclusivamente territoriale fondato sulle delimitazioni dei comuni individuate senza l'articolo 3 della legge numero 482 del 1999. L'intervento mira a uniformare e semplificare l'individuazione dei territori beneficiari delle agevolazioni, riducendo i presupposti applicativi e perimetrazioni amministrative già definite in luogo di verifiche demografiche sulla consistenza delle minoranze linguistiche. L'articolo 1 quater decies, inserito in sede referente al Senato, sostituisce il riferimento alla moneta elettronica con quello di strumenti di moneta elettronica in materia di obbligo di accertazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi anche professionali. Conseguentemente, con riferimento all'irrogazione delle sanzioni in capo al soggetto obbligato che non abbia accettato un pagamento di qualsiasi importo secondo le modalità previste dalla disciplina dei pagamenti elettronici, viene modificato il riferimento al pagamento effettuato con una carta di pagamento con quello al pagamento effettuato con uno strumento di pagamento. L'articolo 2 dispone che il decreto legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Grazie Presidente.
3: Grazie. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua, ne ha la facoltà, a disposizione 9 minuti, senatrice.
4: Grazie Presidente, senatori, senatrici, governo. Che dire, ci troviamo di fronte l'ennesimo provvedimento per un'emergenza che evidentemente, se siete costretti a emanare il decreto TER che ha conglobato al suo interno il decreto quater, vuol dire che le soluzioni che prospettate ai cittadini italiani non risolvono assolutamente nulla. Ci stiamo trovando davanti a una sfilza di decreti inutili se non addirittura dannosi. E vediamo perché inutili. Inutili perché finora avevate prospettato delle soluzioni che sono dei cerottini rispetto ad un'emorragia che sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie italiane. Con questo decreto siete riusciti a superarvi, perché non riuscite nemmeno a mettere un cerottino ad un'emorragia che, è bene ricordarvi, maggioranza, governo, è stata determinata da voi, perché il primo atto scellerato che ha aggravato la situazione già preoccupante sul fronte dell'energia e dell'emergenza nel settore dell'energia è stato l'aumento delle accise sul gasolio che avete inserito in legge di bilancio. Avete fatto cassa per 600 milioni sui cittadini italiani e ora venite a provare a dare una risposta che però non è in grado nemmeno di ripristinare quello che avete tolto ai cittadini in legge di bilancio. Voi siete inadeguati a rispondere ad un'emergenza perché non avete visione. Siamo arrivati alla vostra quarta legge di bilancio e cosa state dando agli italiani? Un paese che vede l'Italia ultima per crescita nel G20, Un paese dove i salari sono fermi al palo, dove i crolli della produzione industriale ormai non si contano più, sono diventati una costante. I redditi reali segnano il meno 8% nonostante tutte le misure voi dite di aver messo in campo. E allora la domanda che vi faccio è: se dopo 4 leggi di bilancio, se dopo tutti i vostri interventi le famiglie, le imprese, il tessuto sociale è in totale affanno, è ridotto allo stremo, ma ci sarà qualche responsabilità che pensate di prendervi per come stanno andando le cose in Italia? O è sempre colpa di qualcun altro? Ma avete la forza e il coraggio di prendere in mano la situazione e provare ad offrire delle situazioni, delle soluzioni reali ai cittadini? Perché vedete, io ho parlato fin qui dell'inutilità dei vostri provvedimenti a rispondere alle esigenze dei cittadini, ma c'è l'aggravante che voi provate a rispondere con soluzioni che non risolvono nulla facendo danni. Sapete i danni di questo decreto dove in quanto li possiamo quantificare? Finora avete tagliato, per cercare di dare risposta a questa emergenza senza risolverla, 527,4 milioni in tagli lineari.

picco, se continua ad inanellare disastri sui trasporti del nostro paese. Volete forse dire che questi 96 milioni e mezzo è giusto toglierli mentre ci sono 14 miliardi bloccati per un ponte su cui sono scoppiate in queste ore le polemiche per il caso di corruzione e quantomeno di dubbia gestione del dossier ponte sullo Stretto di Messina? Dannosi, perché avete tagliato 86 milioni al Ministero della Salute, alla sanità. Ma per voi l'emergenza delle liste d'attesa è risolta, perché vi voglio dare una notizia. Col decreto liste d'attesa, ve l'abbiamo detto centinaia di volte, ma soprattutto ve lo ripetono i cittadini, non avete risolto nulla di quello che riguarda l'emergenza delle liste d'attesa e continuate a peggiorare le situazioni tagliando 86 milioni. E poi 30 milioni al Ministero dell'Interno, che significa 30 milioni sottratte all'emergenza sicurezza del nostro paese. Avete voglia di sfornare decreti e decretini sicurezza? Quando tagliate le risorse, dimostrate non solo la vostra incapacità nel gestire le reali emergenze del paese, nel dare risposte a quello che vi chiedono i cittadini, ma dimostrate che voi sulla sicurezza, così come su tutti gli altri temi che stanno a cuore ai cittadini, sapete fare solo propaganda, perché non date risposte, ma anzi intervenite tagliando sulle risorse. E non solo, siete riusciti a perdere 1,5 miliardi di fondi del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul dossier rinnovabili. Siete riusciti a non mettere a terra delle risorse che oggi potrebbero dare respiro agli italiani, alle famiglie, alle imprese. Non vi voglio fare per l'ennesima volta l'esempio della Spagna, che so che per voi è diventato un cruccio, ma ahimè è così. In paesi dove si è scelto di puntare sulle rinnovabili e non di fare opposizione ideologica e strumentale come al solito la vostra propaganda, le soluzioni funzionano, le risposte ai cittadini si possono dare. E a proposito di risposte ai cittadini, ma quando vi decidete a tassare gli extra profitti miliardari macinati dai colossi dell'energia, dai colossi delle banche, per redistribuire un po' di risorse e dare un aiuto concreto ai cittadini? Non c'è bisogno di chiedere sacrifici su sacrifici ai cittadini. I soldi ci sono, manca la vostra volontà di andarli a prendere. E voi state condannando i cittadini a vivere queste emergenze senza voler realmente intervenire. E intervengo per prima, quindi so già cosa ascolterò nelle varie repliche, che purtroppo la coperta è corta, perché chi vi ha preceduto ha lasciato dei conti da saldare. Ecco, io vorrei ricordarvi che chi vi ha preceduto vi ha lasciato 209 miliardi, che sono l'unico motivo per cui l'Italia, dopo 4 leggi di bilancio targate Meloni, ancora non è in recessione. E questa non è una mia opinione, ma sono dati ufficiali che vi dovreste stampare accanto alle vostre dichiarazioni di quando in Europa vi astenevate, e se fosse stato per voi, oggi noi in Italia i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non li avremmo avuti, e oggi invece riuscite a stare a galla solo per questi fondi. E allora, ritornando alle scuse, alle superballe che a breve sicuramente sentiremo riecheggiare per l'ennesima volta nell'aula del Senato, io vorrei che, al netto delle vostre super scuse e ammesso che la coperta sia corta, come ogni volta volete far credere, abbiate il coraggio, una volta tanto, di spiegare ai cittadini italiani perché, se la coperta è corta, la vostra risposta è tagli alla sanità, tagli alle infrastrutture, tagli al welfare e a tutto quello che potrebbe dare veramente risposte e sollievo ai cittadini. E quindi continuate a chiedere sacrifici ai cittadini, ma a parte che non volete mai tassare gli extra profitti, per come vi abbiamo già ricordato tante volte, i soldi per finanziare e per stanziare 45 miliardi all'anno

0: fanno per le armi, magicamente li trovate. Allora spiegate ai cittadini italiani perché per le armi la coperta non è corta, per risolvere le drammatiche esigenze dei cittadini italiani la coperta è cortissima.
1: Grazie senatrice Bevilacqua, lascio la parola al senatore Bergesio.
2: Grazie Presidente. Allora, il provvedimento oggi all'esame dell'Aula rappresenta una risposta concreta e tempestiva a una delle principali emergenze economiche che famiglie, imprese e lavoratori stanno affrontando: l'aumento dei costi energetici, dei carburanti, dei fertilizzanti e di altre materie prime. Fin dall'inizio della crisi il governo ha scelto di non restare fermo, ad osservare quelli che erano gli effetti delle tensioni internazionali sui prezzi dei carburanti, ma di intervenire con determinazione per contenere gli aumenti e difendere il potere d'acquisto dei cittadini. La proroga della riduzione delle accise sui carburanti va esattamente in questa direzione. Si tratta di una misura che offre un sollievo immediato alle famiglie che ogni giorno utilizzano l'automobile per lavorare, per studiare, per spostarsi, ma anche per le necessità, per le imprese che devono sostenere costi di trasporto sempre più elevati. È una scelta di buon senso che conferma la volontà del governo di accompagnare il Paese in una fase economica complessa, senza lasciare mai indietro nessuno. Accanto a questo intervento, il decreto affronta con coraggio la questione strategica della siderurgia nazionale. Il sostegno finanziario ad Acciaierie d'Italia non rappresenta un semplice aiuto ad un'impresa, ma una scelta di politica industriale che tutela migliaia di posti di lavoro, la competitività del nostro sistema produttivo e un comparto essenziale per l'autonomia industriale del Paese. Per troppo tempo, lo sappiamo bene, l'Italia ha pagato il prezzo di una visione ideologica che ha indebolito la capacità produttiva europea senza costruire valide alternative. Oggi il governo dimostra invece che transizione ecologica non deve essere ideologica, deve essere compatibile con la tutela del lavoro e della produzione industriale. Non possiamo accettare che decisioni assunte a Bruxelles, spesso lontani dalle reali esigenze dei nostri territori e delle nostre imprese, finiscano per penalizzare settori strategici dell'economia nazionale e non solo. Questo provvedimento contiene i comparti che hanno subito in maniera particolarmente intensa gli effetti dell'aumento dei costi energetici e delle tensioni sui mercati internazionali. La proroga dei crediti d'imposta per l'acquisto dei carburanti e l'introduzione del sostegno per l'acquisto dei fertilizzanti rappresentano interventi concreti a favore di chi garantisce ogni giorno l'approvvigionamento agroalimentare del Paese e la continuità delle nostre filiere produttive. Sono misure che testimoniano l'attenzione della maggioranza verso il mondo del lavoro, verso le imprese, verso quelle categorie che troppo spesso in passato sono state considerate marginali, che invece costituiscono il nostro cuore pulsante dell'economia. Particolarmente significativa è anche la riforma delle procedure di rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale. Ridurre i tempi di rimborso e semplificare gli adempimenti significa alleggerire il peso burocratico che grava sulle imprese e migliorare il contributo e il rapporto tra amministrazione e contribuente. Importante anche il rafforzamento delle risorse destinate al trasporto pubblico locale. Investire nel trasporto pubblico significa investire nella qualità della vita dei cittadini, nella mobilità sostenibile, nella valorizzazione del lavoro degli operatori del settore. Merita inoltre essere sottolineato anche il risultato ottenuto con l'assegnazione a Roma della sede del nuovo centro di assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale. Infine, noi accogliamo con favore il differimento dei termini fiscali per i contribuenti interessati dagli indici sintetici di affidabilità. Anche questa è una misura di pragmatismo che offre maggiore certezza e più tempo per adempiere correttamente agli obblighi tributari. Vorrei inoltre richiamare una disposizione particolarmente significativa introdotta durante l'esame parlamentare del provvedimento, che rafforza la tutela dei cittadini nei confronti del telemarketing aggressivo. Grazie all'emendamento presentato dal gruppo Lega, ma firmato anche dagli altri colleghi di maggioranza, in commissione viene infatti estesa la stretta contro le telefonate commerciali indesiderate

0: anche al settore delle telecomunicazioni. Si tratta di una misura concreta che risponde alle richieste di milioni di cittadini che ogni giorno subiscono chiamate invasive, spesso poco trasparenti e talvolta persino ingannevoli. È una battaglia che noi come Lega portiamo avanti da tempo e che aveva già trovato un primo importante riconoscimento nel decreto fiscale. Oggi compiamo un ulteriore passo avanti nella difesa della privacy, della libertà di scelta dei consumatori e della correttezza del mercato. Troppo spesso i cittadini si sentono abbandonati davanti a pratiche commerciali aggressive che sfruttano le nuove tecnologie per aggirare controlli e regole. Con questo intervento dimostriamo invece che le istituzioni sono dalla parte delle persone, delle famiglie, ma soprattutto degli utenti, e che il Parlamento sa dare risposte concrete a problemi quotidiani che incidono sulla qualità della vita dei nostri cittadini. Io voglio ringraziare il sottosegretario Lucia Albano qui presente, il sottosegretario Federico Freni che ha partecipato ai lavori in commissione, il presidente della commissione Massimo Garavaglia, il relatore Salvitti Giorgio, soprattutto per l'attenzione e l'impegno riservato al provvedimento anche in modo puntuale sugli emendamenti. Questo decreto dimostra come sia possibile coniugare una responsabilità finanziaria, sostegno all'economia reale e difesa dell'interesse nazionale. È un provvedimento che aiuta famiglie, lavoratori, imprese, giovani, anziani, che tutela l'industria strategica italiana, che sostiene l'agricoltura e i trasporti e che rafforza il ruolo dell'Italia. Per queste ragioni il gruppo di maggioranza che siamo noi riteniamo che questo decreto sia un passo avanti nella lotta contro quelle che sono state oggi a livello internazionale dei momenti di gravissima difficoltà a favore di tutti i cittadini italiani. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Vergesio. Lascio la parola alla Senatrice Sironi. Anche lei ha a disposizione 9 minuti, Senatrice.
2: Grazie Presidente. Colleghe, colleghi e Governo, c'è qualcosa di profondamente contraddittorio in questo decreto. Da settimane il Governo sta rivendicando con orgoglio la flessibilità concessa dall'Unione Europea per intervenire sui prezzi dei carburanti e attenuare gli effetti della crisi internazionale, e viene presentata come una vittoria politica. Peccato che questa flessibilità sia figlia di quella stessa strategia europea che questa maggioranza ha sempre combattuto: la transizione energetica, la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, gli investimenti nelle rinnovabili e nella sicurezza energetica. Insomma, state festeggiando uno strumento costruito proprio da quell'Europa che per anni avete accusato di essere ideologica. Ma la contraddizione è ancora più evidente se guardiamo a quello che avete fatto pochi mesi fa. Dal 1 gennaio avete aumentato le accise sul diesel con il cosiddetto riallineamento dei SAD, i sussidi ambientalmente dannosi, una scelta che vale circa 400 milioni di euro all'anno di maggiori entrate per lo Stato, pagati ogni giorno da quei cittadini e imprese che però non hanno alternative, perché voi quelle alternative non le avete volute costruire. Se davvero l'obiettivo fosse stato quello di eliminare i sussidi ambientalmente dannosi, allora il gettito di quei 400 milioni avrebbe dovuto essere reinvestito per accelerare la transizione, aiutare le famiglie e le imprese a consumare meno combustibili fossili, rafforzare le comunità energetiche e la produzione da fonti rinnovabili. Invece avete scelto di fare cassa senza investire, senza costruire alternative, salvo poi tentare di correre ai ripari ora quando il prezzo dei prodotti fossili sale per una crisi internazionale. Quindi questa è una politica che rincorre gli eventi invece di prevenirli. Ma noi non stiamo contestando l'intervento emergenziale, contestiamo il fatto che continuiate ad ignorare l'unica soluzione strutturale, perché la vera risposta al caro carburanti non è giocare con le accise, è fare in modo che le fonti fossili contino sempre meno nell'economia italiana. Ogni comunità energetica realizzata, ogni impianto rinnovabile installato, per esempio a partire dai tetti dei capannoni industriali, ogni sistema di accumulo, ogni rete modernizzata riduce la nostra esposizione alle crisi internazionali. Ogni euro investito nelle rinnovabili significa meno dipendenza dall'estero, meno volatilità dei prezzi e meno necessità di ricorrere a decreti d'urgenza, perché la transizione energetica non è solo una misura ambientale, ma anche una scelta di sicurezza economica, sociale, industriale e geopolitica. Però faccio una parentesi, perché non voglio sminuire la rilevanza ambientale della transizione energetica. Come sappiamo, nella pianura padana, territorio da cui provengo, ogni anno muoiono 60.000 persone, ripeto, ogni anno 60.000 persone a causa della qualità pessima dell'aria che si respira. E anziché ridurre le emissioni tossiche con la combustione delle fonti fossili, queste continuano ad aumentare. È un problema che non viene preso in considerazione da nessuno. Al nord la gente produce il 50% del PIL nazionale, tira il carretto a costo della vita, e questo io lo sottolineerò in ogni occasione. Tornando agli aspetti economici, per attenuare gli effetti della volatilità dei mercati internazionali degli idrocarburi e per ridurre la dipendenza dalla generazione elettrica fossile, occorre un piano organico di investimenti pubblici e industriali finalizzato ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al phase out dai combustibili fossili, rafforzare le interconnessioni energetiche, il trasporto pubblico locale, il trasporto su rotaia, l'elettrificazione dei consumi, la riduzione del fabbisogno energetico anche per il riscaldamento degli edifici. E invece questo governo continua a rallentare proprio quelle tecnologie che possono garantire competitività, indipendenza energetica e bollette più basse, e mentre continua a raccontare di un nucleare che nella migliore delle ipotesi arriverà tra decenni. Ed è questa la vera differenza tra noi e voi. Voi pensate che la politica energetica sia intervenire sulle accise quando scoppia una crisi. Noi pensiamo invece che la politica energetica sia fare in modo che la prossima crisi pesi molto meno sulle tasche degli italiani. Ed anche la Commissione pare essere sulla nostra stessa linea. Flessibilità per affrontare la crisi energetica? Sì, ma con precise condizioni. Quelle risorse devono essere utilizzate in un breve arco temporale per investimenti verdi strutturali e non per sussidi temporanei incapaci di risolvere il problema alla radice. E questa è una critica implicita ma chiarissima all'inefficienza, all'inefficacia delle politiche energetiche di questo governo. L'Italia ha imboccato la strada sbagliata e oggi si trova in un vicolo cieco, in una spirale devastante fatta di esborsi in spesa corrente senza investimenti produttivi. In altre parole, l'Europa ci sta sollecitando ad un approccio strutturale alla crisi, orientato a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la transizione energetica. La via per conquistare una vera indipendenza energetica e con essa una maggiore autonomia economica e geopolitica passa necessariamente dall'abbandono progressivo delle fonti fossili e dall'investimento in quelle pulite rinnovabili che sono già disponibili. Il Movimento 5 Stelle questa battaglia la porta avanti da anni, spesso contro un muro di propaganda, rinvii e scelte miope. Da 4 anni chiediamo una politica energetica coraggiosa e in linea con i tempi. Oggi la stessa Commissione europea ribadisce e conferma che quella è la strada giusta. Ora sarà interessante vedere se il governo Meloni avrà il coraggio di cambiare rotta o se continuerà a difendere un modello vecchio, costoso e incapace di proteggere famiglie e imprese dalle crisi che si ripetono e sulle quali non ha nessun controllo. Perché un paese è davvero forte quando non deve sperare nella flessibilità concessa da Bruxelles, ma quando ha già costruito la propria autonomia energetica grazie alle rinnovabili, alle reti, agli accumuli, all'innovazione. L'attuale approccio governativo non è una strategia energetica, è una gestione dell'emergenza permanente. E un paese che vive di decreti tampone resterà sempre ostaggio del prezzo delle fonti fossili. Un paese che investe seriamente nelle rinnovabili, invece, sarà più competitivo, più autonomo e più libero.
1: Grazie, senatrice Sironi. Lascio la parola alla senatrice Fregolent. 10 minuti.
3: Grazie, signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi. Siamo al decreto carburanti ter, che ha inglobato il quater. Se non fosse una questione seria sembrerebbe di assistere alla saga di Rocky, che ce n'erano sempre, no? 1, 2, 3, 4. Speriamo che Adriana verrà sempre amata e che Rocky vincerà sempre. In questo caso Rocky sono le famiglie italiane che fanno fatica a arrivare a fine mese e non miglioreranno le loro condizioni con questi provvedimenti. Le imprese che all'ultima assemblea di Confindustria Giovani, nel momento in cui il ministro Urso si è vantato dell'aumento dell'export del nostro paese, ha subito una contestazione, fischi e bu, perché gli imprenditori che vivono nella loro pelle l'aumento dell'energia e che competono con altri paesi che hanno altri prezzi. La prossima settimana avremo l'amministratore delegato di Fiat, anzi scusi, di Stellantis, questa è la mia torosità che mi ha tradito, di Stellantis in audizione. Beh, verrà a dire che produrre un'auto in Italia costa 205 euro megawattora, in Francia 100 e in Spagna 90. Però poi noi chiediamo alla vecchia Fiat, l'attuale Stellantis, di produrre in Italia con questi costi. C'è tutto questo? C'è una risoluzione di questo problema in questo provvedimento? No. Perché si dice, vabbè, ma c'è stata una crisi, Hormuz, l'emergenza. Ma come, colleghi? Ma noi non abbiamo imparato nulla dal 2021, dal primo rincaro dell'energia, dalla prima crisi energetica dovuta alla ripresa dell'attività economica della post-pandemia e della prima di una lunga serie di conflitti internazionali che hanno sicuramente reso meno sicuro il nostro, il continente, il paese, il mondo, ma soprattutto hanno incominciato a fare vedere il limite dell'Italia, cioè di questa pochezza del mix energetico che pesa e che continua a pesare, perché sembra quasi che dopo un primo allarme che ha portato alle risorse del PNRR a investire sulle rinnovabili, lo dico perché sicuramente i colleghi della maggioranza diranno nel 2022 c'era una produzione di rinnovabili molto più bassa di oggi. Certo, le risorse del PNRR e quello che fu fatto allora con il governo Draghi e ribadito solamente una volta all'inizio del governo Meloni nel 2022, cioè la semplificazione di poter mettere al suolo rinnovabili. Oggi nel nostro paese quelli che non sono soggetti al PNRR, gli impianti solari ci vogliono 5 anni di autorizzazioni, quelli eolici 9. Mi viene da sorridere quando pensiamo che la soluzione sarà il nucleare, se ci vogliono 9 anni per un eolico e 5 anni per un pannello solare. Ma lasciamo perdere l'ironia quando si parla di questioni così delicate. Ebbene, poi nel frattempo sono arrivati altri provvedimenti, il decreto agricoltura, Aridone, che hanno molto limitato la possibilità di velocizzare su questo tema. E non è un caso che l'Europa ci abbia dato la flessibilità, sì, ma legato alle rinnovabili, perché evidentemente deve aver visto gli ultimi provvedimenti che questo governo ha fatto e non vanno in linea tra l'altro con le risorse ottenute con il PNRR. Meno male che essendo ancora aperto il dossier PNRR, tutti quei tentativi di bloccare le autorizzazioni legate al PNRR sono state non effettuate perché avremmo perso le risorse. Ma se non ci fossero state le risorse sarebbe stato un bagno di sangue ancora più grosso. Il sottotitolo di tutto quello che avete fatto è: ma tanto finirà presto questa guerra con la Russia, prima o poi tornerà il gas russo, se non è il gas russo è il gas nordafricano, il piano Mattei, eccetera eccetera. Ma quelli sono provvedimenti che non vuol dire diversificare la produzione energetica del nostro paese, vuol dire diversificare ciò che qualcuno importa, cioè noi. Non parliamo poi del gas americano, il GNL, che è molto più caro oltre a quello che fa da un punto di vista delle emissioni in atmosfera. Insomma, questi provvedimenti tampone non fanno una vera inversione di quello che dovrebbe fare il nostro paese, cioè avere un mix energetico maturo che ci determini una autosufficienza di produzione energetica. Il modello spagnolo non vi piace? Guardate quello francese, guardate quello tedesco. In tutti gli altri stati c'è una maturità maggiore e invece noi continuiamo a non trivellare il nostro gas, a essere tiepidi sui termovalorizzatori, a non investire sulle rinnovabili. Insomma, continuate a fare quegli errori che hanno reso il nostro paese l'ultimo da un punto di vista di crescita economica in Europa. Addirittura i vostri discorsi trionfalistici sono stati rimandati al mittente da quegli imprenditori che ogni giorno devono fare conti su quello che vuol dire fare impresa in Italia, sulle famiglie che, se non fanno parte del range del bonus, ma sono poche quelle che fanno parte, poi vi stupite se il ceto medio fa sempre più fatica e denuncia che paga tutto, che sul paese intero e sulle proprie spalle, perché non fanno mai parte dei bonus che voi temporanei che voi avete provveduto. Per tutti questi motivi noi siamo fortemente delusi di un provvedimento tampone, per non usare altro, irrilevante da un punto di vista sistemico. Parto e finisco con un comparto che a me sta molto a cuore, quello agricolo. Il 20% della deduzione dei costi è partita a marzo. E io lo dico lei, Presidente, perché ha fatto il Ministro dell'Agricoltura. A marzo dare i soldi ai produttori agricoli vuol dire che non li hanno utilizzati. E questo ultimo provvedimento finisce a maggio, ma sappiamo che col quater si arriva a luglio. Lei sa benissimo che la parte agricola incomincia a essere attiva da aprile e finisce a ottobre. E quindi abbiamo scherzato? Gli abbiamo dato delle risorse nel mese che non serviva. E quando serve, cioè luglio, agosto, settembre, fino a ottobre, questi non avranno le risorse. E poi però diciamo che abbiamo fatto grandi cose nel prevedere il cuoco d'Italia, il pasticcere di Nonna Papera, il ristoratore dell'anno, la CUCI, UNESCO, patrimonio sicuramente, ma questo patrimonio come nasce? Nasce già cucinato o nasce dai campi? Perché se nasce dai campi e non è quattro salti in padella, allora bisogna dare le risorse ai nostri agricoltori, che nel frattempo hanno avuto i dazi di Trump, hanno avuto la guerra, hanno avuto il caro per tutto ciò che riguarda i fertilizzanti, perché prima c'era l'Ucraina, adesso c'è l'urea da Hormuz, di sopravvivere e di produrre quei beni che servono noi a vantarci di avere la migliore cucina del mondo, perché altrimenti il prossimo anno, che faremo la festa per la migliore cucina del mondo, perché ci sarà anche la giornata internazionale della cucina più buona del mondo, ecco, nella giornata internazionale della cucina più buona del mondo, cioè la nostra italiana, rischieremo di cucinare e di produrre questi piatti con i prodotti che vengono dall'estero, perché i nostri agricoltori non ce l'avranno fatta più a continuare a tirare la cinghia, a continuare a mettere risorse per un paese che li usa quando deve dire quanto è buono e bello produrre in Italia, ma che poi non gli dà le risorse per farlo in maniera seria. Grazie.
1: Grazie, senatrice Fregolent. Senatore Croatti, a lei la parola. 9 minuti.
4: Sì, la ringrazio, Presidente. Questo ennesimo decreto sulle accise rappresenta probabilmente una delle più clamorose smentite delle vostre promesse elettorali. Vi siete presentati agli italiani con questo tema, l'avete raccontato, per anni avete costruito campagne elettorali sulle accise dei carburanti, abbiamo visto veramente di tutto su questo tema, pagliacciate davanti alle pompe dei distributori, dichiarazioni di indignazione, promesse solenni che sarebbero state cancellate definitivamente, quello che chiamavate balzello ingiusto, e vi risparmio tutto quello che ci siamo visti in quest'aula nella 18ª legislatura da colleghi che hanno urlato continuamente che sarebbero stati un baluardo su questo tema, e oggi vi ritrovate al governo e siete arrivati a governare il paese. E non solo non eliminate le accise, ma decidete addirittura di riorganizzare, scaricando ancora una volta il peso sulle famiglie, sui cittadini e sulle imprese di questo paese. La verità è che siete semplicemente incapaci, l'avete dimostrato in questi 4 anni di governare. Vede, Presidente, mi rivolgo a lei perché questo decreto viene presentato come una misura di sostegno alle famiglie. Ma la verità è che questo provvedimento racconta una storia completamente differente. Racconta che chi paga il prezzo della crisi economica in Italia, e racconta chi invece continua a essere protetto in questo paese. Perché quando aumenta il prezzo del petrolio c'è qualcuno che ci guadagna e qualcuno che perde. E perdono i lavoratori, perdono i pensionati, perdono le famiglie, perdono le piccole imprese, perde tutto il ceto medio. Ma c'è qualcuno che riesce a trasferire il costo della crisi su degli altri. Ed è estremamente ciò che sta accadendo oggi. Chi paga è il cittadino. Le imprese energetiche accumulano extra profitti e il governo in questo momento sta continuamente a guardare. E negli anni avete continuamente costruito narrative molto semplici. Se aumenta il prezzo dell'energia, la colpa è della guerra. Se aumentano i carburanti, la colpa è dei mercati, addirittura dei distributori, multiamo i distributori. Se aumenta l'inflazione, la colpa è della crisi internazionale. E se non c'è un responsabile che non l'ho trovato, beh, la colpa è sempre dei governi precedenti, l'abbiamo visto. Tranne un governo, quello precedente a voi, Draghi. Nessuno ha mai il coraggio di nominare Draghi in quest'aula nei governi precedenti. E continuate a scaricare su quelli prima di verità. La verità in realtà, Presidente, è che qui c'è un'incapacità totale di gestire queste situazioni e sempre a trovare nemici per incolparli, per scaricare delle responsabilità che non avete capacità di affrontare. Ma la politica, bisogna che lo capite, non serve a dare la colpa a qualcun altro, serve a decidere chi deve sopportare un peso della crisi. E voi questa realtà l'avete trovata, l'avete dichiarata. Con il vostro immobilismo avete scelto che a ricadere sulle famiglie italiane, sulle imprese, sono le reali difficoltà di questo paese. Questo decreto ne è la dimostrazione. Questo decreto non affronta i problemi dell'aumento dei prezzi, questo decreto non riduce la dipendenza energetica del nostro paese, questo decreto per l'ennesima volta non modifica la struttura del mercato e questo decreto non protegge realmente il nostro potere d'acquisto. Per mettere a tacere l'opinione pubblica si limita a distribuire qua e là qualche centesimo ai cittadini, un contentino centesimo sulla pompa di benzina, ma sapete benissimo che verrà restituito immediatamente dagli interessi con l'aumento generale dei prezzi da voi generato in questo contentino. Perché il problema non è soltanto il carburante. Il problema è anche il prezzo. Il carburante produce sulla tutta l'economia del nostro paese. Ogni aumento del gasolio innalza aumenti della logistica, ogni aumento della logistica moltiplica i costi della produzione e ogni aumento della produzione amplifica in modo esponenziale i prezzi finali. E il conto alla fine arriva sulla tavola degli italiani. È qui che emerge il vero fallimento del governo Meloni. Mentre il costo della vita cresce, i salari nel nostro paese restano i più bassi d'Europa. Mentre aumentano le bollette, aumentano gli affitti, mentre aumenta il costo dei trasporti, aumenta il costo della spesa e mentre aumenta l'inflazione, diminuisce il potere delle famiglie d'acquisto italiane. E voi continuate ad intervenire con tutti i decreti palliativi che intervengono esclusivamente sugli effetti, mai un intervento sulle cause. Il punto è che in Italia non esiste più solo il problema energetico in questo momento, esiste un problema di distribuzione del reddito, perché l'inflazione energetica che colpisce tutti allo stesso, non colpisce tutti allo stesso modo. Da una parte le grandi imprese sono colpite in maniera devastante, ma per una famiglia da reddito basso devono arrivare delle rinunce dentro le nostre case, nel nostro paese. Ci sono le rinunce alle cure, le rinunce all'educazione, le rinunce ai consumi, le rinunce al risparmio e le rinunce al futuro dei propri figli. E a voi questo non interessa, perché questo è quello che state generando in questo momento con questa assenza di provvedimenti seri. Ecco perché questo decreto è insufficiente. Come sono insufficienti le vostre politiche per il paese, perché trattate una questione sociale come se fosse un problema tecnico, perché trattate una crisi strutturale con delle soluzioni emergenziali, perché continuate a considerare il caro carburanti come un semplice oscillazione di mercato, quando invece è diventato a tutti gli effetti un fattore permanente di impoverimento nel nostro paese. Noi crediamo che serva una strada completamente differente da quella che continuate a intraprendere in questo paese. Serve una politica che protegga il lavoro, serve una politica che difenda il potere di acquisto dei cittadini, serve una politica che ridistribuisca gli extra profitti generati dalle continue crisi che abbiamo nel nostro paese, serve una politica che riduca le diseguaglianze e serve una politica che rimetta al centro una giustizia sociale, perché il vero tema di questo decreto non è solo il suo prezzo dell'aumento della benzina, il vero tema è chi paga la crisi in questo momento. Ancora una volta avete scelto di fare pagare la crisi sempre agli stessi, alle famiglie, ai lavoratori, ai pensionati, alle piccole imprese, ai giovani di questo paese, perché non basta distribuire qualche centesimo, bisogna restituire prospettive, bisogna restituire dignità, sicurezza economica agli abitanti di questo paese, ma voi non avete nessuna soluzione per i problemi italiani, e allora ve ne do io una soluzione, fateci una cortesia, andate a casa prima possibile.
1: Senatore Garavaglia, a lei la parola.
5: Sì, grazie Presidente. Allora, abbiamo chiuso questo decreto, però come si sa l'attività di governo è un processo, si continua, il mondo non finisce domani e si va avanti e passo per passo si cerca di trovare soluzioni. In quest'ottica abbiamo fatto due proposte e su questo mi fermo in questo poco tempo, in ambito farmaceutico. Sappiamo tutti che il nostro è un paese leader in questo settore, però è leader se ci lavoriamo e se non creiamo troppi pasticci a questo settore. Allora, due proposte. La prima, molto semplice, è in corso una eventuale revisione del prontuario farmaceutico. Detto così può sembrare anche una cosa bella, intelligente, ma qual è il risultato di questa revisione che sta portando avanti l'AIFA dal punto di vista tecnico, ma poi politicamente bisognerà decidere se procedere o meno, e l'auspicio è che non si proceda. Perché? Perché in particolare per una certa tipologia di farmaci che si stanno per rivedere, i generici in particolare, lì i margini sono ridotti all'osso, parliamo di centesimi. Rivedere il prontuario pensando che le aziende possano pagare di più semplicemente è impossibile, perché pagare di più vuol dire due cose: o chiudi perché non hai margine, e se non hai margine chiudi, o ribaltare sul cliente e sui pazienti il costo. Tradotto, una scatolina che prima costava 3 euro costerà 10 euro, 7 euro in più. Riteniamo che sia una cosa intelligente? Secondo noi no. Secondo noi la cosa più semplice è rivedere questa decisione e non arrivare a questa revisione del prontuario per non incidere in particolare sulle famiglie più deboli, perché chi è che compra i generici? Tipicamente chi cerca di risparmiare. Allora che cosa facciamo? Gli aumentiamo di 7 euro la scatolina? Non è una cosa intelligente. Seconda proposta, molto semplice, riguarda le cosiddette fustelle, e anche qui uno dirà ma che cosa saranno mai. Sulle scatoline dei farmaci c'è un bollino stampato dal poligrafico. Perfetto, fin qui nulla questio. Viene emesso per evitare che ci sia contraffazione, eccetera, eccetera, come le sigarette. Ok, ma i farmaci non sono le sigarette. Il settore farmaceutico è ipercontrollato dall'A alla Z. Morale non serve più questo bollino. Esiste già un sistema armonizzato a livello europeo, mondiale, che le aziende hanno già implementato, stanno già stampando le nuove scatolette con questo codice uniforme a livello europeo, mondiale. Ecco, noi per evitare che il poligrafico perda questi 30 milioni per questi bollini che viene emesso, saremmo l'unica nazione al mondo che impone alle aziende di mettere un ulteriore stampante in fondo alla catena per mettere questi bollini perfettamente inutili, perché esistono solo in Italia, non esistono in tutto il mondo. E secondo voi quale sarà il risultato? Siccome si va a incidere soprattutto su settori dove siamo al limite con i margini, chi pagherà i 30 milioni? I pazienti. Quindi noi rischiamo di fare un doppio errore. Uno, col prontuario aumentiamo i prezzi. Due, con le fustelle obbligatorie ancora quando non esistono da nessuna parte nel resto del mondo, aumentiamo i prezzi. Morale, costa meno fare un bonifico al poligrafico di 30 milioni. Grazie.
1: Grazie senatore Garavaglia. Senatore Nicita.
6: Grazie Presidente. Apprezzo, oltre al lavoro che ha fatto in Commissione, il modo con il quale il Presidente Garavaglia ha iniziato il suo intervento. Ha detto il mondo non finisce domani, facendo anche un atto, come dire, di realismo sulla circostanza che, pur con il quinto, il quarto decreto che si occupa di un tema, che è il tema dell'inflazione, dei costi dell'energia, dei costi dei carburanti, evidentemente molte cose restano fuori. Il Presidente Garavaglia ha detto il mondo non finisce domani, mi ha ricordato il film 007, Il mondo non basta. Ecco, a proposito di globo terracquo, spero che almeno basti questo pezzo di terra che chiamiamo Italia per riuscire a fare qualche politica che possa portare qualche risultato, perché siamo di nuovo all'ennesimo decreto sulle accise mobili. Io l'ho già detto e lo voglio ridire nel modo più semplice possibile. Quando si introducono dei tagli alle accise, cioè ad un prodotto che è un prodotto omogeneo e facilmente sostituibile da altri prodotti che hanno marche diverse ma che sono lo stesso prodotto omogeneo, quella che in inglese si chiama una commodity, quando ci sono pochi produttori, quindi il mercato è concentrato, le capacità di influenzare i livelli concorrenziali dei prezzi da parte di chi governa sono molto poche. Ma una cosa sicuramente non si deve fare, e lo ha ricordato diverse volte l'antitrust: non si devono fare annunci di politiche, non si devono determinare politiche nelle quali, come in questo caso, si annuncia pubblicamente un taglio definito. Perché? Perché se io ho un prezzo di mercato di un carburante, per esempio, a 10, e dico che sto facendo un taglio delle accise per cui complessivamente tolgo 2 da 10, il risultato non è che il prezzo finale per l'utente è 8, cioè prezzo finale 10 meno lo sconto dovuto al finanziamento del governo. Il risultato è che chi fa quel prezzo finale, sapendo che il consumatore è già stato disposto a spendere 10, aumenterà il prezzo finale. Quindi alla fine quello sconto di 2, anziché portarmi al prezzo di 8, mi porta per esempio a un prezzo di 9 o comunque a un prezzo compreso fra 8 e 10, cioè il prezzo che si voleva scontare e il prezzo finale. Da questo esempio, che spero sia semplice perché oggettivamente è semplice, viene fuori un punto drammatico, e cioè che gli annunci dei tagli alle accise finiscono per incentivare coloro che vendono questi prodotti a incrementare marginalmente il prezzo, e così di fatto è avvenuto per cui a fronte di 1,2 miliardi circa di fondi pubblici spesi per tagliare le accise con il meccanismo dell'annuncio, noi abbiamo regalato agli speculatori, secondo alcune stime minime, dai 400 ai 500 milioni di euro, cioè abbiamo messo dei soldi pubblici che sono evaporati, e sono evaporati perché è noto il meccanismo per il quale, se io do un annuncio che finanzia un prezzo finale, lo speculatore ne terrà conto e aumenterà il prezzo finale proprio quando la domanda non è elastica nel modo in cui pensiamo, perché diciamo è una domanda rigida, è un bene omogeneo di cui abbiamo bisogno. Per questa ragione la nostra proposta era diversa, si basava sul concetto di accise mobili. Come funzionano le accise mobili? Funzionano che si finanzia il taglio con quella che sarà l'entrata dell'IVA futura. La Premier ci ha detto ma così viene poco come ingresso, perché io l'IVA la devo prima maturare, quindi devo aspettare che si manifesti interamente l'effetto speculativo. Ovviamente non è così. Quello che va fatto è va creato un fondo, anticipare in quel fondo quello che sarà poi l'incremento atteso dell'IVA, aspettare che l'IVA maturi e rifinanziare il fondo liberandolo dall'incremento di spesa che è stato destinato a quel fine. Perché è più importante questo meccanismo delle accise mobili? Perché non definisce ex ante il taglio preciso delle accise, non lo comunica al mercato, non permette al mercato degli speculatori di attualizzare, anticipare quello che è lo sconto introdotto dal governo scaricandolo sul prezzo finale. Ora, queste cose le abbiamo dette talmente tante volte che ci siamo stancati noi stessi di ascoltarci, però il punto fondamentale è che qui c'è un costo netto dai 400 ai 500 milioni almeno finanziati da fondi pubblici che derivano dai tagli che sono stati fatti nei diversi ministeri e tagli che non hanno sortito l'effetto voluto. Noi abbiamo fatto tante proposte, abbiamo proposto da tempo per esempio l'istituzione di gruppi di acquisto generati attraverso il coordinamento di acquirente unico su risorse rinnovabili, abbiamo ripetutamente cercato di spingere su un'idea di disaccoppiamento che certamente ha un confronto europeo, ma che può essere anche su base locale determinata. Per esempio abbiamo proposto di farlo per la Sicilia e per la Sardegna, cioè approfittando dell'eccezione dell'insularità. Abbiamo proposto tanti emendamenti sull'eccezione insulare che non sono stati accolti. Lo ricordo, la Sicilia e la Sardegna hanno in media tra i prezzi più alti dei carburanti, sicuramente c'è la Sicilia, eppure contribuiscono per circa il 57% al prodotto raffinato per il resto del paese. Ecco, questo oltre a non essere giusto evidenzia come alla fine i costi economici, non soltanto quelli ambientali, siano sempre sopportati dalle regioni che pagano di più. Ma abbiamo anche sottolineato un altro aspetto: come sapete sono aumentati anche i prezzi di prodotti come lo zolfo e tutti quelli che sono i derivati utilizzati nell'agricoltura. È stato approvato da parte della maggioranza un emendamento che impegna risorse pubbliche per sostenere coloro che acquistano questi prodotti, per esempio dal punto di vista degli impieghi agricoli. Ebbene, noi abbiamo fatto notare che ciò che andrebbe fatto piuttosto è indagare sugli aumenti dei prezzi dello zolfo, perché lo zolfo non è un prodotto autonomo, è un byproduct, è uno scarto della raffinazione petrolifera, è un rifiuto che va liberato al più presto e non è possibile che invece il suo prezzo aumenti semplicemente perché è agganciato al prezzo del prodotto finale. È come immaginare che un rifiuto aumenta il suo costo di trattamento in funzione di quello che è il prezzo della materia prima che ha contribuito a generarlo. E quindi abbiamo detto al governo, piuttosto che spendere ancora risorse pubbliche, coordinatevi con l'azione che dovrebbe svolgere il ministro con il mister prezzi famoso, per andare a indagare eventualmente con il contributo dell'antitrust le ragioni per le quali un prodotto di scarto come lo zolfo vede incrementare il proprio prezzo. Abbiamo posto il tema, come ho detto, dell'insularità anche per quello che riguarda l'ETS, anche per la possibilità di avere un taglio di accise distinto per le regioni insulari. Anche qui i nostri emendamenti sono stati bocciati. e alla fine abbiamo dovuto anche notare che su un punto sul quale era stato approvato un ordine del giorno, il famoso teleselling, alla fine si è avuta una soluzione che non soddisfa comunque tutto il mercato, perché lì il punto fondamentale non era discutere del teleselling, cioè della possibilità di vendere o meno attraverso delle chiamate a degli utenti dei contratti telefonici o in questo caso dei contratti di energia. Normalmente quando funziona bene il teleselling, quando è regolamentato, non fa altro che diffondere l'informazione presso i consumatori finali, la consapevolezza del livello dei prezzi e quindi aumenta la concorrenza. La nostra proposta era quella di dire: siccome avete introdotto con un vecchio decreto legislativo un'asimmetria, beneficiando di più gli operatori energetici rispetto ad altri operatori, ciò avrebbe ridotto la concorrenza. Ecco, oggi la soluzione che avete trovato non risolve il tema della concorrenza, perché di fatto crea comunque una simmetria rispetto ad operatori che hanno i meccanismi di teleselling interni rispetto a quelli che si rivolgono al mercato. Anche qui abbiamo chiesto di utilizzare le authority ogni tanto, cioè di rinviare questa decisione a chi per nostra normativa e legislazione ha la competenza tecnica per occuparsene. L'abbiamo fatto anche da ultimo in commissione bilancio senza aver trovato ascolto. Nel complesso, noi che cosa possiamo dire? Abbiamo visto dei decreti a rate che continuano ad affrontare un problema emergenziale senza risolverlo, e ogni volta ci viene ripetuto da parte del governo, da parte della stessa Premier, quante cose buone ha fatto questo governo. Ora io voglio, come dire, apprezzare l'idea di buona fede, ma visto che questo è un governo che si autodefinisce conservatore, vorrei citare le parole di un economista conservatore, cioè Friedman, che diceva che non bisogna giudicare i governi e le politiche dalle buone intenzioni, ma dai risultati che ottengono. E purtroppo qui c'è un grandissimo scarto fra le intenzioni e la propaganda dichiarate e i piccolissimi risultati che sono ottenuti, che in molti casi, come nel caso delle accise, hanno anche prodotto degli effetti controproducenti, incrementando quelli che sono i costi e gli sprechi finanziati dai soldi degli italiani. Grazie.
1: Grazie. Dichiaro quindi chiusa la discussione generale. Mi sembra che non vogliano replicare né il relatore né il governo. Quindi, poiché non è pervenuto il parere della Commissione Bilancio, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani. Passerei agli interventi di fine seduta. Senatrice Pucciarelli. Perfetto. Rinuncia la senatrice Pucciarelli. Senatrice Gaudiano. Sull'anniversario di Fondazione L'Arma dei Carabinieri? Sì.
7: Grazie Presidente. Desidero intervenire per rivolgere anche in quest'Aula un saluto e un ringraziamento all'Arma dei Carabinieri, che ha celebrato il 212° anniversario della sua fondazione. E desidero farlo in una giornata in cui ricorre anche la festa della Marina Militare. Due ricorrenze diverse ma unite da un medesimo valore: il servizio alla Repubblica, la difesa del Paese, la tutela della sicurezza dei cittadini dentro e fuori i confini nazionali. Ho avuto l'onore di partecipare a Salerno alla cerimonia organizzata presso il Comando Provinciale dei Carabinieri. È stato un momento sobrio, solenne e profondamente sentito, un momento che ci ricorda quanto l'arma sia parte viva della storia del nostro paese, ma anche della vita quotidiana delle nostre comunità. I Carabinieri non sono soltanto una presenza istituzionale, sono spesso il primo volto dello Stato che un cittadino incontra quando la paura paura, quando ha paura, quando subisce un'ingiustizia, quando chiede aiuto. Sono presidio di sicurezza, certo, ma sono anche ascolto, prossimità, tutela concreta. Penso alle istituzioni, alle stazioni dei piccoli comuni che in tanti territori rappresentano un punto di riferimento essenziale. Penso al lavoro contro la criminalità organizzata, contro le truffe, contro la violenza. Penso in particolare alle donne carabiniere e a tutti gli operatori che raccolgono denunce difficili, storie di paura, di stalking, di maltrattamenti, di abusi. In quei momenti la professionalità, Presidente, non basta. Servono umanità, rispetto, capacità di accogliere. Celebrare l'arma significa anche ricordare chi ha pagato con la vita il proprio servizio allo Stato. Significa ricordare il sacrificio, il coraggio, la fedeltà alla Repubblica e alla legalità. Ma il ringraziamento non deve restare solo nelle parole delle cerimonie. Deve tradursi in rispetto per il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa. Di attenzione alle loro condizioni, strumenti adeguati in presidi vivi sui territori. Per questo oggi rivolgo all'Arma dei Carabinieri e a tutte le sue donne e i suoi uomini il mio grazie sincero, perché dove c'è un carabiniere che serve con dignità allo Stato, lì, Presidente, c'è una parte della Repubblica che resta vicina ai cittadini. Grazie.
1: Grazie, senatrice. Prima di passare la parola al senatore Sensi per l'intervento in fine seduta, voglio salutare l'Associazione di Riciclatori Altotesini di Bolzano, che oggi sono in visita in Senato. Benvenuti. Sono accompagnati dal senatore Durvalde, che salutiamo anche lui, che è su in tribuna. Senatore Sensi, a lei la parola.
8: Grazie Presidente. Forse nella paratassi dei titoli dei suoi libri teoretici, nelle virgole che separavano e accostavano i fuochi della sua attenzione filosofica, insiste il segreto del pensiero, anche della traiettoria esistenziale e di studi, di Gennaro Sasso, che avrebbe compiuto 98 anni il prossimo 25 giugno. Lo sforzo parmenideo, così è stato chiamato, frutto maturo di una vita dedicata alla comprensione e allo scacco dell'endiadi di vero e reale, perfino al suo dramma. Anche nella sua ricerca di storia del pensiero, lui che avrebbe voluto essere filologo, Sasso provvide a decontestualizzare e sgravare i suoi maggiori dalle idee resue che li volevano risolti, pacificati dentro lucenti ma troppo strette teche. Così fu per il suo Machiavelli, dritto dagli studi con Antoni e Chabot, in una Sapienza, Presidente, Sospiro, dove si seguivano Carabellese e Sapegno, Pagliaro e Pettazzoni, De Sanctis e Levi della Vida, al quale restituì la dimensione cruciale della politica, cioè il fallimento. Così fu per Croce, che Sasso scardinò dall'occhiuto ordine del suo mito immobile per affacciarlo alla finestra di una inquietudine delle macerie che lo abitavano e circondavano. Così fu ancora per Dante e Gentile, anche per l'apparente fuor d'opera di De Martino, per Guicciardini, Cantimori e l'estremo Omodeo. Cultore del pensiero italiano, che mai trovò angusto, anzi, filosofo italiano e laico, in un diafronein, termine che coniò egli stesso e divertito assai, un pensare divergente ma rispettoso e appassionato, fedele addirittura dietro alla sprezzatura della naturale eleganza del suo magistero. L'infanzia all'Aventino, la casa, ancora oggi il suo studiolo con l'effigie di Machiavelli, il palazzo della Sapienza del Falda, il Visconti, l'università, un giovanile impegno nel Partito d'Azione, poi Napoli, appunto Urbino, il ritorno a Roma, le responsabilità alla guida dell'Istituto Italiano di Studi Storici, la resurrezione della cultura con Guido Calogero, di cui Presidente sposerà la figlia, l'amata Laura, un dolore acuto la sua scomparsa nel 2014, preceduta da quella insopportabile del figlio Roberto nel 2009. Studiamo perché il nostro lavoro ci salva la vita, avrebbe confessato Alessandra Tarquini, che lo ricordava qualche giorno fa. Sembra il suo Croce, che scrivendo a Luigi Einaudi lo spronava a lavorare sia anche nel deserto, un deserto che Sasso conosceva assai bene, fatto di chiacchiere e doxa e di una certa qual malinconia. Ieri i libri si discutevano, si lamentava, oggi ahimè si presentano. In una delle ultimissime occasioni pubbliche, Lincei, affrontando sempre di nuovo Croce e Gentile, Sasso vorrebbe aggiungere una conclusione finale alle sue considerazioni, ma si ferma in una lunga esitazione, poi sorride con un gesto delle mani che accompagna il suo «ma no, lasciamo stare, lasciamo stare». Ai figli Guido e Giorgio, ai suoi cari, ai nipoti, a Tommaso, militante del Partito Democratico, il cordoglio del Senato. La ringrazio.
1: Grazie senatore Sensi. Senatrice Lopreiato, che aveva chiesto la parola.
9: Sì, grazie Presidente. Intervengo in quest'Aula per esprimere la più ferma condanna del Movimento 5 Stelle di fronte ai recenti episodi che minano proprio la dignità delle istituzioni. A me dispiace che il collega Menia sia uscito in questo momento, perché fino a questo momento avevo sperato di un suo intervento chiarificatore della vicenda e in qualche modo di scusa a questa Aula oltre che ai cittadini che l'hanno votato. E invece no. Chiaramente, Presidente, mi riferisco all'evento verificatosi all'aeroporto di Fiumicino, dove il senatore ha redarguito una coppia omosessuale per le loro effusioni in un luogo pubblico. Mi sembra di essere ritornata veramente all'era giurassica. Su questo tema abbiamo fatto passi da gigante, invece ancora siamo testimoni di questi eventi. Al di là delle diverse interpretazioni sull'accaduto, ciò che emerge con chiarezza è un atteggiamento che, se confermato nella sua sostanza, si configura come una inaccettabile manifestazione di omofobia. Presidente, è inammissibile che un rappresentante delle istituzioni, la cui condotta dovrebbe essere improntata rispetto all'inclusione, si renda protagonista di episodi che alimentano discriminazioni e pregiudizi. Io oggi, sempre nella mia ampia disponibilità, ero pronta a sentire, invece io ieri ho visto un senatore che è intervenuto, ma forte anche forse del, non lo so, della, o per meglio dire, non avendo capito la gravità forse delle sue dichiarazioni, se ha avuto anche l'ardire di prendere in giro quello che è l'accento partenopeo di un mio collega. Io sono fiera di essere napoletana, io credo che tutto questo atteggiamento debba essere posto

0: da questa sede istituzionale, ma che comunque si rilevano assolutamente gravi, non abbia nemmeno l'ardire di dire qualcosa. Siamo ancora pronti, c'è ancora tempo domani, siamo speranzosi che nell'aprile di quest'aula il senatore Menia possa dire qualche cosa in merito. Grazie.
1: Grazie senatrice. Senatore Scalfarotto, discussione 3 minuti.
2: Sì, presidente, anch'io voglio intervenire su questo caso solo per sottolineare la sproporzione tra quello che questi due ragazzi facevano in quella sala di attesa nell'aeroporto di Fiumicino, cioè si scambiavano un gesto d'affetto, e la reazione di un nostro collega legislatore che praticamente ha dato in escandescenze a causa di questo. Allora, poiché si dice che il personale è politico, io mi permetto di ricordare un episodio della mia gioventù, quando avevo un simpatico e bel fidanzato olandese che un giorno mi ha accompagnato all'aeroporto di Amsterdam e mi ha baciato per salutarmi. Parliamo di 30 anni fa. E io mi sono irrigidito. E lui mi ha detto: scusa, che problema c'è? Qui tutti si baciano per salutarsi. E io lì ho capito delle cose. Ho capito che io mi ero irrigidito perché io avevo una cosa che si chiama omofobia interiorizzata. Cioè io stesso pensavo di non essere nel diritto di baciare il mio fidanzato castamente, non era un bacio francese, era muah, come ci si saluta all'aeroporto, e quando l'ha fatto mi sono quasi scandalizzato. Ed ero io che avevo l'omofobia interiorizzata, ma non perché io sia particolarmente debole o abbia dei problemi psicologici. Avevo l'omofobia interiorizzata perché, al contrario di Amsterdam, dove tutti si salutavano normalmente indipendentemente dal loro genere, diciamo, a Fiumicino c'era gente come Menia che mi faceva l'omofobia niente affatto interiorizzata, mi creava un problema per fare una cosa del tutto normale. Allora, da quel momento in là, a parte il fatto che io sono sempre molto grato all'Olanda, una volta ho avuto l'onore, da membro del governo, di accompagnare le loro maestà, il re e la regina d'Olanda, e li ho ringraziati per Jan de Vries, il signor Jan de Vries, che mi ha insegnato un sacco di cose. Ho voluto ringraziare le loro maestà. Io da quel giorno ho capito che non avrei più accettato una cosa che diceva Eleanor Roosevelt. Lei diceva sempre: nessuno può farci sentire inferiori senza il nostro consenso. Io, il mio consenso a qualcuno per farmi sentire inferiore, non lo darò mai più. E chiedo a tutti voi, colleghi della destra e della sinistra, di non porvi mai nella condizione di far sentire qualcuno inferiore per quello che è, per quello che non ha scelto di essere, per quello che è serenamente. Ve lo chiedo per fare, chiudo presidente, per fare di questo paese un paese migliore, perché guardate, c'è solo una cosa, il codice penale. Quando tu vai al di là del codice penale le cose non le puoi fare, però io credo che sarebbe bello se tutti i parlamentari, senatori, deputati, membri del governo, davanti a due persone che si vogliono bene, si salutano e se lo dimostrano, andassero lì e gli offrissero uno spritz. La prossima volta Menia faccia questo.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Senatore Magni.
3: Grazie presidente. Io vorrei sottolineare una cosa, visto che il senatore Scalfarotto ha fatto già un intervento che condivido. Vorrei dire al senatore Menia che deve farsi una ragione che quei due ragazzi che si amano hanno il diritto di poterlo esternare, e se lui ha un problema si deve solo problema di curarsi. Ci sono percorsi per affrontare questo tema, vale per tutti, non è una dimostrazione di forza se si reagisce in questo modo e si ha questa paura. Lo faccia, perché il problema è suo, non è di quei ragazzi, quindi è un problema suo. E questa è la cosa che mi intendevo da dire e ho finito qua. Quindi mi dispiace per lui, ma è forse meglio che si curi lui. Grazie.
1: Senatore Boccia.

0: Presidente, mi rivolgo ovviamente alle colleghe e colleghi di maggioranza. Dopo gli interventi dei colleghi c'è davvero poco da aggiungere. Io penso che dobbiate unirvi alle parole che avete sentito e aiutare quest'Aula ad essere quella che è, e cioè l'aula delle italiane e degli italiani. Presidente, noi crediamo che vi siano momenti nei quali il Parlamento abbia il dovere di fermarsi ed interrogarsi non solo sulle leggi che approva, e quindi sul lavoro quotidiano che noi tutti facciamo, ma anche sul clima morale, civile e istituzionale che contribuiamo a costruire. E devo dire che il senatore Menia, con questa sua scelta, giustamente ricordata dal collega Magni come una scelta di chi ha bisogno di essere aiutato, ha contribuito a delegittimare tutti noi. Guardate, in questi giorni sono accaduti episodi diversi tra loro, ma accomunati da un elemento che dovrebbe preoccuparci tutti: l'erosione del rispetto delle persone, delle istituzioni e anche delle regole che noi dovremmo invece far rispettare. Questa vicenda attribuita, che abbiamo ricordato qui, attribuisce a due ragazzi la colpa, pensate voi, la colpa di amarsi. Ma è mai possibile che nel 2026 ci sia un essere umano, per di più senatore della Repubblica, che imputa a due ragazzi una cosa bellissima come quella di amarsi come una colpa? È questo che vi chiediamo, senatore Malan, lo chiedo a lei, qualità di presidente del gruppo. Hanno manifestato il proprio affetto dove? Presidente Gentilai, in un luogo misterioso, in aeroporto, luogo nascosto, in aeroporto. Ora, Presidente, mi scusi se le chiedo qualche secondo in più. È vero che questi fatti sono avvenuti fuori dal Senato, sono avvenuti come sono stati raccontati, era presente il Presidente Pirondini, quindi non abbiamo bisogno di altri testimoni. Abbiamo il Presidente di un gruppo parlamentare che era lì. Questo, vedete, colleghe e colleghi, non appartiene alla cultura costituzionale.
1: La invito a concludere, Presidente.
0: Davvero chiudo, Presidente, le chiedo davvero qualche secondo in più. La nostra Costituzione, guardate, non chiede ai cittadini di essere uguali, chiede alle istituzioni di garantire uguale dignità a tutti, senza distinzioni di sesso. E senza gerarchie e senza discriminazioni. Grazie, Presidente.
1: Grazie, Presidente Boccia. Senatore Malan.
2: Sì, grazie, Presidente. Io vorrei cominciare a dire le cose su cui sono d'accordo che sono state dette. E sono d'accordo con il Presidente Boccia nel dire che tutti hanno gli stessi diritti, che nessuno può essere discriminato rispetto a altri per qualsivoglia ragione. E sono molto d'accordo anche con quanto ha detto il senatore Scalfarotto, dicendo, citando Eleanor Roosevelt, dicendo che nessuno, se ho ben capito, può farci sentire inferiori senza la nostra partecipazione. E io sottoscrivo pienamente quanto lui ha detto, anche nel contesto in cui lui l'ha detto. E così come è vero che nessuno deve sentirsi inferiore, bisogna anche evitare di sentirsi troppo superiori. Allora,
1: Colleghi, per favore, colleghi, per favore, siete
3: un'evidenza plastica,
1: l'evidenza plastica, perfetto. Colleghi, per favore, siete intervenuti tutti in un'aula in rigoroso silenzio. Chiedo il rigoroso silenzio anche da parte vostra. Chiedo rigoroso silenzio da parte vostra. Grazie.
2: Io dico, seguitando, quello che volevo dire prima, e cioè nessuno deve sentirsi superiore, e cioè sapere come sono andate le cose pur non essendo lì. Io non c'ero, non c'era nessuno dei presenti. Secondo quanto mi ha detto il senatore Menia, al quale ho parlato nei giorni scorsi a seguito della notizia che è uscita sui giornali, non c'erano altri esponenti politici, per essere chiari, presenti. Poi sono arrivati, erano vicini, sono arrivati, hanno commentato, hanno avuto, si sono fatti la loro idea su quanto è avvenuto, ma non erano presenti. Dunque, partire dall'idea che uno si è personalmente fatto ed è libero di farsi, l'idea su quanto è avvenuto in quella sala dell'aeroporto, e arrivare addirittura a dire che il senatore Menia deve curarsi, e cioè che è malato, mi sembra che non è il modo migliore per insegnare agli altri il rispetto, perché quello che si chiede agli altri bisognerebbe anche praticarlo. Allora, il senatore Menia ha, in seguito a quei fatti, per l'attenzione che è stata sollevata sulle parole che lui ha detto o avrebbe detto, ha detto, questo è stato riportato dal quotidiano Il Fatto Quotidiano, che ha ritenuto eccessive queste effusioni, precisando che non c'entra che fossero tra due uomini, che fossero state fra due donne o tra un uomo e una donna. Naturalmente non eravamo lì, non sappiamo come si svolgessero queste effusioni, possiamo avere e siamo liberi ciascuno di avere delle idee diverse da quelle che ha espresse il senatore Menia rispetto a quanto lì è avvenuto, ma da qui a dire che uno si deve curare e che la Repubblica è in pericolo e che c'è una grave repressione dei diritti eccetera eccetera, direi che forse bisognerebbe meglio informarsi. Il senatore Menia, al quale ho parlato gli scorsi giorni, mi ha detto che non ritiene di dovere porgere scuse, in quanto non ha fatto nulla di quanto gli è stato attribuito, cioè non ha fatto nessun atto omofobo di discriminazione rispetto alle persone. Dopodiché uno può ritenere più o meno legittimo un certo livello di effusioni, però questo è quanto noi sappiamo e tutti presenti, questo è quello che si sa. Per cui inviterei alla moderazione, al rispetto anche degli altri, oltre a chiederlo per chi si ritiene di chiederlo. È ovvio che noi condanneremmo le cose se fosse un atteggiamento di omofobia, di intolleranza, per il solo fatto, come ha detto il presidente Boccia, che ci sono due ragazzi che si amano, ma non dobbiamo trarre conclusioni da cose che A, non si conoscono, B, sono state riportate da chi in un modo e da chi in un altro. Dunque è inutile che...
1: La prego di concludere, Presidente.
2: Finisco, sì, ringrazio per i gesti, ma si aggrappa ancora di più ai vetri chi parla senza sapere. E questo è molto peggio che aggrapparsi ai vetri, collega Sensi. Grazie.
1: Grazie, senatore. Ma non esiste. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, giovedì 11 giugno 2026, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno. Consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, seguito della discussione del disegno legge conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, interrogazioni, discussioni sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo 18-19 giugno 2026. La seduta è tolta. Finita.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 17:36, lo avete sentito, si è conclusa la discussione generale nell'aula del Senato sul cosiddetto decreto carburanti, cioè il testo su prezzi petroliferi e crisi dei mercati internazionali. I lavori e l'esame del testo riprenderanno domani. Noi a questo punto torniamo a collegarci con l'aula della Camera, che sta esaminando gli ordini del giorno al cosiddetto decreto salario giusto. Intervenendo, la sentite sotto di me, l'onorevole Guerra del PD. Buon ascolto.
2: E libertà. Vi fa schifo una cosa del genere? Qual è l'opposizione? L'opposizione che sentiamo sono tutte cose prive di senso. Qualcuno di voi, non devo citare il nome perché lo sapete, dice il salario minimo è una roba da paesi dell'est. Peccato che nei paesi dell'est magari non c'è, mentre c'è praticamente in tutti i paesi occidentali. Qualcun altro dice farebbe collassare, perdere valore alla contrattazione collettiva. Ma avete appena accettato, voi avete appena accettato col vostro voto un ordine del giorno che ripropone il tema dell'equivalenza nei termini sbagliati in cui è passato nel contratto, del codice dei contratti, un'equivalenza che si sputa in faccia alla contrattazione, a quella di riferimento, a quella rappresentativa per aprire i contratti pirata. Approverete fra poco, perché ci è stato dato il parere favorevole, una violazione ancora più grossa dell'articolo 36, mi riferisco all'ordine del giorno Rizzetto, che vuole impedire una cosa sacrosanta, che è un diritto dei lavoratori a poter fare causa quando hanno subito danni economici ingiusti in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione anche dopo la fine del contratto di lavoro. È un principio fondamentale del diritto del lavoro, perché si sa che in vigenza di contratto il lavoratore è debole, è ricattabile, non fa valere i suoi diritti perché ha paura di perderlo quel lavoro. Ecco, questo è il vostro rispetto dell'articolo 36. Il salario minimo che noi proponiamo sarebbe stato il giusto coronamento di una decreto degno del nome decreto primo maggio, che si ponesse finalmente e seriamente il problema di un paese che da più di 30 anni è fanalino di coda in tutti i paesi, rispetto a tutti i paesi con cui ci confrontiamo, perché ha una questione salariale grande come una casa.
3: Grazie onorevole. Adesso il collega Mari, che ha 5 minuti residui del suo intervento, prego.
4: Grazie Presidente. Beh, noi vi abbiamo semplificato il lavoro da qualche anno a questa parte, abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo fatto una proposta in cui c'è tutto quello che serve per rispondere ai bisogni del Paese e del lavoro pubblico. C'è il rispetto della contrattazione, c'è il rispetto della Costituzione, c'è il modo più semplice ed efficace per affrontare il tema dei temi, quello della gente che va a lavorare la mattina e pur lavorando rimane povera. Invece voi continuate a respingere questa proposta e continuate a propinare al Paese la fesseria, perché solo così si può chiamare la fesseria di un rischio secondo cui il salario minimo per legge abbasserebbe tutte le retribuzioni. Gli unici che abbassano le retribuzioni di questo Paese siete voi. Voi quotidianamente con la vostra azione di governo spingete verso il basso le retribuzioni delle italiane e degli italiani che vanno a lavorare. Lo fate con questa porcheria del salario giusto, lo fate con gli ordini del giorno, lo fate con gli emendamenti. L'effetto di quello che fate è spingere verso il basso le retribuzioni. Retribuzioni e sganciare le retribuzioni, i salari e anche le pensioni dal costo della vita. È un delitto vero e proprio, del quale ovviamente sul piano civile, sul piano sociale, del quale vi renderete conto. Grazie.
3: Grazie onorevole. Il deputato Richetti e il deputato Pastorino ha chiesto di sottoscrivere. Prego onorevole Richetti.
5: Grazie Presidente. Era l'agosto del 2003 quando abbiamo tentato, come quasi tutti i gruppi di opposizione, di aprire un'interlocuzione con la maggioranza, con la Presidente del Consiglio direttamente sul tema salario minimo. E in quell'incontro, voluto fortemente da Azione, da Carlo Calenda, dal nostro segretario, da tutti i leader delle opposizioni, la Presidente del Consiglio ha riconosciuto il tema della questione salariale e ha riconosciuto quello che da quella data ad oggi ogni ricerca che riguardi i salari di questo Paese mette in evidenza. Perché in questo ordine del giorno noi abbiamo scritto riconoscendo il lavoro che state facendo. Il paradosso è che noi scriviamo ad integrare le misure che voi proponete con una gamba fondamentale, perché non basta dire che contrastiamo le modalità contrattuali che definiamo pirata, che sono parallele, che sono carsiche, che non sono rispettose di quei fenomeni che con questo provvedimento proviamo a contrastare. Serve un pavimento minimo che dica che qualunque forma di impiego ha la dignità di vedersi riconosciuto un salario minimo. In quel qualunque forma di impiego c'è un fenomeno che possiamo anche non riconoscere, ma che riguarda i tirocini extracurriculari, gli stage, la ricerca che ING e YouGov hanno pubblicato nei mesi scorsi, nei quali per molti neolaureati il salario d'ingresso sono 600 euro mensili in caso di stage, sono 607 euro mensili per 6 stagisti su 10 che fanno tirocinio. Insomma, pensare che con questo provvedimento aggrediamo il salario povero, purtroppo non è così, e purtroppo in maniera innegabile, ancora una volta, ignoriamo quello che è la necessità di un pavimento che sostenga tutte le forme contrattuali. Perché quando avete sostenuto che in questo modo si favoriva l'utilizzo del salario minimo e non quello della contrattazione come strumento, questo era il momento in cui, proprio mentre regolamentate la contrattazione, vi preoccupate che nulla e nessuno sfugga a forme di sfruttamento che sono crescenti, lo dicono i numeri, lo dicono i drammatici fenomeni di attualità e lo dice la capacità che ancora una volta avete di perdere un'occasione. Grazie.
3: Grazie. Onorevole, il deputato Pellegrini, prego.
6: Sì, grazie Presidente. Innanzitutto chiedo di sottoscriverlo, poi faccio un breve intervento. Questa è quella del salario minimo legale, è una battaglia storica del Movimento 5 Stelle. Tutti noi che siamo presenti in quest'aula lo sappiamo, ma lo sanno anche i cittadini. E devo dire che su questa battaglia, su questo risultato che vogliamo raggiungere a ogni costo, piano piano diciamo ci sono venuti dietro, ormai è patrimonio dell'attuale intera opposizione, è diventato patrimonio dei sindacati che inizialmente avevano qualche perplessità perché evidentemente avevano paura che il salario minimo potesse avere delle ricadute negative sulla libera contrattazione tra le parti. Così ovviamente non è, basta vedere quello che succede nei tanti paesi europei dove ormai il salario minimo è una conquista e come dire contribuisce al miglioramento della vita dei lavoratori. Quindi da questo punto di vista, quindi dal punto di vista politico e della consapevolezza della necessità di introdurre questa misura nell'ordinamento italiano, abbiamo fatto dei passi in avanti, ancora purtroppo non decisivi a causa diciamo di questa maggioranza di estrema destra che vede il salario minimo come diciamo un qualcosa da respingere a ogni costo. E invece basterebbe leggere e capire, soprattutto leggere e capire la Costituzione, segnatamente l'articolo 36, che proprio prevede una retribuzione che deve essere in grado, come dire, di soddisfare il lavoro, di essere proporzionale al lavoro che il lavoratore svolge e che consenta al lavoratore, alle lavoratrici di mantenere la propria famiglia. Quindi basterebbe leggere la Costituzione, capirla e quindi regolarsi di conseguenza. Ma non mi meraviglio, perché gli eredi del Movimento Sociale Italiano, che è Fratelli d'Italia, che diciamo rivendica questa eredità, non hanno partecipato alla stesura della Costituzione, non l'hanno ancora capita, e noi speriamo che prima o poi, non so se fra altri 100 anni o 80 anni, ne capiranno i principi fondamentali che hanno portato quasi tutto il mondo a definirla come la più bella Costituzione che c'è. Dicevo, è una norma di civiltà, basta guardare quello che succede nei paesi europei, l'ho citato prima. Tra l'altro avrebbe anche una conseguenza sull'economia generale, perché avendo dei salari così bassi, che davvero sono dei salari da fame, si deprime la domanda, quindi aumentare i salari avrebbe come immediata conseguenza quello di aumentare la domanda interna e quindi far crescere l'economia. Sono nozioni che probabilmente capirebbe anche un bambino o una bambina della scuola, diciamo dell'obbligo, di 10-12 anni. Non lo capiscono alcuni politici di lungo corso, lunghissimo corso, che ancora stanno in questo Parlamento e non se ne vanno in pensione, e forse farebbero meno danni. E davvero, mi avvio a concludere, Presidente, e davvero ci lasciano attoniti dichiarazioni di importanti membri del governo. Mi riferisco a Toni, fino a un certo punto Tajani, che sarebbe anche vicepresidente del Consiglio oltre che ministro degli esteri, che disse che il salario minimo è una misura da Unione Sovietica. Però un ministro degli esteri che non sa che cosa succede negli altri paesi dell'Unione Europea è davvero grave. Però questo è soltanto uno dell'ennesima riprova che il ministro Tajani purtroppo è inadeguato al ruolo che ricopre. Quindi, diciamo, concludendo, Presidente, noi auspichiamo che questa battaglia possa essere vinta, che questa regalia, questa elemosina del cosiddetto salario giusto si riveli per quella che è una elemosina che è, come dire, quasi vilipende la dignità e l'onorabilità di chi si spacca la schiena dalla mattina alla sera. È un vilipendio a quella dignità. E tra l'altro devo registrare che perfino l'estremissima destra dei cosiddetti vannacciani si è, diciamo, accodata al carro del che questa volta è positivo, del salario minimo. Quindi, diciamo, noi auspichiamo che nel più breve tempo possibile questa maggioranza si renda conto del vicolo cieco in cui sta portando l'intero paese e torni sui suoi passi, ma per la verità non ci credo molto. Grazie.
3: Grazie, onorevole. Deputato Iaria, prego.
7: Grazie, Presidente, ma questo tema del salario giusto mi affascina, perché mi piacerebbe chiedere a tutti i pendolari italiani, tutti quelli che prendono i treni e devono subire i ritardi, quale dovrebbe essere il salario giusto del ministro Salvini. Quale dovrebbe essere il salario giusto del ministro Salvini? Zero. E mi chiedo anche quale dovrebbe essere il salario giusto per il ministro Salvini, visto quello che ci ha fatto perdere come soldi per la tragicomica fine del ponte sullo stretto con un'indagine in corso. Qual è il salario giusto per il ministro Salvini? Zero. Quale dovrebbe essere il salario giusto per il collega Del Mastro che fa una società con un prestanome di un clan mafioso? Secondo me zero. Perché non chiediamo ai cittadini come identificare qual è il salario giusto di questo governo? Qual è il salario giusto della Santanchè? Della Santanchè che ha preso i fondi Covid.
3: Collega Iaria, stia al tema dell'ordine del giorno.
7: Salario giusto, qua si parla di salario giusto.
3: Collega, sa bene cosa dico, prego, vada avanti.
7: Avete trovato questo termine, salario giusto? Allora io mi chiedo, chiediamo a tutti di dire qual è il salario giusto per alcuni membri della maggioranza che hanno portato il paese in rovina. Questo è il tema fondamentale. E io stavo continuando perché l'elenco sarebbe lunghissimo, ma parlando di salari, quanto si potrebbe aumentare il salario delle persone che adesso sono in difficoltà se non avessimo sprecato già 1 miliardo di euro per il ponte sullo stretto? Quante cose avremmo potuto fare? E noi qua troviamo il salario giusto come metafora per dire che state facendo qualcosa per i lavoratori italiani. Secondo me l'unica cosa giusta da fare è che dovete vergognarvi di usare questa retorica assurda per prendere in giro gli italiani e, no, e noi.
3: Grazie, onorevole. Ordine del giorno 22, Conte, parere contrario. La votazione aperta. Votato tutti, Andrea Rossi, Romeo, no, Romeo ha votato, credo. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 109, contrari 154, la Camera respinge. 23, Bruno, favorevole, se riformulato va bene? No, e chiede di intervenire. Prego, collega Bruno.
8: Allora, non possiamo accettare questa riformulazione perché non impegna il governo a realizzare la nostra proposta. Noi chiediamo di assicurare un'equa distribuzione del finanziamento pubblico in modo da garantire una quota prioritaria per la corretta remunerazione delle professioni cosiddette sotto la linea, cioè le maestranze, i tecnici e la truppa, che rappresentano una componente fondamentale e insostituibile dell'industria cinematografica. Il successo di un film dipende in larga misura dall'impegno e dalla professionalità di centinaia di lavoratrici e di lavoratori specializzati che operano dietro le quinte. Sono loro a rendere possibile la trasformazione di una sceneggiatura in immagini, suoni ed emozioni capaci di raggiungere milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo. Ogni reparto contribuisce con competenze specifiche altamente qualificate. Parliamo di direttori della fotografia e loro collaboratori che costruiscono l'identità visiva dell'opera, i fonici che garantiscono la qualità e la chiarezza del suono, scenografi, arredatori, costumisti che danno vita agli ambienti e ai personaggi, truccatori e parrucchieri che curano ogni dettaglio dell'aspetto degli interpreti, montatori ed esperti di post-produzione che assemblano il materiale girato, trasformandolo in un racconto coerente e coinvolgente. A questi bisogna aggiungere elettricisti, macchinisti, attrezzisti, segretari d'edizione, assistenti alla regia, responsabili della logistica e molte altre figure professionali, tutte indispensabili per il buon funzionamento del set. I meriti di queste lavoratrici e di questi lavoratori risiedono non solo nell'elevato livello tecnico delle loro prestazioni, ma anche nella capacità di collaborare in modo efficace sotto pressione, rispettando tempi, budget e standard qualitativi spesso molto elevati. Il loro lavoro richiede precisione, creatività e una continua capacità di adattamento alle esigenze artistiche e produttive. Spesso affrontano giornate lunghe e complesse, condizioni di lavoro impegnative e sfide impreviste, contribuendo con passione e dedizione alla riuscita del progetto. In conclusione, riconoscere il valore di queste lavoratrici e di questi lavoratori significa rendere omaggio a tutti coloro che spesso, lontano dai riflettori e dagli applausi, permettono alla magia del cinema di prendere vita e raggiungere il pubblico, permettendo a tutte e tutti noi di sognare, sorridere, piangere e tornare ad essere un po' bambini.
3: Grazie onorevole. Amato, prego.
9: Grazie Presidente. Tramite lei vorrei chiedere alla Vice Ministro se ha letto questo ordine del giorno. Questo ordine del giorno non chiede altro che una ripartizione di fondi già assegnati venga suddivisa in maniera diversa nel rispetto delle maestranze del cinema. Lei invece mi porta una riformulazione dove dice nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Non smuove niente nei vincoli di finanza pubblica questo ordine del giorno. E poi lei aggiunge, volta a garantire il rispetto dei parametri retributivi definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. Alle maestranze il contratto è fermo a 26 anni fa. Che limiti volete tenere presente? Di quale retribuzione contrattuale fatta? Non l'avete fatta. Voi non avete aggiornato il contratto delle maestranze. Sono 26 anni che aspettano. Quindi io le chiederei di togliere questa condizione e di reputare favorevole l'ordine del giorno, perché non intacca né la finanza pubblica e né un contratto inesistente. Grazie.
3: Grazie onorevole. Pongo in votazione. Allora Orrico chiede di sottoscrivere. Dorso Pellegrini. Pongo in votazione l'ordine del giorno 23 col parere contrario del governo. La votazione è aperta. E anche Carotenuto sottoscrive, anche Serracchiani sottoscrive, Orfini sottoscrive, Ascari sottoscrive, tutto il gruppo dei 5 Stelle. Grazie onorevole Quartini, apprezzo la sua pietà. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 103, contrari 147. La Camera respinge. 24 Orrico, favorevole se riformulato, non va bene, chiede di intervenire. Prego.
10: Grazie signora Presidente. Vorrei fare innanzitutto un appunto sul metodo. Allora, io credo che il governo, quando non è d'accordo su un ordine del giorno, debba esprimere un parere contrario, non che puntualmente arriva qui e elimina quelle che sono le premesse, perché se lo dovete scrivere voi l'ordine del giorno, allora venite da questa parte, fate i deputati e poi vi mettete dall'altra parte e fate anche quelli che decidete come noi dobbiamo scrivere quello che vi vogliamo chiedere. Dal metodo passo al merito, perché il governo chiede di espungere le premesse di quest'ordine del giorno? Perché la verità vi fa male, la verità non la volete accettare, perché voi state usando la cultura come un bancomat e non volete riconoscere i diritti, le tutele, i contratti, i salari dei professionisti della cultura e in particolar modo parliamo dei danzatori e delle danzatrici delle fondazioni lirico-sinfoniche, perché ci piace tanto andare a teatro e applaudire le étoiles, ma ad esibirsi non sono soltanto le étoiles, ci sono i corpi di ballo. E nel nostro paese sono solo 4 i corpi di ballo istituzionalizzati, quindi parliamo soltanto di 212 danzatori e danzatrici che hanno dei contratti, molti dei quali sono a tempo determinato, e ci sono professionisti della danza che dopo ben 15 anni di lavoro nelle fondazioni lirico-sinfoniche, poco prima di diventare étoile, finalmente hanno potuto accedere ad un contratto a tempo indeterminato. Allora, è vero che le fondazioni lirico-sinfoniche devono rispettare gli equilibri economico-finanziari di bilancio, ma perché questo si deve fare sempre a spese dei lavoratori e non degli amministratori delegati, dei direttori generali, dei manager e di tutto il cucuzzaro che sperpera e spande quelle che sono le risorse pubbliche? Allora, in questo ordine del giorno si chiede di procedere alla stabilizzazione dei corpi di ballo, di rendere stabili i corpi di ballo in tutte le fondazioni lirico-sinfoniche, quindi danzatori e danzatrici delle fondazioni lirico-sinfoniche di Tala, sappiate che il governo ha detto no, dovete essere precari vita natural durante. E l'altra cosa che si chiede in quest'ordine del giorno riguarda un'altra categoria di precari, sono i cosiddetti tirocinanti del Ministero dell'Istruzione, circa 350 lavoratori per lo più calabresi che da anni, pur avendo fatto i tirocinanti per più di 15 anni, quasi 20 anni, ancora sono dei lavoratori direi quasi in nero dello Stato. Sarebbe il caso di procedere alla loro stabilizzazione, sarebbe il caso di non prendere in giro chi lavora nel mondo della cultura e nel mondo dell'istruzione, perché se vogliamo garantire non solo un futuro migliore ma anche un presente più dignitoso alla comunità del nostro paese, è proprio su istruzione e cultura che non dobbiamo andare a tagliare, ed è proprio lì che dobbiamo andare ad investire su chi davvero rappresenta il motore, il cuore di questi comparti, e non, come dicevo prima, chi invece sperpera, spreca, espande quelle che sono le risorse pubbliche.
3: Grazie onorevole. Dell'Olio sottoscrive. Pongo in votazione l'ordine del giorno 24 Rico col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione. No, Ciaburro e Del Mastro, colleghi, se state votando. No, Del Mastro no. La votazione è chiusa e Aliello sottoscrive. Astenuti 3, favorevoli 117, contrari 157, la Camera respinge. 25, Carmina, favorevole con riformulazione, va bene? No? Chiede di intervenire, prego.
11: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, io ringrazio il Governo, ma non posso accettare rispetto a questa che è una delle più grandi emergenze nazionali di questo Governo che è di questo periodo, che il Governo si limiti a dire valutiamo l'opportunità di adottare una strategia nazionale che trattenga i giovani sul nostro territorio, soprattutto i giovani più qualificati, laureati e chi ha un dottorato di ricerca. Perché vedete, noi oggi discutiamo di lavoro, di occupazione, di salario giusto. In fondo, che cosa costa un aggettivo? Non ci vuole molto, una bella trovata pubblicitaria, una propaganda elettorale che però non rappresenta la soluzione alle questioni gravissime del mondo del lavoro di oggi e soprattutto alla questione dirimente, che è la questione salariale, perché la gente, i lavoratori scappano dall'Italia. Noi appunto stiamo vivendo una delle più grandi emergenze di emigrazione degli ultimi decenni, che riguarda soprattutto la fuga dei giovani, si chiama fuga di talenti, perdita di capitale umano, e non è un fenomeno marginale, ma un'emergenza silenziosa, un vero e proprio stillicidio che ormai riguarda l'Italia da nord a sud e che si verifica ogni giorno senza che neppure ce ne accorgiamo, perché non fa rumore come una crisi finanziaria, non riempie le cronache come uno scontro politico, ma sta erodendo le fondamenta stesse del futuro dell'Italia. Il governatore della Banca d'Italia, Panetta, ci ha ricordato che circa un giovane laureato su 10 sceglie di trasferirsi all'estero e che un laureato in Germania guadagna mediamente l'80% in più di un suo coetaneo italiano. Non è difficile capire perché tanti ragazzi facciano le valigie. Ma a indurli a lasciare l'Italia non è soltanto la questione salariale, partono per altro, perché cercano riconoscimento del merito, stabilità, percorsi di carriera trasparenti che consentono un progetto di vita. E troppo spesso in Italia succede l'esatto contrario. Io qui voglio citare lo scandalo del CEFAS di Caltanissetta di questi giorni, mi invito i colleghi a leggere delle cronache, in cui al di là del merito giovani donne sono state assunte e retribuite per prestazioni lesive della dignità personale, per accompagnare, uno è stata detta tu hai un curriculum di... Però se vai a fare l'accompagnatrice del tal deputato noi ti diamo 10.000 euro o per altro tipo di prestazione. Se le cronache dovessero risultare confermate le intercettazioni dal punto di vista giudiziario sarebbe qualcosa di devastante per l'immagine stessa dell'Italia, in cui giovani laureate devono essere costrette a andare a effettuare certe cose per poter essere assunte. Certo che fuggono dall'Italia e il Mezzogiorno paga il prezzo più alto, con una questione meridionale mai risolta e semmai aggravata dal governo Meloni. Si pensi all'autonomia differenziata, alla cosiddetta secessione dei ricchi e l'eliminazione di alcune misure come decontribuzione sud, che per i dati INPS avevano agevolato l'assunzione di 3.400.000 giovani al sud in soli 3 anni, è stata eliminata dal governo. Ebbene, secondo l'ultimo rapporto Svimez, fra il 2002 e il 2024 il sud ha perso 350.000 laureati under 35. In Sicilia dal 2022 al 2024 sono andati via 44.000 giovani ed è una cifra approssimata per difetto, perché non tutti cambiano immediatamente la residenza. Il 50% di questi giovani sono laureati ed è per questo che persino il presidente di Confindustria Orsini recentemente ha lanciato un allarme che dovrebbe far riflettere tutti. Ha ricordato che secondo le proiezioni richiamate da Banca Italia entro il 2040 l'Italia rischia di avere 5 milioni di lavoratori in meno, 5 milioni, un decimo degli italiani e soprattutto di lavoratori che vanno via. E ha riconosciuto che i salari bassi allontanano i giovani dall'Italia, indeboliscono la domanda interna e aggravano la crisi demografica, e che dobbiamo fare di tutto per impedire che altri 550.000 giovani lascino il paese, dei quali circa il 60% altamente qualificati. Anche lui, anche Confindustria ha posto la questione salariale, di fatto la necessità che si innalzino i salari perché possano rimanere lavoratori in Italia. E questo richiede una scelta strategica, perché l'assunzione stabile di giovani qualificati non è misura di parte, ma è misura che attiene all'interesse strategico nazionale, e di questo ci dovremmo preoccupare, altro che di legge elettorale e poi di dire valutare l'opportunità di. Ma di che cosa? Così voi danneggiate l'intera Italia. Oggi si chiede di incentivare le imprese che assumono stabilmente laureati e dottori di ricerca, di premiare chi investe nelle competenze, di costruire un ponte fra università, ricerca e sistema produttivo. E per fare ciò occorre cambiare approccio, perché ogni laureato assunto indeterminato non è un costo, è un investimento. Ogni giovane che resta in Italia non è una spesa, ma un moltiplicatore di crescita. Ogni talento che non parte è ricchezza che rimane in Italia. E la sfida della produttività, del rilancio economico, parte da questo, dal fattore umano, dal capitale costituito dal lavoro. Panetta infatti ricorda che senza un capitale umano non ci sarà crescita. Orsini ci dice che senza giovani non ci saranno lavoratori. Noi aggiungiamo che senza lavoro qualificato non ci sarà futuro. Per questo chiediamo al governo di ripensarci e accogliere quest'ordine del giorno, perché la vera domanda non è quanti giovani partiranno domani, ma cosa stiamo facendo oggi per convincerli a restare. E se non sapremo dare una risposta credibile a questa domanda, allora il problema dell'Italia non sarà la fuga dei cervelli, sarà la fuga dal suo stesso futuro.
3: Grazie onorevole. Ordine del giorno 25 Carmine. Alifano sottoscrive. Anche Aiello, ok. Anche Morfino. Parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ordine del giorno 25. Della Vedova. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 116, contrari 150, la Camera respinge. 26 Raffa, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 27 per Antoni, favorevole con riformulazione, va bene? No. Lo votiamo, chiede di intervenire, no. Bene, prego.
12: Presidente. Grazie Presidente, un intervento molto breve. Io non accetto la riformulazione perché in primo luogo non capisco perché debbano essere stralciate le premesse. C'è una descrizione e una giustificazione della richiesta a fondamento di quest'ordine del giorno che mi pare assolutamente neutra e assolutamente descrittiva della situazione nella quale vertono e si trovano le zone interne, molte zone interne del nostro paese. Si dà semplicemente atto di una situazione che comunque non viene affrontata, ma che deve essere quantomeno riconosciuta, e per tale motivo alla quale deve cercare di porsi rimedio. Non è certamente un'affermazione politicamente contraria all'indirizzo del governo, quello di dire che l'abbandono delle aree interne da parte dei giovani non rappresenta solo una questione demografica, ma costituisce una vera e propria emergenza economica e sociale. È evidente che se gli under 35 e i giovani in genere abbandonano quelli che sono le loro comunità, i loro territori di provenienza, in particolare se questi territori si trovano nelle aree interne, nelle aree disagiate del nostro paese, è chiaro che viene meno tutta quella struttura sociale che fino ad oggi ha retto l'Italia, l'ha fatta progredire e ha consentito l'affermarsi dell'Italia nel mondo. Non è che le nostre eccellenze, ad esempio agroalimentari, alle quali pare particolarmente affezionato l'attuale governo, vengano da chissà dove, vengano dalle aree interne, vengono da situazioni e da località che generalmente non sono prevalentemente all'attenzione di chi è al governo in questo momento. Ora, quindi non solo per questo motivo, ma anche perché non è assolutamente accettabile che si valuti l'opportunità di... Bisogna intervenire. Se il governo decide di intervenire con un decreto che pomposamente definisce decreto 1° maggio per sostenere i lavori, allora deve intervenire adesso e ora anche per sostenere l'occupazione degli under 35 e per sostenerla nelle aree interne. Io mi permetto di comunicare all'Aula, che probabilmente ne è già a conoscenza, ma mi fa piacere ricordarlo, che la nostra regione, la regione Sardegna, il Movimento 5 Stelle a guida della regione Sardegna, ha stanziato 56 milioni di euro per sostenere il lavoro e per sostenere la riqualificazione dei lavoratori e per sostenere i bonus per incentivare la modificazione della trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato. E sicuramente la regione Sardegna non è una regione che non ha aree interne. E, quindi queste risorse sono finalizzate principalmente a impedire che la nostra regione si svuoti, e così anche l'obiettivo di quest'ordine del giorno è cercare di impedire che tutte le aree interne del nostro paese vadano in sofferenza più di quello che sono, e conseguentemente la nostra comunità vadano a perdere la loro storia, le loro caratteristiche, le loro potenzialità. Ora, noi un accenno di quello che il governo vuole fare per le aree interne probabilmente lo abbiamo avuto quando c'è stata una riforma relativa alle comunità montane che ha sollevato un vespaio, perché è andata proprio a incidere proprio su alcune comunità e a togliere delle risorse per quelle zone del nostro paese che viceversa avrebbero bisogno di sostegno. Quindi, Presidente, io sono, mio malgrado, costretto a non accettare questa riformulazione, perché il tempo del futuro, il tempo delle ipotesi, il tempo delle valutazioni credo che sia abbondantemente trascorso. Grazie, Presidente.
3: Grazie, onorevole. Ordine del giorno 27 per Antoni, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Stavamo quasi facendo perdere un voto a Grimaldi, niente, non ce l'abbiamo fatta. Votato tutti. Milano. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 113, contrari 148. La Camera respinge. 28, Aiello, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 29, Pavanelli, favorevole con riformulazione, va bene. 30, Ilaria Fontana, favorevole con riformulazione, va bene? Ah, lo votiamo, scusi. Quindi col parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votiamo l'ordine del giorno 30, Ilaria Fontana. De Bertoldi sta andando al posto. Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 113, contrari 151, la Camera respinge. 31, Morfino, accolto come raccomandazione, si è riformulato. No, lo votiamo col parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 112, contrari 148, la Camera respinge. 32, Sportiello, accolto come raccomandazione, si è riformulato, va bene. No, lo votiamo col parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votato tutti, un attimo, chi?
13: Congedo.
3: Congedo. Ha votato? No, non riesce a votare. Vediamo un po', un tecnico che aiuti il collega a votare. Lì. Ha votato, la votazione è chiusa. astenuti 4, favorevoli 110, contrari 151, la Camera respinge. 33, Appendino, accolto come raccomandazione. No, chiede di intervenire. Prego, collega Appendino.
10: Grazie Presidente. Vedete, io sono certa che su una cosa siamo tutti d'accordo in quest'Aula, e cioè che se un ragazzo o una ragazza studia in Italia, si forma nelle nostre scuole, se si laurea nelle nostre università, noi come Stato abbiamo fatto un investimento e di quell'investimento non possiamo che essere orgogliosi. E allora arriva il dopo, perché allora immaginiamoci per un attimo quel ragazzo o quella ragazza che prende un aereo, sale su un volo di sola andata, con cui fugge dal nostro paese. E purtroppo succede davvero, e non succede solo una volta, succede due, tre, quattro, succede 130.000 volte all'anno. Cioè 130.000 giovani scappano, e ogni qualvolta un giovane scappa, quello non è solo un fallimento della nostra società, quello è un salasso economico, dal punto di vista morale, dal punto di vista economico, dal punto di vista umano. Cioè noi formiamo i migliori talenti, investiamo 14 miliardi all'anno, poco, ma comunque una cifra importante, e cosa succede? Scappano. I loro talenti li portano magari in Germania, in Francia, nel Regno Unito. E perché lo fanno? E non lo diciamo noi, non vi rispondo come la penso io, ma come lo dicono tutti gli studi. Lo fanno perché qui sono sottopagati, perché qui sono precari, perché qui non riescono a costruirsi un futuro, non riescono a esprimere al meglio quel talento che hanno maturato qui. E allora io la chiamo con un nome. Questa è una diaspora, questa è la diaspora di una generazione intera che sta scappando, e noi non possiamo far finta di niente. Ma non solo voi, governo, non fate finta di niente, voi fate di peggio. Voi a questa generazione rispondete con l'ostilità, voi a questa generazione rispondete con degli schiaffi e dei pugni, e non lo fate per errore, magari. Almeno l'errore uno lo può comprendere. No, no, voi lo fate per scelta politica, e vi dimostro perché. Vi faccio tre esempi, perché poi alla fine conta quello che si fa, e ormai sono 4 anni che governate, quindi quello che fate l'abbiamo visto. Esempio numero uno, il vostro no, l'hanno ricordato i colleghi e le colleghe, al salario minimo. Guardate che quando dite no al salario minimo, voi state dicendo a un ragazzo o una ragazza che prende 5-6 euro all'ora che quello stipendio è giusto, usando le vostre parole, che quello stipendio è meritato, che non è sfruttato. E allora voi potete chiamarlo salario giusto, come state facendo ora, potete invitarvi i decreti, la propaganda, l'informazione, ma non vi lavate la coscienza, perché voi siete responsabili del legalizzare uno sfruttamento, perché sotto i 9 euro è sfruttamento, punto, non c'è etichetta che tenga. Due, avete reintrodotto i voucher. Ma cosa significa? Che messaggio diamo ai nostri giovani quando diciamo che i voucher vanno reintrodotti e anzi vanno utilizzati? Gli stiamo dicendo che la continuità non è un valore nel mondo del lavoro. Anzi, altro che continuità, che ricevo una telefonata la mattina e forse quel giorno lavoro. Ma che modello è questa roba qui? Ma come pensiamo che un giovane che aspetta la chiamata la mattina possa ottenere un mutuo, possa pagare un affitto perché ottenere la casa, possa serenamente mettere su famiglia? Altro esempio, perché carta canta. Avete detto che i tirocini gratuiti tutto sommato vanno bene, perché avete votato no, avete detto no allo stop, che è una delle forme più tremende di sfruttamento dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze in questo paese. E non finisce qui. Avete raggiunto forse le migliori vette, quando avete addirittura in modo negativo siete intervenuti sulla enorme difficoltà che hanno già i nostri giovani a accedere alla casa. Guardate che il fatto che abbiate tolto agevolazioni sui fondi di garanzia per i giovani, che abbiate tolto le agevolazioni sull'acquisto della prima casa per gli anni 36, non lo dimentichiamo mica. Cioè, in un contesto in cui è difficile per un giovane avere un lavoro e trovare una casa, voi andate in direzione opposta. Il poco che c'era, via, lo togliete, così se ne stanno a casa in famiglia, perché la casa non gliela dà nessuno in questo paese. E allora, Presidente, vede, noi non siamo solo qui a denunciare il fallimento evidente di questo governo. Noi siamo qui a proporre anche delle alternative. Il problema è che questa maggioranza è sorda, non vuol sentire. Perché per anni, noi abbiamo visto lo Stato investire in decontribuzioni alle imprese nella speranza che assumessero i giovani. Io penso che oggi, e questo abbiamo fatto con i nostri emendamenti a questo decreto, dobbiamo avere il coraggio di dire che questa cosa non sta funzionando e dobbiamo voltare pagina, dobbiamo provare a cambiare il modello. E allora, prima con gli emendamenti che ci avete bocciato e ora con questo ordine del giorno, vi stiamo dicendo di provare a cambiare il meccanismo. E quindi mettiamo direttamente i soldi nelle tasche dei ragazzi, in modo tale da garantire una no tax area per gli under 35, così li vedono direttamente in busta paga. E perché è importante? Perché noi lo sappiamo benissimo, in quella fascia d'età, 24, 25, 26, 27, 28, i ragazzi e le ragazze scelgono dove fare o dove inserirsi.

0: Presidente, vado a chiudere. Io non mi stupisco di questo parere così timido che non ha il coraggio di dare un sì reale e conseguente al voto contrario ai nostri emendamenti che avevano le coperture. Perché a me è chiara una cosa, che a voi dei giovani non interessa nulla. Andate, ripeto, nella direzione opposta. Però c'è una cosa che è inaccettabile, guardi, delle tante, ce n'è una. Che mentre questa maggioranza boccia degli emendamenti che alzerebbero gli stipendi agli under 35, questa stessa maggioranza, senza provare vergogna alcuna, esclude dalla sanità privata gli aumenti automatici degli stipendi legati all'inflazione. Cioè, se sei magari un ragazzo giovane e lavori nella sanità privata e hai uno stipendio che non fa il pari con l'inflazione, non solo non ti do il salario minimo, non solo non ti aiuto, no, sei proprio quello che devo andare a tartassare, per cui non ti riconosco neanche il passato. E perché? Perché? Eh beh, diciamolo perché. Perché forse c'è un parlamentare che è un po' più importante dei nostri giovani, forse c'è un rappresentante della Lega che ha degli interessi privati, e allora diciamolo il nome e il cognome. Forse perché Angelucci vale più di quei 130.000 giovani che scappano dal paese, allora noi non ci stiamo, Presidente.
1: Concluda.
0: Non ci stiamo. Dovevate votare sì. E la prossima volta evitate di tirare fuori la solita retorica della fuga dei cervelli, perché siete voi oggi con questi voti che state firmando il foglio di via con cui state cacciando i ragazzi dal nostro paese.
1: Grazie, onorevole. Ordine del giorno 33 Appendino, col parere contrario del governo. La votazione aperta. Dorso. Zoffili ha votato. Solo Dorso sta andando a votare, ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 7, favorevoli 112, contrari 151, la Camera respinge. 34 Cherchi, accolto come raccomandazione, si è riformulato. No, chiede di intervenire. Prego, collega Cherchi.
2: Grazie, Presidente. Con questo ordine del giorno volevo richiamare l'attenzione del governo su una questione che riguarda migliaia di famiglie e lavoratrici del nostro paese. Il riconoscimento del valore sociale, economico e assistenziale del lavoro domestico. Il provvedimento che si sta esaminando conferma, ancora una volta, una disparità di trattamento che non può essere ignorata. I rapporti di lavoro domestico continuano infatti a essere esclusi da numerose agevolazioni contributive e fiscali che invece sostengono altri settori del lavoro subordinato. Eppure sto parlando di un comparto essenziale per il funzionamento della nostra società. Colf, badanti, assistenti familiari garantiscono ogni giorno cura, assistenza e sostegno a bimbi, anziani, persone fragili, consentendo a molte famiglie di conciliare vita lavorativa e responsabilità di cura. Per questa ragione ritengo necessario superare queste disparità, riconoscendo il valore del lavoro domestico, pienamente questo valore, e adottando misure che favoriscano l'emersione del lavoro sommerso, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e la qualificazione professionale del settore. L'estensione degli strumenti di decontribuzione e degli incentivi alle assunzioni anche al lavoro domestico, insieme al rafforzamento delle agevolazioni fiscali per le famiglie che assumono regolarmente personale di assistenza, rappresenterebbe un forte incentivo alla legalità e alla regolarizzazione del lavoro. Allo stesso modo, riconoscere anche in questo settore le agevolazioni previste per le lavoratrici madri e per gli incrementi occupazionali significherebbe eliminare una disparità di trattamento che oggi non trova più alcuna giustificazione. Sostenere il lavoro domestico regolare significa favorire la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, rafforzare le politiche di conciliazione tra vita familiare e lavorativa e offrire risposte concrete ai crescenti bisogni assistenziali delle famiglie italiane. Per queste ragioni chiedo al Governo di valutare l'adozione di iniziative normative

0: e fiscali volte a valorizzare il lavoro domestico, delle colf, delle babysitter, eccetera, eccetera. E fiscale, volte a valorizzare, estendendo anche a questo settore gli strumenti di incentivazione contributiva e le agevolazioni già previste per altri comparti produttivi, con l'obiettivo di promuovere occupazione regolare e contrastare il lavoro sommerso, garantire maggiore equità tra i lavoratori e rafforzare il nostro sistema di assistenza. Grazie.
1: Brava.
2: Grazie onorevole. Ordine del giorno 34 Cherchi col parere contrario del governo alla votazione aperta. Per Antonio Aiello sottoscrive, anche Caro Tanuto sottoscrive, votato tutti, la votazione. Ah no, scusate, collega Boldrini. Anche Pellegrini sottoscrive, aspettiamo la collega Boldrini. Ci mancherebbe, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore di 110, contrari 144, la Camera respinge. 35 Barzotti, parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Votato tutti? No. Gadda, Faraone, Lomuti, Fratoianni. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore di 115, contrari 147, la Camera respinge. 36 Dell'Olio, favorevole se riformulato, no, chiede di intervenire. Prego.
3: Grazie Presidente. Vorrei fare una prima richiesta, Presidente, l'hanno detto anche i miei colleghi. È secondo me inammissibile che un governo debba andare a modificare gli ordini del giorno ed espungere le premesse, perché sono gli ordini del giorno di chi l'ha scritto. Ora, il problema in questo caso è anche peggiore rispetto a quello che è stato detto dai colleghi, perché qua non si tratta di avere paura di quello che questo governo ha fatto ed è stato scritto nelle premesse. Qua si tratta di avere paura dei dati di fatto, perché nelle premesse di questo ordine del giorno ci sono dati di fatto, cioè c'è scritto che l'Italia continua a registrare uno dei più bassi tassi di natalità in Europa, accompagnato da un progressivo invecchiamento della popolazione. È un dato di fatto. Nelle premesse di questo ordine del giorno non c'è scritto nulla rispetto alle responsabilità di questo governo, quindi dire di espungere le premesse non ha senso. Ma poi andiamo a vedere oltre, cosa? A cambiare la riformulazione, di cui ringrazio ovviamente il governo della riformulazione, ma andare a scrivere a valutare l'opportunità di incrementare. Ma cos'altro volete valutare di opportunità di incrementare le politiche di sostegno alla genitorialità? Cioè avete fatto il disastro in questi anni. In realtà basterebbero tre numeri per chiudere la questione. 1,14, 2,1 e 60.000. 1,14 è il tasso di fertilità delle donne in Italia, che si è addirittura abbassato dall'1,18 del 2024. E poiché il tasso di sostituzione è 2,1, significa che questa ogni generazione noi ci perdiamo la metà delle persone. Basterebbe questo a far capire che bisogna intervenire. E 60.000 sono il numero di madri che, quando hanno un figlio, lasciano il lavoro, il primo figlio. Poi se andiamo a considerare il secondo figlio, lì le percentuali aumentano, ma non ci sono dati chiari e inequivocabili. Quindi qua la situazione è che questi dati non sono un dato culturale, perché l'età media in cui le donne fanno un figlio in Italia, che è quasi 32 anni, è molto di più rispetto ai 30 anni della media europea. E non è un problema di questione di culturale dell'Italia, è un problema di conseguenza di una precarietà lavorativa, della carenza di servizi e della difficoltà della conciliazione vita-lavoro, che non c'è. Tutto questo impatta sul sistema pensionistico, impatta sulla crescita economica e sulla sostenibilità del welfare. Se andiamo a considerare i paesi europei con un tasso di occupazione più alta, tipo Francia, Svezia, Paesi Bassi, che vanno dal 66 al 77%, lì c'è un tasso di natalità più alta. Quindi la Francia, che ha 1,6 figli come fertilità, è molto più alto rispetto a noi. Dove le donne lavorano e dove esistono i servizi, si fanno figli. Invece da noi c'è una penalizzazione continua. E questi dati non sono dati buttati là, sono dati Istat, dati INAP, dati Fondo Monetario Internazionale, quindi non sono numeri presi a caso. Il governo li conosce benissimo, ma non ha mai fatto nulla. E su tutto questo si innesca, ora si innesca la vostra responsabilità politica, una vostra responsabilità politica, perché quando nei governi Conte si era dato una spinta al welfare, si era usata un'espansione molto più forte, si è data una spinta sul congedo parentale, si è data una spinta per quanto l'approvazione della direttiva europea sull'equilibrio della conciliazione vita-lavoro, per non parlare di quello del PNRR per gli asili nido. Voi cosa avete fatto? Avete di fatto depotenziato Opzione Donna, avete di fatto, sì, avete incrementato un po' il congedo parentale, ma non avete fatto una riforma strutturale in grado di aumentare il livello della del congedo paternale obbligatorio al livello degli altri paesi europei. Siamo il fanalino di coda. Quindi il risultato è lo stesso, quello che è stato scritto in premessa: il carico di lavoro della cura e continua a ricadere in modo sproporzionato sulle donne, limitando libertà, reddito e carriera. E questo ha anche un costo enorme per il Paese. Se noi aumentassimo, e non lo dico io, lo dice Banca Italia, dal 53-54% l'occupazione media femminile al 66% della media europea, Banca Italia dice che aumenteremo il PIL del 7% circa, parliamo di 140-150 miliardi, il Fondo Monetario Internazionale va addirittura oltre, parla del 35%, Svimez il 10%, queste sono misure molto più basse. Questo avrebbe un impatto sulle contributi previdenziali, sulla crescita e sulla possibilità di far rientrare le donne nel mercato del lavoro. Ora, quindi non è un problema da dover ancora scoprire, il problema c'è, il problema è la scelta politica di non affrontarlo in modo strutturale. Voi continuate a intervenire con misure frammentarie, con bonus, sì, avete messo il bonus di 1000 euro per i nuovi nati, il bonus dei 60 euro circa al mese, avete dato qualche contributo, sì, il congedo parentale l'abbiamo detto, avete dato il bonus asili nido, ma non è con queste misure. Se non si interviene in maniera strutturale, le persone non fanno figli perché non si sentono, o continuano a sentirsi precarie. La crisi demografica non si affronta in questa maniera, si affronta con servizi universali, con una strategia strutturale sulla conciliazione vita-lavoro. E fin quando questo non avverrà, l'Italia continuerà a essere un paese in cui si chiederà alle persone di fare figli, ma non si metteranno mai queste persone nelle condizioni reali per poterle fare. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 36 dell'Olio, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Carmina sottoscrive. Votato tutti. No, si sta votando? La votazione è chiusa. Astenuti 4, fuori 117, contrari 144, la Camera respinge 37, Giuliano, parere contrario, chiede intervenire, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Con questo ordine del giorno vi chiedevamo semplicemente di aggiornare periodicamente i livelli retributivi tenendo conto dell'andamento del costo della vita, dell'inflazione. Questo per garantire l'adeguatezza delle retribuzioni nel tempo. E perché vi chiedevamo questo, di adeguare al costo della vita e all'inflazione le retribuzioni e i salari di milioni di lavoratori e lavoratrici? Perché il diritto ad una giusta retribuzione, oltre a essere sancito da un principio costituzionale dall'articolo 36 della Costituzione, risponde ad un'ottica ben precisa. I lavoratori e le lavoratrici con il proprio stipendio devono poter essere in grado grado di assicurare alla propria famiglia una condizione, una esistenza assolutamente dignitosa. Ebbene, così non è purtroppo, perché l'Italia, secondo le numerose analisi internazionali, è il paese che a livello europeo ha registrato il maggior calo dei salari reali. Quindi è chiaro che serve un intervento tempestivo sulla capacità d'acquisto e sui nostri salari, perché purtroppo siamo il paese che soffre maggiormente il fenomeno del cosiddetto lavoro povero. Milioni di lavoratori e lavoratrici che, pur svolgendo normalmente un'attività lavorativa, non riescono ad arrivare alla fine del mese. Abbiamo lavoratori e lavoratrici che non riescono, dopo la seconda settimana, a garantire l'acquisto dei beni essenziali, che molto spesso non riescono a pagare le spese di abitazione, non riescono a pagare il mutuo, non riescono a pagare l'affitto. Ecco perché vi chiedevamo il giusto adeguamento delle retribuzioni. Ancora una volta avete detto no, ancora una volta avete sbattuto la porta in faccia a milioni di lavoratrici e lavoratori.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 37, Giuliano, parere contrario del governo. La votazione aperta. Caroppo, Piccolotti, Boscaini. Qualcuno può aiutare la collega? Ghirra. Boscaini ha votato? Sì, ok, no, non vedevo il suo banco. Ghirra anche. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 115, contrari 140, la Camera respinge. 38, Ferrara, parere contrario, chiede intervenire. Prego.
5: Grazie Presidente. Intervengo su questo ordine del giorno perché siamo davanti a una colossale presa in giro nei confronti degli italiani che lavorano, pagano bollette, fanno la spesa e nonostante tutto arrivano a fine mese. Il governo ha scelto un titolo bellissimo, il salario giusto. Peccato che dentro questo decreto il salario giusto rischi di essere come il brand il panino giusto. Bello il nome, elegante la confezione, magari caro il conto, ma alla fine la fame resta con il problema di prima. E qui il conto lo pagano sempre gli stessi, i lavoratori poveri. Il punto è semplice. Questo decreto non introduce il salario minimo, non stabilisce una soglia sotto la quale il governo diventa sfruttamento. Non dice sotto una paga dignitosa lo Stato non può voltarsi dall'altra parte. Non prende il problema dei bassi salari, ma lo avvolge nella propaganda. Ci scrive sopra salario giusto e prova a venderlo come riforma storica. Ma noi non ci caschiamo, perché l'articolo 36 della Costituzione parla di retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa. Non giusta perché lo decide il governo con un'etichetta. Il Movimento 5 Stelle ha portato una proposta, il salario minimo legale con almeno 9 euro lorda. Allora, una soglia di civiltà, semplicemente il minimo sindacale della dignità. E cosa fa il governo? Invece di alzare i salari, prova a cementificare il salario povero. Invece di mettere una soglia, mette una formula. Invece di dare soldi in busta paga, dà definizioni. È sempre lo stesso metodo. Sulle accise dovevano cancellare tutto, poi non le hanno cancellate. E oggi vanno avanti come se quella promessa non l'avessero mai fatta. Sul nucleare promettono il primo kilowatt tra 20 anni, come risposta alle bollette di oggi. E oggi chiamano giusto un salario che resta ingiusto. Presidente, il governo continua a vantarsi dell'occupazione. Ci sono più lavoratori, ci dicono. Sì, ma quanti sono poveri? Quanti lavorano e non riescono a pagare l'affitto? Quanti hanno il contratto ma non una vita dignitosa? Un paese non è sano se aumenta il numero degli occupati, ma cresce il numero delle persone che, pur lavorando, restano povere. Questa non è occupazione di qualità, questo è lavoro povero organizzato. Un'economia che compete comprimendo i salari invece di investire in innovazione, formazione e produttività. E attenzione, il salario minimo non attacca la contrattazione collettiva. Questa è la favola che la maggioranza racconta per non affrontare il problema. Il salario minimo stabilisce una soglia sotto la quale nessuno può scendere. Poi la contrattazione deve fare di più, non di meno. Ma il governo preferisce confondere trattamento economico complessivo, monitoraggi, codici, archivi, rapporti annuali. Tutte cose che possono servire, ma non rispondono alla domanda fondamentale. Quanto entra davvero in tasca al lavoratore a fine mese? Perché col salario giusto, scritto in un decreto, non si paga né il mutuo né la spesa. E c'è un altro punto grave. Se un contratto collettivo scade e non viene rinnovato, questo decreto prevede un adeguamento al 30% dell'inflazione delle PCA. Il lavoratore viene protetto solo al 30%, il resto della perdita lo paga lui. Altro che salario giusto. Qui siamo al salario impoverito per legge. Per questo il nostro ordine del giorno chiede misure vere contro un lavoro povero e disuguaglianze retributive. Serve una politica salariale seria, una soglia minima dignitosa. Tutelare il potere d'acquisto, perché se il lavoro non libera la povertà, allora il sistema economico ha fallito. Ogni settimana siamo qui a smontare una nuova narrazione. La settimana scorsa il nucleare come soluzione magica, oggi il salario giusto senza il salario minimo. Domani vedremo che cosa si inventeranno, ma c'è un limite alla propaganda ed è la vita reale delle persone. Perché noi stiamo da quella parte, dalla parte di chi lavora e pretende dignità. Perché il salario non deve essere giusto solo nel titolo di un decreto, deve essere giusto nella busta paga. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 38 Ferrara, parere contrario, la votazione aperta. Scotto, Casu, Roggiani, Sarracino. Votato tutti, Maullo. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 114, contrari 144, la Camera respinge. 39, Alfonso Colucci, parere contrario, chiede di intervenire Alifano. Prego.
6: Grazie signora Presidente. Li vediamo spesso, sfrecciano ignorando le regole del codice della strada e restano spesso vittime di incidenti e in alcuni casi li provocano. Hanno paghe da fame, 2,50 euro a consegna in media. Lavorano in alcuni casi 7 giorni su 7, anche per 10 ore consecutive. Rispondono a un algoritmo inflessibile che non li tutela, un algoritmo che impone ritmi serrati, che li valuta continuamente, che gli attribuisce un punteggio. Chi si scollega è fuori, chi rifiuta gli ordini è fuori. Cari colleghi, vi presento i rider, che rappresentano a mio avviso l'esempio più lampante dello sfruttamento odierno dell'uomo sull'uomo, ora mediato da una piattaforma e da un algoritmo. Un algoritmo che valuta in modo meccanico stime di percorrenza che non tengono conto del traffico, non tengono conto delle avversità meteo, che non tengono conto della sicurezza stradale. Un algoritmo tiranno che accende la più brutale delle competizioni, signora Presidente, tra i lavoratori. Lavoratori che sono in gran parte partite IVA, false partite IVA, e che dunque non hanno le tutele del lavoro subordinato. E questo decreto doveva rispondere a questo problema che era stato avanzato ed affrontato anche in sede europea. un problema che era stato analizzato anche in sede giudiziaria, si è mossa anche la Procura della Repubblica di Milano, che ha stigmatizzato, mi preme, come dire, riportare le parole esatte, ha stigmatizzato l'operato di una di queste piattaforme. In questo modo, una deliberata scelta viene attuata per l'appunto da una di queste piattaforme per l'illecito attuativa di una politica di impresa che rinnega esplicitamente le esigenze di rispetto della legalità. E invece ancora una volta si è persa un'occasione importante, un'occasione per affrontare un problema stringente. E veniamo invece adesso a un decreto propaganda, l'ennesimo decreto propaganda, che dà l'impressione di risolvere solo uno dei problemi di questo settore, quello del caporalato digitale, fatto di account gestiti da terzi rispetto al lavoratore, doppiamente sfruttato in questo caso perché pagato in nero. Dico dall'impressione perché in effetti i divieti stabiliti dall'articolo 15 di questo decreto in effetti sono facilmente aggirabili. Il vero nodo però da sciogliere è un altro. Se veramente si vuole combattere il caporalato in questo settore, se non si fanno solo chiacchiere. E allora bisogna garantire dei diritti effettivi a questi lavoratori e dire che il loro è un lavoro subordinato, visto per l'appunto il potere direttivo esercitato dall'algoritmo su di loro, il controllo sulla loro prestazione, un controllo continuativo, e anche l'utilizzo che viene fatto di sistemi sanzionatori che il lavoratore subisce senza la possibilità di esprimere replica. E allora combattiamo il falso lavoro autonomo e assicuriamo ai rider la copertura assicurativa e previdenziale che gli spetta. E questo è il senso dell'ordine del giorno a firma del collega Colucci. Ma ahimè, anche questa volta non si riconosce alcuna dignità al lavoro.
1: Grazie, onorevole. Ordine del giorno 39, Alfonso Colucci, parere contrario alla votazione aperta. Fornaro sottoscrive e anche Gribaudo sottoscrive. Grazie collega. Quartini tutto il gruppo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 115, contrari 145, la Camera respinge 40, Lifano parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Votato tutti. Sasso. Ha votato. La votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 114, contrari 145, la Camera respinge. 41, Quartini, parere contrario, chiede di intervenire. Prego, collega Quartini.
7: Grazie, Presidente. Ma io credo che in questi ultimi tre ordini del giorno avete mostrato la vostra maschera, la vostra vera faccia, direi, perché riuscire a bocciare tre ordini del giorno rispetto a quelli che in italiano si dovrebbero chiamare fattorini, i fattorini delle pizze, i fattorini del cibo, che portano in condizioni estremamente critiche, a cottimo, a 2,50 euro a consegna, il cibo nelle case degli italiani senza nessun tipo di tutela, credo sia assolutamente incredibile e vergognoso. Bocciare tre ordini del giorno che impegnano il governo a una maggior tutela di queste categorie è semplicemente uno scandalo. Chiaramente con queste bocciature fate vedere la vostra natura classista contro i nuovi schiavi, contro gli schiavi moderni, contro le vittime del caporalato, contro le vittime di questo modello che va a tutelare i ricchi, va a tutelare le piattaforme che spesso sono anche all'estero e che spesso pagano poche tasse nel nostro paese. Voi pensate che solo nel 2000, in due anni, sono stati segnalati 1337 incidenti sul lavoro. Sono stati valutati 7 morti, ma le cronache ne riportano quelli, i morti ufficiali, ma le cronache ne riportano almeno 12. E di questi, 6 su 10 di questi che subiscono incidenti non denunciano per paura poi di essere sanzionati a loro volta o di non poter lavorare. Ne voglio ricordare alcuni. Voglio ricordare Adnan El Sayed, fattorino di 32 anni, morto accanto alla sua bicicletta a Torino. Voglio ricordare Nicola Casucci, un giovane fattorino, un rider per renderlo più accettabile come nome, di 18 anni, deceduto dopo uno scontro con auto sul suo motociclo elettrico ad Andria. Voglio ricordare Muralidharan Abhishek, 28 anni, investito e ucciso con un'auto a Roma nel 2022. Voglio ricordare Sebastian Galassi, ha perso la vita a 26 anni sul luogo di lavoro. Delivery fu sanzionata per l'invio di un messaggio di mancata consegna e di licenziamento. Fu licenziato con un algoritmo. Glovo e Deliveroo hanno subito diverse sanzioni e questo la dice lunga sulla vostra modalità di interpretare questo tema. Hanno subito sanzioni per il trattamento dei rider, hanno subito sanzioni per il caporalato digitale, hanno subito sanzioni per le comunicazioni ingannevoli sulla responsabilità sociale. La multa dell'antitrust europeo nel 2025, la voglio ricordare, di 329 milioni per un cartello di spartizione dell'utenza da parte di Delivery e di Glovo. C'è stata un'istruttoria per pratiche commerciali ingannevoli nel 2026, ingannevoli e scorrette, pubblicità etica ingannevole. Ci sono state delle accuse di caporalato per sfruttamento con stipendi di 3 euro l'ora. Credo che tutto questo dica quanto sarebbe assolutamente importante almeno cercare di mettere in piedi un osservatorio nazionale permanente sul lavoro da piattaforma digitale. Questa era la richiesta, una richiesta banale, una richiesta assolutamente il minimo sindacale per cominciare a ragionare in termini di tutela di questi lavoratori, che sono lavoratori che non hanno diritto, che non hanno coperture, che sono, è stato detto dalla collega Alifano, partite IVA fasulle, perché in realtà sono dipendenti e sono sfruttati e sono schiavi moderni del lavoro. Si chiedeva che insieme a un osservatorio nazionale ci fossero delle politiche attive per garantire dei percorsi di stabilizzazione, di assumere degli standard europei adeguati e di qualità. Si chiedeva di sviluppare strumenti di monitoraggio continuo. Ma voi state dicendo di no. State facendo e state chiarendo in maniera assoluta da che parte state. Non state dalla parte della povera gente, ma state dalla parte dei padroni. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Ordine del giorno 41, Quartini, parere contrario del governo, la votazione aperta, Gribaudo sottoscrive e anche per Antoni sottoscrive, votato tutti, no, vedo Pandolfo sta andando a votare, ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 115, contrari 146. La Camera respinge. 42, Caso, parere contrario, chiede di intervenire. Prego, onorevole Caso.
8: Grazie, signora Presidente. Questo mio ordine del giorno, con un parere contrario del Governo, con questo ordine del giorno parlo di una categoria di lavori che questo governo, che voi avete ignorato e che continuate a considerare invisibili, una categoria di lavori che prevede una formula contrattuale che è chiamata part-time ciclico verticale. Una tipologia di lavoro che riguarda non poche persone, ma riguarda circa 250.000 operatori delle mense scolastiche. E questa tipologia di contratto prevede che il calcolo sia fatto non su base settimanale, come accade normalmente, ma su base annua. Che significa questo? Qual è il problema? Semplice. Il problema è che sì, è un contratto a tempo indeterminato, ma quando le scuole chiudono, quando l'attività didattica si ferma, questi lavoratori smettono di percepire lo stipendio. E non è solo questo. Il problema è che smettono di percepire lo stipendio e non possono accedere a nessuna misura. Non possono accedere alla NASPI, non hanno insomma la disoccupazione, semplicemente restano congelati con 0 euro. E allora vado subito al sodo, perché di questo ne ho parlato spesso in quest'aula, quindi non possiamo dire che è semplicemente un problema che il governo ignora. C'è anche una mia proposta di legge ferma, ovviamente, tra le tante. E io chiedo solo un po' a tutti voi colleghi di maggioranza di ragionare un attimo, di fermarvi un attimo, perché poi questo momento è simbolico. Perché chi negli scorsi mesi ha cucinato i pasti per i vostri figli, chi poi si è messo in un furgone e li ha portati nelle scuole, chi poi li ha portati all'interno delle aule dove i vostri figli studiano, nei prossimi 3 mesi riceveranno 0 euro. Abbiamo dei lavoratori che resteranno senza nulla. Vi sembra normale questo? Vi sembra giusto? E allora ditemi voi se questa forma contrattuale, questo lavoro, questa tipologia di salario che ora nelle vacanze estive, che nell'ambito scolastico abbracciano un arco temporale che riguarda 3 mesi, se ora in questi 3 mesi queste persone non riceveranno nulla, se durante le vacanze di Natale, anziché avere una tredicesima, loro ricevono niente, ditemi voi se questo possiamo chiamarlo salario giusto. E allora, Presidente, spesso quando portiamo dei problemi in quest'aula ci viene detto: ma voi che avete fatto? Perché lo fate uscire voi? Che avete fatto quando eravate al governo? Ebbene, noi ci stavamo lavorando, erano stati stanziati dei soldi in bilancio, si stava facendo in modo che si potesse arrivare a dare la NASPI a questi lavoratori. Ovviamente non è una cosa semplice, c'era da lavorare, ma i soldi erano stati messi. E allora, per farvi capire quanto veramente ci si stava lavorando, si era arrivata a stanziare i soldi in bilancio, non si era formalizzata la parte della NASPI in tempo utile per la pausa estiva, ma almeno si era iniziata a dare un bonus, una tantum in quel periodo. e vi avevamo lasciato dei soldi. Difatti anche nel primo vostro anno l'avete fatto, poi nulla, poi niente, poi di nuovo vi siete dimenticati di questi lavoratori, 250.000 lavoratori che si prendono cura dei nostri, dei vostri figli. E allora, Presidente, arrivo a conclusione. Questo ovviamente è solo uno dei tanti aspetti malsani del nostro lavoro, del nostro paese, della vita lavorativa del nostro paese. Ma voi continuate a fare propaganda e alla fine pure con questo provvedimento l'unica cosa che alla fine avete fatto è quella di dare un nuovo nome a un salario povero, a un lavoratore, a un lavoro povero che non arriva a fine mese. Questo è quello che state facendo, fumo negli occhi. E quello che però dovete capire è che per quanto voi possiate raccontare favole, per quanto possiate provare ad illudere i cittadini, alla fine la verità viene a galla. Le persone si rendono conto che sono sempre più in difficoltà e quindi presto il conto arriverà anche per voi.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 42 caso, col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 111, contrari 139, la Camera respinge. 43, Riccardo Ricciardi, favorevole con riformulazione, va bene? No, lo votiamo, col parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. Ziello.
9: Rizzetto.
1: La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 113, contrari 147, la Camera respinge. 44, caro tenuto, parere contrario, chiede di intervenire. Ha 5 minuti e mezzo, collega, prego.
10: Grazie Presidente. Vede, questo provvedimento abbiamo visto mille divisioni emergere all'interno della maggioranza, addirittura all'interno dei singoli partiti. Tra membri dello stesso partito abbiamo notato come ognuno guardasse un po' al suo orticello elettorale. Evidentemente le elezioni si stanno avvicinando e quindi, insomma, abbiamo notato anche questo. Quello che però compatta tutti è, diciamo, questa guerra ai poveri. Ebbene, questo atteggiamento a che cosa ha portato? Ha portato a un record di povertà assoluta nel nostro paese. Ci sono tante famiglie in enorme difficoltà. In enorme difficoltà perché? Perché avete cancellato quella norma, la prima nel nostro paese, che ha provato a fare un po' di redistribuzione della ricchezza, che aveva il nome di reddito di cittadinanza. Ebbene, quella norma aveva aiutato, lo dice l'Istat, non lo dice Dario Calotenuto, non lo dice il Movimento 5 Stelle, 2 milioni di cittadini italiani a difendersi dalla povertà. Ebbene, secondo gli ultimi dati Istat, in questo momento nel paese ci sono 5,7 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà assoluta e più di 2,2 milioni di famiglie che non dispongono delle risorse necessarie per sostenere un livello di vita dignitoso. A ciò poi si aggiunge una quota crescente di lavoratori che, pur essendo occupati, non riescono a superare la soglia di vulnerabilità economica a causa di salari insufficienti. Ecco. Per questo noi abbiamo proposto il salario minimo, per questo noi abbiamo legale, per questo noi continuiamo a dirvi che serve il reddito di cittadinanza così come era, o lo vogliamo migliorare. Possiamo fare tutto quello che vogliamo fare per aiutare le persone in difficoltà, non quello che state facendo voi, che state togliendo di fatto la stampella a chi zoppica, gli state dicendo di correre se vogliono mangiare al 31 del mese. Questo è vergognoso. Tra le altre cose che avete fatto, addirittura ve lo voglio ricordare e ve lo ricorderò sempre, è togliere un mese di questa misura a chi era in difficoltà per darlo alle società calcistiche di Serie A. è una cosa indecente, è una cosa vergognosa, è una cosa inaccettabile. E allora, siamo qui che vi stiamo raccontando con tutti questi interventi sugli ordini del giorno qual è la nostra visione di paese. Perché vedrete, continuando così, ma già ve l'ha detto il referendum, quello sulla giustizia, continuando così vi state condannando da soli. State facendo un po' quello che sta facendo Israele, anche voi vi state condannando da soli. Vi state condannando a perdere chiaramente lo scettro, siete alleati d'altra parte, quindi insomma sapete... Vi state condannando a uscire a fine legislatura da quella porta e a ritornare ridimensionati, come è giusto che sia, perché veramente le misure che state mettendo in piedi sono indecorose come quest'ultima. Noi vi stiamo proponendo un'altra visione di società che mette le persone al centro, non il profitto di pochi al centro, le persone, i diritti al centro. E tra questi diritti c'è quello dell'articolo 36 della nostra Costituzione, che voglio ricordarvelo, garantisce ai lavoratori di avere una vita dignitosa per loro e per la loro famiglia. E questo con il reddito di cittadinanza era garantito, e con la pensione di cittadinanza era garantito, perché misurava sulla soglia di povertà calcolata dall'Istat quel livello che nessuno, al di sotto del quale nessuno doveva stare. Ed è questa una misura seria se vogliamo contrastare la povertà, altro che salario giusto. Ma che salario giusto? E allora, adesso boccerete anche questo e vi assumerete la responsabilità di aver bocciato di nuovo una misura che in qualche modo avrebbe aiutato minori, famiglie in difficoltà a pagarsi la spesa, perché di questo stiamo parlando, pagare la spesa. E allora... io vi dico che noi torneremo presto al governo di questo paese e restituiremo dignità a tutti questi cittadini. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 44, caro tenuto, parere contrario, la votazione aperta. Quartini dice che sottoscrivono tutto il gruppo dei 5 Stelle. Cherchi, Fede, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 12, favorevoli 99, contrari 139, la Camera respinge. 45 Pellegrini, favorevole con riformulazione. Non va bene, collega? Chiede di intervenire. Prego. A 3 minuti, collega.
11: Sì, grazie. Spiegherò velocemente. La tragedia di Amendolara è l'ultima di una lunga serie di tragedie simili. Noi abbiamo assistito a un omicidio di 4 braccianti, per esempio. Io ricordo quello nella mia provincia nel 2018, nel mese di agosto, morirono a distanza di pochi giorni ben 16 migranti in 2 distinti incidenti stradali, perché erano stipati come bestie in 2 mezzi che appunto subirono un incidente. Non sono tragedie isolate, non sono episodi isolati, ormai fanno parte di un sistema, questo fa parte di un sistema di sfruttamento che si alimenta proprio con la marginalità sociale e con la vulnerabilità di alcuni lavoratori, in questo caso braccianti agricoli, che sono vulnerabili, che vivono spesso in veri e propri ghetti, in baraccopoli, chiamiamoli come vogliamo, il che rende più facile il loro sfruttamento, perché la mancanza, il bisogno di alloggio rende più facile proprio l'assoggettamento di queste persone. E in questi ghetti si assiste a volte a dei fenomeni di quasi schiavitù. Io ho presentato oggi una interrogazione che riguarda una questione che purtroppo è accaduta nella mia provincia, in cui c'è uno scrittore italo-maliano che si chiama Soumaili Diawara, che ha denunciato uno smercio di un medicinale che proverrebbe dall'India, che si chiama Royal 225, che sostanzialmente ha lo scopo di annullare, diciamolo così, la volontà, di rendere sopportabile la fatica di 12-14 ore di lavoro sotto il sole cocente, con paghe di 2 o 2 euro a 50. Questo succede nelle nostre campagne. Il sistema purtroppo agricolo si fonda anche sullo sfruttamento di queste persone. Allora, noi avevamo lasciato con il PNRR 200 milioni proprio per creare alloggi e per togliere dalla schiavitù o dalla quasi schiavitù queste persone, e questo governo governo di incapaci ne ha spesi per loro stessa ammissione con relazione al 31 dicembre del 2025 24 milioni, 24 su 200. E ora che cosa mi chiede il governo? Cioè il governo ha bisogno del mio ordine del giorno riformulato per nominare l'ennesimo amichetto o amichetta a commissario per non fare niente. Perché non ha fatto niente in 3 anni e mezzo, concluda, avendo 200 milioni da spendere? Questi incapaci devono andare a casa.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 45, Pellegrini, parere contrario, la votazione aperta. Per Antoni sottoscrivo. Votato tutti? No, Bonelli e Pastorino. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 109, contrari 133, la Camera respinge. 46, l'Abbate, parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 108, contrari 125, la Camera respinge. 47, Marianna Ricciardi, accolto come raccomandazione. Non va bene, chiede di intervenire, neanche lo dico, facciamo prima. Prego.
12: Grazie Presidente. Non posso accettare questa riformulazione. Vorrei ricordare a quest'Aula alcune parole che pronunciò Giorgia Meloni qualche anno fa, quando era all'opposizione. Non è vero che gli immigrati fanno lavori che gli italiani non vogliono più fare. È vero che li fanno a condizioni che gli italiani non sono più disposti ad accettare. Perché noi qui abbiamo maturato una civiltà del diritto del lavoro e certi lavori non si fanno a determinate condizioni. E allora si va a farli fare agli immigrati, perché queste persone, essendo disperate, sono disposte a farle ad altre condizioni. Queste parole sono inequivocabili. E allora io vorrei chiedere alla Presidente Meloni perché, se pensava questo, il suo governo ha approvato una norma che consente ai professionisti sanitari esteri di lavorare in Italia in deroga al riconoscimento ordinario delle qualifiche e dei titoli conseguiti all'estero. Perché, invece di rendere più attrattivo il lavoro per medici e infermieri che fuggono dal pubblico, si decide di cercare il personale all'estero? Perché invece di aumentare i salari, valorizzare le competenze, migliorare le condizioni di lavoro e fermare l'emorragia del personale sanitario dal Servizio Sanitario Nazionale, cercate personale estero in deroga alle modalità ordinarie di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero? Non è così che si solleva la sanità pubblica. Questa norma è l'ammissione che il governo ha fallito nel rendere attrattivo il Servizio Sanitario Nazionale per medici, infermieri e operatori sociosanitari. E la carenza di personale, la carenza di infermieri, si risolve pagando meglio chi lavora negli ospedali, valorizzando adeguatamente chi ogni giorno tiene sulle sue spalle il Servizio Sanitario Nazionale. Questa scelta non solo è sbagliata e miope, ma anche contraddittoria, l'ennesima giravolta del Presidente Meloni. E allora, siccome sosteneva Giorgia Meloni, i lavori che gli italiani non vogliono più fare li fanno fare agli immigrati perché essendo disperati sono disposti ad accettare condizioni che gli italiani non sono più disposti ad accettare, allora cosa dobbiamo concludere? Che gli ospedali sono diventati nuovi campi di pomodoro? Voi non volete pagare adeguatamente il personale sanitario, allora cercate manodopera a basso costo che sia disponibile ad accettare queste condizioni contrattuali. E questa è la verità. Noi non la pensiamo così, noi pensiamo che tutti, medici, infermieri, operatori sociosanitari, italiani e stranieri, quando lavorano in Italia devono essere pagati adeguatamente, valorizzati adeguatamente, tutelati adeguatamente. Non può essere fatto un lavoro, non può essere questo del medico, dell'infermiero, dell'operatore sociosanitario un lavoro per immigrato sottopagato, questa cosa è inaccettabile. Ed è ancora più inaccettabile se penso che questo governo, che prima criticava il dumping sociale quando si verificava in agricoltura, lo tollera quando si parla della salute delle persone. E non posso neanche considerare, è inconcepibile il fatto che stiamo parlando anche di un riconoscimento di un titolo di studio all'estero, ma chi ci rassicura che le competenze di questi professionisti sono adeguate se non si seguono le procedure ordinarie di riconoscimento del titolo di studio? Chi ci rassicura che non ci saranno barriere linguistiche? Per me questa cosa è inconcepibile e non posso assolutamente accettare questa riformulazione.
1: Grazie onorevole. Riccardo Ricciardi, prego onorevole.
13: Grazie Presidente. Questo ordine del giorno che sottoscrivo ci dà modo di parlare del trattamento degli operatori sanitari e di chi lavora in sanità, del trattamento che ricevono in questo Paese e del trattamento che hanno ricevuto in questo decreto con un emendamento a firma Lega. Questo emendamento sostanzialmente esclude chi lavora nelle cliniche private dal piccolo adeguamento salariale che questo decreto prevede. Bene, quindi chi beneficerà innanzitutto di questo emendamento della Lega? Un deputato della Lega, che noi non vediamo mai però, che è Antonio Angelucci. Ovvero il deputato che controlla l'80% delle cliniche private nel Lazio, dove dal presidente della regione di Fratelli d'Italia, Rocca, sono state tagliati posti letto pubblici e nel frattempo si fanno ingrassare i profitti delle cliniche di Angelucci stesso. Che lavoro faceva Rocca prima di fare il presidente di regione? Era presidente della Fondazione San Raffaele di chi? Di Angelucci. E quindi non si adegua il salario dei lavoratori di queste cliniche private, però si garantisce da questa fondazione quello che si ritiene evidentemente il salario giusto per Angelucci, che è questo non meglio imprecisato vitalizio di 4,5 milioni che riceve ogni anno dalle fondazioni. E voi direte, ma tutta questa mole di cliniche private almeno genereranno un aumento per le casse dello Stato, per l'erario. E no, perché questa fondazione è controllata da una fiduciaria che paga le tasse in Lussemburgo e tutto il sistema di Angelucci è un sistema di scatole cinesi che va dal Lussemburgo a Londra, alle Isole Vergini Britanniche. Ma allora mi dite con quale faccia si chiede agli imprenditori di pagare le tasse quando un vostro deputato incassa soldi in questa maniera e paga le tasse in Lussemburgo? E ciliegina sulla torta, perché qui pare che il conflitto di interesse in Italia ce l'avesse solo Berlusconi, e una volta che Berlusconi non c'è più il conflitto di interesse è sparito. Ma siccome questo paese è infestato dai conflitti di interessi, il suddetto deputato a cui noi abbiamo appunto fatto un regalino con questo emendamento in questo decreto è anche colui il quale controlla i tre giornali sputa schifezze che tutti i giorni fanno della propaganda meschina. E con quale libertà questa specie di giornalisti che continuano a ricevere il finanziamento pubblico da parte dello Stato, altri soldi che diamo a questi personaggi, ma con quale credibilità questi giornalisti al soldo di sto personaggio fanno il loro mestiere e con quale credibilità la politica parla di sanità, di salari, di imprese e parlate di salario giusto? E allora, se questo è il vostro concetto di salario giusto, voi non sapete neanche qual è il salario giusto per vivere in un paese dove fare benzina costa in questa maniera, dove andare al supermercato costa in questa maniera. Se per voi questo è il concetto di giusto, e allora siete davvero fuori dal mondo e dentro questi palazzi e basta. Quindi non avete zero credibilità per parlare di tutte queste cose, zero, ma gli italiani se ne stanno accorgendo fortunatamente.
1: Grazie onorevole. Allora, Morfino e Dell'Olio sottoscrivono. Pongo in votazione l'ordine del giorno 47, Marianna Ricciardi, col parere contrario. La votazione aperta.
2: Bonelli, votato tutti. Iacono ha votato, io non vedo, ha votato? Sì, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 107, contrari 139, la Camera respinge. 48, Tucci, accolto come raccomandazione, se riformulato, no, chiede di intervenire, prego.
14: Grazie, grazie Presidente. Presidente, no, non lo accetto questa riformulazione dell'ordine del giorno, che di fatto accetta solo gli impegni eliminando le premesse, ma è nelle premesse che quest'ordine del giorno fonda la sua importanza. Se si eliminano le premesse, l'ordine del giorno viene snaturato. Inoltre, Presidente, mi sono un po' scocciato, le dico la verità, di queste prese in giro da parte della maggioranza e del governo in particolare, e le spiego il perché. Accettando quest'ordine del giorno, perlomeno gli impegni dell'ordine del giorno, il governo si impegna a evitare che le prestazioni di welfare contrattuale siano incluse nel TEC. Ora la faccio ridere, se ci riesco, o forse piangere, poi decida lei. Perché mi deve spiegare il governo com'è possibile che

0: le prestazioni del welfare contrattuale. Ora mi si deve spiegare, se in commissione viene bocciato l'emendamento che chiede di eliminare il welfare dal TEC, con quale presupposto adesso mi approvano l'ordine del giorno? L'ordine del giorno, che lo sappiano tutti, anche chi guarda da fuori, l'ordine del giorno non è uno strumento legislativo, è un impegno al governo. Quindi il governo che cosa fa? In commissione mi boccia l'emendamento, che quello sì è strumento legislativo, poi viene qua e mi prende in giro, dice però ti approvo l'ordine del giorno in cui mi impegno a eliminare il welfare un domani. Ma a chi glielo volete raccontare? A chi glielo volete raccontare? Avete rotto le scatole con questo modo di fare. Non è un modo di lavorare questo qua. E poi andiamo a vedere per quale motivo vengono eliminate le premesse. Che cosa c'è di santo, di così importante in queste benedette premesse che dobbiamo eliminarle? C'è scritto che tale definizione segna un cambiamento sostanziale nell'individuazione del parametro utilizzato per valutare l'adeguatezza della retribuzione. Allora, noi non siamo contrari a definire il TEC, ma se tu apri con tutte quelle voci, stai dicendo al mondo, stai dicendo a tutti quanti, apriti domani mattina un sindacato che si chiamerà Riccardo Tucci, con 30 iscritti, ti metti 4 voci di TEC e il tuo contratto è equivalente a quelli dei sindacati comparativamente più rappresentativi. È una presa in giro bella e buona, e non potete venire qui oggi a dirmi che approvate l'ordine del giorno dopo che avete bocciato l'emendamento. Avete toccato il ridicolo, avete toccato il punto più basso dell'intera legislatura con questo decreto, e ne siete coscienti tutti, perché le spaccature che avete avuto in commissione su questo decreto non si erano mai viste nel vostro governo, nella vostra maggioranza. Siete tutti coscienti che avete toccato il livello più basso della vostra legislatura, ma gli italiani questo se lo ricorderanno.
1: Grazie onorevole, ordine del giorno 48 Tucci, parere contrario, la votazione aperta. Piccolotti. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 104, contrari 139, la Camera respinge, 49 Auriemma parere contrario, chiede di intervenire. Prego.
2: Grazie signora Presidente, per suo tramite vorrei chiedere alla Vice Ministra se 1093 lavoratori morti nel 2025 sono evidentemente un numero poco, perché non si spiega il parere contrario del governo rispetto ad un impegno sul rafforzare i presidi di sicurezza nei posti di lavoro. La nostra Repubblica si fonda sul lavoro, in Italia però il lavoro uccide ben 3 lavoratori al giorno, e il diniego del governo su un impegno, non stiamo dicendo chissà che cosa, ma un impegno serio a veramente entrare nella questione, visto che non è possibile che in un paese, nel nostro paese, possa morire ogni 8 ore un lavoratore. Questi sono i dati ufficiali. Non oso immaginare le morti di lavoro non ufficiali. Ve ne voglio raccontare una però. È la prima morte del 2026 di un lavoratore. Si chiama Romeo Spera, era un mio concittadino, un attivista del nostro gruppo del Movimento 5 Stelle. Romeo era un ex percettore del reddito cittadinanza, e a causa appunto dell'eliminazione, della riduzione del reddito cittadinanza di questo governo, Romeo quel giorno è sceso per 25 euro, 25 euro, ed è stato prelevato in un cantiere abusivo e buttato fuori ad un pronto soccorso. Inizialmente si è cercato di camuffare quello che era un evidente incidente sul lavoro, dicendo che era stata una caduta, un incidente con auto. Poi l'autopsia purtroppo ha rivelato che Romeo è caduto da un'impalcatura. Quindi questa storia, che è una delle tante, innanzitutto vi deve far riflettere: quando parlate di reddito di cittadinanza non avete idea sui nostri territori che cosa è servito il reddito di cittadinanza per far dire di no. Romeo diceva no a 45 euro, è stato costretto a dire sì a 25 euro ed è morto per 25.

0: 25 euro ed oggi non ha ancora giustizia. Quindi prima di dire no a quest'ordine del giorno, io invito la viceministra a rileggerlo, perché noi stiamo chiedendo, perché è evidente che 1093 morti, un aumento degli ultimi anni delle morti, vuol dire che il sistema che esiste non funziona, e il sistema dei subappalti che voi avete incrementato ha aumentato questa tragedia. Perché vi voglio parlare anche di Domenico Faticati, un altro morto di lavoro, mio concittadino, che è morto in uno stabilimento Stellantis perché era lì grazie ad un subappalto. Quindi questo no è gravissimo, perché appalesa tutta la vostra ipocrisia, e vi state veramente voltando all'altro lato, perché non solo non intervenite, ma tutte le norme che avete fatto in questa legislatura hanno favorito i subappalti, hanno favorito il lavoro nero e hanno favorito che i poveri lavoratori devono dire purtroppo sì in luoghi di lavoro non regolari, perché non riescono a mettere il piatto sul tavolo. Grazie.
1: Grazie onorevole, ordine del giorno 49 Auriemma, parere contrario. Collega Tucci, lei ha ancora tempo, aspetti un attimo, quanto tempo ha il collega Tucci?
2: 4:45.
1: Ah, 4 minuti e 45 secondi, prego collega Tucci.
3: 4 minuti ne diciamo di cose.
1: Non è che deve usarli tutti, però insomma ne faccio uno.
3: Cercherò di usare il necessario, Presidente, non si preoccupi. Presidente, intanto chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno e poi, sempre allineato all'intervento di poco fa, l'ordine del giorno, dicevamo, non è uno strumento legislativo, è uno strumento di impegno. La collega Auriemma, con questo ordine del giorno, impegna il governo a rafforzare gli istituti di controllo per evitare le morti sul lavoro. Noi sappiamo che ogni giorno, ogni santo giorno, ci sono 3 concittadini italiani che escono di casa per andare a lavorare e non tornano più indietro perché sono morti sul lavoro. Allora voi mi dovete dire con quale logica si boccia un ordine del giorno che vi chiede solo di impegnarvi a evitare che ciò accada. Perché veramente non c'è né una questione politica, non è né una questione ideologica, non è una cosa di destra, di sinistra, è sicurezza sul lavoro. La sicurezza sul lavoro riguarda tutti, riguarda qualsiasi partito, forza politica, qui rappresentata e anche fuori. È una cosa che riguarda i nostri anche stretti parenti, può succedere a chiunque questa cosa. Allora mi si deve spiegare, Vice Ministro, le chiedo cortesemente qual è la logica di intervenire e rispondermi su quale, per quale motivo bocciate un ordine il giorno che vi dice impegnatevi a evitare che ciò accada, perché veramente non si capisce qual è il senso. Grazie.
1: Grazie, caro tenuto, a un minuto.
4: Sì, Presidente, sarò rapidissimo, solo per dire che questo decreto è stato fatto il 1° maggio e non c'è una sola cosa per i lavoratori, non c'è un euro in più in busta paga, non c'è qualcosa per salvargli la vita, visto che ci sono 3 morti al giorno, ci sono solo favori a Angelucci, soldi per l'associazione maestri di strada, che io voglio capire, ma perché in un decreto che c'è di urgente per dare soldi, da dare soldi a questa associazione maestri del lavoro? Ma che cavolo avete fatto con questo decreto? Ma è assurdo, è una presa in giro incredibile. Il 1° maggio voi fate un decreto e non ci mettete un euro in tasca per i lavoratori, non provate a salvare una situazione allucinante che è quella che ci vede con 3 morti sul lavoro al giorno, non fate niente, non risolvete nessun problema. È questo che state facendo dall'inizio della legislatura, voi li create i problemi, non li risolvete. Grazie.
1: Grazie onorevole, ordine del giorno 49 Auriemma, parere contrario del governo, la votazione è aperta, tutto il gruppo 5 Stelle sottoscrive. Grazie collega Quartini. Della Vedova, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 10, favorevoli 100, contrari 135, la Camera respinge 50, Lumuti parere contrario, lo pongo in votazione, se alza una mano collega, non lo so, prego, devo andare a interpretare, guardi quanti sono in piedi, prego.
5: Ha ragione, chiedo scusa Presidente. Con questo decreto oggi il governo nuovamente prende in giro, forse oggi come non mai, milioni di lavoratori, ma non solo, Perché con questo decreto il governo prende in giro anche quella categoria di imprenditori onesti che sono tantissimi, la stragrande maggioranza nel nostro paese. Lo fa attraverso il solito raggiro semantico. Chiamare, definire salario giusto questo decreto è qualcosa che effettivamente ci si aspettava, ma che noi come opposizione, dobbiamo dire alla maggioranza, proviamo vergogna per loro, perché questa roba non funziona più. Avremmo voluto discutere anche di questo argomento, insieme a tutti gli altri argomenti che sono stati sollevati dal Movimento 5 Stelle e dalle opposizioni, però anche oggi il governo non soltanto viene con il solito raggiro semantico, ma viene con la solita apposizione della fiducia, e quindi cade ogni possibilità di discussione di un testo normativo. E allora, parlando di salario giusto, mi verrebbe da chiedere, chiedo a me stesso, ma chiedo a tutti i colleghi del Parlamento, se il salario, se il nostro salario da parlamentare sia giusto nel momento in cui il governo ogni volta ci ridimensiona e ci mortifica a semplici spingitori di pulsanti. E siccome da questa parte non ci stiamo, non ci sentiamo spingitori di pulsanti, su quest'ordine del giorno voglio richiamarmi alle parole della Presidente Meloni nel momento in cui spettacolarizza questo decreto come una manna dal cielo, lo firma il 1° maggio e afferma testualmente che chi sottopaga i lavoratori non ha diritto ai benefici. Bene, noi crediamo, e lo dice quest'ordine del giorno, che ci si debba muovere nel solco di un principio che per noi è essenziale, che è quello che si rapporta al sostentamento pubblico, ai benefici pubblici, alla legalità e alla tutela dei lavoratori. Perché se da una parte, rispetto ai benefici pubblici che questo governo promette per incentivare e agevolare il lavoro e il sistema produttivo, noi da questa parte diciamo sì, va bene, l'importante è che questi benefici siano ancorati in maniera rigorosa al rispetto delle regole, e soprattutto quelle regole in questo caso che riguardano la tutela dei lavoratori. E allora questo ordine del giorno si muove nel solco del principio della condizionalità di questi benefici alle regole, chiede un rafforzamento dei controlli, chiede la creazione di clausole di esclusione per quegli imprenditori che non rispettano le regole, che alimentano il lavoro sommerso, lo sfruttamento del lavoro, il caporalato, che violano sistematicamente le norme sulla sicurezza. Allora quest'ordine del giorno si richiama a un principio di responsabilità. Chi viola le regole non può ricevere benefici pubblici. Sembra chiaro, sembra semplice, eppure per il governo questo non vale. E nemmeno qui c'è una disponibilità ad assumersi un impegno che vada in tal senso, che amplia il senso delle parole che ha usato Giorgia Meloni per descrivere questa schifezza. E non solo, perché quest'ordine del giorno va incontro anche agli imprenditori, alle aziende oneste, quelle che rispettano la regola. Perché nel momento in cui non c'è controllo, non vengono esclusi gli imprenditori disonesti dai benefici, allora quelli onesti subiscono una sorta di indiretta concorrenza sleale. E infine, Presidente, l'ordine del giorno chiedeva una cosa semplice, giusto per riconsegnare dignità al Parlamento, era quello di poter discutere a posteriori gli effetti degli incentivi, dei benefici, non soltanto da un punto di vista numerico, ma anche dalla qualità del lavoro che ha generato e sotto l'aspetto specifico della tutela dei diritti. Il governo è sordo, io so che queste sono parole al vento, e allora, Presidente, non posso non intervenire e non chiedere che, se il governo scappa, che almeno la maggioranza ci metta la faccia a votare contro quest'ordine del giorno, per chiarire qual è la posizione di questa maggioranza rispetto non soltanto ai lavoratori, ma anche a milioni di imprenditori. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole. Allora, per Antoni, che ha 3 minuti e 35, prego. Aspetti che dobbiamo impostarlo, quando il tempo è diverso ci mettiamo un attimo. Eccoci, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Vede, poc'anzi ricordavo che la regione Sardegna, con la nostra Alessandra Todd del Movimento 5 Stelle, la nostra assessora al lavoro Desiree Manca, aveva stanziato più di 50 milioni di euro per appunto sostenere il lavoro e per concedere e prevedere dei bonus per consentire, agevolare la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Ma in Regione non abbiamo fatto solamente questo, in Regione avevamo previsto anche il salario minimo, avevamo previsto appunto che per gli appalti regionali non ci potessero essere delle ditte aggiudicatrici che non pagassero almeno 9 euro lordi all'ora i lavoratori, i loro dipendenti e chi prendeva in subappalto a tali lavori. Ora, cosa succede? Succede che oggi, mentre noi discutiamo questo decreto, mentre noi discutiamo un provvedimento che secondo la maggioranza dovrebbe essere un provvedimento per il salario giusto, il governo impugna la legge regionale della Sardegna. È un qualcosa che è veramente incomprensibile, è un qualcosa che palesa qual è l'effettiva natura di questo governo. Non solo con il provvedimento che al nostro esame non tutela i lavoratori e non mette una lira per sostenere il lavoro, ma addirittura impugna le leggi regionali. Quelle leggi regionali che invece cercano di tutelare il lavoro e cercano di dare dignità ai lavoratori. Questo è quello che fa questo governo ed è purtroppo quello che noi ci auguriamo, col quale abbiamo a che fare e ci auguriamo che vada a concludersi al più presto. Grazie.
1: Grazie onorevole. Tucci ha 3 minuti, ma è il suo ultimo intervento, glielo devo dire. Prego.
3: Presidente, allora cerco di sfruttarli tutti per la sua felicità. Allora, Presidente, in quest'ordine del giorno il collega Lomuti chiede di adottare iniziative volte a prevedere specifiche clausole di esclusione dei benefici pubblici per le imprese destinatarie di provvedimenti definitivi per violazioni particolarmente gravi in materia di sfruttamento del lavoro. Ora, perché vi ho letto questa parte dell'impegno? Perché colgo l'occasione per rileggervi, qualora la Vice Ministra se ne fosse dimenticata, le parole non mie ma della loro Presidente del Consiglio, ovvero la Presidente Giorgia Meloni, che diceva, quando ha presentato questo decreto, niente incentivi pubblici a chi sottopaga i lavoratori. Quindi, cara Vice Ministra, glielo dico per sua informazione, ha appena smentito la sua Presidente del Consiglio con questo, bocciando quest'ordine del giorno. E le aggiungo, c'è un altro problema, anche qui c'è poco di politico e molto di concreto e di reale, perché vede, quando si parla di imprenditori che sfruttano, imprenditori che in qualche modo hanno sottoposto i lavoratori a vessazioni, non è solo il caporalato quello che, su cui si deve a cui si deve guardare, ma c'è un'altra grave situazione che riguarda tutti i settori di questo paese. Non c'è un settore specifico in cui emerge questa cosa, in cui primeggia, riguarda tutti, ovvero quella che io considero la più grande umiliazione del lavoratore. Gli imprenditori che si mettono d'accordo e fanno firmare ai propri dipendenti buste paga per 1000 euro, 1500 euro e poi puntualmente, appena arriva il bonifico a fine mese, il lavoratore è costretto ad andare a prelevare dei soldini, una bella fetta di quel stipendio, e restituirla in nero all'imprenditore. Ecco, Vice Ministra, quando parliamo di imprenditori che sfruttano, dobbiamo guardare anche queste realtà. Dovreste guardare anche a queste realtà, perché sono realtà che succedono in tutta Italia, in tutti i settori, in tutte le categorie. E ognuno di voi conosce qualcuno, ognuno di voi ha conosciuto qualcuno che è stato sottoposto a questi abusi, ed è lì che bisogna intervenire, ma come sempre vi girate dall'altra parte.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 50 Lomuti, parere contrario, la votazione aperta. Sì, se restiamo in aula, colleghi, è più facile, capisco. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 108, contrari 140, la Camera respinge. 51, Ascari, ascolto, insomma non accetta. Prego, chiede di intervenire.
6: Grazie Presidente. Oggi in Italia lavora poco più di una donna su due, ben al di sotto della media europea. Questo significa che milioni di donne restano fuori dal mercato del lavoro. E quelle che lavorano, troppo spesso lavorano nelle condizioni peggiori, pagate meno rispetto agli uomini, costrette al part-time involontario, incastrate in lavori precari e senza prospettive di carriera. La genitorialità rimane una questione considerata femminile, visto che il lavoro di cura non retribuito resta quasi sempre sulle spalle delle donne e lo Stato costringe loro a scegliere se lavorare o avere una famiglia. Questa disparità economica è anche il terreno in cui si radica la violenza economica. Una donna che guadagna meno o che non lavora è meno libera di andarsene quando subisce violenza. Senza autonomia economica, molte donne non lasciano partner violenti semplicemente perché non possono permetterlo. Non possono permetterselo, non hanno un'alternativa, non sanno come fare per pagare una locazione, non sanno come fare per dar da mangiare ai loro figli. Allora in queste situazioni rimangono in questi circuiti di violenza, di orrore e di sofferenza. Per questo non bastano misure temporanee, bisogna investire in un welfare di prossimità e in una rete di servizi adeguati, dotando tutto il territorio italiano di asili, nido, comunali, accessibili e gratuiti per consentire alle giovani madri di conciliare lavoro e maternità senza dover rinunciare a uno dei due. È fondamentale equiparare poi i tempi di congedo di paternità e maternità, perché solo una condivisione reale della cura può rendere concreta la parità di genere nella famiglia e nel lavoro. E servono incentivi e tutele specifiche per le donne che rientrano dopo la maternità, per evitare che il rientro sia il punto più fragile della carriera. E poi non basta intervenire solo sul lavoro. La disuguaglianza si costruisce già nei primi anni di vita. Gli uomini dominano ancora i settori legati alle scienze, alla tecnologia, all'ingegneria, perché il divario di genere si radica già nei primi anni di scuola, negli stereotipi che bloccano sul nascere i talenti delle ragazze. Per questo serve un impegno serio a ridurre gli stereotipi di genere fin dai primi banchi di scuola. Educare i bambini e le bambine a esprimere le proprie emozioni, a coltivare i sogni e i talenti senza autocensura, non associare mai il proprio sesso a un ruolo prestabilito. Ed è qui l'importanza, che non si smetterà mai di ripetere, di introdurre appunto fin da subito, dai primi banchi, l'educazione affettiva e sessuale, per fornire quell'alfabeto gentile delle emozioni, per comprendere le emozioni, riconoscerle, gestirle e diventare degli adulti responsabili e annullare fin da subito quegli stereotipi che possono degenerare in comportamenti di intolleranza, di violenza e, nella peggiore delle ipotesi, nel femminicidio. Per questo scardinare gli stereotipi significa liberare le potenzialità delle donne, di cui le nostre comunità si sono private per troppo tempo. Per questo chiediamo investimenti strutturali che non sono una gentile concessione alle donne, ma una questione di giustizia e di diritti fondamentali. La misura della libertà di un paese è la libertà delle sue donne di lavorare, di scegliere, di non dipendere. Finché il lavoro femminile resterà precario, sottopagato e invisibile, l'Italia non sarà mai un paese libero.
7: Grazie onorevole, ordine del giorno 51 Ascari, parere contrario, la votazione aperta. Di Maggio,
8: Lancellotta
7: della Vedova, votato tutti, no Lancellotta no, ha votato, sottoscrive, Dorso, ok, tutto il gruppo, bene, dei 5 Stelle, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 102, contrari 134, la Camera respinge, 52, Amato, parere contrario, quanto tempo ha? 6 minuti e 40, prego.
9: Grazie Presidente. Presidente, io non posso pretendere che la maggioranza mi ascolti, però posso chiedere tramite lei un po' di silenzio forse. Perché vedo.
7: Collega, se lei ci riesce, io sono felice. Diciamo che è un po' che cerco di riportare il silenzio oggi, non mi riesce, però ci proviamo. Colleghi, riusciamo a fare silenzio per cortesia?
9: Bah.
7: Vede, la cortesia aiuta, prego.
9: Presidente, questo ordine del giorno ha un nome e cognome. Si chiama Federico Torre. Perché? Perché Federico Torre era un attore bravo, ma non fortunato, il quale è stato costretto, io dico, a sopravvivere con l'assistenza sociale. Ora, in questo paese, in questa nazione, chi riceve 600 euro di assistenza sociale non può prestare un solo giorno di lavoro. In campo attoriale si lavora fino a 100 anni, fino a che uno ce la fa. Ecco, Federico non l'ha potuto fare. E quello di Federico non era un salario giusto, non era un'assistenza giusta. Io sfido chiunque in quest'aula a vivere con 600 euro al mese. E con questo nostro ordine del giorno io ho chiesto al governo di ampliare la possibilità a chi vive con 600 euro al mese di poter arrivare a 1000 lavorando. Quindi dare la possibilità a chi vive di assistenza sociale di poter prestare dei piccoli lavori, magari versarsi dei contributi in modo da poter vivere della propria pensione. Vede, il salario giusto questo governo lo applica quando gli conviene, lo applica a Sport e Salute per esempio, posso fare i nomi, da 137.000 a 183.000 euro Befera, Odoardi da 150.000 a 187.000 euro, Rufo da 137.000 a 175.000 euro, Sant'Andrea da 193.000 a 212.000 euro. Chi è Sant'Andrea? Ex commissario della società Impianti Olimpici Invernali. Come ha finito di là? È entrato di qua. Allora sarebbe onesto da parte di questa maggioranza riconoscere la possibilità a chi vive al di sotto della linea dell'inferno di provare a sopravvivere in maniera, come dire, degna, in maniera onesta, in maniera pulita. Grazie.
7: Grazie onorevole, ordine del giorno 52 Amato, parere contrario, la votazione aperta. Di Maggio, Lancellotta, votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 3, favorevoli 99, contrari 137, la Camera respinge, 53, Viggiano, parere contrario, chiede di intervenire, prego.
10: Grazie mille Presidente, spero di riuscire a trovare le parole giuste in pochi minuti per rendere plasticamente evidente l'importanza del tema posto al centro di quest'ordine del giorno e soprattutto per riuscire a dare voce e dignità a tutti quei lavoratori che sono dietro queste parole. C'è la vita vera, ci sono i sacrifici di lavoratrici e lavoratori piegati e sviliti da una forma contrattuale il cui nomen iuris lo rende accettabile solo alle orecchie di chi ha deciso di continuare continuare a tenere gli occhi chiusi dinanzi alla profonda ingiustizia legalizzata a cui continuano ad essere sottoposti. Migliaia di lavoratrici e lavoratori che in determinati periodi dell'anno, pur avendo un contratto di lavoro, rimangono a casa senza salario. E non perché non vogliano andare a lavorare, ma perché pur svolgendo servizi fondamentali è veramente difficile. Loro non riescono a lavorare, non percepiscono un salario, io non riesco a parlare in quest'aula. Ripeto, non perché non lo vogliano, ma perché pur svolgendo servizi fondamentali per il nostro Paese, l'organizzazione proprio di quei servizi, degli appalti e dei calendari scolastici, li costringe a subire una sospensione dell'attività che non dipende dalla loro volontà. Potrei parlare di calcio a questo punto, forse almeno...
7: Collega Viggiano, abbia pazienza. Colleghi, non si può andare avanti così. Dovete avere la pazienza di stare in silenzio mentre i colleghi parlano. Vale per tutti e tutte. C'è veramente un rumore inaccettabile. Prego, collega Viggiano.
10: Grazie Presidente. Parliamo di chi opera nelle scuole, nell'assistenza, nei servizi educativi, nelle pulizie, nella ristorazione, negli appalti pubblici e privati. Parliamo di donne e uomini che consentono alle nostre scuole di funzionare, alle famiglie di essere sostenute, ai nostri figli di essere educati e seguiti nei loro percorsi scolastici e ai servizi pubblici di restare in piedi. Eppure nei periodi di sospensione dell'attività, come proprio questo mese accadrà per le scuole, restano senza salario ed è un paradosso inaccettabile in quanto mantengono formalmente il rapporto di lavoro ma non percepiscono alcuna retribuzione e spesso non possono nemmeno accedere ad altri strumenti di sostegno al reddito. Sono abbastanza occupati per essere esclusi da alcune tutele ma abbastanza abbandonati da restare senza stipendio e questa condizione colpisce proprio chi opera nei settori più fragili in cui anche a fronte di anni di studio e di preparazione o a lavori particolarmente gravosi, gli orari sono ridotti, i salari sono già bassi e la precarietà è una realtà quotidiana. L'aspetto più grave è che questo problema non è sconosciuto a questo governo e a quest'Aula, in quanto già negli scorsi anni questo tema ha trovato un minimo di tutela, appunto negli interventi che si sono succeduti, in quanto sono state previste specifiche indennità per i lavoratori in part-time ciclico verticale. Questo Parlamento è già intervenuto perché è evidente l'ingiustizia di lasciare queste persone senza reddito. Dunque il problema non è capire se questa ingiustizia esiste. Esiste ed è stata riconosciuta, ma la domanda politica è perché, dopo aver riconosciuto il problema, ci si rifiuti ancora di risolverlo in maniera strutturale. Ed è proprio questo l'invito che io rivolgo a quest'Aula e a questo Governo. So che il parere è contrario, che probabilmente le mie parole non solo non sono state ascoltate, ma sicuramente non arriveranno dritte al punto. Io vi chiedo di dare dignità a questi lavoratori, quando l'Aula non riesce a dare dignità neanche a noi parlamentari, che continuiamo a parlare come se fosse semplicemente delle figurine che si alzano, fanno i video ad uso e consumo dei social, ma poi alla fine non riusciamo a cambiare nulla perché proprio non c'è volontà da parte di questo governo di ascoltare gli italiani e figuriamoci i parlamentari. Grazie.
7: Grazie onorevole. Ordine del giorno 53 Viggiano, parere contrario, la votazione aperta. Sì, ora funziona di Bias. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 101, contrari 127. La Camera respinge, 54 Laus, parere contrario. Chiede di intervenire, collega, prego.
8: Grazie Presidente. L'oggetto dell'ordine del giorno è finalizzato ad evitare che durante i cambi d'appalto i lavoratori non vengano penalizzati economicamente. Chi continua a fare lo stesso lavoro non può essere pagato meno perché è cambiato il nome dell'azienda che ha vinto la gara. Chiediamo che nessun lavoratore possa diventare più povero per effetto di una gara d'appalto. Parliamo di migliaia di persone che ogni giorno aprono scuole, assistono anziani, puliscono ospedali, garantiscono servizi essenziali nelle nostre città e nelle nostre amministrazioni. Persone che spesso percepiscono stipendi modesti, costruiti euro dopo euro e sacrificio dopo sacrificio. Eppure accade qualcosa che dovrebbe indignarci tutti. Accade che un lavoratore si presenti al lavoro nello stesso luogo, alla stessa ora, svolgendo le stesse mansioni per lo stesso committente, ma che alla fine trova in busta paga un decremento. Perché? Non perché abbia lavorato meno, non perché abbia commesso errori, non perché abbia scelto di cambiare azienda, ma semplicemente perché un appalto è stato aggiudicato ad altra impresa. È una situazione che presenta una evidente contraddizione. Da una parte diciamo di voler tutelare il lavoro, dall'altra accettiamo che il cambio di affidatario possa tradursi in una riduzione del reddito di chi lavora. Come possiamo considerare giusto un sistema nel quale il lavoratore sopporta le conseguenze economiche di decisioni sulle quali non ha avuto alcun potere e alcuna responsabilità? Quel lavoratore ha magari acceso un mutuo, ha sottoscritto un contratto d'affitto, pagato bollette, mantiene i figli come tanti, assiste un genitore anziano. Ha costruito la propria vita sulla base di un reddito che riteneva legittimamente acquisito e improvvisamente scopre che una gara pubblica può cancellarne una parte. Noi diciamo che questo non è accettabile, perché la continuità occupazionale da sola non basta. Non basta dire a una persona hai conservato il posto di lavoro se contemporaneamente le si riduce il salario. Il lavoro non è soltanto occupazione, dignità e sicurezza, è possibilità di programmare il futuro e libertà. Vice Ministra, le chiedo gentilmente solo su questo punto un'attenzione e noi per questo chiediamo che nei cambi d'appalto venga garantita la piena conservazione del trattamento economico complessivo percepito dal lavoratore. Non stiamo chiedendo privilegi, non stiamo chiedendo aumenti automatici, stiamo chiedendo che nessuno perda ciò che legittimamente percepisce. Stiamo affermando un principio elementare: se il lavoro resta lo stesso non può diminuire la retribuzione. C'è poi un'altra ragione che riguarda il sistema economico nel suo complesso. Quando si consente di vincere una gara comprimendo il costo del lavoro, si produce una concorrenza malata, si premia chi taglia i salari anziché chi investe nella qualità. Si favorisce chi riduce le tutele anziché chi innova. Si spinge il mercato verso il basso. Noi vogliamo invece una competizione tra imprese fondata sull'efficienza, professionalità, sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi, non sulla riduzione delle condizioni economiche dei lavoratori. Per questo chiediamo al governo di intervenire, perché una repubblica fondata sul lavoro non può tollerare che un lavoratore diventi più povero senza aver cambiato lavoro, perché nessuna gara pubblica dovrebbe essere vinta sulla pelle di chi lavora e perché la dignità del lavoro deve essere considerato un valore indisponibile, non una variabile dipendente dalle procedure d'appalto. Su questo principio chiediamo a quest'Aula una scelta chiara. Da che parte state? Dalla parte di chi vive del proprio lavoro oppure dalla parte di un sistema che considera il salario soltanto un costo da comprimere? Noi scegliamo senza esitazione la prima strada, la strada della giustizia, la strada della dignità, la strada della tutela del lavoro. Nessuno può diventare più povero per una gara d'appalto. Nessuno può perdere salario senza aver perso lavoro. Nessuno può essere chiamato a pagare il prezzo di decisioni che non ha mai preso. Questa è la differenza tra considerare il lavoro un costo e considerarlo un diritto. Grazie Presidente.
11: Grazie Onorevole. Ordine del giorno 54 Laus, parere contrario, la votazione aperta. Votato tutti? No, Provenzano e Furfaro. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 100, contrari 130, la Camera respinge. 55, Ghio non accoglie la raccomandazione, chiede di intervenire. Prego.
12: Grazie Presidente, no, non accolgo la raccomandazione e spiego perché. Perché mentre la maggioranza è impegnata a riscrivere la governance dei porti, a costituire la nuova Porti S.p.A. aggiungendo nuove strutture, nuovi vertici e nuove poltrone, continua ad ignorare chi nei porti lavora davvero. Si interviene quindi ancora una volta sugli assetti di potere, ma non sulle condizioni di lavoro. Si trovano tempo e risorse per ridisegnare catene di comando, ma non si trova la volontà per dare risposte a questioni che i lavoratori pongono da tanto tempo e di cui attendono il riconoscimento del diritto. Eppure quello che si chiede con questo ordine del giorno è quello che da quasi 4 anni promettete. Dite che faremo con raccomandazioni, valuteremo l'opportunità di. Però non basta dopo 4 anni una semplice raccomandazione. Chiediamo di riconoscere alcune questioni molto semplici, di definire e di riconoscere come usuranti le principali mansioni portuali operative, lavori svolti di notte, lavori con carichi pesanti, lavori svolti in quota, con qualunque condizioni atmosferiche, con carichi fisici e responsabilità enormi, lavori che consumano il corpo e che non possono essere trattati come una semplice questione burocratica da rinviare. Chiediamo anche per l'ennesima volta di sbloccare immediatamente il fondo di pensionamento anticipato per i lavoratori portuali. Qui sta anche l'aspetto più paradossale di questa storia, perché queste risorse in buona parte esistono già, così come esiste la norma. Sono state versate e accantonate nel corso degli anni da imprese e lavoratori. Sono soldi dei lavoratori e delle imprese, ma quel fondo continua a rimanere bloccato. E quindi di fronte a tutto questo come si fa ad accettare per l'ennesima volta in quasi 4 anni una semplice raccomandazione? È ovvio che diciamo che non basta. Sono 3 anni che ai lavoratori portuali vengono offerte raccomandazioni, rassicurazioni, faremo rinvii. 3 anni di annunci senza risultati. Non si affronta il problema e lo si rimanda al provvedimento successivo. Ma nel frattempo questi lavoratori continuano a fare turni notturni, a sollevare carichi, spesso e purtroppo continuano a farsi male, talvolta molto male. Per questo non ci accontentiamo dell'ennesima formula burocratica. Se il governo ritiene davvero strategici i porti italiani, allora il governo, oltre ad occuparsi delle poltrone, deve iniziare ad occuparsi delle persone. E quindi alle promesse sostituisca le decisioni, perché i lavoratori portuali credo che abbiano già aspettato abbastanza.
13: Grazie deputata Ghio. Pongo in votazione 55 Ghio, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Furfaro che deve votare. Chi altro manca? Alzi la mano. Votazione chiusa. Presenti 228, contrari 124, la Camera respinge. 56 Saracino. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione aperta. Grazie. Votazione chiusa. presenti 230, contrari 125, la Camera respinge. Colleghi, avverto che secondo le intese intercorse fra i gruppi la sospensione dei lavori dalle ore 20 alle ore 21 prevista dal vigente calendario non avrà luogo, quindi proseguiamo ad libitum. Allora, 57 Guerra, prego.
14: A 3 minuti e 23.
13: A 3 minuti e 20.
15: Grazie Presidente, ce ne metto anche meno perché voglio solo sottolineare l'assurdità del parere del Governo su questo ordine del giorno. Ora, l'elemento cruciale di questo vostro decreto legge è quello di aver detto che i contratti leader sono i contratti siglati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Questo emendamento impegnerebbe il governo ad affrontare il tema della definizione, della misurazione della rappresentanza in accordo con le parti sociali che sappiamo su questo tema stanno facendo un serrato confronto. Quindi semplicemente si dice, avete detto che il contratto leader è quello più rappresentativo, bene, mettiamo scritto nero su bianco a seguito in coerenza con quello che decideranno anche nel loro confronto le parti sociali, che cosa significa più rappresentativo. E voi cosa dite? No, ma scusate, ma non avete il senso del ridicolo.
13: Grazie deputata Guerra. Pongo in votazione 57 Guerra, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 224, contrari 124, la Camera respinge. 58 Casu, accetta la riformulazione ai fini della raccomandazione. No. Ah, ok. Deputata Gribaudo, prego.
16: Grazie Presidente, grazie collega. Non accettiamo la riformulazione perché, come già stato ben detto dalla collega Ghio e da molti prima di me e prima di noi, questo è un decreto che non cambia la vita dei lavoratori e delle lavoratrici in questo Paese, non darà nessun salario giusto, non migliorerà gli stipendi, che era l'unica cosa che davvero interessava agli italiani e alle italiane. Voi non l'avete fatta e non l'avete fatta per quasi 4 anni, nonostante le nostre proposte anche sul tema dei rider, su cui vorrei dirlo anche ai colleghi. Guardate, qualcuno ha detto in effetti sui rider c'è qualcosa di buono, e dice vedi il governo Meloni ha fatto qualcosa di buono sui rider. Non è così, è semplicemente un pezzo di recepimento della direttiva europea che il governo era obbligato a recepire, eppure l'unica cosa che si poteva fare la differenza, e lo richiedo in quest'Aula, lo richiedo in commissione da più di 2 anni, è approvare la legge Griseri-Prisco, una legge nata proprio sull'esperienza di un sindacalista scomparso prematuramente, che era stato appunto un rider lui stesso e dalla parte dei riders napoletani, e di Griseri, Paolo Griseri, un grande giornalista italiano scomparso prematuramente, che aveva scritto un articolo, il suo ultimo articolo purtroppo, proprio durante l'alluvione di Bologna, dove richiamava tutti noi, sia chi chiama i lavoratori sulle piattaforme per farsi portare del cibo a casa, e sia quei lavoratori che sono i più esposti durante i periodi, per esempio in quel caso dell'alluvione, ma quando ci sono degli eventi meteo stravolgenti. Che cosa chiediamo in questa legge e chiediamo con questo ordine del giorno? Chiedevamo banalmente una cosa sostenibile, un fondo triennale in cui sosteniamo questi lavoratori nei momenti in cui ci sono degli eventi climatici molto forti che impediscono loro di lavorare o, se lavorano, di essere esposti pesantemente a un rischio di salute e sicurezza. E invece cosa è successo in questo Paese? Che il massimo che si è fatto sono delle delibere, delle giunte regionali per bloccare i servizi. Quindi oltre il danno anche la beffa per questi lavoratori. Parliamo di lavoratori, come noto, che guadagnano molto poco e che magari nel picco delle richieste, rischiando la propria vita, devono rinunciare a intervenire, per fortuna, perché almeno si preserva la vita, ma non hanno un sostegno economico. È un'ingiustizia nell'ingiustizia. E mi permetto di aggiungere che non solo costava poco fare questo ragionamento, ma e sarebbe stato un provvedimento di buon senso e di civiltà che avrebbe consentito di fare un passo in avanti a tutti, perché guardate, esiste nel panorama del nostro mercato del lavoro, del mondo del lavoro in Italia, dei lavoratori, penso ai metalmeccanici, ma penso anche ai lavoratori edili, che quando ci sono delle situazioni climatiche molto pesanti, giustamente sono sospesi dal proprio servizio lavorativo, ma sono anche sostenuti perché hanno una cassa integrazione, e quindi è giusto riconoscere uno strumento di cassa integrazione sia per i lavoratori subordinati, sono pochi i riders con i contratti subordinati, ma un sostegno anche per i lavoratori autonomi e parasubordinati che sono dei rider. Questo chiedevamo e noi abbiamo chiesto almeno su questo un impegno al governo di ragionarne, lo chiediamo da 2 anni, ripeto, a questa parte, sulla legge di bilancio, su qualunque decreto, l'abbiamo fatto anche in questo, e non potete chiederci di annullare tutte le premesse facendo finta che il fenomeno del caporalato digitale quasi non esiste e che il fenomeno del lavoro povero che riguarda anche i riders non esiste, e chiederci addirittura di considerarla come una valutazione all'opportunità. Non è una valutazione, non possiamo lasciare cadere questa richiesta d'aiuto e di sostegno a chi molto spesso svolge una funzione anche non solo portando del cibo, ma anche degli ausili sanitari alle persone che sono in difficoltà. Voi invece state continuando a creare dei ghetti di povertà in cui chi è sempre più esposto alla povertà non viene sostenuto, e quindi no, non possiamo accettare, continueremo a batterci per dare più diritti ai lavoratori, soprattutto ai riders.
13: Grazie deputata Gribaudo, pongo in votazione 58 caso. A caso vuole entrare, intervenire, prego, prego. Date voce.
17: Noi non abbiamo accolto come raccomandazione con l'impegno, però volevamo sottolineare e chiedo al governo di valutare che noi abbiamo chiesto a questo punto una valutazione sull'impegno che abbiamo posto, e l'impegno, lo vado a leggere, è accompagnare le misure recate all'articolo 15 del decreto legge in esame con l'adozione con la massima tempestività di ogni ulteriore iniziativa normativa utile volta ad assicurare l'accesso alle tutele della cassa integrazione guadagni per i ciclofattorini nei casi di grave maltempo, caldo estremo o altre condizioni che non assicurano loro salute e sicurezza nello svolgimento della prestazione lavorativa, nonché per l'istituzione di un apposito fondo finalizzato a finanziare un'analoga copertura assicurativa. Ora, di fronte a una richiesta di impegno di questo tipo, a nostro avviso non si può fermarsi a una raccomandazione, perlomeno chiediamo al governo di valutare positivamente l'impegno, di consentire a quest'Aula di non dividersi, almeno non si fa nel decreto che oggi affrontiamo, ma almeno nei prossimi provvedimenti, un tema che non dovrebbe essere divisivo. Quindi prima di procedere alla votazione chiediamo al governo, se serve più tempo, di accantonarlo, di prendere il tempo necessario, ma di esprimersi su questo impegno politicamente. Non vorremmo doverci dividere anche su una norma di così grande buonsenso e di così grande urgenza.
13: Grazie onorevole Caso, il tema era proprio la richiesta o meno di accantonamento, se no non potevo interpellare il governo, che quindi interpello la viceministra Bellucci, ci dice se sulla richiesta di accantonamento concorda o meno. No, e allora lo pongo in votazione e non accetta. Lo pongo in votazione, parere contrario, il 58 caso lo pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è contrario, cioè l'ha detto. Sì, perché raccomandazione con riformulazione ai fini della raccomandazione, e quindi in base al regolamento il parere non accetta l'accantonamento e quindi diventa parere contrario. Ok, quindi pongo in votazione il 58 caso, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi, votazione chiusa, presenti 225, contrari 125, la Camera respinge. 59, Scotto, accetta, dove sta Scotto? Ah, sta lì, accetta la riformulazione? No. Prego.
18: Grazie Presidente, brevemente solo per dire che questa blanda riformulazione che è stata fatta a questo ordine del giorno rivela tutta la finzione a cui abbiamo partecipato. Vede, la viceministra Bellucci, ma naturalmente il governo, ha utilizzato gli ordini del giorno surrettiziamente per correggere alcune operazioni che non erano riusciti a fare nel provvedimento. Chi lo ha letto e chi ha seguito i lavori sa benissimo che su due questioni c'è stato lo scontro all'interno della maggioranza e all'interno del governo. La prima riguardava il tema dell'equivalenza, che rientra dalla finestra attraverso l'ordine del giorno Giaccone, non me ne voglia il collega. E il secondo riguarda la prescrizione rispetto alle sentenze dei giudici sull'articolo 36, che rientra surrettiziamente attraverso, non me ne voglia anche qui il collega, l'ordine del giorno Rizzetto. E allora capiamoci, abbiamo finito il lavoro con questo decreto o aprirete altre voragini nel rapporto con le parti sociali e con le lavoratrici e i lavoratori di questo paese? Perché non potete utilizzare il Parlamento come il soprammobile di Palazzo Chigi, ed è quello che è accaduto in questi giorni. Le aggiungo una cosa e concludo. Voi state dicendo, riformulando in maniera blanda quest'ordine del giorno, una cosa molto semplice. Sta scritto questo: dove sono finiti i 200 milioni del PNRR che dovevano andare a risolvere il problema dei ghetti dove vivono i braccianti di questo paese? Voi avete detto si vedrà, non ci avete spiegato per quale motivo avete utilizzato soltanto una parte limitatissima di quei fondi, meno del 10%, che sono messi, diciamo, come dire, lì, ma non c'è stato ancora un mattone che è stato costruito, è una baracca che è stata abbattuta. Siamo di fronte a un'operazione, mi passi il termine, non voglio essere enfatico, di manipolazione totale della questione della qualità del lavoro di questo paese, della qualità del salario di questo paese e della vita di milioni di lavoratori. È un'operazione manipolatoria, una manomissione persino del valore sacro del primo maggio, che è una cosa molto semplice. Parte da un principio: in quel giorno i diritti dei lavoratori contano. Voi avete utilizzato il primo maggio per abbassare i diritti dei lavoratori.
13: Grazie onorevole Scotto. Pongo in votazione il 59 Scotto, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 223, contrari 126, la Camera respinge. 60 Scarpa. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Onori, deve votare, un attimo. Collega Onori. Sì, sì, ho visto. Si attrezzi velocemente. Ha votato? No, da qua non vedo, perciò ha votato, perfetto, votazione chiusa. Presenti 228, contrari 128, la Camera respinge. 61 Stumpo. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Caro Tenuto, un attimo di pazienza colleghi, caro Tenuto sta raggiungendo lo scranno. Ha votato, perfetto, votazione chiusa. Presenti 229, contrari 128, la Camera respinge. 62 Ferrari. Prego, prego deputato.
12: Grazie Presidente, brevemente solo per chiedere alla rappresentante del Governo di valutare una modifica del parere contrario su questo ordine del giorno, perché non vi stiamo chiedendo un impegno oneroso, ma semplicemente la valutazione di di estendere, di valutare l'estensione di quello che oggi è già un diritto alla disconnessione riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori che stanno in lavoro agile, in smart working, che dal 2017 si vedono riconosciuto questo diritto a tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati, perché oggi quello che il Covid, la pandemia ha accelerato è un processo di tecnologia che invade la vita privata di tutti noi, non distingue più l'orario di lavoro dal momento fuori lavoro, ha portato a una smaterializzazione di tempo e luogo con una specie di colonizzazione della vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici subordinate. Oggi, a qualsiasi ora del giorno e della notte, ovunque

0: economici, ma vi chiede semplicemente di individuare in ulteriori iniziative delle misure volte a disciplinare il diritto alla disconnessione delle lavoratrici e dei lavoratori come diritto a non ricevere comunicazioni dal datore di lavoro o dalla dirigenza in momenti fuori dall'orario di lavoro previsto dal contratto applicato. Tutto qui. Mi sembra davvero strano che il governo non voglia andare incontro alla generalità delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti su un diritto che sta già di fatto la norma 22 riconoscendo dal 2017.
1: Grazie deputata Ferrari. Pongo in votazione il 62 Ferrari, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 227, contrari 126, la Camera respinge, 63 Roggiani. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi, votazione chiusa, presenti 227, contrari 126, la Camera respinge, 64 Fornaro. Pongo in votazione, con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 228, contrari 126, la Camera respinge, 65 Furfaro, accetta la riformulazione ai fini della raccomandazione? No. Pongo in votazione il 65 Furfaro, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 228, contrari 127, la Camera respinge, 66 è favorevole, il 67 Gribaudo accetta la riformula. No. Prego, onorevole Caso.
2: Sottoscrivo l'ordine del giorno Gribaudo e ribadisco che si tratta di un ordine del giorno che chiede al governo di impegnarsi seriamente per risolvere un tema importante, la carenza di ispettori nei territori, soprattutto in tutti i territori del paese. Il governo da 2 anni ci racconta che bandisce concorsi e si mette così in pace la coscienza. Noi sappiamo poi che questi concorsi generano poi anche per la difficoltà a far scorrere le graduatorie di questi concorsi una serie di effetti molto negativi. Eppure i lavoratori che riescono a entrare nell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ci spiegano le difficoltà che incontrano ogni giorno, che non diminuiscono, le difficoltà a coprire il turnover, in molte regioni concorsi che non arrivano nemmeno a coprire i posti banditi. Si chiede ai lavoratori con alte professionalità e titoli di candidarsi ad essere ispettori, un incarico di grande responsabilità e per certi versi anche rischioso, e nonostante si registri che molti vincitori poi rinunciano all'incarico dopo poco tempo, non vi chiedete perché. Ecco, noi con questo ordine del giorno vi chiediamo un impegno, non potete limitarvi a rivendicare i concorsi che avete bandito se poi in molte regioni i posti restano vacanti e gli ispettori continuano a mancare. Vi chiediamo quindi di cambiare orientamento su questo impegno e di cambiare rotta su questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie onorevole Casu. Pongo in votazione il 67 Gribaudo, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione, no, la Kirchi un attimo. Votazione chiusa, presenti 228, contrari 128, la Camera respinge. Il 68 è favorevole e quindi andiamo oltre. Il 69 Boschi, l'onorevole Giachetti intende intervenire.
3: Grazie, grazie Presidente. Io vorrei usare la sua cortesia per chiedere la cortesia alla vice ministro Bellucci di Fratelli d'Italia, al collega presidente della Commissione Lavoro Rizzetto di Fratelli d'Italia. Mi dispiace che non c'è il collega Vinci, mi rivolgo comunque a chi in questo momento ha il ruolo e la responsabilità principale nel gruppo di Fratelli d'Italia, perché signor Presidente vorrei leggere il dispositivo, sto riprendendo fiato perché mi sono spostato.
1: Tranquillo.
3: Il dispositivo dell'ordine del giorno Boschi, che dice, per l'esattezza,

0: in coerenza con le finalità di sostegno all'occupazione stabile, la prego signora Vice Ministro se riesce a seguirmi, perseguite dal provvedimento in esame ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di carattere normativo necessarie ad estendere all'interno territorio nazionale le misure di semplificazione amministrativa e procedurale introdotte per la ZES unica per il Mezzogiorno, le quali favorirebbero un più rapido ed uniforme avvio delle iniziative economiche. Vorrei, signor Presidente, onorevole Rizzetto e signora Vice Ministro, leggerle l'agenzia delle 12.47 di oggi relativa all'intervento della Presidente del Consiglio all'Assemblea di Confcommercio, che testualmente dice: il Governo sta lavorando per estendere la ZES a tutto il territorio nazionale, almeno per la semplificazione. Lo ha detto la Presidente Giorgia Meloni alla cosa di Commercio. Meloni ha ricordato che l'ultima legge di bilancio, virgolette, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati, sottolineando che, virgolette, oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Vorrei sommessamente, con grandissimo rispetto per la Vice Ministro, per il Presidente della Commissione e per tutti i colleghi di Fratelli d'Italia, sapere sulla base di quale valutazione il Vice Ministro dichiara parere contrario a un dispositivo che è identico alle parole pronunciate questa mattina dalla Presidente del Consiglio. A meno che, come dice una campagna pubblicitaria che ho visto in qualche stazione, quando c'era lei era tutta una grandissima presa in giro. Uso la parola presa in giro perché siamo in quest'Aula, dovrei usare un'altra parola. Io, onorevole Rizzetto, visto che lei è sempre così attivo e dialogico, mi spiegate come fate ad essere contrari al dispositivo che è il testo della dichiarazione che sta sulle agenzie di oggi? Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Mi pare che il governo non vuole intervenire. Avevo visto la mano bene, allora. Prego governo.
2: Grazie, accantoniamo.
1: Ah, perfetto, quindi lo accantoniamo. E passiamo al 70 Madia. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. 70 Madia, ribadisco. Ci siamo colleghi, chi deve votare ancora? Bergami, ha votato? Sì. Votazione chiusa. Presenti e votanti 223, contrari 127, la Camera respinge. 71 del Barba. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 225, contrari 127, la Camera respinge. Il 72 è fa. No, 72 Bonifazi, accetta la riformulazione? No. Dove sta?
3: Non c'è.
1: Ah, sta là, scusate, mi ero un attimo. È l'età. Non accetta, prego. Metto in votazione, pongo in votazione il 72 Bonifazi, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Sapete com'è, l'età ogni tanto me li fa sti scherzi. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa. Presenti 219, contrari 126, la Camera respinge. Passiamo 73 Rizzetto, 74 Tassinari, 75 Datti, 76 Tenerini, 77 Casasco, sono tutti parere favorevole. E quindi? Sì, è l'unico? Allora abbiamo l'unico accantonato, signori, abbiamo un accantonato che è il 69 Boschi. E quindi chiedo al sottosegretario che cosa ci dice. Prego, sottosegretario. Un attimo di pazienza, colleghi, il sottosegretario prende la parola adesso. Ci siamo?
2: Allora, per quanto riguarda l'ordine del giorno 69, confermiamo che sono espunte le premesse e il parere è favorevole.
1: Aspetti, quindi favorevole previa riformulazione, giusto? Escluse le premesse, giusto? Perfetto. Allora io chiedo, onorevole Giachetti, lei accetta la riformulazione del 69? Accetta la riformulazione? Perfetto. E allora è parere favorevole, abbiamo chiuso con gli ordini del giorno e passiamo alla dichiarazione, al voto finale. Ha dunque facoltà di intervenire l'onorevole Furgioele. Prego. Allora, sono io che non lo vedo, non c'è. Non c'è. Va bene.
3: Sospendiamo un minuto per far defluire.
1: Allora, un attimo, facciamo defluire i colleghi, un attimo soltanto. Ci prendiamo giusto un minuto per far defluire i colleghi. Ah, ok. Va bene. Allora, colleghi, considerato che adesso si passa dalla fase del voto alla fase delle dichiarazioni di voto finale, nella capigruppo si era anche detti che in questa fase avremmo sospeso 5 minuti, consentitemi questi 5 minuti, diciamo, di pit stop. Quindi riprendiamo tra 5 minuti.
4: Stabilire la capigruppo che GR in questi casi Parlamento, 5 minuti. Uno la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Terminata la brevissima pausa chiesta dal presidente di turno Costa, a questo punto terminato l'esame dell'ordine del giorno, dovrebbe esserci il voto definitivo sul cosiddetto decreto lavoro, o meglio salario giusto.
2: Allora, onorevole Giachetti, è come se non l'avessi chiamata, non si dia chiamato.

0: Siamo in attesa dell'ultimo passaggio per quello che riguarda il cosiddetto disegno di legge di conversione del decreto con le disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione, di contrasto al caporalato digitale.
1: Governo in aula e quindi si consideri chiamato, onorevole Giachetti, prego.
2: Grazie signor Presidente, cercherò di non usare tutti i minuti che ho a disposizione, si dice sempre così quando si sa che se ne usa anche di più, ma questa mia dichiarazione di voto volgerà su tre punti. Il primo punto è quello che c'era in origine di questo decreto, il secondo è quello che è rimasto dopo il Consiglio dei Ministri e il terzo è quello che ci sarebbe dovuto essere a nostro avviso e che invece non c'è. Questo decreto nel suo complesso non ha mai avuto un senso diverso dai tanti che ci avete propinato in questi anni: la propaganda, un pannicello caldo, una risposta dal titolo roboante e dal contenuto scadente. L'unico elemento positivo del provvedimento, così come era entrato nel Consiglio dei Ministri, era la volontà di porre un argine al dumping contrattuale e ai contratti pirata, rivedendo di fatto le posizioni sostenute in questi anni da illustri esponenti della maggioranza e del governo. Sarebbe stato un cambio di direzione importante, anche perché, come sappiamo, negli ultimi tre anni invece il governo ha cercato in ogni provvedimento di affossare il valore della rappresentanza dei sindacati comparativamente più rappresentativi e delle principali associazioni datoriali, nel tentativo di favorire soggetti più piccoli e meno rappresentativi. Un disegno che sembrava essere stato fermato grazie anche ad una reazione solida e una volta tanto compatta di CGIL, CISL e UIL insieme alle maggiori organizzazioni datoriali. E invece avete fatto immediatamente marcia indietro anche su questo. Incomprensibilmente dal Consiglio dei Ministri è uscito un decreto depurato esattamente della norma sui contratti pirata. Quello che avete chiamato salario giusto finalmente sembrava aver preso una piega corretta con una battaglia, seppur limitata, ai tanti contratti pirata presenti nel nostro Paese, firmati da organizzazioni assai poco rappresentative sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Adesso abbiamo questo decreto che, signor Presidente e signora Vice Ministro, è pieno soltanto di tutto quello che manca per fare un salto di qualità nel mondo del lavoro. Voi pensate davvero che questo lenzuolo bianco, che sa anche un po' di resa, affronti in modo serio e credibile le serissime criticità del mondo del lavoro? Cominciamo col dire che ci sono lavoratori che non trovano una tutela sufficiente nei contratti collettivi, che restano schiacciati tra salari bassi, precarietà e aumento del costo della vita. Questa è la ragione per la quale il salario minimo è una misura necessaria, non certo contro la contrattazione collettiva, ma a suo complemento. La contrattazione resta e deve restare il pilastro del nostro sistema. Nessuno ha mai pensato di sostituirla, ma quando le tutele non arrivano a tutti, lo Stato non può limitarsi a voltarsi dall'altra parte. Negli anni ci siamo sentiti ripetere che non serviva una soglia minima legale perché ci pensavano già i contratti collettivi. Ma se fosse stato davvero così, oggi non avremo un numero crescente di lavoratori poveri. Non avremo persone che lavorano e restano comunque sotto una soglia di dignità economica. Il salario minimo serve esattamente a questo, a fissare un livello sotto il quale nessuno possa essere pagato. Una soglia minima di dignità, un argine contro il lavoro povero, contro i contratti pirata e contro quella competizione al ribasso che finisce sempre per penalizzare i lavoratori più deboli. Era una scelta da fare con la mano sinistra, una scelta da fare rapidamente. Del resto in gran parte d'Europa, e già in realtà 22 paesi europei hanno introdotto forme di salario minimo. Noi abbiamo perso troppo tempo discutendo se intervenire quando avremmo dovuto discutere da subito di come farlo nel modo migliore. E noi personalmente di Italia Viva, signora Ministra, signor Presidente, siamo sempre stati convinti che il modo migliore era quello di non finanziarlo attraverso una nuova tassazione. Ma proprio perché il salario minimo è una misura necessaria, dobbiamo essere chiari, non basta, è il minimo indispensabile. Il salario minimo è un intervento urgente, quasi salvavita per chi oggi è più in difficoltà. Ma il giorno dopo, anzi direi contemporaneamente, bisogna affrontare la questione più grande, il sostegno al ceto medio. Per anni il ceto medio è stato la spina dorsale del paese, oggi è impoverito dall'inflazione, dalla stagnazione dei salari e dall'incertezza sul futuro. Molte famiglie non si sentono più protette e vedono peggiorare le proprie prospettive. Per questo servono politiche che rafforzino i redditi da lavoro e che contrastino il dumping contrattuale. Significa riconoscere e valorizzare i sindacati maggiormente rappresentativi e impedire che i contratti firmati da soggetti privi di reale rappresentanza vengano utilizzati per abbassare salari e diritti. Ma significa anche ridurre il peso fiscale sul lavoro. In Italia chi lavora paga troppo e questo pesa soprattutto sui giovani. Dobbiamo lasciare più soldi nelle tasche di chi produce reddito, favorendo l'ingresso nel mondo del lavoro e la crescita professionale delle nuove generazioni. Per questo abbiamo proposto misure come la Start Tax, con l'obiettivo di alleggerire la tassazione sul lavoro dei più giovani e contemporaneamente sostenere chi vuole costruirsi un futuro nel nostro paese. Ecco, signor Presidente, colleghi, questi sono i contenuti con i quali si sarebbe dovuto riempire questo vostro contenitore vuoto. Ma voi proprio non ce la fate, non riuscite ad andare oltre la propaganda e questa è anche la ragione prima per la quale il nostro sarà un voto convintamente contrario. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Alessandro Colucci, prego.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signore e signori del Governo. Annuncio a nome del gruppo di Numoderati il voto favorevole al disegno di legge di conversione del decreto relativo al salario più giusto, a noi piace definirlo così, agli incentivi all'occupazione e al contrasto del caporalato digitale. Si tratta di un provvedimento organico, coerente e lungimirante, che il governo presieduto dall'onorevole Giorgia Meloni ha voluto varare con la necessaria urgenza per dare risposte concrete a problemi strutturali del nostro mercato del lavoro, ovvero la precarizzazione crescente, il dumping retributivo e contrattuale, le nuove forme di sfruttamento nel lavoro intermediato da piattaforme digitali e la necessità di sostenere l'occupazione stabile, soprattutto per donne, giovani e territori del Mezzogiorno, insieme al sostegno concreto alle famiglie e alle natalità. Il decreto si fonda su un principio chiaro e costituzionalmente solido: condizionalità e responsabilità. Gli incentivi non sono elargizioni generiche, ma strumenti selettivi che premiano chi crea lavoro stabile, rispettando il trattamento economico più giusto e le regole di trasparenza. Questo impianto integra incentivi economici, presidi di trasparenza e strumenti di vigilanza in piena coerenza con gli articoli 35, 36 e 39 della Costituzione, quindi tutela del lavoro, diritti fondamentali per i lavoratori e la libertà delle organizzazioni sindacali, e con le direttive europee in materia di salari adeguati, trasparenza retributiva e lavoro su piattaforma. E lo fa agendo su tre assi che si tengono insieme. Il primo asse sono gli incentivi all'occupazione, il bonus donne, il bonus giovani, il bonus ZE. Sono misure mirate, selettive, condizionate, non a pioggia, non sprecate, riconosciute solo a chi assume davvero tempo indeterminato, solo dove c'è un incremento occupazionale netto, solo dove il trattamento economico rispetta la contrattazione collettiva. Questo è il modello che Numoderati sostiene: incentivi che producono lavoro stabile e non lavoro di carta. Voglio soffermarmi in particolare sul bonus ZES. Quelle regioni del Mezzogiorno che compongono la zona economica speciale sono ancora oggi il cuore di una questione irrisolta della Repubblica. Il divario che si chiude con le parole si chiude con misure che rendono convenienti assumere lì, piccole imprese incluse. L'articolo 3 va esattamente in questa direzione, premiando le aziende fino a 10 dipendenti che assumono lavoratori over 35 disoccupati da 2 anni. Sono persone che rischiano di restare fuori per sempre dal mercato del lavoro. Qui lo Stato dice: ti vediamo e ti includiamo. Analoga attenzione va riconosciuta all'articolo 6, che introduce l'esonero contributivo per le imprese certificate sulla conciliazione vita-lavoro. Non Moderati crede profondamente che la crisi demografica si affronti anche così, non solo con sussidi, ma mettendo le imprese nelle condizioni di essere concretamente luoghi favorevoli alla genitorialità. È un approccio culturale prima ancora che normativo e siamo orgogliosi che sia all'interno di questo decreto. Il secondo asse dei tre a cui facevo riferimento è il salario più giusto. Qui mi fermo un momento perché questo è il punto che ha alimentato il dibattito più acceso, l'abbiamo sentito quest'oggi. L'opposizione ha gridato all'assenza di un salario minimo legale. Bene, noi abbiamo una posizione chiara e la manteniamo. Il salario minimo per legge, come lo concepisce la sinistra, rischia di diventare un tetto, non un gradino. In paesi europei dove è stato introdotto ha compresso la dinamica contrattuale piuttosto che sostenerla. Il decreto sceglie una strada diversa e a nostro avviso più solida. Valorizza la contrattazione collettiva come strumento costituzionalmente fondato e qui l'articolo 36 della Costituzione è richiamato esplicitamente, non a caso, e la rende il parametro per l'accesso a tutti i benefici. Chi non paga quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro delle organizzazioni comparativamente più rappresentative non accede agli incentivi. È condizionalità intelligente, si preme alla correttezza, si esclude chi elude le regole del gioco. L'articolo 10 invece sui rinnovi contrattuali è una norma di civiltà. I lavoratori non possono restare in attesa per anni mentre i loro salari reali si erodono con l'inflazione. Il meccanismo dell'adeguamento forfettario dell'IPCA dopo 12 mesi di blocco è una soluzione equilibrata che rispetta l'autonomia delle parti sociali ma introduce un meccanismo di garanzia. E poi infine il terzo asse dei tre a cui facevo riferimento, che è il contrasto al caporalato digitale. Questo è il terreno più nuovo e forse il più importante per il futuro. Le piattaforme digitali hanno creato nuove forme di lavoro che sfuggono alle categorie tradizionali. Rider e lavoratori a chiamata, soggetti coordinati da algoritmi che decidono quando lavorano, quanto guadagnano, se possono continuare a lavorare o vengono esclusi. È una zona grigia che l'ordinamento non poteva continuare a ignorare. Il decreto interviene con strumenti precisi su questo aspetto. La presunzione iuris tantum di subordinazione quando emergono indici di eterodirezione algoritmica. Articolo 12, ad esempio, è una norma che recepisce la migliore giurisprudenza europea e dà finalmente certezza ai lavoratori. La trasparenza algoritmica dell'articolo 14, ovvero il diritto a capire perché un algoritmo ha preso una decisione su di te, il diritto al riesame umano, è tutela della dignità prima ancora che tutela lavoristica. E le misure, infine, dell'articolo 15, sempre su questo asse, su questo pilastro, per i rider, che è identità digitale, divieto di cessione delle credenziali, libro unico del lavoro, formazione obbligatoria, sono misure concrete contro il caporalato digitale, quella forma moderna di sfruttamento che usa le app invece delle piazze, ma produce lo stesso danno. Quindi, signor Presidente, colleghi e colleghe, questo decreto costruisce un meccanismo integrato in cui gli incentivi all'occupazione stabile sono condizionati al rispetto del salario giusto ricavato dalla contrattazione collettiva, mentre la capacità di verifica e prevenzione delle pratiche esclusive è rafforzata attraverso l'interoperabilità delle banche dati e obblighi informativi stringenti. Risponda all'urgenza di tutelare la dignità del lavoro, contrastare la precarizzazione e garantire condizioni di concorrenza leale tra imprese serie. Lo fa con un approccio che unisce rigore e concretezza. Chi rispetta le regole e investe nelle persone viene premiato. Chi elude o sfrutta viene individuato e sanzionato. Noi Moderati, Presidente, sostiene questo decreto perché dà risposte concrete ai lavoratori precari, alle donne escluse dal mercato del lavoro, ai giovani del mezzogiorno senza prospettive e a chi lavora nell'economia delle piattaforme senza protezione. Lo facciamo con la responsabilità di chi governa e con la consapevolezza che governare significa fare scelte. Questa è la nostra scelta, ovvero votare a favore. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci. Onorevole Grimaldi, prego.
4: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Per il quarto anno di seguito sfidate il mondo del lavoro, perché è questo che fate, con un decreto che si chiama Primo Maggio contro il lavoro. Mai una volta, dico mai una volta in quattro anni prima di decretare avete aperto un confronto con le parti sociali, già questo dice molto. E continuare a fare la, direi così, in psicologia si dice fate i passivi aggressivi e lo fate pure con le parole, salario giusto lo chiamate, ma come vi ha ricordato l'onorevole Mari, senza l'articolo 36 della Costituzione, senza dignità, senza un salario minimo legale, non ci può essere nessun salario giusto. Vi rifiutate di affrontare le cause strutturali della crisi salariale italiana. Eppure i dati Eurostat l'hanno fotografata, 18,6% di cittadini a rischio di povertà, più di 2 punti sopra la media dell'Unione Europea. Un triennio di inflazione, di fatto come un'alta marea, ha eroso il potere d'acquisto dei salari reali. Ma lo chiedo alla sottosegretaria, ai ministri, ma avete capito di cosa parliamo? Vuol dire che anche chi lavora non è più in grado di pagarsi magari delle cure, delle rette, dei beni di prima necessità, affitti e bollette. Basta vedere i nostri social per capire di che cosa parliamo. Parliamo di rinuncia alle cose più importanti della vita, la dico così, come un dopo scuola per un figlio, come un regalo, come una gita. Ecco, voi destinate di nuovo, solo per capirci, 1 miliardo di euro alle imprese sotto forma di incentivi. Cioè, di fatto sostenete i loro margini, quando già diamo 18 miliardi di euro l'anno a fondo perduto, appunto, a quelle stesse imprese. Nessuna risorsa diretta, va detto, va ai lavoratori e alle lavoratrici italiani, così come non vale pensionate e pensionati. Sono loro che negli ultimi anni hanno pagato di più la crisi e hanno subito appunto quella vertiginosa perdita del potere d'acquisto. E sono su di loro, ovviamente, che aumenta la pressione fiscale, non sui ricchi che difendete come il cane Dudù. Quante volte vi abbiamo chiesto col sindacato e con tanti lavoratori e lavoratrici di intervenire sul fiscal drag, sul drenaggio fiscale. Ecco, vi siete ripresi con interessi il cosiddetto cuneo fiscale, rapina alla luce del sole. Con una mano date e col fisco vi riprendete anche con gli interessi. Avete liquidato la proposta sul salario minimo, bocciato l'emendamento unitario delle opposizioni che lo reintroduceva anche in questo provvedimento. Avete rifiutato di lavorare a una misura sulla rappresentanza dei luoghi di lavoro, sulla democrazia nei luoghi di lavoro, una misura che contrasti appunto i contratti pirata che invece voi volete far riemergere. Continuate a mantenere il meccanismo odioso dei cosiddetti subappalti a cascata e restate muti e inermi di fronte allo schiavismo in interi settori. Non c'è solo quello dell'agricoltura, mentre i lavoratori bruciano nelle auto appunto dei caporali. Ma che cosa citate Marx a fare? Io vi dico almeno tacete se non l'avete letto, se non l'avete capito. È la Bossi Fini a creare un esercito di riserva che rende tutti più ricattabili, anche gli italiani che pensate di difendere. Voi parlate di remigrazione, ma volete un esercito di schiavi disponibili a tutti per sottrarre diritti a tutti. E con questo decreto create un impianto che indebolirà la contrattazione collettiva, altro che rafforzarla. Trasferite risorse alle imprese senza condizionalità sulla qualità del lavoro. Gli incentivi sul costo del lavoro non sono politiche per la dignità del lavoro. Il vostro bonus giovani, tra l'altro, esclude tantissimi intrappolati in lavori discontinui e precari. Il bonus donne segue la stessa logica, incentivi economici senza intervenire sulle cause strutturali della disoccupazione femminile. Avete respinto la proposta appunto sui congedi di genitorialità, quelli paritari, ma su questo non avevamo dubbi. Nulla avete fatto sui servizi carenti, i carichi di cure iniqui, il part-time involontario, il divario salariale, altro che vicenda appunto di genere. I vostri sgravi contributivi non sono selettivi e non sono duraturi, non avranno alcun effetto diretto sull'aumento dei salari. E non avete escluso, soprattutto, come chiedeva Alleanza Verdi Sinistra, dagli incentivi i datori di lavori che hanno delocalizzato fuori dall'Europa. Bei patrioti che siete, quelli che hanno ridotto l'occupazione sul territorio nazionale senza giustificati motivi, senza motivi industriali. Di nuovo, i super ricchi che accarezzate come Mimì e Balù, altri animali di cura che voi conoscete bene. Vedremo ancora una volta imprese corsare e beneficiare di soldi pubblici in modo opportunistico. Le misure per il mezzogiorno sono del tutto inadeguate, lo diceva prima Borrelli. Intervenite sulle ZES in modo contraddittorio, rischiando di escludere proprio i giovani più fragili. Non si crea nuova domanda di lavoro qualificato, non si contrasta la appunto migrazione giovanile, che è l'unica di cui dovreste occuparvi. Quella sì è un'emergenza. Ci sono 70.000 ragazzi l'anno, 70.000, non so se avete capito, mezzo milione in questi 10 anni, ma sono passati da 40.000 a 70.000 da quando governate voi, che se ne fuggono all'estero. E sapete la cosa più grave di cosa dicono tutte quelle inchieste? Lo fanno per mancanza di sogni. Cioè, sogni, non hanno prospettiva, e per mancanza di salario, di un salario dignitoso di cui non volete occuparvi. E poi soprattutto iniziate con questa anche frode del tech, cioè quella che è pericolosissima, perché permette di gonfiare il salario includendo elementi di variabili accessori, welfare aziendali, super minimi e tutte le vicende individuali di cui vi piace tantissimo parlare. Ecco, quell'emendamento del governo fa rientrare dalla finestra i sindacati minori, quelli usciti dalla porta, ed è un subdito attacco alla contrattazione che scardina il principio di riferimento. E le aziende che garantiscono il tech volete consentire di accedere pure agli incentivi del decreto, una vergogna. Il trattamento economico giusto non dipende quindi da premi o indennità, deve essere appunto, secondo noi, garantito dal salario. Le misure sui rinnovi sono poi una frode. Con i salari reali stagnanti o in calo, i rinnovi contrattuali non tengono il passo con l'inflazione, e il rinnovo automatico dei contratti scaduti da 12 mesi al 50% dell'inflazione non copre il reale, appunto, la reale inflazione. Ma appunto, invece che contrastare di fatto la rendita d'attesa, incentiva i ritardi delle aziende. Ecco, per questo noi abbiamo proposto una percentuale del 150% a decorrere dalla scadenza del contratto. Avrebbe prodotto un'accelerazione vera nei rinnovi. Avete respinto ovviamente questa proposta. La verità è che serve un meccanismo di indicizzazione dei salari al costo della vita, rivalutato ogni anno. Si chiama sblocca stipendi, e guardate, sarà una di quelle cose che faremo appena arrivati al governo. Ecco, sul salario richiamate l'articolo 36, senza riferimento alla dignità dell'esistenza, un'omissione grave, una vera rimozione, come vi ricordava Franco Mari, perché senza una soglia minima legale la competizione al ribasso continuerà ad alimentare il lavoro povero. La definizione di salario giusto all'articolo 7 è semplicemente sbagliata. Come si può parlare di quantità e qualità del lavoro cancellando il riferimento costituzionale alla sufficienza della retribuzione? Voi avete fatto sparire con un colpo di spugna il fine ultimo, cioè garantire un'esistenza libera e dignitosa. E dov'è la piena facoltà del giudice di verificare che la retribuzione sia conforme ai principi costituzionali? Parlate di contrattazione collettiva nazionale senza meccanismi di verifica della rappresentatività delle parti stipulanti. Significa legittimare fenomeni di dumping contrattuale e salariale. E quante volte abbiamo denunciato contratti collettivi nazionali sotto i 9 euro? Ed è il problema che non sono contratti pirati. Questo lo diciamo ai sindacati, ma lo diciamo a tutte le forze politiche. Perché nella debolezza della contrattazione anche alcuni contratti collettivi dei confederali finiscono per non garantire il salario giusto. Sono i multiservizi e i servizi fiduciari, sono gli esempi più noti. C'è una bella differenza, lo diciamo così per chi non capisce, tra il multiservizi e il contratto della logistica, una differenza di 200-300 euro. È giusto che alcuni lavorino come interinali di notte col multiservizi e altri nello stesso stabilimento, nello stesso posto, nello stesso giorno, interni col contratto della logistica con 300 euro in più? Ecco, sono giusti i part-time involontari? Sono giusti? Ecco, questo è il capitalismo italiano che difendete, la sua rincorsa al ribasso. E infine avete perso l'ennesima occasione anche per regolare la gig economy. Non si rafforzano i poteri ispettivi, non si scalfisce il modello di business delle piattaforme. Ho finito. E intanto i cadaveri di quei rider vengono tirati fuori dalle siepe. Insomma, avete tentato perfino di condonare le imprese condannate dalla magistratura e restituire i soldi dovuti ai lavoratori. Non abbiamo espresso appunto critiche puntuali, voi le avete bocciate. Questo è un decreto truffa, un inganno ai lavoratori e alle lavoratrici. Fa il paio con le dichiarazioni di Orsini. È vero, esiste una crisi salariale. Anche i contratti migliori firmati da Confindustria sono inadeguati per una politica salariale al passo dell'Europa. Gli industriali comincino dai rinnovi inadeguati all'inflazione, comincino a non abusare di contratti precari e part time, cessi la guerra al salario minimo legale. Lo diciamo con forza, basta lavoro povero in questa Italia piena di ricchi. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Onorevole Richetti, prego.
5: Grazie Presidente. Non è una novità una lettura così diametralmente opposta ai colleghi di maggioranza che dipingono questo come un intervento risolutivo e significativo sul mercato del lavoro e l'opposizione che grida al provvedimento inutile. C'è una dichiarazione della segretaria della CISL di qualche ora fa, Daniela Fumarola, che dice: il decreto primo maggio ribadisce l'importanza della buona contrattazione, averla riconosciuta è un valore, bisogna poi continuare perché questo non basta. Ecco, forse in molti casi un approccio di equilibrio è ragionato. Io credo che questo provvedimento manchi davvero di tante, troppe cose. La buona notizia è che vi siete accorti che esiste il lavoro sottopagato ed esiste in tante tali diramazioni e manifestazioni che, se non si comincia ad affrontare questo tema, verremo travolti, soprattutto verrà travolta la più giovane delle generazioni. Ma le buone notizie sono finite con questa, col fatto che vi siete accorti che esiste il lavoro sottopagato, ve ne siete accorti a tal punto che provate a contrastare, secondo me correttamente, i cosiddetti contratti pirata, cioè provate a contrastare quelle forme di impiego che non restituiscono dignità e sufficiente salario al lavoro. Ma allora perché non farlo in maniera organica, complessiva? E torno sul tema del salario minimo, prevedendo tanto contratti maggiormente rappresentativi che danno garanzie di copertura ai lavoratori, come la certezza che sotto una determinata soglia, signori, 9 euro lordi all'ora vuol dire che siamo nell'ordine di un migliaio di euro. Mi spiegate quale lavoro fatto per 8 ore al giorno e tutto il mese vale meno di 1000 euro al mese? Ma è evidente che c'è un tema di dignità del lavoro che si pone non alla destra o alla sinistra, ma si pone nella società italiana e alla politica che deve regolamentare questo aspetto. Guardate, è di oggi la notizia, che io ho recuperato sugli online, il primo effetto dell'intervento della Procura di Milano sarà restituire 850 euro al mese agli operai della Cadel. Questo è il cantiere del nuovo consolato generale degli Stati Uniti a Milano. La procura ha impugnato diversi elementi di irregolarità e con atto giudiziario noi andremo a riconoscere forme di caporalato che sono emerse, lavoratori sottopagati come è emerso, addirittura modalità che, mentre nel contratto ai lavoratori si assicurava l'abitazione, veniva decurtato dal salario ingiustamente l'importo di 500 euro al mese con i quali si pagavano l'affitto allo stesso datore di lavoro. Ma non possiamo anche in questo terreno, come in troppi aspetti, arrivare dopo delle sentenze? È evidente che serviva un intervento organico e che mettesse in sicurezza tutti gli aspetti del lavoro, dalla retribuzione al welfare differito, alla contrattazione decentrata. Il doppio voto, fiducia, dove noi abbiamo come sempre convintamente votato contro da forza di opposizione, e voto di merito, oggi ci consentirà ancora una volta, come facciamo da 4 anni, di dire a questa maggioranza: avete di fronte un'opposizione pronta a dialogare e a lavorare. Io non voterò contro. Il nostro gruppo si asterrà perché non voto contro un provvedimento che contiene l'esonero contributivo per l'assunzione delle donne a tempo indeterminato. Non voto contro. Riconosco che questo tema, addirittura lo riconosce il Fatto Quotidiano, che scrive qualche minuto fa: soprattutto il provvedimento contiene 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni. Allora non vi do l'alibi di dire l'opposizione è contro tutto. Non voto contro l'assunzione delle donne, non voto contro l'assunzione degli under 35, non voto contro la stabilizzazione dei giovani, non voto contro l'assunzione nel mezzogiorno, ma non vi permetto nemmeno di mettere sotto il tappeto i problemi che stanno attraversando in maniera devastante il mondo del lavoro. Alcuni li anticipavo nella discussione che abbiamo fatto prima sul tema dell'ordine del giorno delle opposizioni sul salario minimo. Io credo che ormai troppe ricerche, ma non c'è bisogno delle ricerche, chi ha un figlio, un nipote, un conoscente che a 30 anni vive e lavora a Milano e con uno stipendio non si assicura, non affitto, la camera, ma vuol dire che per responsabilità di tutti, e senza che questo diventi elemento di accusa tra di noi, è completamente saltato nella entità del salario riconosciuto la possibilità e la capacità di costruire una vita autonoma da parte del lavoratore. Che sia donna, uomo, giovane. Ma qui signori, c'è un'emergenza che si chiama situazione salariale nel paese. E allora io mi chiedo, senza dirci perché non l'hanno fatto prima, perché non l'avete fatto al governo, ma cosa aspettiamo a impedire, nel momento in cui c'è un contratto di lavoro che si chiama apprendistato, che è la forma di ingresso nel mondo del lavoro, ad impedire stage, tirocini extracurricolari? Colleghi, non basta regolamentarne la durata, perché qualunque forma di impiego, ci sono ragazzi che fanno tirocini extracurricolari, lavorano dalle 8 del mattino alle 10 di sera a 500 euro al mese. E allora evitiamo la propaganda. Queste robe vanno vietate per legge, perché altrimenti noi saremo sempre lì, tra il bivio se ricorrere al giudice che riconosca una forma di impiego subordinato e ordinario da regolamentare, e la politica che prova a determinare durate più brevi, impossibilità di rinnovi. Ma io credo che serva radicalità nell'affrontare questi aspetti. Ma perché un ragazzo che ha fatto il tirocinio dentro al percorso universitario deve vederselo riproposto a 500 euro al mese sotto forma di lavoro? O uno stage a 600 euro al mese sotto forma di lavoro? In altri interventi si è posto, lo dico perché il governo, e anche qui io credo che sia legittimo, cioè utilizzare la data del 1° maggio per dire: questo governo vuole dare un segnale al mondo del lavoro e quindi non solo celebrare la ricorrenza ma corrispondere con un intervento normativo. Io cerco di non farci polemica o propaganda, ma se vogliamo celebrare il 1° maggio con un provvedimento che riguarda il mondo del lavoro, beh, allora non possiamo ignorare quello che sta accadendo in tutta Italia, non solo nel mezzogiorno. Io voglio ricordare i nomi, perché non mi piace l'idea che, finite le trasmissioni televisive dei 4 ragazzi bruciati dentro ad un van, e ci dimentichiamo, ma non solo di quei 4 ragazzi, di quello che rappresenta la ferocia di un sistema di caporalato che coinvolge le mafie, di quello che rappresenta una forma di sfruttamento che porta alla schiavitù, di quello che rappresenta l'umiliazione, il calpestare la dignità delle persone. E allora, se è accaduto che Ulay Smatkhemi, Wasem Khan, Amin Fazal Khojani e Safi Yayad siano potuti morire per mano di chi, sfruttandoli, prometteva un lavoro che non si poteva definire tale, beh, allora non possiamo ignorare che in un provvedimento che parla di lavoro questi aspetti ci devono essere. Se noi consideriamo che esistono 3 milioni di lavoratori irregolari, 400.000 vivono situazioni di sfruttamento sotto le condizioni di dignità, che vuol dire a 3 euro, 2 euro, 1 euro e mezzo all'ora, e qui il problema non è la propaganda tra destra e sinistra. Non può continuare ad esistere una legislazione che dice, per regolarizzare queste persone, li rimandi al paese d'origine, li richiami. Allora, tutti questi aspetti, Presidente, che sono quelli che rendono questo provvedimento insufficiente, anche se non completamente sbagliato, il fatto che manchi completamente il settore del commercio. Guardate, io vi invito, fate un incontro tra gli operatori del mondo del commercio e i loro dipendenti, che vivono insieme una condizione di strozzatura da parte dei grandi centri commerciali, che attraversa l'orario di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le retribuzioni, e di queste cose non si parla mai. Io comprendo la via tutto sommato larga e diffusa e popolare dei contratti collettivi di lavoro, ma c'è troppo paese e troppi italiani e troppi giovani e troppe donne che conoscono una forma di lavoro parallele e che ancora una volta non riusciamo a regolamentare. Grazie.
1: Grazie onorevole Richetti. Onorevole Carotenuto, prego.
6: Sì, grazie Presidente. Vede, oggi in quest'Aula si consuma l'ennesimo atto di una commedia che da tempo ha smesso di far ridere e fa piangere invece tanti italiani. Tanti italiani che avevano dato un messaggio preciso a questo governo. Io penso che dopo la sconfitta al referendum un primo ministro con senso dell'istituzione avrebbe dovuto portare le sue dimissioni al capo dello Stato, ma voi invece rimanete inchiodati alle vostre poltrone e continuate imperterriti, tra l'altro con le stesse identiche politiche sociali fallimentari e drammatiche, che non fanno altro che alimentare sfiducia, quando non rabbia. Una rabbia che milioni di italiani che sono fuori da questo palazzo non possono che alimentare, guardando a questo ennesimo intollerabile tradimento dell'interesse dei tanti a beneficio di pochi. Qui c'è una vera e propria elite economica e industriale che evidentemente vi manovra come se foste dei burattini. Non siete sovranisti e neanche servitori della patria, semmai siete svenditori della patria a multinazionali estere e fondi finanziari. Siamo a giugno del 2026, è un anno dalla fine di questa legislatura, e quella a cui stiamo assistendo è la messa in scena finale. Il gran finale di un provvedimento che avete avuto persino il coraggio, direi il fegato, l'impudenza di battezzare con un nome altisonante come salario giusto. Ma le parole non costano nulla, si sa, le parole si stampano sui comunicati, si declamano nei video, con le musichette sui social, si sbandierano nei post celebrativi del primo maggio, e anche questo grida vendetta. In questo provvedimento non c'è uno stanziamento reale, non c'è nessuna risorsa fresca. Infatti non ci dite da dove avete preso questi soldi, ma lo diciamo noi, sono semplicemente soldi racimolati da altri fondi, risorse che non eravate stati nemmeno in grado di spendere prima e che oggi avete grattato dal fondo del barile. Fondi racimolati solo per permettere alla Presidente del Consiglio di fare l'ennesima conferenza stampa trionfale, rigorosamente senza domande, non sia mai. Ma questi giochi di prestigio contabili, sappiatelo, non avranno nessun effetto sulle buste paga dei lavoratori. Zero. E come ci siamo arrivati a questo testo? Ne vogliamo parlare, vogliamo ricordare come si sono svolti i lavori in commissione, sottosegretario, no, viceministro, chiedo scusa. È stato un percorso che definire mortificante per questa istituzione è un eufemismo. La commissione lavoro nelle ultime sedute è stata trasformata, per l'obbedienza cieca e prona di questa maggioranza ai diktat calati dall'alto di Palazzo Chigi, in un vero e proprio simulacro di democrazia. Lo stesso presidente Rizzetto, che purtroppo non vedo ma ringrazio per la sincerità dimostrata espressamente, ha messo tutto il suo imbarazzo in una vicenda che ha fatto emergere le vostre profonde e insanabili divisioni interne. Avete palesato divergenze non solo tra partiti diversi, ma anche tra membri degli stessi partiti, ognuno proteso solo e soltanto a coltivare il proprio piccolo orticello personale, elettorale. Una vergogna veramente incredibile. Tutto questo ha certificato l'assenza totale della guida politica. Il ministro Calderone, di cui abbiamo chiesto la presenza in commissione, ma dove era? Ve lo dico io, era a Ginevra, ci hanno detto che stava lì, una città con il salario minimo a 26 euro l'ora. 26 euro l'ora! Dubito però che sia andata lì per copiare questa misura, più probabile che sia andata a prendere ordini da qualche banchiere svizzero. In ogni caso ha fatto sapere di avere impegni più urgenti dei lavori parlamentari. Evidentemente per lei il Parlamento è inutile, una formalità. E in effetti la sensazione è stata proprio questa. Perché gli emendamenti presentati dall'opposizione, ma mi spingo a dire anche dalla maggioranza, non sono stati neanche letti. E allora abbiamo abbandonato i lavori di quella commissione. A un certo punto l'abbiamo fatto per dignità, per rispetto di questa istituzione e del mandato ricevuto dai cittadini. E ribadisco che siamo certi di aver rappresentato in quel momento anche gli umori e l'imbarazzo di molti membri della maggioranza, increduli di fronte allo sfacelo a cui stavano assistendo. Non potevamo e non dovevamo partecipare alla farsa di un organo parlamentare ridotto a passacarte del governo. Presidente, vede, quando noi torniamo nei nostri territori, io penso alla mia Campania, a Napoli, ma penso anche ai piccoli comuni di tutta Italia, noi viviamo la realtà. Noi camminiamo tra la gente e vediamo un paese dove muoiono più di 3 lavoratori al giorno sul campo, un paese con 5 milioni di lavoratori poveri, persone che timbrano il cartellino ogni mattina e nonostante i sacrifici ordinari non riescono a fare la spesa al 31 del mese. Ma di che cosa si è occupato invece questo decreto primo maggio? Di nulla di tutto questo, di nulla di tutto questo. E io non potrò mai dimenticare che quel mese tolto ai percettori di reddito di cittadinanza per favorire le squadre di calcio di Serie A, che poverine avevano bisogno di un aiuto dello Stato per pagare le tasse. È una vergogna. E allora avete inventato questo specchietto per le allodole chiamato salario giusto, solo e soltanto per contrastare il lavoro straordinario fatto da tutte le opposizioni insieme sul salario minimo legale. Avete voluto colpire la nostra proposta di legge e soprattutto la straordinaria raccolta di firme dei cittadini, che ha mobilitato veramente centinaia di migliaia di italiani pronti a pretendere un diritto sacrosanto, quello sancito dall'articolo 36 della Costituzione. E avete risposto con questo testo ingannevole che non dà un solo euro in più in tasca a chi fatica a sopravvivere. Perché? Perché avete condensato tutto su questo trattamento economico complessivo. La riformulazione che avete imposto prevede che nel calcolo del salario rientrino non solo i trattamenti fissi della contrattazione leader, ma anche le prestazioni di welfare contrattuale, i voucher, i buoni sconto, le polizze sanitarie private.

0: truffa semantica e la manomissione dei diritti. Non ci può essere alcuna definizione del trattamento economico complessivo senza una definizione normativa del trattamento economico minimo, e finché non si ha il coraggio di stabilire per legge quali sono i minimi tabellari, la vostra è solo un'operazione di manipolazione. Con i nostri emendamenti chiedevamo tre cose chiarissime: escludere totalmente il welfare dal calcolo del trattamento economico complessivo, introdurre una soglia minima legale di 9 euro lordi l'ora agganciata al minimale INPS e mettere la parola fine ai contratti pirata. Ma avete bocciato tutto, avete scelto scientemente di lasciare la porta spalancata al dumping salariale. Ma allora torniamo alla domanda: chi fa gioco questo provvedimento? Chi risiede nella lista dei vostri fortunati? Guardiamoli uno per uno. Favorisce l'imprenditore Antonio Angelucci. Avete inserito una vergognosa marchetta dell'ultimo minuto a beneficio della sanità privata. Con un vostro emendamento, un emendamento della Lega, avete escluso interamente le strutture sanitarie e sociosanitarie dall'adeguamento automatico degli stipendi all'inflazione. Le cliniche private e le RSA da ora in poi non saranno obbligate a recuperare neanche quel misero 50% dell'inflazione dopo la scadenza di contratto. Favorisce i datori di lavoro disonesti. Non vi è bastato tentare di bloccare la retroattività dei risarcimenti, no. Ora Fratelli d'Italia, con un ordine del giorno firmato dal presidente Rizzetto, torna alla carica chiedendo che la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro possa decorrere anche in costanza di rapporto. Cioè, praticamente state cercando di annullare totalmente l'efficacia deterrente dell'articolo 36 della Costituzione, che consente a qualche lavoratore sfruttato di recuperare il dovuto. Poi favorisce i manager dei grandi istituti pensionistici e di previdenza privata, perché avete inserito una norma ad hoc di cui non si capisce né l'urgenza né la pertinenza con questo decreto, che consentirà ai membri di consigli di amministrazione e ai vertici di questi enti di mantenere saldamente la propria poltrona pagatissima per altri due mandati pieni, azzerando e ignorando il passato. Cioè, se sono già stati in carica 10-15 anni, si vedono garantiti i loro ruoli per altri 10, il tutto a fronte di milioni di iscritti obbligatori tra medici, psicologi, geometri, architetti, che sono vessati da obblighi, forzati a iscrizioni di queste casse professionali e costretti a pagare quote associative minime altissime, a prescindere da quanto riescono effettivamente a fatturare. E che fine ha fatto la sbandierata tutela dei contratti di fronte all'inflazione, quella di cui si è tanto vantato il sottosegretario Durigon? Avevate promesso l'adeguamento automatico dei salari. Ebbene, anche qui casca l'asino della vostra truffa semantica. Vi vantate sonoramente di aver introdotto un adeguamento al 50% della variazione dell'IPCA dopo 9 mesi di stallo contrattuale, ma avete nascosto agli italiani il trucco contabile. Avete calcolato quel 50% escludendo al netto la componente dei beni energetici importati. Cioè, avete tolto dal calcolo le bollette di luce e gas che hanno devastato i bilanci delle famiglie. Ma di che cosa parliamo? E vogliamo parlare del lavoro tramite piattaforma digitale? Anche qui avete fatto nient'altro che favori alle lobby, avete tolto parole algoritmo, controllo dei tetro di direzione, e di fatto praticamente così il controllo automatizzato viene meno. Ma come volete risolvere il problema di questi nuovi contratti? Questi giovani sono costretti a paghe ridicole, 2 euro a consegna. Ma cosa state facendo? E allora, voi invece di combattere la povertà di chi lavora con questo testo, date legittimazione ai contratti pirata e destrutturate l'intero impianto della contrattazione collettiva. Offrite flessibilità selvaggia mascherata da modernità, offrite protezione dei giganti del web, fate regali a Angelucci, lo scudo totale ai datori di lavoro che sfruttano. Noi invece vi chiedevamo solamente una cosa: il salario minimo legale a 9 euro, soldi veri in busta paga, tutele reali per la gig economy e difesa costituzionale del diritto al lavoro. Ma avete usato la forza dei numeri per voltare la faccia agli italiani e tapparci la bocca con l'ennesima fiducia. Il Movimento 5 Stelle esprimerà un voto fermamente contrario a questa fiducia e a questo provvedimento, e vi darà battaglia qui dentro e in ogni piazza del paese, perché la dignità del lavoro italiano non si baratta con i vostri infami decreti manifesto.
1: Grazie onorevole Caro Tenuto. Deputata Tenerini, prego.
2: Presidente, colleghi, viceministro, credo che su questo decreto si debba fare prima di tutto una cosa: riportare il dibattito alla serietà. Perché sul lavoro è facile fare propaganda, è facile usare parole alte, dignità, salario, giustizia, costituzione, e trasformarle in cartelli da esibire. È facile dire che qualcuno è contro i lavoratori, è facile evocare la piazza, il conflitto, il popolo tradito, ma più difficile entrare nei problemi veri. E i problemi veri del lavoro italiano non sono nati ieri mattina, non sono nati con questo governo e non si risolvono con un manifesto elettorale. Questo decreto non promette miracoli, non vende illusioni, non mette un cartello fuori dal

0: Parlamento con scritto problema risolto. Fa una cosa più seria. Costruisce strumenti. Però ora voglio partire da un punto che non riguarda solo il merito, ma il modo in cui quest'aula si parla di lavoro. In commissione e nel dibattito in aula abbiamo ascoltato parole gravi, non solo offensive, parole pericolose. Si può contestare il governo, si può votare contro un decreto, si può fare opposizione dura, ma quando si arriva a dire o anche solo a evocare che i lavoratori ci aspettano fuori, allora si supera un limite, perché le parole in politica non sono mai neutre, possono accendere, possono avvelenare, possono legittimare un clima. E l'Italia ha conosciuto stagioni nelle quali la delegittimazione dell'avversario, l'idea del nemico sociale, il bersaglio politico indicato come nemico del popolo hanno prodotto ferite gravissime, hanno prodotto odio, hanno prodotto anche morti. Allora attenzione, il lavoro non si difende accendendo micce, il disagio dei lavoratori non si usa come benzina per incendiare il dibattito pubblico. Chi usa la sofferenza sociale per costruire un bersaglio politico non sta difendendo i lavoratori, li sta usando, e il lavoro merita di più. E la differenza tra noi e l'opposizione è tutta qui. Le opposizioni cercano una parola d'ordine, noi costruiamo un sistema. Loro dicono salario minimo legale, noi diciamo salario giusto e contrattazione di qualità. È meno comodo da scrivere su un cartello, ma è molto più utile per governare il lavoro reale. E qui voglio ringraziare il governo e voglio ringraziare in particolare il ministro Calderone, perché con questo decreto viene introdotto un principio fondamentale, il salario giusto. Questo è il cuore politico del provvedimento. Per la prima volta non ci limitiamo a dire che il salario deve essere adeguato. Diamo un criterio concreto, oggettivo, verificabile. Il salario giusto viene agganciato al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Tradotte in modo semplice, se in un settore c'è un contratto serio, firmato da chi rappresenta davvero lavoratori e imprese, quel contratto diventa il riferimento, quello è il pavimento. Da lì si sale, sotto non si scende. Questa è la vera svolta, perché noi non abbiamo sempre contestato il salario minimo legale, non perché non ci interessano i salari bassi, questa è una caricatura comoda ma falsa, ma perché pensiamo che il salario non possa essere separato dal contratto. Il lavoro non è una riga isolata in una tabella, il contratto collettivo è un sistema, dentro ci sono paghe basse, paghe base, mensilità, aggiuntive, indennità, welfare, classificazioni, livelli professionali, orari, bilateralità, relazioni industriali. Il salario minimo legale prende una cifra e la agita, il salario giusto guarda il contratto intero. Questa è la differenza tra uno slogan e una politica del lavoro. E qui rispondo a chi in quest'aula ha detto che questo decreto sarebbe addirittura anticostituzionale, che vorrebbe amputare l'articolo 36 della Costituzione. Eh no, colleghi, questo decreto non amputa l'articolo 36, lo porta dentro la storia italiana del lavoro, perché in Italia la giusta retribuzione non è mai stata costruita nel vuoto, è stata costruita dentro la contrattazione collettiva, dentro l'autonomia delle parti sociali, dentro il pluralismo sindacale, dentro la bilateralità, dentro un sistema di relazione industriale che è un patrimonio del nostro paese. La Costituzione non è una clava da agitare quando finiscono gli argomenti, e l'articolo 36 non è un sottotitolo per un comizio, è un principio serio, e proprio perché è serio va attuato dentro la realtà italiana, non dentro uno slogan buono per una conferenza stampa. Non si può invocare la Costituzione cancellando la storia concreta con cui l'Italia ha dato corpo a quel principio. Non si può difendere la contrattazione in piazza e poi scavalcarla in Parlamento con una cifra decisa per legge. Non si può dire viva le parti sociali il lunedì e poi sostituirle con lo Stato il martedì. Questo è il cortocircuito delle opposizioni. Ci viene detto, senza salario minimo legale non si va da nessuna parte, e il cortocircuito allora è ancora più evidente quando si parla di salario minimo. Allora diciamoci la verità fino in fondo, che cosa facciamo di quei contratti collettivi firmati anche da grandi organizzazioni sindacali che prevedono trattamenti molto bassi in alcuni settori? Penso per esempio alla vigilanza privata. Allora la domanda è semplice, dov'era tutta questa indignazione? Dov'erano le piazze contro quei contratti? Dov'erano i comizi contro chi li aveva firmati? Dov'era la stessa durezza politica che oggi viene usata contro questo governo? E questo non lo dico, guardate bene, per attaccare il sindacato, lo dico per smontare l'ipocrisia di chi finge che la realtà sia semplice solo quando deve attaccare il governo Meloni, perché se anche grandi organizzazioni sindacali in alcuni settori firmano contratti con retribuzioni basse, tasse, allora forse il problema non si risolve con una cifra magica. Forse bisogna guardare alla territorialità, ai margini, alla produttività. Forse bisogna fare esattamente quello che fa questo decreto: prendere la contrattazione sul serio, rafforzarla, renderla verificabile, impedire che venga usata a ribasso. Le opposizioni invece fanno un'operazione più comoda: prendono una cifra, la trasformano in bandiera e tutto quello che non entra nella bandiera diventa nemico dei lavoratori. È una semplificazione rozza, e quando si governa il lavoro con semplificazioni rozze non si difendono i lavoratori, si producono danni. Il decreto poi fa una cosa diversa: introduce il salario giusto e lo collega al TEC, il trattamento economico complessivo. E proprio per evitare abusi, il decreto chiarisce che nel TEC non può entrare tutto indistintamente, ma la componente stabili, continuative, generali, esigibili del contratto. Ed è proprio per questo che il decreto definisce il TEC, per evitare sia la furbizia di chi guarda solo la paga base e cancella tutto il resto del contratto, sia la furbizia opposta di chi vorrebbe gonfiare il trattamento economico mettendoci dentro voci non garantite. Il TEC non è il cestino della busta paga dove si butta tutto dentro, è il valore stabile e verificabile del contratto, e questa definizione non aggira la tutela, la rende più seria. Attenzione poi a un altro punto, perché anche qui le opposizioni provano a costruire confusione. Questo decreto vuole colpire i contratti pirata, ma non vuole colpire i sindacati minori. Non dice che piccolo significa pirata. Sarebbe sbagliato, ingiusto e contrario alla nostra storia. Il pluralismo sindacale è un valore, ma il pluralismo non può diventare il rifugio del dumping. Noi vogliamo chiudere la strada ai contratti pirata, non alla contrattazione di qualità. Per questo il riferimento sono i contratti delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ma si tiene fermo anche un principio di equilibrio. Se un contratto dimostra in modo serio di garantire un trattamento equivalente o superiore, allora non siamo davanti a un dumping, siamo davanti a pluralismo sano. Questo non significa far uscire i contratti pirata dalla porta e farli rientrare dalla finestra, significa l'esatto contrario, significa impedire il dumping senza distruggere il pluralismo sindacale, significa dire libertà contrattuale sì, ma non libertà di pagare peggio usando contratti deboli. Questo è il punto politico che le opposizioni fanno finta di non capire, perché è più facile accusarci di voler indebolire la contrattazione che ammettere la verità. Noi stiamo rafforzando la contrattazione buona, quella seria, rappresentativa, verificabile, e loro, mentre dicono di difenderla, propongono una legge che rischia di scavalcarla. C'è poi la parte della trasparenza, che è fondamentale. Per questo il decreto rafforza gli strumenti informativi, la tracciabilità, gli archivi, i codici contrattuali, la possibilità di verificare chi applica cosa e quanto paga davvero. È una parte meno appariscente ma decisiva. E poi ci sono gli incentivi. E anche qui bisogna uscire dalla caricatura. Non sono bonus messi in fila come una lista della spesa. Sono strumenti mirati. Abbiamo dati occupazionali importanti che dimostrano il lavoro serio fatto da questo governo e dal Ministero del lavoro, ma sappiamo benissimo che esistono ancora sacche di fragilità: lavoro giovanile, lavoro femminile, mezzogiorno, trasformazione dei contratti a termine e rapporti stabili, conciliazione tra vita e lavoro. E allora lo Stato fa quello che deve fare uno Stato serio: non si sostituisce all'impresa, ma orienta le convenienze. Se assumi giovani, se assumi donne, se stabilizzi, se investi al Sud, se costruisci condizioni migliori di conciliazione, io ti accompagno. Questa non è assistenza, è politica industriale del lavoro, perché il lavoro non lo crea la Gazzetta Ufficiale. Il lavoro nasce quando un'impresa decide di assumere, e una legge intelligente deve rendere più conveniente fare la scelta giusta. Qui sta anche la nostra idea liberale: tutelare il lavoratore ma senza trattare l'impresa come un imputato permanente, perché non esiste tutela del lavoro senza lavoro, e il lavoro nasce dove c'è qualcuno che investe, rischia, assume, produce, tiene un'azienda aperta, paga stipendi e contributo. Questo non significa lasciare il mercato senza regole, significa costruire equilibrio, diritti e impresa, salario e produttività, contratti e sostenibilità, regole e crescita. Poi c'è il tema dei rider e delle piattaforme digitali, c'è il tema del caporalato digitale, che è una forma delle più moderne e più insidiose di sfruttamento. E anche qui la nostra impostazione è chiara: non demonizzare l'innovazione, ma impedire che l'innovazione diventi il mantello dell'invisibilità dello sfruttamento. E allora, colleghi dell'opposizione, qual è la critica vostra? Qual è? Che qui non c'è il salario minimo legale, qui c'è un modello alternativo più serio e più coerente con la storia italiana delle relazioni industriali: salario giusto dentro la contrattazione di qualità. Allora questo decreto decreto fa una cosa importante, costruisce, mette mattoni, un mattone sulla qualità dei contratti, un mattone sul salario giusto, un mattone sulla trasparenza, un mattone sulla responsabilità delle parti sociali, un mattone sull'occupazione stabile, un mattone contro il lavoro povero e contro il caporalato digitale. Per queste ragioni, a nome del gruppo di Forza Italia, dichiaro il voto favorevole a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie deputata Tenerini. Deputata Nisini, prego.
2: Grazie Presidente, colleghi, ringrazio e saluto il Vice Ministro Bellucci. Ringrazio anche i relatori, l'Onorevole Presidente Rizzetto e l'Onorevole Tenerini, che insieme abbiamo seguito tutta la fase in commissione, dalle audizioni poi all'iter degli emendamenti per approdare in aula. Oggi, stasera mi sarei immaginata un intervento diverso nel spiegare nel merito quello che contiene questo provvedimento. Vero è che i tempi all'ultimo sono stati ristretti e anticipati di una settimana, però è un provvedimento importante. Le opposizioni, vero, hanno abbandonato la commissione facendo decadere tutti gli emendamenti. Io, più che un segno di protesta, l'ho presa come una superficialità rispetto all'importanza di questo provvedimento, che si basa su tre pilastri: il lavoro stabile, il salario giusto e la lotta al caporalato digitale. Ma visto che non solamente in questi giorni, ma anche dal giorno in cui il provvedimento è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri, abbiamo ascoltato, abbiamo letto una serie di dichiarazioni, una sequenza di dichiarazioni da parte delle opposizioni che definirle distorte sarebbe riduttivo. Delle dichiarazioni contraddittorie, imprecise, che non hanno contribuito a far sì che ci fosse un ragionamento politico serio tra maggioranza e opposizione, ma è servito però a una cosa importante: mettere in luce la grande ipocrisia di queste dichiarazioni. E vorrei ringraziare, non lo vedo in aula, il collega di Alleanza Verdi e Sinistra, l'onorevole Mari, commissario della Lavoro, perché stamattina ci ha allietato con una lezione magistrale sull'articolo 36 della Costituzione. Bene, l'ho ascoltato con favore, poi si è perso nei meandri dell'incostituzionalità. Io, Presidente, vorrei ricordare ai colleghi, ma vorrei ricordare prima a me stessa, che incostituzionale non si può dichiarare ciò che semplicemente non piace. C'è un organo che verifica, siamo in uno Stato di diritto, che è un organo che verifica la fattibilità e la costituzionalità. E poi a lui si sono aggiunti tante persone, ma il tema è questo. Io so che dà fastidio perché non è la prima volta che lo dichiaro. Allora, c'è stato nella passata legislatura il governo Conte 2. È durato in carica un anno e mezzo e, per l'esattezza, un anno, 5 mesi e 8 giorni. Al tempo erano depositate in Senato 2 proposte di legge sul salario minimo legale. Una a prima firma 5 Stelle della senatrice, già ministro, Catalfo, e del collega onorevole Laus, che passata legislatura era al Senato. 2 proposte di legge. Io che ero in Senato non ho visto un'accelerazione per l'incardinamento in commissione, non ho visto discussioni, ordini del giorno, non ho visto niente sul salario minimo legale, non ho visto neanche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi quella che oggi vede l'opposizione portare avanti la battaglia della vita, la battaglia identitaria, quando era al governo era una battaglia che non esisteva. E questa, permettetevi collega, io non uso i termini che molto spesso usano i 5 Stelle, vergognatevi, fate schifo, l'ho sentito oggi in quest'aula. Io credo che si tratti semplicemente di ipocrisia. Si tratti semplicemente di portare avanti dei temi perché non si sa cosa dire. Il salario giusto non sarà perfetto, però prende una strada nuova, una strada più avanzata, che mette al centro i salari, che mette al centro i lavoratori. E durante la discussione di questi giorni, oltre al tema del salario minimo, che di fatto viene superato dal salario giusto, che prende a riferimento il trattamento economico complessivo, ho sentito parlare di precarietà. Allora, sento parlare di precarietà e di flessibilità come se fossero sinonimi. Allora, precarietà è una cosa, la flessibilità è un'altra, e lo abbiamo visto anche in un ordine del giorno, nell'ordine del giorno 56 a prima firma Sarracino, dove si parla di somministrazione come precarietà. Sono due cose diverse, e anche qui l'ipocrisia del Partito Democratico, scusate, che nel Job Act tempo fa ha votato per liberalizzare la somministrazione come uno strumento utile e importante per dare flessibilità al mercato, e oggi che è all'opposizione demonizza la somministrazione parlando di precarietà. Allora, questo governo ha fatto una cosa importante con tanti emendamenti già dall'inizio della legislatura, riportando la somministrazione con delle misure idonee a garantire occupabilità, perché la somministrazione garantisce occupabilità, e l'ultimo emendamento portato avanti da noi relatori, quindi con il collega Rizzetto e la collega Tenerini, serve a garantire l'occupazione di 150.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo indeterminato. E sapete, vorrei parlarvi anch'io di precarietà, la precarietà del decreto dignità, sbandierato dal Movimento 5 Stelle come quel decreto che avrebbe azzerato la precarietà. Eppure il decreto dignità cosa ha prodotto? E guardate, non lo dice Tiziana Nisini della Lega, ma ci sono studi che evidenziano i danni, c'erano studi anche ante che definivano il decreto dignità dannoso in termini di occupazione, che avrebbe provocato una riduzione di occupazione di 8.000 unità. Cosa è successo? Non si è dato stabilizzazione, ma si è creata una rotazione, maggior turnover, aumento dei contratti a tempo indeterminato, a breve termine, e quindi decreto dignità, più rotazione, meno stabilizzazione, uguale precarietà. Il decreto dignità ha generato precarietà, e noi in questi anni abbiamo lavorato per ridurre i danni provocati da misure che hanno provocato un cortocircuito nel mercato del lavoro, hanno ingessato il mercato del lavoro, e abbiamo lavorato per dare flessibilità a un mercato del lavoro, un mercato del lavoro che la cui flessibilità ha portato a un aumento dell'occupazione. Noi siamo arrivati ai massimi storici dell'occupazione, con percentuali, le ultime di aprile 2026, con un'occupazione del 53,1, massimi storici, disoccupazione minimi storici. C'è stato un calo importante anche della disoccupazione giovanile, della disoccupazione femminile, ma noi, rispetto a voi che sbandierate i provvedimenti quando li licenziate, che sono provvedimenti che risolvono i problemi, noi sappiamo benissimo che le nostre misure non sono risolutive, perché noi stiamo cercando di risolvere problemi che vanno avanti da decenni. Noi abbiamo intrapreso una strada. Voi avete fatto un problema in questo provvedimento di semantica. Noi abbiamo preso la strada della pragmatica, dei contenuti, della sostanza, consapevoli che tutte le misure che stiamo mettendo in campo sono migliorabili, sono perfettibili e si possono anche modificare. Ma abbiamo dato stabilità al lavoro, perché in questi 4 anni sono aumentati i contratti a tempo indeterminato a scapito di quelli a tempo determinato. Abbiamo iniettato nel mercato del lavoro strumenti di flessibilità, anche i voucher. Abbiamo dato supporto alla somministrazione, favorendo la formazione all'interno della somministrazione, anche dei contratti a tempo determinato. Abbiamo supportato la bilateralità, che è importante, non abbiamo ingessato il mercato. Abbiamo anticipato anche in parte una direttiva europea che scade a dicembre, per dare un segnale importante. La strada è tracciata, noi siamo convinti che non è un punto d'arrivo, ma un percorso giusto che abbiamo intrapreso. E prima di concludere, Presidente, qualcuno ha parlato di spaccature all'interno del centrodestra, ha parlato di criticità sottolineando come la Lega sia emersa in tanti elementi, in tanti punti riguardanti il decreto, ma vedete, noi quando si scrive Lega si legge Lega. Il tema è che quando si scrive PD si legge CGIL. Noi ragioniamo con la nostra testa, portiamo avanti le istanze del territorio, per questo voteremo consapevolmente e convintamente a favore di questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie deputata Nisini. Deputata Guerra, prego.
3: Grazie Presidente. Un poco patetico il giochino di governo e maggioranza di dire che loro hanno introdotto il salario giusto per sottolineare che loro sono meglio di noi, che chiediamo solo un salario minimo. Patetico perché purtroppo il salario giusto di questo decreto rischia di essere in tanti casi più basso di quello che noi definiamo minimo. Giochino perché la norma che ci fate votare ancora una volta in modo pusillanime con la fiducia è passata attraverso svariate formulazioni e riformulazioni, ma risponde sempre allo stesso obiettivo: non scontentare quei sindacati che siglano contratti finalizzati alla compressione dei salari, contratti pirata. E infatti quei sindacati esultano, applaudono, approvano. La nostra proposta sul salario minimo, ricordatelo sempre, ha due gambe. In primo luogo chiede che a ciascun lavoratore e ciascuna lavoratrice, in qualunque settore lavori, sia riconosciuto un salario non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti siglati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Il governo, con un ritardo di ben 3 anni, aveva scritto nel decreto originario una cosa simile, ci eravamo rallegrati, un passo in avanti. Ma poi la mossa furba in commissione, un emendamento che fa confluire nel trattamento economico complessivo una cozzaglia di istituti diversi, la qualunque, compreso il welfare contrattuale e altri imprecisati istituti o indennità aventi valore economico. E questo per pretendere di considerare comunque giusto il salario definito in altri contratti nazionali diversi da quelli più rappresentativi, che danno la stessa somma totale ma con pesi molto diversi delle varie componenti. Ecco il giochino. Se ad esempio il welfare contrattuale, diciamo il cosiddetto carrello della spesa, che è una forma di compenso non salariale che non riconosce al lavoratore alcuna contribuzione e su cui non si calcola il TFR, pesa 10 su 100 nel contratto rappresentativo e 30 sempre su 100 in quello non rappresentativo, secondo la nuova norma in entrambi i casi il salario è giusto, anche se poi nel secondo caso il datore di lavoro risparmia a spese del lavoratore e dello Stato, visto l'esenzione fiscale, e quel lavoratore si troverà con meno pensione e con una liquidazione più bassa. Uno strano concetto di giustizia. Noi avevamo proposto una definizione di trattamento economico complessivo che escludeva le voci non coperte da contribuzione. Avevamo chiesto che il confronto fra contratti rappresentativi e non dovesse essere fatto voce per voce, per evitare facili scappatoie. Ma ci avete detto semplicemente no, senza alcuna discussione, senza alcuna motivazione. La seconda gamba della nostra proposta sul salario minimo dice che anche il salario definito dalla contrattazione più rappresentativa deve rispettare l'articolo 36 della Costituzione, deve cioè essere sufficiente a garantire dignità e libertà al lavoratore, perché per la nostra Costituzione un lavoratore pagato 2, 3, anche 5 euro all'ora, come sentiamo dire che capita ogni giorno, non è libero, è uno schiavo. Ma come può essere che la contrattazione rappresentativa paghi salari così bassi? Può succedere. Succede ad esempio se il contratto è scaduto da tanti anni e non è mai stato rinnovato, come il contratto delle lavoratrici dell'RSA, scaduto da 14 anni. Può succedere ad esempio se la frammentazione della produzione in tante piccole realtà rende difficile organizzare i lavoratori sindacalmente, come nel caso storico della vigilanza privata. Può succedere se il fiato sul collo delle associazioni pirata che voi coccolate è usato come spauracchio per costringere i sindacati ad accettare condizioni meno eque. Per rispettare l'articolo 36 della Costituzione, secondo noi, è allora indispensabile che il salario tabellare minimo non possa mai andare sotto un livello definito per legge. Un salario che con l'accordo tra istituzioni e parti sociali deve poi essere aggiornato anno per anno quando i contratti non sono rinnovati. Noi lo abbiamo proposto inizialmente con l'idea che entrasse in vigore alla fine del 2024 pari a 9 euro all'ora. Se dovesse entrare in vigore al 1 gennaio 2027 dovrebbe già essere portato a 9,42 euro all'ora solo per tenere conto dell'inflazione stimata dal governo. Non accettando la nostra proposta avete già privato i lavoratori meno pagati del nostro paese di un aumento che dal 2027 ammonterebbe a 922 euro all'anno. Evviva i paladini del salario giusto, quelli che irridono al salario minimo. Ma dentro questo decreto, ingiuriosamente chiamato 1° maggio, ci sono tanti altri frutti avvelenati. Uno bello grosso riguarda il caporalato digitale. Qui avete proceduto come i gamberi, un passo avanti, debole e incerto, col decreto, e due passi indietro con gli emendamenti. La direttiva europea da recepire entro il 2 dicembre 26 ha uno scopo principale: impedire che un rapporto di lavoro subordinato sia trattato come lavoro autonomo con tutele molto diverse, inferiori. Già nel decreto vi siete limitati a formule generiche e non avete avuto il coraggio di dire in dettaglio che c'è subordinazione, ad esempio quando l'algoritmo esercita un potere direttivo, quando il lavoratore è sottoposto a un controllo continuativo tramite geolocalizzazione, è sottoposto a meccanismi sanzionatori e premiali che incidono sul suo reddito o a un'assegnazione degli ordini privi di autonomia negoziale effettiva, così si chiama, parlar chiaro. Gli emendamenti della maggioranza hanno però fatto di più, hanno indebolito l'intervento, lo hanno limitato alla sola consegna del food delivery. Caporalato digitale è solo food delivery, ma di che cosa parlate? Eppure continuate a chiamarlo contrasto al caporalato digitale. Hanno persino ridotto le sanzioni per il mancato contrasto ai falsi account, quello che doveva essere, secondo la ministra, il fiore all'occhiello di questa parte del provvedimento. Non è stata invece cambiata la formula pilatesca, salvo prova contraria, che non chiarisce come la direttiva invece chiede che sia la piattaforma a dover dimostrare l'assenza di subordinazione. Si chiama inversione della prova. L'algoritmo decide come e quando assegnare consegne, a quale prezzo, quando sospendere un account, eccetera. È fondamentale che i lavoratori e i loro rappresentanti ne conoscano il funzionamento. Il decreto si limita a denunciare questo diritto, ma non lo rende esigibile e gli emendamenti si sono impegnati a circoscriverne ulteriormente il campo di applicazione. Un altro frutto avvelenato riguarda la nuova norma sui contratti di somministrazione. Questo governo ci ha abituato al suo fare e disfare continuo, molto spesso motivato da una propensione eccessiva a scrivere male le norme sin dall'inizio. Ma in questo caso il ripensamento è particolarmente grave. Si torna indietro rispetto a una decisione che era stata presa nel collegato lavoro 2024 per limitare il ricorso al contratto di somministrazione volto ad aggirare i pur modesti limiti di quantità e durata imposti al contratto a termine. Mossa troppo ardita vi sarà sembrato. Ecco il ripensamento. I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione potranno essere utilizzati dall'utilizzatore finale non più per 24 ma per 36 mesi e in questi 36 mesi, in palese contrasto con la normativa europea, non vanno calcolati, secondo voi, i periodi precedenti svolti dallo stesso lavoratore presso lo stesso utilizzatore con contratti a termine. Una precarietà, ahimè, senza fine. Non manca poi la sorpresa dell'emendamento dei paladini, dei lavoratori, deputati della Lega, che portano dal 30 al 50% l'aggiornamento all'inflazione che deve essere riconosciuto per i contratti scaduti e non ancora rinnovati. Peccato. Peccato che il decreto originario dicesse il 30% dell'IPCA e l'emendamento della Lega, approvato, dica sì il 50%, ma dell'IPCA al netto del prezzo dei beni energetici importati. Ora vi chiedo, qual è stata la componente più dinamica e importante dell'inflazione negli ultimi anni? Proprio quella degli energetici importati, e cioè quella che viene esclusa. Mi fermo qui, indignata, perplessa, angosciata. Perché questo è il decreto lavoro, approvato con la fiducia da un governo e da una maggioranza che non vedono evidentemente quello che i giornali ci raccontano tutti i giorni. Tanti, troppi lavoratori e lavoratrici sfruttati, ricattati, costretti a lavorare in condizioni paraschiavistiche, insalubri e non sicure. Mi fermo qui perché ce n'è abbastanza per dichiarare il voto contrario del gruppo del Partito Democratico. Bravo,
1: Grazie, grazie deputata Guerra. Onorevole Rizzetto, prego.
4: Dunque, grazie Presidente, buonasera colleghi, buonasera al Vice Ministro Maria Teresa Bellucci. La ringraziamo per la sua presenza in Commissione, così come ringraziamo il Sottosegretario Durigon, evidentemente insomma per tutto il lavoro che abbiamo fatto assieme in seno ai lavori di Commissione. Vede Presidente, quando ho ascoltato, voglio dire, tra discussione generale e dichiarazione di voto finale, i colleghi e soprattutto i colleghi delle opposizioni, ringraziando anche ovviamente le due mie carissime relatrici onorevole Nisini e onorevole Tenerini, non ho capito a che cosa fondamentalmente afferissero quando hanno detto e citato delle cose che non stanno dentro a questo provvedimento. Nel senso che c'è, vede Presidente, sotto questo e molti altri punti di vista, una demagogia ampia, profonda, poco virtuosa rispetto al fatto che molto probabilmente questo centrodestra, con questo decreto primo maggio, realizza i sogni del centrosinistra, ovvero coloro che non sono mai riusciti a mettere a terra nulla per il mercato del lavoro. E vede, mi sembra, voglio dire, che ad un certo punto, anche dopo anni di governo di centro-sinistra, di Movimento 5 Stelle, fossero stati non al governo ma sulla Luna, ovvero sulla Luna, sottosegretario, viceministro, no, ricordo, un illustre sottosegretario del Movimento 5 Stelle che disse che l'uomo non era mai stato sulla Luna, quindi era impossibile che, voglio dire, fossero stati sulla Luna, ma lo stesso tra l'altro dei matrimoni tra specie diverse purché consenzienti, ma d'altra parte chi sono io Presidente per non poter sposare il mio ermellino ad esempio se consenziente. Però al netto di questo avete dipinto qualcosa che, tornando seri, avete dipinto qualcosa che non c'è. Avete parlato di nessun euro ai lavoratori, avete parlato di nessun salario minimo, avete parlato di pirateria in tutte le sue forme. Avete continuato a parlare nel 2026 di padroni. I padroni sono quelli che ogni mattina alzano la sala cinesca, che pagano le tasse e che in questo paese creano i veri posti di lavoro e non l'assistenza. Vede, stamattina eravamo tutti assieme a Confcommercio e vado a citare e riprendere anche le parole del Presidente Sangalli quando ha detto una cosa. Il Presidente Sangalli dice: dobbiamo smetterla di raccontarci peggio di quanto siamo perché non ha senso ed è controproducente. Aggiungo, è un istinto autodistruttivo che vi ha sempre caratterizzato anche sinanco quando eravate al governo. Allora, prima ho sentito la collega Guerra per suo tramite parlare di pateticità dei provvedimenti. Vede collega Guerra, per suo tramite Presidente, questo centrodestra, noi non prendiamo lezioni sotto questo punto di vista da chi ha votato il decreto dignità, da chi ha votato il Jobs Act, da chi ha votato i licenziamenti collettivi in questo paese. Non prendiamo nessun tipo di lezione da una sinistra di questo tipo, perché voi, vede Presidente, è la stessa sinistra che urla nelle piazze, giustamente, contro gli esuberi di Electrolux, ma lo fa con la stessa voce di chi decantava le proprietà encomiabili della cosiddetta Via della Seta, che ha aperto, qualora ce ne fosse bisogno all'epoca, unici nel G7, alla dipendenza strategica della Cina. E quindi, voglio dire, sotto questo e molti altri punti di vista non possiamo prendere lezioni. Allora, vede molto chiaramente le risposte di questo governo, di questa maggioranza, quali sono? Vado a citarle. Ad aprile, la produzione industriale cresce per il terzo mese consecutivo, l'occupazione record, 25 milioni di dipendenti, si fa largo l'occupazione giovanile e l'occupazione femminile. E voglio dire, c'è ancora molto da fare sotto questo punto di vista. Questa è una maggioranza che ha approvato, unica nella storia, la celebrazione dell'articolo 46 della Costituzione sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa, mettendo accanto l'elevazione sociale del lavoro con le esigenze di produttività. E poi vado a ricordare quanto ricordato dal Presidente del Consiglio proprio stamani quando dice che dobbiamo lavorare ancora, colleghi, ed ancora molto rispetto al fatto che prima o poi in questo paese ci siamo quasi, ma dovremmo lavorarci ancora. Oggi, Vice Ministro, non è ancora così, ma dovremmo arrivarci. Una donna non può scegliere fra un posto di lavoro ed un figlio. Dobbiamo arrivare a quel punto in cui fondamentalmente si possono fare in modo virtuoso entrambe le cose. Stiamo celebrando, sì, e stiamo festeggiando il tema del salario giusto, celebrando tra l'altro ancora una volta la cosiddetta pluralità sindacale, perché parliamo di trattamento economico complessivo. Ora vedete, colleghi, il trattamento economico complessivo è una cornice che la politica affida alle parti sociali che andranno a celebrare esattamente tutto questo, sulla base, immagino, di un patto interconfederale. E quando qualcuno alza il ditino e ci dice ma avete messo dentro il welfare nel trattamento economico complessivo, e dico, ci mancherebbe altro non fosse così. Vedete che il welfare aziendale è applicato, sotto questo punto di vista parla di buoni pasto, parla di trasporti, parla di asili nido, parla di permessi. E quando qualcuno dice che questa roba qui è un'accozzaglia, vuol dire che voi siete contro i buoni pasto ai dipendenti, siete contro i trasporti in termini di welfare ai dipendenti, siete contro gli asili nido. Questo state dicendo, è un sillogismo pressoché perfetto. La norma sui rider è molto semplice, è banalmente migliorata in commissione, va a ripercorrere quello che anche voi in Europa avete votato, che è la direttiva esattamente da celebrare entro il 2 dicembre di quest'anno, esattamente sui lavori in piattaforma. E anzi, diciamo qualcosa in più. E chiaramente andiamo a seguire quello che in seno alla contrattazione collettiva parla, voglio dire, in termini di lavoro subordinato, laddove effettivamente è un lavoro subordinato. Tra l'altro, poi, anche parlando, voglio dire, in modo improprio e secondo me anche sufficientemente ignorante, di caporalato digitale, si scorda banalmente il fatto che da oggi in poi, in seno alle piattaforme digitali che andranno a tutelare, anzi andranno a transare un certo tipo di lavoro, ci saranno tutta una serie di, voglio dire, meccanismi automatici e virtuali in questo caso, ma di riconoscimenti, ad esempio il doppio riconoscimento, che andranno fondamentalmente a garantire che quella persona fa esattamente quel lavoro senza i caporali. E poi vedete, c'è il tema della cosiddetta equivalenza. Ma allora, ascoltavo il collega Scotto in discussione generale quando parlava del tema dell'equivalenza, delle due l'una, anche questo potrebbe essere raffigurabile come un sillogismo. Significa che i contratti fondamentalmente, che sono equivalenti a contratti maggiormente applicati, contratti leader, se sono equivalenti possono avere le premialità. Ma allora delle due l'una, o sono contratti pirata o sono contratti pirata i contratti leader. La sinistra sta dicendo che i contratti di CGIL e CISL e UIL a questo punto sono contratti pirata. Abbiate il coraggio di dirlo in modo aperto. E poi vedete, c'erano degli emendamenti in commissione laddove avevamo dato anche magari pochi, e attenzione, ci mancherebbe altro, ma pochi sono stati anche quelli della maggioranza, abbiamo dato, grazie all'aiuto del governo e del ministero, anche una discreta soddisfazione all'opposizione. Non vi abbiamo visto in commissione, purtroppo, e ahimè i vostri emendamenti sono decaduti. Ora vedete, soprattutto rispetto ad alcune parti politiche, si sta tentando di ricostruire una verginità oramai persa, perché il presidente Conte ha fatto il presidente del Consiglio per 3 anni. Ora, presidente Conte, per suo tramite, presidente, ma nei suoi 3 anni di governo dov'è il salario minimo? Dove si sta? Dov'era la settimana corta? Dov'era la patrimoniale? Mettete nel programma la patrimoniale. Volete tassare chi è già tassato? Perché vedete, il tema di questo paese, della sinistra di questo paese, è esattamente quello di bastonare chi produce ricchezza con merito e chi produce posti di lavoro. Lo dico chiaro, Presidente, da questa parte gli unici che devono essere bastonati, secondo noi, sono quei delinquenti caporali che hanno provocato la morte indegna di queste 4 persone. E qui annuncio che da qui a breve partirà un altro, voglio dire, schema in termini di controlli a tappeto. E allora vede, Presidente, io da questo banco, poi tra l'altro, e in questo banco sedeva una persona che adesso vado a citare, C'è un tema interessante, perché vedete, ad un certo punto io ho sentito qualche esponente del gruppo, della componente, adesso non so che cosa sia, Futuro Nazionale, che stamattina diceva e ricordava: noi faremo un accordo con le opposizioni per ottenere il salario minimo a 9 euro. Ora, il tema, vede, è molto semplice e lo ricordo da un banco che fu, o da uno di questi banchi, però in questa zona, da una persona che quest'anno si compiono i 100 anni dalla sua nascita. Questa persona era Pino Rauti. Ora, Pino Rauti sì, intendeva lo sfondamento a sinistra, ma non intendeva, colleghi di Futuro Nazionale, uno sfondamento così a sinistra o così fatto, perché vedete, da questa parte il centrodestra ha capito bene che una volta applicato il salario minimo legale si va ad abbassare, ad appiattire la tutela dei lavoratori, banalmente perché si rifugge da una contrattazione di qualità per andare al ribasso. Ci si arriva con un po' di pazienza, ma ci si arriva.
1: Concluda per favore.
4: Vede, concludo dicendo che con questo voto, colleghi, con questo voto noi, Presidente, dichiariamo chiaramente da che parte stiamo: dalla parte di chi lavora, dalla parte di chi produce, dalla parte dei giovani che vogliono un lavoro e non vogliono l'assistenza del reddito di cittadinanza.
1: Concluda per
4: siamo
1: favore.
4: Dalla parte, concludo, di chi ogni giorno si sveglia, colleghi, e non chiede assistenza ma chiede opportunità. Degli italiani, però attenzione, state fregando gli italiani, perché gli italiani sanno distinguere chiaramente chi difende il lavoro e parla e basta, o chi lo tutela nei fatti. Non basta, vedete colleghi, chiudo, occupare di slogan le piazze per avanzare in un cambiamento. Il cambiamento si fa con il coraggio delle scelte, non con la comodità soltanto delle proteste, senza timori e senza compromessi.
1: Onorevole,
4: annuncio il voto favorevole del gruppo Fratelli
1: d'Italia. Grazie onorevole Rizzetto. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2911A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione, di contrasto del caporalato digitale, comprensivo delle rate a corrige. La votazione è aperta. C'è qualcun altro che deve votare, colleghi? Ha votato? Sì, ha votato. Votazione chiusa. Presenti 212, favorevoli 137. La Camera approva. Rilevate queste cose qua. Avverto che secondo le intese intercorse fra i gruppi, gli argomenti scritti all'ordine del giorno nella partizione pomeridiana della seduta di domani sono rinviati ad altra seduta. Avverto inoltre che nell'allegato A resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per l'esame della mozione in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. Passiamo adesso agli interventi di fine seduta. La deputata Morfino, prego.
5: Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione del governo su una vicenda che, se confermata, sarebbe di una gravità inaudita e che rischia di gettare un'ombra pesante sulla gestione delle risorse pubbliche e dei fondi europei in Sicilia. Sto parlando dell'inchiesta della Procura europea sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, raccontata in questi giorni da diverse testate giornalistiche sia nazionali che siciliane. Un'inchiesta che parla di consulenze, di incarichi esterni e di fondi pubblici che secondo gli investigatori potrebbero essere utilizzati in modo del tutto distante dalla finalità per cui erano stati stanziati. Ma ciò che colpisce maggiormente, Presidente, io non riesco a parlare.
1: Sì. Un attimo ancora, abbia pazienza, deputata, un attimo che...
5: Però...
1: Le ridò il tempo, le ridò il tempo.
6: Falla ricominciare.
1: Sì, sì, abbia pazienza un attimo. Ci siamo quasi.
5: Ma è una roba veramente allucinante.
7: Vai, che deve dire?
1: Prego, onorevole Morfino, se cortesemente, no, chiedo al tecnico di ricominciare il tempo perché giustamente è interrotto.
5: Non ho capito, devo ricominciare da capo? No.
1: Io le do il tempo per fare quello okay, che lei ritiene.
5: Presidente, stavo parlando dell'inchiesta della Procura europea sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, che in questi giorni ne hanno parlato diverse testate giornalistiche sia nazionali che siciliane. Un'inchiesta che parla di consulenze, di incarichi esterni e di fondi pubblici che secondo gli investigatori potrebbero essere stati utilizzati in modo del tutto distante dalla finalità per cui erano stati stanziati. Ma ciò che colpisce maggiormente, Presidente, è il quadro che emerge dalle cronache. Amici, parenti, collaboratori politici, una rete di relazioni che sembrerebbe ruotare attorno a enti pubblici che dovrebbero invece rappresentare un presidio di legalità della ricerca e della tutela della salute. Vede, Presidente, mentre i cittadini siciliani attendono visite, esami, servizi sanitari efficienti e risposte concrete, scoprono dalle pagine dei giornali che qualcuno avrebbe trasformato enti pubblici finanziati con soldi dei contribuenti in strumenti per distribuire incarichi e favori. Ecco, noi non facciamo processi in quest'Aula, ma rispettiamo pienamente il lavoro della magistratura. Ma la politica ha il dovere di porsi delle domande. Dove erano i controlli, chi vigilava, chi avrebbe dovuto accorgersi di ciò che stava accadendo? Perché quando interviene la Procura europea significa che non stiamo parlando di una semplice irregolarità amministrativa, significa che sono in gioco risorse dell'Unione europea e la credibilità delle nostre istituzioni. E concludo, Presidente, chiedendo al Governo di avviare tutte le verifiche necessarie e di accertare se ci troviamo davanti a episodi isolati o all'ennesimo sistema di gestione del potere costruito sulla spalla dei cittadini. I fondi pubblici non sono un bancomat per gli amici degli amici e nemmeno per i parenti, sono risorse dei cittadini e devono servire per curare, a fare ricerca e a migliorare i servizi. Il governo ha il dovere di intervenire e non può voltarsi dall'altra parte. Grazie Presidente.
1: Grazie deputata Morfino. Deputata Romeo, prego.
8: Sì, allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, anche se soltanto per due minuti, anche se ormai non c'è quasi più nessuno in aula, però davvero questa sera non potevo, da donna del Polesine, la terra di Giacomo Matteotti, non prendere la parola per ricordarlo, perché fin da bambina ogni 10 giugno, lo faccio anche con particolare emozione, è stato per me un appuntamento con la memoria, una ricorrenza alla quale non si poteva assolutamente mancare. La mattina presto si andava a Fratta, la sua città natale, e lì si depositavano i garofani e ci si ritrovava un'intera comunità, la comunità socialista, ma anche di tanti cittadini, giovani e donne, che vedevano e che vedono in Matteotti un esempio di coraggio, di libertà, di impegno civile. E oggi non potevo non ricordarlo qui, non avere la responsabilità di ricordarlo, perché oggi a pochi passi da quest'aula venne rapito e poi barbaramente assassinato. Matteotti fu innanzitutto un dirigente socialista convinto che la libertà, la giustizia sociale e la dignità del lavoro dovessero procedere insieme. Dedicò la sua vita alla difesa dei lavoratori, dei più deboli, di quanti chiedevano diritti, rappresentanza e opportunità, e lo fece come amministratore pubblico attento e rigoroso, sindaco, consigliere comunale, consigliere provinciale. Affrontò con serietà e competenza i problemi concreti diritti della comunità che rappresentava, portando nelle istituzioni locali quell'integrità e quel senso del dovere che avrebbero caratterizzato tutto il suo percorso politico. E infine fu parlamentare, un parlamentare esemplare per rigore, coerenza e senso delle istituzioni. E quando denunciò in quest'aula le violenze che lui ben conosceva perché le aveva già subite, morali e fisiche, e i brogli che avevano segnalato le elezioni del 1924, sapeva bene a quale rischio andava incontro, eppure non arretrò, scelse di restare fedele alla verità, alle proprie convinzioni, al mandato ricevuto dai cittadini. A oltre 100 anni di distanza, le sue idee, le sue battaglie, la sua visione del paese, dell'Europa, gli Stati Uniti d'Europa, come li chiamava lui, sono più attuali che mai. La sua eredità ci ricorda che non può esserci libertà senza giustizia sociale, non può esserci democrazia senza verità e non può esserci rappresentanza senza coraggio. E noi oggi, nel ricordarlo, possiamo farlo solamente continuando a difendere con lo stesso rigore e la stessa passione civile i valori nei quali ha creduto e per i quali ha dedicato e anche perso la propria vita.
1: Grazie, deputata Romeo. Onorevole Ursi, prego.
6: Grazie Presidente. Era il 3 settembre del 1964 e un giovane, un ragazzo, che era anche un carabiniere, venne freddato davanti alla sua caserma dei carabinieri di Selva dei Molini. Fu ucciso da un fucile Mauser, che più avanti si sarebbe un fucile Mauser residuato della Seconda Guerra Mondiale, della Wehrmacht, che più tardi sarebbe stato messo in collegamento con la banda dei quattro bravi ragazzi della Val Aurina. Sì, furono soprannominati così, quattro bravi ragazzi della Val Aurina, spietati omicidi. Ecco, il 2 giugno scorso a Trento è stata consegnata a gli eredi, a coloro che rappresentano la memoria morale di questo ragazzo, quindi la compagna di allora e la figlia, il riconoscimento, l'onorificenza del Presidente della Repubblica a vittima del terrorismo, a Vittorio Tiralungo, medaglia d'oro come vittima del terrorismo, 62 anni dopo l'omicidio, Presidente. Ecco, quella stagione di eversione armata per la secessione ha portato con sé una ventina di vittime. Noi sentiamo ancora oggi balorde ricostruzione, anche di tipo giustificazionista, guerra di liberazione. Allora, in quest'aula sacra, Presidente, votata alla democrazia, credo che abbiamo tutti il dovere di ribadire come l'infamia di ogni terrorismo rimanga tale per qualunque colore. Anche quello secessionista. Oggi la pacificazione si è ricostruita sostanzialmente nell'autonomia. Ci tengo a precisarlo, Presidente, costruita nonostante il terrorismo e non grazie al terrorismo come qualcuno ancora sostiene. E al carabiniere Vittorio Tiralungo va tutta la nostra gratitudine, unitamente evidentemente alla resilienza della compagna di allora, Franca, alla figlia Dina, che allora aveva solamente un anno, non poté riabbracciare il padre. C'è anche una commovente storia di corrispondenza, la compagna che scrive al marito, la lettera del marito che parte qualche ora prima della sua uccisione e poi queste lettere rimaste così appese al destino drammatico segnato in quella notte. Oggi la figura del carabiniere Vittorio Tiralungo, Presidente, appartiene a pieno titolo alla memoria sacra della nostra nazione. Era solo un ragazzo, ma per noi e per l'Italia è stato un gigante. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Ursì, grazie anche per aver ricordato il collega carabiniere. E allora, l'ultimo intervento, la deputata Bacalì, prego.
9: Grazie Presidente. Matteo Fantuzzi, poeta amato, garbato, colto, avrebbe compiuto 47 anni il prossimo 23 giugno. Era originario di Castel San Pietro, residente in Bassa Romagna, dove ha vissuto gran parte della sua vita a Lugo. Era un giovane uomo, gentile, un farmacista, era un militante del PD che ha gestito, coordinato il partito della Bassa Romagna, se ne è preso cura, è stato fondatore del portale Universo Poesia. Matteo era tutte queste cose, ma Matteo è e sarà per sempre un poeta civile, una voce che ha tradotto in versi l'impegno sociale, politico. Sono sempre stato affascinato dalla poesia civile e con questa modalità cerco di avvicinarmi alla vita degli altri. Era così quando scriveva ed era così quando era militante, quando si dedicava alla politica. Questa poesia i suoi lettori lo hanno conosciuto con Kobarid nel 2008, lo hanno conosciuto il grande pubblico lo ha conosciuto nel 2017 con La stazione di Bologna, un libro edito da Feltrinelli. Allora nel salutarlo, nel ringraziarlo per suo impegno civile, per l'amore, per la cura, la sua gentilezza e il fatto che mancherà tanto al mondo dei poeti e della poesia italiana contemporanea civile, lo voglio salutare facendo risuonare anche qui parole di quel libro sulla strage di Bologna del 2 giugno 1980 che lui raccontò in versi descrivendone appunto la grande umanità e la grande tragedia. Ora che qui sotto siamo veramente soli, così soli da rimanere assieme come una famiglia vera, io ti cerco e avanzo un poco con il braccio, trovo la tua mano.

0: Non c'era il senso nelle cose, nessuna condizione per definire quello che alla fine invece in questo modo è stato. Ciao Matteo.
1: Grazie deputata Baccalì, sono terminati gli interventi di fine seduta e quindi do lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 11 giugno 2026, ore 9, comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026. La seduta è tolta.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
3: Buonasera da Chiara Polini. È stato convertito in legge pochi istanti fa nell'Aula della Camera il decreto salario giusto, 137 i voti a favore. Stamane il governo ha già incassato la fiducia sul provvedimento. I contenuti del testo in prima lettura a Montecitorio li ascoltiamo nella scheda di Massimo Giacomini.
4: Il provvedimento mette sul tavolo circa 1 miliardo di euro e sostanzialmente prevede una serie di incentivi economici per stabilizzare il lavoro precario e chi è più penalizzato nell'occupazione, come le donne. Il punto più controverso è stato però il capitolo retribuzione, alla voce salario, specificamente salario giusto, che viene individuato nel trattamento economico complessivo dei contratti collettivi nazionali firmati dai sindacati e dalle associazioni dei datori di lavoro più rappresentativi. Comprende tutte le voci retributive fisse e continuative, comprese le indennità. La sigla è TEC e dobbiamo imparare a ricordarcela. Andrà rispettato perché è la condizione di partenza per accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES, cioè nelle zone economiche speciali, quelle del sud ma anche Marche e Umbria. Dicevamo degli incentivi. Arrivano quando il datore di lavoro trasforma i contratti a termine con quelli a tempo indeterminato. Vengono tagliati i contributi del 100% per 24 mesi fino a 500 euro al mese. Per le assunzioni stabili di under 35 arriva inoltre la proroga fino a fine anno del bonus già previsto dal decreto coesione, però con alcune limitazioni. Per le donne di qualsiasi età, disoccupate, inoccupate, è previsto uno sgravio contributivo di 24 mesi fino a 650 euro al mese. Si sale a 800 euro se la lavoratrice assunta stabilmente è residente nelle regioni della ZES. Per tutti, giovani e donne, l'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto e l'azienda, per beneficiarne, non deve aver licenziato nei 6 mesi precedenti.
3: Riprenderà domani al Senato dalle 10 l'esame del cosiddetto decreto carburanti. Conclusa nel pomeriggio la discussione generale, si attende il parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti. Sentiamo Emanuela Valenti.
5: Nel decreto carburanti terre è confluito anche il quater. Nell'ultimo passaggio in commissione bocciata la riapertura alla rottamazione quater delle cartelle. Arrivano inoltre le norme per l'omologazione degli autovelox. Approvato il divieto di telemarking selvaggio. Tra le modifiche dell'ultima ora è passato il credito d'imposta per l'autotrasporto dei passeggeri su autobus. Ritirato l'emendamento della Lega che escludeva sanzioni per i benzinai in caso di omessa, errata trasmissione dei dati. Il relatore Salvitti, Fratelli d'Italia, ha riassunto come si è intervenuti con l'intento di diminuire il prezzo dei carburanti.
6: L'articolo 1 conferma la proroga dal 23 maggio al 6 giugno della riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano. La riduzione dell'accisa per il gasolio scende a 10 centesimi al litro, per la benzina di 5 centesimi, quella per il GPL di 2,5 centesimi. Le aliquote delle accise per i carburanti sono state rideterminate dal 7 giugno al 3 luglio. La riduzione per la benzina e il GPL è confermata nelle stesse misure sopra previste e la riduzione del gasolio scende a 5 centesimi al litro.
5: Dall'opposizione la critica del Movimento 5 Stelle. Bevi l'acqua.
7: Con questo decreto siete riusciti a superarvi perché non riuscite nemmeno a mettere un cerottino ad un'emorragia che è stata determinata da voi, perché il primo atto scellerato è stato l'aumento delle accise sul gasolio che avete inserito in legge di bilancio. Avete fatto cassa per 600 milioni sui cittadini italiani.
3: Nella parte antimeridiana della seduta, la via libera al disegno di legge sulla detenzione domiciliare per il recupero di detenuti tossicodipendenti o alcoladipendenti. Il resoconto è di Giovanna Serpico.
8: 5 articoli che puntano ad individuare percorsi paralleli al carcere per i detenuti che soffrono di dipendenza.

0: tendenze, oltre il 30% della popolazione carceraria che decidono di intraprendere percorsi di recupero. Una misura che avrà impatto anche sulla drammatica realtà del sovraffollamento delle prigioni. Si è astenuto a votare il provvedimento il partito Italia Viva, il senatore Ivan Scalfarotto.
1: Questo provvedimento qualche persona la toglierà dalle carceri e la porterà nelle strutture che indichiamo nella legge, ma si tratta di 500 persone e io voglio ricordare appunto che il sovraffollamento oggi è di 18.000 persone.
0: Ha deciso di non votare a favore, ma neanche contro, Alleanza Verdi e Sinistra, la senatrice Ilaria Cucchi.
2: Rischia di essere assolutamente inutile. Insomma, 500 detenuti tossicodipendenti che non entreranno in carcere non sono nulla, nemmeno una regione.
0: Soddisfatta la maggioranza, Gianni Berrino, senatore di Fratelli d'Italia.
3: Un provvedimento importante, innovativo, storico nel trattamento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti che hanno commesso reati. È un primo passo ed è giusto sottolineare che è un primo passo di novità.
0: Una legge che non abbandonerà in carcere chi è vittima di dipendenza, dice il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia.
4: Perché si fa questa legge? Non per affrontare con questo strumento semplicemente il tema del sovraffollamento carcerario, che pure è un dramma, ma per fare un complesso di interventi che facciano prevalere la cultura del recupero e della vita sulle spinte alla legalizzazione della droga o ad abbandonare in carcere chi è vittima di una dipendenza.
5: Alle 15 a Montecitorio il question time, al quale hanno risposto il titolare dell'Interno Piantedosi, quello dell'Ambiente Pichetto Fratin, del Turismo Mazzi e dello Sport Abodi. Dei tanti quesiti rivolti al titolare del Viminale, tre dall'opposizione traggono spunto dal quadruplice omicidio ad Amendolara. La morte dei quattro braccianti pone interrogativi sulla mancata applicazione della legge del 2016 sul caporalato e sul fallimento dei decreti flussi. Sentiamo Piantedosi.
6: Dal 2022 ad oggi sono state effettuate 1.895 denunce e 346 arresti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ossia per condotte di caporalato. Il governo ha consentito l'ingresso regolare in Italia di circa 100.000 lavoratori stranieri in tre anni e il delta che si rileva tra le quote disponibili e i contratti sottoscritti attiene a vari fattori, tra cui la mancanza dei requisiti talvolta e l'autonoma decisione delle parti di non fare ingresso in Italia o di non procedere poi alla stipula del contratto.
5: Anche i presunti legami tra associazioni per il popolo palestinese e Hamas oggetto di un'interrogazione presentata da Fratelli d'Italia. La risposta del ministro.
6: Si ripropone il problema di verificare la liceità di associazioni che dietro il paravento della causa palestinese di fatto perseguono fini illeciti e persino terroristici. È un dato su cui richiamo l'attenzione soprattutto di chi in alcune occasioni ha manifestato vicinanza critica e puramente ideologica a personaggi coinvolti nelle indagini, sottovalutando l'opacità di soggetti che si muovono in un'area nella quale la linea di separazione tra intenti apprezzabili e propositi meno limpidi non è affatto chiara.
5: Piantedosi ha poi reso noti i dati sui delitti in calo del 2% nel 2025 rispetto all'anno precedente a fronte alle 42.500 assunzioni nelle forze di polizia. A tale cifra si aggiungeranno circa 27.000 nuovi ingressi programmati entro il 2027. Oggi la presentazione del rapporto sulla politica di bilancio da parte dell'ufficio parlamentare, allarme sull'IRPEF, le modifiche alle aliquote per le fasce basse insieme all'introduzione della flat tax hanno aumentato le disparità riducendo l'equità fiscale. Per la presidente Lilia Cavallari, bene la prudenza sui conti, ma lo shock energetico potrebbe aggravare la situazione del debito. Sentiamola.
7: Finora il debito è leggermente in aumento, rimarrà in aumento fino al 2027 per effetto dei crediti d'imposta, in modo particolare degli effetti di cassa legati al superbonus. Dal 2027 in poi inizierà questa graduale discesa del debito. La geopolitica non aiuta perché riduce le prospettive di crescita e se si cresce meno è più difficile ridurre il debito in rapporto al PIL.
5: Il ministro dell'economia Giorgetti, in audizione al Senato sulla riforma della RAI, ha spiegato che il modello societario non può essere stravolto e che le designazioni dei componenti del consiglio d'amministrazione a carico del MEF non sono ulteriormente comprimibili. Giorgetti ha anche sottolineato di non aver mai pensato a privatizzazioni o eventuali cessioni a privati di quote del ministero. Si dichiara profondamente insoddisfatta dell'audizione la presidente della vigilanza RAI, per Floridia, media, il titolare dell'economia non ha risposto né sul possibile contrasto con il Media Freedom Act europeo, né sulla cessione di quote e sulla riduzione del canone. Come fa a dire, ha aggiunto la Presidente, che la nomina dell'amministratore delegato su proposta del MEF è compatibile con il regolamento europeo. C'è scritto nero su bianco che le nomine debbono avvenire sulla base di meccanismi liberi e da influenze politiche da parte dei governi. Così la Presidente della Commissione di Vigilanza. Domani, lo ricordiamo, in chiusura le comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 19 giugno. Meloni interverrà a Montecitorio alle 9 in apertura di seduta nel pomeriggio a Palazzo Madama. È tutto per questa edizione, curata in regia da Gianni Tola. Buona serata a tutti.
8: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della notte le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovescio isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Aspettando l'estate. Su Rai Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con Rai Radio Tutta Italiana.

vostra puttana. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: bruciava.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

giorno ci ucciderà, moriremo di gioia, ma poi la gioia se ne va. Ogni muro è una porta in trasparenza, tra tutti gli esami ricorda quello di coscienza, e non sprecare lacrime nuove per vecchi dolori, i sogni lasciati da ammuffire in un cassetto emanano cattivi odori.

0: Chiamo fuoco.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovescio isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Puntuali anche oggi con Mi ritorni in mente, l'idea di Rai Radio Tutta Italiana per ascoltare un anno di successi esattamente in un'ora e ricordarvi naturalmente i fatti principali di quell'anno. Oggi è il 1978 che andiamo a ricordare insieme. Il 16 marzo del 1978 a Roma veniva rapito Aldo Moro dalle Brigate Rosse. Viene fatta strage della sua scorta. Il 13 maggio in Italia viene approvata la legge numero 180 che prevede il divieto di riapertura o costruzione di nuovi manicomi. Il 6 agosto del 78 moriva Papa Paolo VI. Viene eletto pontefice il patriarca di Venezia Albino Luciani con il nome di Giovanni Paolo I. Il Papa muore solo dopo 33 giorni di pontificato e gli succede il 16 ottobre Karol Wojtyła, che assume il nome di Giovanni Paolo II. Il 27 dicembre, dopo 40 anni di dittatura, la Spagna diventa una democrazia. Veniva ritrovato morto il 9 maggio Aldo Moro. Il 20 novembre scompariva Giorgio De Chirico, il pittore. Usciva nel 78 il film L'albero degli zoccoli, Il cacciatore, Animal House, Ecce Bombo, Il paradiso può attendere, Superman, Assassinio sul Nilo, il film cult Grease. Sanremo nel 78 lo vincevano i Mattia Bazar con E dirsi ciao. Anna Oxa arrivava seconda con Un'emozione da poco e al terzo posto Rino Gaetano, Gianna. Adesso un anno di successi, il 1978 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.